0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
1: Arrivati al cappellone di San Cataldo a Taranto, potremo, per concludere, porre un'ultima questione. Se il barocco esalta un'ascesi, un rapporto con la trascendenza attraverso un'ornamentazione e un dispiegamento visivo per saturare lo spazio, si potrebbe pensare a un percorso inverso, un percorso che dalla profusione decorativa ci conduca alla nuda materia. A misurare la distanza tra le due polarità potremmo adottare alcune formule di un maestro del modernismo, Mies van der Rohe. Less is more, o il Dio è nei dettagli, e ci ritroveremmo d'un tratto agli antipodi rispetto alle stanze barocche. Le parole di Mies, come nella fiaba di Ali Baba, sono l'apriti sesamo per tanta architettura del Novecento. Questa contrappone alla moltiplicazione emotiva la concentrazione e al sovraccarico espressivo un'idea di sottrazione in sintonia con una concezione introiettata ed essenziale dell'architettura. È una laconicità che prefigura il silenzio e, per buona parte dei critici o degli storici dell'architettura, una ricerca purista di spiritualità, non solo da parte di Mies. L'essenzialità formale dell'architettura modernista ci porta a considerare la materia stessa, pietra, cemento, acciaio e vetro, per le sue proprietà. La materia possiede già in sé una qualità espressiva nella sua essenza. In questo senso, il silenzio formale poggia su un'idea di immanenza, non come opposto, ma come una via per la trascendenza. Più che a un luogo o a un'opera, e alla pietra, alla materia arcaica dell'architettura che dedichiamo un ultimo passo. Esiste un'iconografia religiosa della pietra che si lega alla tradizione agiografica della Chiesa cristiana, al racconto del martirio dei quattro scalpellini illiri dell'antica Pannonia nei Balcani, i quattro santi coronati. Il genius loci, mai come in questo caso, si connette al mestiere, all'estrazione e al lavoro della pietra. Di fronte all'ordine dell'imperatore Diocleziano di scolpire una divinità pagana, Esculapio, e di abiurare la fede cristiana, il loro rifiuto comportò il martirio. Ancora nel IV secolo, a celebrarli, venne edificata la Basilica dei Quattro Santi Coronati a Roma. Mille anni dopo Nanni di Banco fu incaricato per uno dei tabernacoli dedicato loro a Or San Michele, luogo eletto del primo rinascimento fiorentino. Nanni scolpì le statue dei santi coronati in posa classica secondo un'iconografia tanto dissonante rispetto alla pratica del mestiere. Ordinata dalla Corporazione dell'Arte della Pietra e del Legno, più delle statue, la predella ci riaccosta alla realtà del mestiere, all'intaglio della pietra e agli scalpellini intenti al loro lavoro. La tradizione del lavoro della pietra in parte segue la geografia dei luoghi da dove si cava il materiale. I territori e la geologia rappresentano le fonti del lavoro, dell'apprendistato e delle maestranze. Il mestiere si radica nel processo di lavorazione, nelle tecniche dello spacco e della squadratura, dell'intaglio e della levigatura. Insomma, ha una cultura della pietra che transita dall'architettura alle arti plastiche. Non è un caso che nella chiesa di Santa Maria dei Ghirli a Campione un affresco anticipi di qualche decennio Nanni di Banco. Raffigurandovi i quattro coronati rappresenta esplicitamente il genius loci, la vocazione del luogo e il radicamento di una lunga storia di maestranze della nostra regione dei laghi. Se vogliamo, è il Ticino della pietra. Più che terra di artisti, terra di maestranze. Dall'anonimo raccoglitore di pietre per i muri a secco all'abile intagliatore o allo scultore architetto. la perizia nelle sue diverse gradazioni. Non fu solo un fenomeno di migrazione, ma pure il nostro patrimonio diffuso di muretti e terrazzamenti, di tetti, di chiese, di rustici, di una cultura costruttiva e di un lavoro incorporato nella materia tra esperienza pratica e devozione religiosa. È la perizia che colpì nell'Ottocento Rane, il grande storico dell'arte svizzero. Nelle sue peregrinazioni ticinesi, osservando e disegnando il fianco del San Nicola di Giornico, composto di pietre perfettamente squadrate. L'esperienza sedimenta, si stratifica e diviene dedizione o devozione al mestiere, alla perfezione o al fatto ad arte. Un atto umile che pare tanto vicino a un atto religioso, al Dio nei dettagli di Mies van der Rohe. È il senso ultimo che si ritrova nel dramma teatrale di Cormac McCarthy, il tagliapietre, che inscena la fascinazione e la disperazione di Ben, il protagonista, verso il nonno Papau e verso il suo lavoro di scalpellino. Riprendiamo le parole di Ben. «Quello che più piace a lui è quello che piace a me». Estrarre la pietra dalla terra e squadrarla e posarla. Spacchiamo le pietre lungo le vene. Gli scalpelli tintinnano. La terra nera odora di buono. Lui mi parla della pietra in modo diverso da mio padre, sempre come di una cosa importante. Come se lo scalpellino fosse una specie di custode. Parla di linfa della pietra e di fuoco. Ovviamente ha ragione. Nella roccia frantumata puoi sentirne l'odore. Sorvegliava sempre il mio sguardo per vedere se capivo o se mi interessava. Mi interessava moltissimo e mi interessa. Stando al Vangelo del vero scalpellino, Dio ha disposto le pietre nella terra perché gli uomini se ne servissero e le ha disposte nei loro piani di stratificazione per mostrare allo scalpellino come deve procedere. Un muro è fatto allo stesso modo in cui è fatto il mondo, una casa, un tempio. Questo Vangelo deve rispondere a ogni domanda. La struttura del mondo è tale da favorire la prosperità degli uomini. Senza questa fede niente è possibile.

0: Nella notte tra il 12 e il 13 di agosto 1961 la DDR iniziò a costruire il famigerato muro di Berlino. 65 anni dopo la Germania ricorda questo momento storico e anche drammatico, non solo con cerimonie commemorative ma anche con l'arte. E ne parliamo con la nostra corrispondente dalla Germania, Cristina Giordano. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Cristina, portaci indietro nel tempo a quella notte in cui il muro ha diviso Berlino e la Germania.
1: Beh sì, il muro, lo ricordiamo, fu eretto nel cuore della notte proprio tra il 12 e il 13 agosto del 61, perché a partire dalla primavera dello stesso anno c'era stata un'ondata di fughe che fondamentalmente minacciava l'esistenza della DDR, e quindi con questo argomento Walter Ulbricht, che era il presidente di Stato della DDR, riuscì a convincere Khrushchev, a capo appunto dell'Unione Sovietica, nel far chiudere completamente Berlino Est rispetto a Berlino Ovest. Il capo della sicurezza del SED allora era Erich Honecker, e si occupò lui di organizzare il piano e tenere tutto nascosto, cosa che appunto fondamentalmente colse di sorpresa tutto l'Occidente. E ovviamente non bisogna dimenticare che la costruzione del muro non divise solo Berlino, ma divise e separò famiglie, amici, insomma ci sono un sacco di storie, no? di coppie, di giovani sposi nell'Ovest che dovettero salutare i propri genitori a Est, fratelli e sorelle che in qualche modo devono dirsi addio. Sono appunto storie tragiche, drammatiche, e ricordo che all'inizio fu ancora possibile raggiungere Berlino Ovest anche scavalcando i muri dei cimiteri o delle fabbriche lungo il confine tra i settori. Poi dal 15 di agosto invece del 61 le recinzioni di filo vengono completamente sostituite con i mattoni, e quindi diciamo Berlino divenne appunto quella che conosciamo, con il muro che conosciamo.
0: È certo che avere il proprio nome associato alla costruzione del muro di Berlino, insomma, dal punto di vista storico non è il massimo, diciamo così.
1: No.
0: Pensavo al presidente dell'allora DDR che hai citato, è a Honecker.
1: Sì.
0: Ma come viene vista questa data storica dalla Germania di oggi?
1: Beh, diciamo che, insomma, come dicevi tu, ovviamente in questi giorni ci sono state diverse commemorazioni, ed è interessante quel che ha detto la presidente del Bundestag, Julia Klöckner, della CDU, che ha ricordato, diciamo, l'importanza della memoria soprattutto verso le giovani generazioni, perché ha detto proprio per i giovani la DDR sta diventando un ricordo sempre più lontano, e invece bisogna ricordare loro anche le idee di libertà che poi portarono nel 1989 poi alla caduta del muro, e che dice Klöckner oggi sarebbero in pericolo, non a causa appunto del filo spinato, perché oggi fortunatamente non c'è, ma a causa dell'indifferenza e del disinteresse. L'impatto politico di questa ricorrenza è naturalmente molto forte, anche in vista delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt che si terranno a settembre, all'inizio di settembre. Recentemente, durante un incontro pubblico, Ulrich Siegmund, che è candidato a AfD alle prossime appunto elezioni regionali proprio in Sassonia-Anhalt, è stato intonato l'inno della DDR, cosa che ovviamente è stata molto criticata. C'è stato anche un dibattito pubblico acceso. Il ministro della cultura Wolfram Weimer lo ha commentato dicendo ovviamente di non minimizzare la dittatura della DDR e di non strumentalizzare la ostalgia, cioè questa nostalgia verso appunto tutto ciò che riguardava l'Est, e quindi appunto le immagini, i simboli in qualche modo idealizzati, perché nonostante Tutto, bisogna ricordare che fondamentalmente era una dittatura fondata sulla sorveglianza e appunto per questo motivo, per esempio, ha proposto di intitolare strade, piazze a figura della resistenza della DDR proprio per ricordare questo capitolo storico. Ricordo tra l'altro che tra il 49 e l'89 ci furono 800.000 prigionieri, circa un migliaio di persone furono ufficialmente uccise dalla DDR e ancora oggi 37.000 sono le persone che hanno diritto a una pensione speciale in Germania proprio in qualità di vittime perché prigionieri durante la DDR.
0: È un cortocircuito incredibile questo di un candidato AfD, cioè di estrema destra, che canta l'inno, no,
1: Sì,
0: della DDR comunista, insomma.
1: sì. È un cortocircuito, ma è comprensibile se si considera il fatto che appunto sfrutta, l'AfD sfrutta proprio questa diciamo ostalgia
0: Certo.
1: per diciamo, alimentare il dissenso nei confronti del governo che viene considerato come insomma, governo non attualmente il governo Merz non come dire, all'altezza dei bisogni di queste regioni.
0: E tra l'altro l'AfD è molto forte nelle ex regioni che facevano
1: Esattamente.
0: parte, no, della ex DDR. Cristina Giordano, dicevamo anche che l'arte ricorda questa data storica, in che modo?
1: Beh, ci sono diversi appuntamenti, ma diciamo il progetto più importante è stato organizzato dal Kulturprojekt Berlin in collaborazione con la Fondazione del Muro di Berlino, che proprio in questi giorni e fino al prossimo fine settimana, quindi al 16 di agosto, ha un programma molto fitto, un programma speciale che ha proprio l'obiettivo di commemorare le vittime, approfondire la storia, insomma, è abbastanza comprensibile. L'idea è anche quella di sottolineare il valore della libertà, della democrazia. Sono tantissimi gli eventi, i più importanti sono un'installazione e una mostra all'aperto vicino alla Porta di Brandeburgo. L'installazione rimanda, diciamo, alla presenza fisica del muro, l'autore è il fotografo tedesco Hubertus Hamm. E di fatto non è una ricostruzione, ma è un'opera d'arte costruita su una struttura realizzata in alluminio, dove il grigio riflette, diciamo, la luce del sole, ma più ci si avvicina e più si intravede una sorta di ragnatela che ricorderebbe, i favi delle api, perché il messaggio del fotografo di Hamm è che il muro appunto non era destinato a durare, questo poi diciamo fondamentalmente ci ha dato la storia, ci ha detto la storia. E poi appunto la mostra Mauerblick Berlino 1961-1990, quindi gli sguardi sul muro, è una raccolta di fotografie e di testi che vogliono invitare a riflettere sulle forme di confine e muro anche oggi. E poi ovviamente ci sono incontri con testimoni dell'epoca, concerti, insomma, e tanto altro.
0: E quindi 65 anni fa veniva costruito, tra il 12 e il 13 agosto 1961, il muro di Berlino in Germania. Si ricorda questo momento storico. Cristina Giordano, grazie per avercene parlato.
1: Grazie a te.

0: Alphaville, la cultura e le sue declinazioni. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Alphaville è aperta al mondo per esplorare il presente, per prepararci al futuro.
1: Alphaville.
0: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: I heard that, well, we've heard all kinds of stories, but I heard that this was his favorite song, at least at the, near the end of his life. Last year, a year ago, maybe more longer than that now, Lorraine Hansberry left us, and she was a dear friend. And she had her favorite song, and then Langston Hughes left us, Coltrane left us, Otis Redding left us. You can go on. Do you realize how many we have lost? Then it really gets down to reality, doesn't it? Not a performance. Not microphones and all that crap. But really something else. We've lost a lot of them in the last 2 years. But we have remaining Monk, Miles.
1: Nina.
0: I love you too. And of course, for those that we have left, we're thankful, but we can't afford any more losses. Oh no. Oh my God. They're shooting us down one by one. Don't forget that. Because they are killing us one by one.
2: Il concerto punto CH.
3: Un caro saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate al concerto.ch da Lorenzo De Finti. Quest'oggi esploriamo 5 musicisti divisi in due ensemble, da prima un duo, Davide Bandieri, clarinettista, e Guillaume Herzberger al pianoforte. Sono due musicisti di primo piano della scena musicale europea, uniti da una lunga collaborazione e da una profonda affinità artistica. Cominciamo dallo svizzero dei due, ovvero Guillaume Herzberger. Nasce a Lausanne, si avvicina alla musica fin dall'infanzia, crescendo in un ambiente familiare aperto a molteplici linguaggi artistici. La sua formazione pianistica prende forma al Conservatorio di Lausanne con Denis Rich, per poi proseguire con Christian Favre, che lo accompagna lungo tutto il percorso professionale fino al conseguimento del primo premio di virtuosismo. A questa storia

Da base strumentale si aggiunge una specializzazione fondamentale tra il 1998 e il 2000, e Sberger infatti approfondisce l'accompagnamento del lead e la musica da camera a Zurigo Winterthur, affinando quella sensibilità all'ascolto e al dialogo che diventerà una cifra centrale del suo profilo artistico. La sua attività lo porta a collaborare con numerosi musicisti di rilievo e con importanti istituzioni musicali svizzere, tra cui la EMU di Losanna e la Music Academy di Basilea. Parallelamente alla carriera concertistica, Sberger sviluppa una forte vocazione pedagogica e curatoriale, è cofondatore e direttore artistico del Weekend Musicale di Puy e dal 2021 direttore artistico del Festival La Voix Classique. La sua idea di musica si estende anche al concerto tradizionale, oltre questo, includendo progetti che intrecciano teatro, cinema muto, musica contemporanea e altre forme artistiche. Accanto a lui in questo progetto troviamo Davide Bandieri, nato a Firenze nel 1979, uno dei clarinettisti italiani più affermati della sua generazione. Dopo il diploma in clarinetto, Bandieri perfeziona la sua formazione con figure di riferimento assoluto dello strumento come Fabrizio Meloni, Karl-Heinz Steffens, Alessandro Carbonare. Fondamentale è anche la sua preparazione cameristica, culminata con il master all'Accademia di Imola sotto la guida di Pier Narciso Masi. Dal 2010 ricopre il ruolo di primo clarinetto solista dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, che qui quindi legame profondo con la Svizzera. Questo incarico è stato ottenuto tramite concorso internazionale e in precedenza ha fatto parte dell'Orchestra Sinfonica de Madrid, orchestra stabile del Teatro Real. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più prestigiose orchestre europee e con direttori come Claudio Abbado, Riccardo Muti, Daniel Harding e Kent Nagano, affermandosi anche come solista in un repertorio che spazia da Rossini a Berio. L'incontro tra i due artisticamente si fonda su una visione condivisa della musica da camera come spazio di ricerca e dialogo profondo. La loro collaborazione è documentata discograficamente proprio dal disco che andremo ad esplorare oggi, nel progetto dedicato al Group The Six, pubblicato dall'etichetta Claves nel 2019, dove pianoforte e clarinetto intrecciano ironia, rigore e libertà espressiva. Andiamo quindi ad ascoltare un primo estratto da questo disco e due brani di Darius Milhaud, dai tre pezzi per clarinetto e pianoforte opera 335, Caprice in si bemolle maggiore e duo concertante per clarinetto e pianoforte opera 351.

Davide Bandiera, clarinetto, e Guillaume Sberger al pianoforte, dal disco L'Esprit de Sis. Abbiamo ascoltato il Darius Mio, tre pezzi per clarinetto e pianoforte, opera 335, il Caprice, si bemolle maggiore, e sempre dello stesso autore, duo concertante per clarinetto e pianoforte, opera 351, e ora la sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc.

Era la sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, opera 184, il compositore francese. Terminiamo il percorso in questa parte del concerto punto CH dedicata a Davide Bandieri, clarinettista, e Guillaume Esberger, pianoforte, con gli ultimi due ascolti di Germaine Taillefer, Arabesque per clarinetto e pianoforte, e un brano di Arthur Negger dalla sonatina per clarinetto e pianoforte, il terzo movimento, vivo e ritmico.

dal disco L'Esprit de Six, Davide Bandieri e Guillaume Esberger, rispettivamente clarinetto e pianoforte. Abbiamo ascoltato gli ultimi due estratti, ovvero di Germain Taillefer, Arabesque per clarinetto e pianoforte, e di Arthur Honegger, dalla sonatina per clarinetto e pianoforte, il terzo movimento, vivo e ritmico. E passiamo al secondo ensemble protagonista del concerto Punto CH di oggi, Reto Bieri al clarinetto, Patricia Kopaczynskaya al violino e Polina Leschenko al pianoforte. Vediamo un po' nel dettaglio questi tre musicisti. Partiamo da Patricia Kopaczynskaya, violinista moldava di nascita, cresciuta musicalmente in Austria e oggi figura centrale della scena classica internazionale. Kopaczynskaya è un'artista che rifiuta ogni forma di routine interpretativa, il suo modo di stare sul palco è fisico, teatrale, a tratti radicale. Nei suoi concerti il suono non è mai fine a se stesso, ma uno strumento per interrogare la musica, il presente e spesso anche il pubblico. Interprete di riferimento tanto per il grande repertorio quanto per la musica contemporanea, da anni una voce imprescindibile nel rinnovamento del linguaggio classico. Accanto a lei troviamo Reto Bieri, clarinettista svizzero tra i più interessanti della sua generazione. Bieri si muove con naturalezza tra repertorio classico, musica contemporanea e progetti cameristici non convenzionali. La sua cifra è un suono estremamente flessibile, capace di grande cantabilità ma anche di asprezza controllata, sempre al servizio della struttura musicale. È un musicista che ama il dialogo, l'ascolto profondo e che costruisce progetti come spazi di ricerca condivisa più che come semplici esecuzioni. A pianoforte invece abbiamo Polina Leschenko, pianista russa di formazione rigorosa ma dotata di una sensibilità cameristica rara. Leschenko è un artista che rifugge il protagonismo fino a se stesso. Il suo pianoforte è spesso un organismo che respira, che sostiene, provoca, commenta. La sua capacità di modellare il tempo e il colore la rende una partner ideale in contesti di musica da camera ad alta intensità espressiva, dove l'equilibrio tra le voci è essenziale. Il trio che questi tre grandi musicisti formano non è un progetto occasionale, ma è un incontro tra personalità forti che scelgono in modo consapevole il rischio del confronto. La formazione è relativamente rara, violino, clarinetto e pianoforte permettono una straordinaria varietà timbrica. Il loro repertorio spazia da pagine del Novecento storico come Bartok e Poulenc fino a lavori più recenti dove ritmo, ironia e tensione convivono. Noi ci addentriamo nel loro disco più importante, Take 3, per ascoltare proprio brani tratti da L'Invitation à Château di Francis Poulenc, trio per clarinetto, violino e pianoforte, musica di scena per l'omonimo teatro di Jean Anouilh. Ascoltiamo il quarto movimento, un movimento di valzer, il movimento Tempo di Tarantella e il movimento Tango.

Di Francis Poulenc, dall'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte, abbiamo ascoltato Movimento di Walzer, Tempo di Tarantella e Tango. Abbiamo ascoltato Reto Biere al clarinetto, Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte. Ora, un altro trio per clarinetto, violino e pianoforte, ascoltiamo di Paul Schoenfield, questo suo capolavoro di musica contemporanea.

Era il trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfield. Abbiamo ascoltato Reto Bieri, Patricia Kopaczynskaia al violino, Bieri naturalmente al clarinetto e Polina Leschenko al pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato Reto Bieri, clarinetto, Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte. Questo ha concluso il concerto punto CH di oggi. Naturalmente l'appuntamento per tutti quanti è a lunedì. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E siamo arrivati al momento dell'approfondimento di Alphaville. Tra il 1992-93 e il 1995-96 centinaia di stranieri arrivarono a Sarajevo, città assediata durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Arrivarono pagando grandi cifre per prendere appunto a pagamento il posto dei cecchini serbi contro i civili inermi. C'era addirittura un listino prezzi. Le vittime più costose erano i bambini, poi donne e anziani. Vissuta questa esperienza, i turisti di guerra, perché di questo stiamo parlando, tornavano a casa via Belgrado o Trieste, dove erano partiti. Sulla vicenda, lungo bollata come leggenda, da novembre scorso indaga la Procura di Milano con la collaborazione di autorità francesi, svizzere e belghe. L'inchiesta si basa sulle prove raccolte dal documentario Sarajevo Safari di Miran Zupanic, regista sloveno, e sul lavoro del giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni nel suo libro I cecchini del weekend, uscito per Paper First, e che rivela come, tra l'altro, gli italiani coinvolti sarebbero 230 su 500. Domani, tra l'altro, la RSI tornerà sull'argomento con una puntata speciale di Laser, curata da Eleonora Vio, ed è questo il tema che noi tratteremo, che affronteremo durante l'approfondimento di oggi, in questa puntata di Alphaville, grazie allo scrittore Ezio Gavazzeni. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie a voi, grazie di ospitarmi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito e grazie anche al collega della RSI, Thomas Miglierina, per anni corrispondente da Bruxelles, specialista di Balcani. Benvenuto ad Alphaville.
2: Ciao Francesca, buongiorno a chi ci ascolta, grazie per l'invito.
0: Allora, Ezio Gavazzeni, partiamo dall'origine della sua ricerca. Nel suo libro lei documenta come centinaia di stranieri hanno pagato per sparare su civili durante l'assedio di Sarajevo. Ma qual è stato l'elemento, diciamo il fattore decisivo che l'ha convinta che non si trattava di una leggenda ma di una realtà storica, Gavazzeni?
1: Allora, l'elemento decisivo erano le numerose testimonianze che andavo a raccogliere, che sono contenute nel libro, perché ricordo che l'inchiesta della Procura di Milano è in pratica tutto il libro, perché è quello che io ho versato in Procura. Quello che mi ha convinto che quello che stavamo raccogliendo era vero è che quando incontro il nominato, che è una figura molto, molto, come dire, importante per questa inchiesta, e un personaggio ex dei servizi segreti italiani che ha lavorato nei Balcani per più di 10 anni, ecco, quando lo incontro lui la prima cosa che mi dice è: ma guarda che noi sapevamo tutti, guarda che nei servizi segreti anche stranieri noi sapevamo tutti di questa organizzazione, di quello che accadeva. Ecco, da lì ho capito che si stava aprendo una strada. Poi il nominato è stato una delle figure importanti che mi ha poi portato a incontrare testimoni che non avrei mai potuto incontrare con le mie forze.
0: Poi approfondiamo anche appunto tutto lo studio dei testimoni, ma Thomas Miglierina, tu conosci bene i Balcani e la guerra di Bosnia, quindi alla luce della tua esperienza, quanto è plausibile che un fenomeno così estremo e perverso sia potuto accadere? Questo è il primo punto. E com'è possibile che la sua verità storica sia rimasta sbiadita, in parte diciamo occultata, per quasi 30 anni?
2: Allora, due domande distinte. La prima: come è potuto accadere? Quando si parla di guerra la gente pensa ai bombardamenti, alle armi, a tutte queste cose, ma la caratteristica secondo me più importante e più terribile di una situazione di guerra è il ribaltamento della moralità. E mi spiego in questo modo: se tra di voi ci sono delle persone marginali o violente, quelle persone che solitamente fanno fatica a trovare un posto nella società e la società respinge, vi consiglio di sperare in una guerra, perché diventerete probabilmente importantissimi, diventerete dei sindaci o dei responsabili di zona. Quindi quello che succede con la guerra è che le brave persone sono costrette a fuggire e tendenzialmente i criminali, grandi o piccoli, trovano invece delle ottime opportunità. E quindi succede questo, ma succedono i traffici d'organi, succede di tutto, perché in questa situazione tutto può succedere. A me non è mai capitato ovviamente di incontrare persone che mi dicessero sono venuto perché mi piace sparare alla gente e ho pagato per farlo. Credo tra l'altro che l'elemento del pagare sarà il più difficile da provare, perché ma il fatto che ci fossero degli stranieri è vero, uno lo incontrai anch'io, parlava tedesco, sembrava un turista bavarese, solo che stava sopra un cannone e indossava una divisa dell'esercito croato e sparava con questo cannone verso il lato musulmano di Mostar. Non rimasi a lungo, anche perché non si sa mai che arrivasse la risposta. Non posso dire che fosse qualcuno che aveva pagato, magari era qualcuno di origini croate o che semplicemente aveva sposato per convinzione la causa croata, però di stranieri da tutte le parti se ne vedevano, e questo tra l'altro è un fenomeno che continua ancora oggi. Pensiamo all'Ucraina, anche quello da entrambi i lati, ma anche in altre situazioni di conflitto.
0: E per quanto riguarda la seconda domanda, come è possibile che questa verità storica sia rimasta sbiadita? Chiaramente un po' ci hai già detto, e possiamo anche immaginare rispetto alla tua prima risposta come mai, ma se possiamo tracciare appunto qualche argomento, 30 anni sono passati.
2: Allora, questo francamente non lo so, posso fare delle ipotesi. Per esempio, ci sono delle situazioni che emergono più facilmente a distanza di qualche decennio che non mentre le cose succedono o subito dopo. Ti faccio un esempio sempre tratto dalla Bosnia, ma un altro dossier. Alcuni specialisti di riesumazioni di fosse comuni hanno deciso di tenere comunque aperta la struttura che si occupa di ritrovare i poveri resti di chi è stato sepolto, perché si spera che, essendo passati 30 anni, essendo i protagonisti di quei fatti oramai anziani, come dire, avvicinandosi al momento in cui dovranno fare i conti con la coscienza, con l'onnipotente, come preferite, magari un ravvedimento, magari racconteranno delle cose che non hanno ancora raccontato. Non so se però questo sia il caso. Posso dirti che 30 anni fa avevamo altri problemi, le priorità erano altre e di queste cose si parlava poco. Ricordo però un caso di qualcuno che si fece riprendere molto fieramente mentre sparava dalle colline di Sarajevo in mano serba verso il centro della città, ed era lo scrittore russo Limonov, che poi tra l'altro non è stato perseguito, ma anzi in certi circoli di sinistra anche italiani è stato invitato e, come dire, gli si è detto di presentare le sue idee, perché veniva considerato, diciamo così, un coraggioso scrittore alternativo antinato, ecco.
0: Gavazzini
2: si trova su YouTube, è Limonov con Karadzic che spara, lo potete trovare su YouTube.
0: Gavazzini, nel suo lavoro I cecchini del weekend, lei parla di un vero e proprio listino prezzi delle vittime, con i bambini come bersagli più costosi. Un dettaglio agghiacciante, ma cosa rivela della mentalità, del modo di operare di chi partecipava al turismo di guerra a Sarajevo? Non so se vuole aggiungere anche qualcosa rispetto a quanto detto prima da Miglierina.
3: Sì, voglio aggiungere, nel senso che nel libro il lettore troverà un capitolo dedicato a Limonov, perché Limonov passa da Milano, tiene una conferenza stampa. Io ho trovato i giornalisti che erano presenti alla stampa estera di Milano nel 2018 e ho avuto la registrazione della conferenza stampa, che ho ascoltata tutta, e appunto a Limonov viene contestato questo suo episodio, che io racconto, anche il filmato al quale fa riferimento Migliorina, io lo descrivo in quel capitolo, dove c'è proprio questa immagine di Limonov che spara con una mitragliatrice verso la città di Sarajevo. Hai accennato a un listino prezzi, e sì, il listino prezzi c'era, perché questa organizzazione che portava gli occidentali a sparare era un'organizzazione che voleva guadagnare soldi. Non c'erano motivazioni ideologiche, politiche, sociali o di qualsiasi tipo. Era un'organizzazione che voleva guadagnare soldi. Perciò anche le prede seguivano l'andamento della domanda e dell'offerta. Nelle fasi conclusive della guerra, diciamo negli ultimi due anni, 94-95, la tariffa per il bambino, che era considerato la preda più ambita, era di 100 milioni di lire. Poi c'erano le ragazze giovani, che costavano anch'esse costavano sui 100 milioni di lire. Poi c'erano le donne, che costavano sui 70. Poi c'erano gli uomini, che costavano sui 50. E alla fine gli ultra anziani, gli over 80, che venivano una cifra variabile sotto i 20 milioni. Queste erano le tariffe che poi venivano contestate ai clienti finito il safari.
2: Questo vuol dire che non era proprio accessibile all'idraulico di Pordenone, diciamo così, come tipo di tariffario.
3: No, assolutamente no. Erano tutti imprenditori e professionisti, ma io in procura, insieme al mio team, che è composto dall'avvocato Guido Salvini, dall'avvocato Nicola Brigida e dalla criminologa Martina Radice, abbiamo portato un po' di nomi che il lettore troverà anche nel libro, ovviamente come sigle o nomi coperti, perché altrimenti mi esporrei alle querele, però noi abbiamo fatto un po' di nomi che abbiamo consegnato e adesso la procura man mano li sta chiamando.
0: Gavazzeni, proprio su questo punto lei parla di 230 italiani su 500 partecipanti al turismo di guerra a Sarajevo, quasi la metà. Perché così tanti italiani? Ci ha già detto qualcosa, ma chi erano queste persone? Si può dire qualcosa in più sul loro profilo?
3: Beh, imprenditori, professionisti, amanti delle armi, sicuramente amanti delle armi e amanti della caccia. C'è gente che era già stata nei safari africani, gente che aveva partecipato a battute di caccia un po' in giro per il mondo. Il cliente è questo, ma vorrei aggiungere un dettaglio. In questa inchiesta, che può sembrare anche un po' campata per aria, ma io mi rendo conto che ci possa essere anche qualcuno scettico, ovviamente, in questa inchiesta il nominato, che poi è la figura che mi ha fatto avvicinare una serie di personaggi come il francese che il lettore troverà, ci ha messo la faccia, cioè il nominato ha deposto ai ROS e in procura, perciò lui non solo mi ha aiutato, abbiamo trovato delle evidenze, ma lui poi è andato a deporre in procura tutto quello che abbiamo trovato e aggiungendo anche qualcosa che nel libro non siamo riusciti a mettere. Questa è la, tra virgolette, chiamiamola garanzia del fatto che le testimonianze sono state tutte filtrate da persone che io ho considerato fidate, ma che comunque erano fidate, e poi queste persone ci hanno messo la faccia anche davanti alla procura.
0: L'inchiesta della Procura di Milano intanto sta continuando, un'inchiesta che, come dicevamo prima, sta indagando su questa pratica così disgraziata della storia recente, coinvolgendo anche autorità francesi, svizzere e belghe. Che cosa ci dice questo, diciamo, coordinamento internazionale, Thomas Miglierina, sulla sensibilità di oggi verso questo crimine di guerra, ma anche più in generale verso tutti i crimini di guerra e il rapporto con la loro memoria?
2: Ah, io non credo che francamente sia molto aumentata questa sensibilità. C'è stata questa finestra di opportunità alla fine degli anni 90, quando sull'onda dell'orrore della ex Jugoslavia sono nati prima il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, poi la Corte Penale Internazionale, ma questa finestra mi sembra abbastanza chiusa, cioè pensiamo ai crimini di guerra Siria, pensiamo a quello che sta ancora succedendo oggi in Medio Oriente, tra parentesi sia chiaro che parlo a titolo personale, quindi le mie opinioni non sono quelle della RSI, ma credo che si stiano ancora facendo moltissimi crimini, ci sia molta immunità e chissà se ci sarà un giorno una giustizia, anche per quanto limitata e imperfetta sia stata l'esperienza del Tribunale dell'ex Jugoslavia o del Ruanda, tutte cose migliorabili, ma almeno ci si è provato. Oggi non si riesce nemmeno a fare questo e quindi sono abbastanza pessimista, se devo dire la verità, perché mi sembra che anche il concetto di diritti umani, di libertà democratica sia, come dire, c'è molta inazione, c'è molta apatia rispetto a quello che si vedeva negli anni 90, che non serviva a niente, però almeno mostrava una società che si indignava. Oggi è un titolo in più, non neanche sul giornale, perché non ci sono più i giornali, quindi è un titolo in più sulla app di internet di notizie che state seguendo, la vostra app preferita.
0: Il documentario Sarajevo Safari intanto però ha avuto un ruolo fondamentale nell'aprire l'indagine che ora appunto stiamo seguendo, su cui sta indagando in chiave internazionale la Procura di Milano. Ma quanto è stato difficile, Ezio Gavazzeni, per lei e per il regista Zupanić ottenere testimonianze, materiali verificabili su un tema che appunto è rimasto, come dicevamo prima, per così tanti anni nel rimosso delle persone e della storia?
1: Ma allora, sì, è un libro di fonti. Diciamo che il film Sarajevo Safari, che adesso sta girando l'Italia, perché viene proiettato in varie sale e mi invitano anche, è stato un po' l'inizio di questa inchiesta. Senza di lui non ci sarebbe stata questa inchiesta. Però io vado oltre il film, cioè il film si ferma al 2022 con due testimonianze importanti, che sono il famoso uomo coperto e Edin Subasic. Io parto da queste due testimonianze, ho contattato ovviamente entrambi, però poi da lì mi muovo su un terreno completamente nuovo. Io tuttora sono in contatto con il regista Miran Zupanić, che non vuole più occuparsi di questo argomento. Lui, dopo che ha chiuso il documentario, mi ha detto chiaramente che lui non vuole più ritornare su questo argomento, però mi ha aiutato, mi ha agevolato quando ho cominciato nel 2023 a occuparmi di questa cosa. Lui mi ha agevolato, mi ha aiutato, e di questo lo ringrazierò sempre.
0: Ezio Gavazzeni, domani Laser, come sempre alle 9, tornerà su questo tema con una puntata intitolata Safari umani in Bosnia, e sarà l'occasione per continuare a fare chiarezza, cercare perlomeno di fare chiarezza attraverso anche delle testimonianze su questi crimini. Intanto però io le vorrei chiedere cosa si aspetta che emerga ancora da questa vicenda e quali sono secondo lei i nodi da chiarire che bruciano di più per restituire giustizia appunto alla memoria delle vittime.
1: Ma ci sono ancora un po' di cose che devono accadere. La procura sta ascoltando delle persone. Io aggiungo che ci sono i famosi 5 nominativi che sono stati individuati dai nostri servizi segreti nel 93 e che sono ancora lì silenti, nonostante la procura abbia fatto una richiesta di accesso agli atti dei servizi segreti. Nei vari paesi, come hai citato tu, stanno partendo delle inchieste, anche se io ricordo che l'Italia è l'unico paese al mondo dove si è aperta un'inchiesta su questi fatti, e questo è dovuto alla mia inchiesta, che è racchiusa nel libro che ho depositato in procura. Poi è chiaro che la procura adesso sta andando oltre, sta andando avanti, sta chiamando anche persone che non fanno parte della mia inchiesta, perché ovviamente la procura sta cominciando, utilizzando i ROS dei carabinieri, sta cominciando ad allargare il proprio orizzonte. Io spero che negli altri paesi si comincino a fare i compiti a casa. Molte testate importanti mi hanno contattato per chiedermi se vogliamo aprire delle inchieste nei loro paesi. Anche la Svizzera si è fatta avanti. Io dico sempre, se volete vi aiuto, possiamo cominciare a fare i compiti a casa propria, però fino adesso, al di là di tanti intenti, non ho visto una grande volontà di cominciare davvero.
0: Anche la Svizzera si è fatta avanti. Miglierina vuole aggiungere il suo punto di vista, vuole aggiungere qualcosa alle parole di Gavazzeni su questo aspetto. Cosa ti aspetti che emerga ancora dalla vicenda che riguarda il turismo di guerra a Sarajevo?
4: Allora, come dicevamo, la cosa più difficile sarà probabilmente dimostrare che si era lì per pagare, perché la prima cosa che farei se fossi io accusato, direi che invece ero lì per simpatia ideologica. Tra parentesi, una precisazione importante: Limonov ci andò come gesto ideologico, e poi invece Karadzic che lo invita a sparare. Non stiamo dicendo che fosse uno di quelli che pagava per andarci. L'inchiesta farà il suo. A me interessa la lezione politica, diciamo così, di quello che è successo nella ex Jugoslavia, e in particolare in Bosnia, cioè, e che secondo me non è stata molto colta allora. Proprio questo elemento che dicevo del cosa succede se si cessa di essere una nazione, uno stato di diritto, se cessano quelle quelle garanzie invisibili che però ci permettono di camminare tranquilli per strada, e se il potere viene preso da queste persone che io non ho fatto solo il giornalista, ho fatto anche il funzionario per un po' di tempo, le ho viste quindi da varie angolazioni. L'80-90% dei nazionalisti erano ladri, erano lì semplicemente perché volevano fare dei soldi in tutti i modi possibili. Poi ce n'erano alcuni che ci credevano davvero, e mi sono sempre chiesto se fossero meglio o peggio per certi versi, non so se mi spiego, perché in fondo il desiderio di soldi è immorale, ma lo capisco. Ma c'era veramente gente che invece faceva queste cose anche gratis, diciamo. E quindi pensate che queste cose siano legate a odi balcanici o a irrazionalità umana, in realtà non c'era niente di irrazionale. Leggetevi per esempio Metodo Srebrenica, sul genocidio di Srebrenica, non si tratta di odi, si tratta di pianificazione e di freddezza burocratica, anche perché con l'odio puoi uccidere qualcuno ma poi ti passa, e qui invece si tratta di uccidere 7.000 persone. E quindi la guerra è una cosa costosa, e tutte le opportunità che ci sono per fare dei soldi, in grande e in piccolo, vengono utilizzate.
0: Abbiamo cercato di raccontare un fenomeno scellerato che è rimasto in parte nell'ombra della storia, portato alla luce dal documentario del 2022 Sarajevo Safari, da cui, come abbiamo raccontato, è partita l'indagine di Ezio Gavazzeni e della Procura di Milano, che naturalmente noi continueremo di sicuro a seguire. Il turismo di guerra a Sarajevo tra il 1992-93 e il 1995-96. Io intanto ringrazio davvero i nostri ospiti, Thomas Miglierina, grazie, e grazie anche a Ezio Gavazzeni.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie agli ascoltatori.
0: A presto, risentirci. E intanto ricordiamo ancora che domani alle 9 andrà in onda un laser di Eleonora Vio intitolato Safari Umani a Sarajevo.

0: Potrebbero sembrare storie di migranti, quelle vagliate da Charlot questa settimana, ma non ci raccontano solo il coraggio e la speranza di chi si mette in viaggio lungo le rotte migratorie più letali al mondo. I protagonisti di A Place of Safety, il nuovo lavoro del collettivo Kepler 452, sono coloro che con i migranti si trovano a lavorare, a volte per salvarli, altre per accoglierli e aiutarli ad integrarsi. Slow Motion è invece un esempio di teatro partecipato e nasce per iniziativa del Festival di Arzo. Vede confrontarsi un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune da sempre, altre con un passato e un presente migratorio. La nostra storia, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

Attoraldo conte del Baggio. Oh, pardon, del Vecchio. Urciuolo, maestro, la prego, mi faccia un accordo vigoroso, potente, maestoso.

Un accordo, maestro, un accordo bello, bello, ecco. E che è bello questo accordo? A me non mi piace. Fuori di testa, mi dice la gente.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Sono le 7 di mattina in punto di sabato 15 agosto 2026. Dagli studi RSI di Rete 2 a Comano, un buon Ferragosto a tutte e tutti voi e un caloroso benvenuto a Verde Aurora Weekend da Mattia Caputo al microfono con voi fino alle 13 per una mattinata insieme fatta dei tanti appuntamenti immancabili ogni sabato che possono tenervi compagnia in queste ore di festa ovunque voi siate, se in viaggio, al lavoro, in procinto di fare una grigliata, in qualsiasi altro contesto. Rete 2 c'è e c'è con dei pilastri della nostra programmazione che, chi lo sa, magari potranno appassionarvi, incuriosirvi di attualità o musica, come la rassegna stampa da ora fino alle 8 o subito dopo con le registrazioni che hanno fatto la storia della musica classica, oggi intitolate ad un leggendario direttore d'orchestra, Rafael Kubelik, a 30 anni dalla sua scomparsa e a 100 esatti da un suo cavallo di battaglia che, meglio di lui, nessuno forse ha mai inciso su disco, la Sinfonietta di Leos Janacek con la sua orchestra della radio bavarese. Alle 9 torna invece un attimino a cura di Andrea Fazioli e Marco Pagani con ospite una voce storica e altrettanto amata di Rete 2, Roberto Corrent, mentre cuore del sabato mattina di Rete 2 rimane come sempre Moby Dick dalle 10:30 con Mattia Pelli in conduzione di una puntata tutta dedicata a Bertolt Brecht. Tra le rubriche espressamente estive troviamo invece Take 5 di Corrado Antonini alle 10, una selezione di 5 brani che collegati in qualche modo a Gatsby, oppure alle 11:30 circa le cartoline di Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli. Esattamente un'ora dopo invece non perdetevi la diretta, l'ultimo collegamento in diretta con il Festival del Film di Locarno. Tantissima carne al fuoco, come magari per qualcuno di voi tra poco. Diamo il via alle danze con la carta stampata, il primo brano che Barbara Tartari ci propone in scaletta oggi.

Il presto dalla trio sonata in si minore di Carl Philipp Emanuel Bach, qui eseguito dall'ensemble Le Caravanserai, Frank Thun al traversiere, Sophie Gent al violino e Bertrand Cuie al clavicembalo. E questo era il primo brano che Barbara Tartari ha inserito per noi nella scaletta di Verde Aurora di oggi, con cui prendiamo per la prima volta i quotidiani, prendiamo in mano anzi per la prima volta i quotidiani che ci giungono oggi in redazione. Ferragosto, oggi giornata festiva, i quotidiani della Svizzera italiana non sono andati in stampa, e allora diamo uno sguardo parallelo ai tre che ci giungono invece dall'Italia: Manifesto, Corriere della Sera, Repubblica, che tutti riportano dell'assedio dei coloni israeliani ad un villaggio in Cisgiordania, in cui risiedevano anche tre volontari italiani. Esaustiva è la grande immagine che domina la prima pagina del Manifesto: due coloni armati di mitra che issano la bandiera israeliana su un pezzo di terra, su una collina alla periferia della città. La città di Beit Zahur in Cisgiordania, appunto. Un'apertura durissima, la colonia infame, apre così il Manifesto. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania, dalle forze armate alla polizia. Un altro passo verso l'annessione. Invece, sulla Repubblica, gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'IDF, mentre sul Corriere della Sera aumenta la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli USA, Netanyahu condanni l'assedio, Israele lo scontro sui coloni, anche cinque italiani costretti a lasciare il villaggio assediato. Repubblica mette particolarmente in rilievo anche il caso Sigfrido Ranucci, il giornalista Rai di Report, che ha subito un attentato e con cui apre la sua prima pagina di oggi. La vitola non è finita, al setaccio i telefoni e i PC per capire tutti i contatti del faccendiere. Ipotesi di un terzo livello. Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Anche il Corriere della Sera parla del caso Ranucci. La vitola, i PM ripartono da PC e telefoni. Ranucci resiste su Report, niente passi indietro. Ci sono vari articoli, paginate su questo tema, ad esempio Ilaria Sacchettoni a pagina 4 e 5, che inizia così: per il caso la vitola, i PM disporranno nuove analisi sui dispositivi elettronici di la vitola, cellulare e PC, e risentiranno i protagonisti dell'attentato a Ranucci. Anche il conduttore dovrebbe essere ascoltato. I magistrati sono perplessi sulla circostanza che il giornalista non avrebbe parlato di la vitola neppure dopo l'arresto dei quattro accusati di aver piazzato la bomba davanti alla sua casa di Pomezia. Sui tre giornali che abbiamo citato si va anche in Francia: bocciato il limite ai social, questo sul Manifesto; incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà d'espressione. Segnalo ancora su Repubblica un reportage da Ceuta, su questo giornale, appunto, in attesa forse di un'altra grande ondata di migranti. L'articolo di Benedetta Perilli: prevedere se oggi ci sarà un'altra valanga come quella che si è abbattuta su Ceuta il 30 luglio con almeno 80.000 migranti entrati dal Marocco è come prevedere i terremoti. Impossibile, ci si può giusto affidare ai fattori di rischio. Entrando in Marocco la sensazione è che il rischio sia percepito come altissimo. Ancora su Repubblica vi segnalo invece Anna Lombardi dalla New York City, la corrispondente di questo giornale, che racconta invece della svolta, forse di una svolta democratica negli Stati Uniti, una svolta dem, il woke è una follia, prima l'economia, quindi grandi cambiamenti forse in vista per la sinistra americana.

Romanticismo francese, Novecento francese con l'etichetta discografica Palazzetto Bruzzane. Questa era la musica di Nadia Boulanger, forse la più grande didatta della musica di sempre, una delle più importanti compositrici francesi mai vissute. Questo era il primo movimento, il primo pezzo dai suoi tre pezzi per violoncello e pianoforte, qui eseguito da Victor Julien Laferrière al violoncello e Theo Fuchsner al pianoforte.

0: Il clarinetto di Paul Meyer, francese, qui con la Kurpfälzisches Kammerorchester diretta da Johannes Schläfli, leggendario insegnante di direzione d'orchestra al Conservatorio di Zurigo, qui alle prese con il Rondo en Allemande dal concerto per clarinetto e orchestra numero 5 in si bemolle maggiore di Karl Stamitz. E a proposito di musica, apriamo le agende di oggi per scoprire cosa c'è in serbo per noi a Ferragosto.
1: L'agenda.
0: Partiamo dalla musica e da Lugano, dove alle 20 il boschetto del Parco Ciani ospita la seconda serata del Lagoon Punk Rock Fest, due giorni dedicati al punk rock con una line-up internazionale e uno spazio importante anche per la scena locale indipendente. Sempre a Lugano, ma alle 21 la Rivetta Tell si trasforma invece in una pista da ballo a cielo aperto con Alma Latina, una serata dedicata ai ritmi caraibici animata dalle scuole di danza luganesi per chi vuole vivere il sabato sera tra salsa, baciata, movimento e atmosfera estiva sul lago. Alle 8:15 ci spostiamo a San Nazaro davanti alla chiesa evangelica per un concerto jazz e blues con la Bat Battistone Reunion Band. Sul palco Bat Battistone, chitarra e voce, Frank Salis all'organo, Hammond B3 e Rocco Lombardi alla batteria. Una formazione pensata per celebrare il blues più autentico tra improvvisazione e intesa ed energia. A Bedigliora, il teatro di Banco, la festa della Madonna propone invece una serata tra tradizione, racconti e musica. Dopo fiabe, leggende del Malcantone e una cena con gnocchi, alle 8:30 arriva il concerto dei Takala con Claudia Klinzing, Giorgio Valli e Anna Loichli, un appuntamento conviviale legato al territorio. Anche Locarno offre diversi concerti e momenti musicali. Alla rotonda del Locarno Film Festival alle 21 si chiude l'edizione 2026 con il Closing Party di J Set, ospiti e atmosfera di festa per l'ultimo grande appuntamento della manifestazione. Poco distante, al Bistrò Teatro Paravento di Locarno, doppio appuntamento musicale. Alle 21 Romeo Taddei presenta il progetto Deiro e alcune canzoni del padre Claudio Taddei, mentre alle 21:30 la Combi chiude la rassegna con ritmi di Cuba, America Latina e Caraibi tra pachanga, cosadera e musica da ballo. Passiamo agli spettacoli. Alle 18 al Teatro Dimitri di Verso va in scena Avanti, spettacolo clownesco della Compagnia 2, pensato per grandi e piccoli. Una fanfara apre il sipario e dà il via a una giostra di numeri circensi, comici e di illusione. Per il cinema, naturalmente, Locarno resta protagonista con l'ultima giornata del Locarno Film Festival, ma chi vuole un'altra alternativa all'aperto può andare anche a Bellinzona alle 9:15 al Castel Grande con il Coop Home Opener Cinema che propone Frontaliers Sabotage. Chiudiamo con l'arte, perché a Locarno ci sono anche alcune mostre in conclusione. Alla Galleria Colora termina l'esposizione dedicata a Mario Dondero, grande protagonista del fotogiornalismo del Novecento, con ritratti di artisti, scrittori e intellettuali. Al Rivellino invece si chiude la mostra Artisti giapponesi e opere dell'informale in memoria di Mario Matashi. Nonostante sia Ferragosto, la Svizzera italiana offre comunque una buona scelta, un po' per tutti i gusti.

E si spegne così la musica di Franz Schubert nell'arrangiamento di Franz Liszt, due dei più grandi compositori del Novecento. L'ammirazione di Liszt qua nei confronti di Schubert va ai suoi cinque leader per voce che trasforma qui per pianoforte. Questo era Am Meer, eseguito da un pianista davvero formidabile, il polacco Aleksander Kantorow. Proseguiamo con la musica di Louis Vierne, eseguita da Alina Ibrahimova al violino e da Cédric Tiberghien al pianoforte. Questo è l'intermezzo quasi vivace dalla sua sonata per violino e pianoforte in Sol minore, opera 23, che ci porterà dritti al notiziario.

0: Marta Morazzoni ci racconta tutta la verità all'incirca. Padre e figlio, distanti e di silenzi, di Claudio Losa, si sofferma sul rapporto intenso e difficile. Tutta la verità all'incirca. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. In apertura, terremoto in Indonesia. Da 5 sono passate ad almeno 20 le persone che hanno perso la vita per la scossa di magnitudo 7,7 e decine di assestamento. Onde di tsunami inferiori a un metro sono state registrate in diverse aree della nazione del sud-est asiatico. L'allerta tsunami è stata poi revocata circa 3 ore dopo il sisma. Scossa tellurica ma di moderata intensità, 5,2 sulla scala Richter, anche nella provincia spagnola dell'Andalusia durante la notte, con epicentro a sud di Granada. Le autorità hanno annunciato l'attivazione del piano di emergenza sismica. Sono state segnalate cadute massi e danni ad alcuni edifici. Vi terremo comunque aggiornati. Veniamo agli importanti sviluppi sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti delle merci su rotaia. A 3 anni dal grave deragliamento della galleria di base del San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste elvetiche di controlli più severi alle ruote dei carri. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
2: Una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta, un problema sistemico, secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Rösti e il suo omologo ai trasporti in Italia, Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica. Fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 chilometri, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ecco, ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale di stasera. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei Trasportatori di Merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
1: La FINMA, autorità di vigilanza sui mercati finanziari, mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Gli attacchi sono aumentati in modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlene Amstadt. Veniamo alla cronaca regionale. Un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri al Lido di Locarno. Il fatto è accaduto attorno alle 17.30. Provvidenziali i primi soccorsi. La vita del piccolo non è in pericolo. Ancora dall'estero, Yemen, un attacco degli Houthi contro la città portuale di Mocha sul Mar Rosso avvenuto venerdì ha causato la morte di 8 persone. Contemporaneamente i ribelli sostenuti dall'Iran ne hanno rivendicato un altro a un impianto petrolifero saudita. Il Venezuela ha annunciato la scarcerazione, un'altra di un centinaio stavolta di prigionieri politici, dopo l'impegno del nuovo governo di favorire questo tipo di amnistie. Sebbene le

0: Le probabilità di trovare i sopravvissuti siano ormai ridotte al minimo. La Colombia prosegue le ricerche dopo il violento terremoto di lunedì. Il nuovo bilancio è di 288 morti, 4.000 feriti, 378 dispersi. Tra poco lo sport, ma prima una nota informativa sul viaggio di ritorno dalle Isole Feroe del Football Club Lugano. La squadra è atterrata verso le 23 a Malpensa dopo il maltempo e nebbia che giovedì non hanno permesso all'aereo di atterrare nello scalo insulano, per poi riportare la squadra del mister Mattia Crocitorti, che ha dovuto passare un'ulteriore notte all'estero. Bianconeri tornati poi a Lugano dopo mezzanotte la scorsa e che affrontano, ricordiamo, domenica nel primo turno di Coppa Svizzera il Vedeggio Calcio alle 16 all'AIL Arena. Microfono a Paolo Laurenti, a più tardi.
1: Lo sport.
2: Serata da incorniciare per i colori rosso-crociati agli europei di atletica Birmingham, grazie all'oro di Verro e al bronzo di Mumenthaler. Lo spavento nella semifinale, quando era caduta dopo un contatto, non ha fatto tremare Audrey Verro, che negli 800 metri si è messa subito a guidare la gara imponendo il proprio ritmo e andando a vincere in 1:54.81. Il podio si era già delineato poco dopo metà gara, con la britannica Hodgkinson seconda e l'olandese Brodes Bull terza. Pochi minuti prima Timothée Mumenthaler si era messo al collo il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo pure al millesimo con l'italiano Desalu. Il più veloce è stato il tedesco Ansa, mentre l'argento è andato al britannico Hughes, e sono 5 in totale finora le medaglie conquistate dalla Svizzera. Passiamo al calcio. Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla Rotkreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Lo Zurigo ha vinto ma ha faticato per superare il Tuggen di prima lega per 2-1, facile 6-0 della Losanna in casa del Kosovo di Neuchâtel, formazione di seconda lega. Dal calcio che conta alla Major Soccer League è il passaggio che starebbe per compiere l'attaccante della nazionale svizzera Brele Embolo. Il 29enne è infatti a un passo dall'Atlanta United, club americano che sarebbe pronto a investire circa 15 milioni di franchi per acquistarlo dal Rennes. Attualmente l'Atlanta United è ultima della Conference League. David Popovic è sempre più il re dello stile libero. Dopo il trionfo nei 100 metri, il rumeno a Parigi ha vinto il titolo europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese della 4% per colpa di Grousset, primo frazionista, ma che si è tuffato prima dello sparo. A chiudere davanti a tutti è stato il quartetto russo, che ha fatto registrare il nuovo record dei campionati in 3:19.95. Record continentale firmato Russia anche nei 200 rana, grazie a Cicuno. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadrella con tanto di record europeo in 15:46.22. Infine si è aperta con una vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Con tutti gli stranieri a riposo, i bianco-blu sono andati in rete con Mugli e Luca Landry.
3: Le previsioni del tempo: in prevalenza soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli nel pomeriggio, in serata qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto nelle Alpi. A basse quote, temperatura massima sui 33 gradi con locali punte fino a 36, in Alta Engadina 25, in montagna vento debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi attorno a 4100 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Jean Kha, compositore ed ex accademista della Marina Militare Francese. A fine Ottocento questo era il quarto movimento dal suo quintetto per flauto, violino, viola, violoncello e arpa, ma qui l'arpa è stata sostituita dalle percussioni della marimba di Vassiliena Serafimova, qui accompagnata dal Quatuor Ardeo, quartetto d'archi, interessantissima e altra ottima etichetta discografica francese, la Dolce Vita. Ma continua la rassegna stampa approfondendo e dando una lettura a tre articoli dalle rubriche culturali dei quotidiani in stampa oggi. Iniziamo da Alias, l'inserto culturale del Manifesto, da cui leggiamo, da cui parliamo di cinema, non andando a Locarno, questo lo faremo dopo, bensì leggiamo un'intervista alla grande attrice italiana Marina Confalone, vincitrice di 5 Davide di Donatello. L'intervista a cura di Francesco Foschini in vista dell'uscita in novembre dell'autobiografia dell'attrice, brillante e affilata, ironica e autoironica, ma soprattutto sincera, Marina Confalone non si tira indietro nel dire quello che pensa. L'abbiamo raggiunta per farci raccontare i punti salienti della sua carriera, tra soddisfazioni, errore, stupore e nuove scommesse. Lungo gli anni si è aggiudicata ben 5 David di Donatello, ha però dichiarato di vincere più premi rispetto ai lavori che ha fatto. Inizia così l'intervista di Foschini e la Confalone risponde: beh sì, dipende moltissimo da me, ma non è che mi senta dimenticata dai registi, ho fatto spesso degli errori, un po' di snobismo, me lo riconosco. All'epoca, quando debuttai in teatro, la televisione era considerata di serie B. Ovviamente bisogna valutare i lavori che si fanno, non è che si possa pensare a priori che il teatro sia più nobile del cinema o della televisione. Ad esempio, quando mi proposero il ruolo di Cettina, di un medico in famiglia, non mi piaceva e l'ho rifiutato. Poi si è rivelato una sorpresa a livello di pubblico. Ora una cosa del genere, con la mia esperienza sul realismo, sulla verità, avrebbe potuto darmi moltissimo, perché era un personaggio con grande appeal comico. Mina Settembre, serie che ho accettato con titubanza e molta decisione, invece ha cambiato il mio panorama. E qui continua: sto ultimando la mia autobiografia, dovrebbe uscire a novembre per Giannini Editore, si chiama La vita mi vuole vedere morta ed è composta da 75 pagine. In sincerità, il senso di una biografia lo capisco con difficoltà, perché tolti i grandi divi di il cui racconto personale può essere corposo, la mia vita d'attrice non mi sembra imperdibile. La ragione reale che mi ha spinta in questo progetto è perché la casa editrice mi farà pubblicare anche 5 commedie scritte da me. Hanno un universo fantastico e credo che le favole siano importanti per parlare alle persone e aiutarle nelle loro scelte. Così mi hanno spinta anche a pubblicare il racconto della mia vita, che è una vita di guai. La caratteristica di questo libro è che dalla narrazione di un episodio c'è un rimando alla descrizione di un mio testo. Non vuole essere una ragione di narcisismo, ma una voglia di lasciare questi scritti. L'intervista poi continua raccontando della sua carriera, ma continuiamo invece parlando di questa autobiografia. Racconta così Marina Confalone: nella mia autobiografia vorrei aggiungere un capitolo sui rifiuti di cui abbiamo quasi accennato. Sono talmente madornali che meritano. In quel momento mi fui chiesto di partecipare, allo stesso tempo arrivò la proposta per Sembra morto, ma è solo svenuto, di Felice Farina con Sergio Castellitto, un piccolo film girato tutto alla garbatella. Non è un titolo con una ricerca estetica dominante, ma con sentimenti forti e con un personaggi espressivi. Mi piaceva di più l'idea di fare quel tipo di lavoro, nonostante mi rendessi conto non fosse commerciale. Castellitto mi diceva, contro il suo interesse: Marì, stai facendo una
cazzata, non mi sono pentita, speriamo che sia femmina, non mi piaceva e tuttora non mi piace, ma c'è da dire che addirittura Liv Ullmann aveva espresso a Monicelli l'idea di poterla fare lei la parte della domestica, poi interpretata benissimo dalla Cenci qui, quindi è un ruolo bello di una donna pratica, genuina, ma ce ne sono stati tanti di errori e ho l'impressione che continuerò a farli contemporaneamente, sono anche distruttiva se uso qualche apparecchio, questo va in tilt. Marina Confalone si racconta su Alias.

La Rhapsody in Blu di George Gershwin, qui in un arrangiamento per pianoforte, quintetto di fiati con il Califax Reed Quintet. E passiamo al secondo articolo di stampo culturale che ci porta sul Corriere della Sera, articolo che ci porta, come annunciato per davvero, al Festival del Cinema di Locarno, con l'unico articolo che in realtà viene stampato oggi dal Festival del Film e che parla di un importante di un interessante corto del canadese Mackenzie Reed Rostad, che racconta Milano, il documentarista al festival col progetto della Fabbrica del Vapore. Che poesia nei vostri tram. Locarno, il corto del canadese sulla città, è bella sferraiante. Inizia così l'articolo, a cura di Elisabetta Andreis. Fuori un caldo torrido, dentro neppure una sedia libera. Sullo schermo Milano, i vecchi tram che sferraiano, il monumentale, i capannoni della Fabbrica del Vapore, i corti nati dalla residenza milanese Base Camp altrove, sono arrivati giovedì al Festival di Locarno davanti a una sala gremita soprattutto di giovani. Un piccolo pienone dentro il pienone, l'edizione che si chiude oggi con le premiazioni ha visto crescere ancora il pubblico capace di invadere sale e piazza grande nonostante giornate roventi. Giovedì sera poi l'ovazione ad Asia Argento, premiata alla carriera. In mezzo a questo tripudio c'era anche la Milano scoperta per caso da Mackenzie Reed Rostad, 31 anni, canadese di Vancouver. Gli è bastato un mese per innamorarsene. Prima i tram, quelli vecchi, gialli, di legno, poi il monumentale, un cinema che tracima storia. Infine, la Fabbrica del Vapore, nata per gli operai, oggi attraversata da artisti, musicisti e cineasti. Da questa folgorazione ecco classe media, bianco e nero, 25 minuti. Rostad ha studiato cinema, poi il trasferimento a Montreal, il primo mediometraggio nel 2020, ora vive a Bruxelles. Ho sposato una ragazza sarda che lavora nel mondo della danza. Dell'Italia dunque qualcosa conosceva, Milano no, anzi partiva con qualche pregiudizio. I milanesi li avevo incontrati e soprattutto al mare in Sardegna e tendevo a tenermene alla larga. Poi li ho conosciuti a casa loro, accoglienti, caldi, inclusivi. È arrivato nell'ottobre scorso però la residenza, realizzata con il sostegno del comune e della Fabbrica del Vapore, organizzata da Beatrice Di Noia e Justine Knuchel luganese. Un mese per imparare, osservare e girare. Rostad ha dormito alla fabbrica insieme agli altri registi e a un tecnico del suono, lezioni, incontri, poi fuori con la macchina da cinepresa. Mackenzie comincia dai tram poetici, bellissimi, sempre in giro con quel loro sferragliare. Li ha inseguiti per Milano ed è entrato poi a girare anche in un deposito, poi il monumentale, Carla Fracci, Alda Marini, Iannacci, quasi una seconda città che racconta la prima attraverso chi non c'è più. Ma il vero colpo di fulmine è la Fabbrica del Vapore, un luogo nato alla fine dell'Ottocento per il lavoro ferroviario, fatto di capannoni, ferri, officine. Oggi negli stessi spazi lavorano creativi e associazioni culturali. In questa metamorfosi, il cuore di classe media. Cosa succede a una fabbrica quando gli operai diventano artisti?

Molto interessanti le musiche di scena da The Starlight Express di Sir Edward Elgar, qui eseguite da Sir Andrew Davis alla testa della Scottish Chamber Orchestra. E così, con la musica, concludiamo questa rassegna stampa culturale che ci riporta su Alias, sul Manifesto, a pagina 9, con una lunga intervista di Andrea Penn al grande direttore d'orchestra russo Vladimir Jurovsky, alle prese con il Ring Wagneriano a Monaco di Baviera, e di cui ci racconta specialmente della Valchiria appena andata in scena. Ha mantenuto sorprendentemente fluido il suo italiano Vladimir Jurovsky, come all'epoca in cui era primo direttore ospite del Teatro Comunale di Bologna tra il 2000 e il 2003. Aveva appena 30 anni, eppure il figlio di Mikhail Jurovsky, nipote di un apprezzato compositore ucraino-sovietico di musica per il cinema, si era già fatto conoscere a Wexford, a Londra e a Berlino, prefigurando gli esiti di un talento espresso sia in campo sinfonico con la London Philharmonic Orchestra, sia al Festival di Glyndebourne, sia oggi come direttore musicale della Bayerische Staatsorchester, podio già esaltato da Kirill Petrenko prima di approdare alla Filarmonica di Berlino. A luglio ha diretto a Monaco la Valchiria, prima giornata del Ring, secondo episodio della felice collaborazione con il regista Tobias Kratzer, che cala la presenza mitica degli dei wagneriani in una contemporaneità assai eterna. Jurovsky racconta della Valchiria, della trama in generale dell'opera, ma soprattutto di regia. La correlazione tra direzione e regia è un cardine del mio lavoro nell'opera. Provengo dalla tradizione instaurata da Walter Felsenstein alla Komische Oper di Berlino, dove ho iniziato esattamente 30 anni fa, e da allora considero cruciale ottenere una compenetrazione tra musica e teatro. In fondo, il Musiktheater è un portato recente. Origina dalla rivoluzione wagneriana innestata sulla tradizione operistica, e se l'aspetto teorico risale a Opera e Dramma, che Wagner scrive nel 1851, la realizzazione pratica nasce con la creazione del Ring. A Bayreuth Wagner sommava le funzioni di direttore d'orchestra con quelle di una specie di produttore cinematografico moderno, controllando, oltre alla realizzazione musicale, allestimenti, costumi e luci. Lavorava poi anche come regista, mestiere che all'epoca non esisteva, preparava i cantanti curando pronuncia e recitazione. E l'articolo continua e parla di politica. Lui crede che il futuro, che l'arte non possa avere un'influenza diretta sulla nostra quotidianità, probabilmente non l'ha nemmeno mai avuta, tolti episodi specifici in cui alcuni lavori teatrali sono stati vicini al sentimento popolare. Penso al famoso caso della muta di Portici in Belgio, o a Hernani di Hugo, oppure alcune opere di Verdi. Conosciamo bene anche l'effetto che avevano le sinfonie di Shostakovich nell'Unione Sovietica durante la guerra, e di recente Jurovsky dice: sono tornato a vedere il Macbeth di Verdi qui a Monaco, e pur restando un capolavoro assoluto che salda in modo unico musica e dramma shakespeariano, l'ho sentito lontano dalla la crudeltà della vita contemporanea. Certo è che per uccidere alle volte basta una parola. Quel che l'arte può fare è costringerci a riflettere sulla nostra esistenza e domandarci in quale relazione siano i nostri sogni e le nostre speranze con la realtà che ci circonda. Musica e politica, quindi, molto distanti tra loro, secondo Vladimir Jurovsky. Ma siamo arrivati alle 8 in punto, e quindi dobbiamo voltare pagina.

E non potevamo non concederci un breve, una divagazione dalla nostra scaletta, avendo citato la Valchiria, ed eccola qui. James Levine dirigeva l'orchestra del Metropolitan di New York. Ma a proposito di registrazioni storiche, qui eravamo nel 98 per la Teldec, apriamo alle 8 ogni sabato a Verde Aurora una finestra sulla storia della musica attraverso i grandi interpreti del passato, e questa mattina ricordiamo uno dei direttori più importanti del Novecento, Rafael Kubelik, scomparso martedì scorso 30 anni fa, l'11 agosto del 96. Ceco di nascita, svizzero d'adozione, Kubelik nasce nel 1914 in Boemia ed è figlio d'arte. Suo padre Jan è uno dei violinisti più celebri della prima metà del Novecento, lui segue le orme del padre, studia violino, poi composizione e direzione a Praga, e appena 19enne debutta sul podio della Filarmonica Ceca, di cui diventerà presto direttore principale. La storia entra però prepotentemente nella sua vita. Lui vive la Seconda Guerra Mondiale, lascia per più di 40 anni l'odierna Cechia dopo il colpo di stato comunista del 48. Fa di necessità una virtù ed ecco che intraprende una carriera internazionale che lo porta a Chicago, a Londra e soprattutto a Monaco di Baviera, ancora una volta questa mattina, dove dal 61 guida per quasi 20 anni l'altra formazione iconica di Monaco, ossia l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Ed è proprio con la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks che ascoltiamo Kubelik in uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, la Sinfonietta di Leos Janacek. E l'occasione è doppia perché quest'anno questa partitura, abbastanza strana da ascoltare ma straordinaria, compie esattamente 100 anni. Janacek la scrive dopo essere rimasto folgorato 2 anni prima dall'ascolto di fanfare di una banda militare cecoslovacca, e di banda ce n'è davvero tante in questa musica. Alla normale orchestra Janacek aggiunge un'impressionante formazione di ottoni con 9 trombe, 2 trombe basse e 2 eufoni. Sommando anche gli ottoni già presenti nell'orchestra arriviamo alla bellezza di 25 strumenti. Sono proprio questi 13 ottoni aggiuntivi ad aprire la sinfonietta, con una celebre fanfara che ritorna nel finale, chiudendo il cerchio con una potenza sonora impressionante. Kubelik è forse uno degli interpreti anche più naturali della musica ceca. Nella sua direzione prevalgono l'essenza di un ritmo inesorabile, soprattutto una grande linearità delle melodie. Non appesantisce mai vari Dvorak, Smetana e appunto Janacek. Lui lascia scorrere quelle brevissime cellule musicali che sembrano nascere dalla lingua parlata, dalle danze, dalla musica popolare della Moravia. C'è poi un suono molto caldo, con un vibrato presente negli archi e che contagia anche ottoni e legni perfettamente in stile col repertorio ceco. Il risultato è la registrazione di assoluto riferimento per la Sinfonietta di Janacek che ascoltiamo con Rafael Kubelik alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese per Deutsche Grammophon nel 70.

Rafael Kubelik, l'orchestra sinfonica della Radio Bavarese e il devastante finale dalla sinfonietta di Leos Janacek, esattamente 100 anni dopo la sua composizione e a 30 dalla scomparsa del leggendario direttore ceco. E dalla Boemia arriviamo ora in Svizzera, che nella vita di Kubelik diventa molto più di una semplice tappa professionale. Dopo l'esilio dalla Cecoslovacchia sceglie il nostro paese come patria d'adozione, vive per molti anni a Kastanienbaum sul Lago dei Quattro Cantoni, dove scompare l'11 agosto del 96. Rapporto con la Svizzera che passa anche da Lugano, che grazie alla RSI ha potuto ospitare 90 anni tra i più straordinari musicisti della storia. Spalanchiamo allora le porte dei nostri archivi storici tornando al 1961. Kubelik ha 47 anni e proprio in quell'anno inizia la sua lunga carriera e avventura alla guida dell'orchestra sinfonica della Radio Bavarese. Non siamo a Monaco, bensì al Teatro Kursaal di Lugano. Alla testa lo vediamo dell'orchestra della Svizzera italiana. Dopo Janacek torniamo indietro di due secoli con Georg Friedrich Händel e il suo concerto grosso numero 6 in sol minore. È interessante ascoltare Kubelik anche in questo repertorio. Siamo naturalmente molto prima della rivoluzione della prassi esecutiva storicamente informata, e quindi Händel ha un suono più ampio e romantico rispetto a quello al quale siamo abituati forse oggi. Ritroviamo comunque alcune caratteristiche tipiche di Kubelik: la chiarezza delle linee, il movimento ritmico infinito e la capacità di far cantare l'orchestra senza mai irrigidirla. Ascoltiamo questo documento preziosissimo della storia musicale della nostra regione, giusto un piccolo estratto.

0: corto ma intenso Rafael Kubelik in concerto sul podio dell'allora orchestra della radio della Svizzera italiana al Teatro Kursaal di Lugano nel 1961, in un estratto dal concerto grosso numero 6 in sol minore di Georg Friedrich Händel, in una registrazione RSI che è una rarità assoluta, è una perla della storia della musica del nostro territorio. Chiudiamo così il nostro percorso del sabato dedicato al grande direttore ceco e svizzero d'adozione scomparso 30 anni fa, l'11 agosto del 96, il notiziario.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura, terremoto in Indonesia, da 5 sono passate da almeno 20 le persone che hanno perso la vita per la scossa di magnitudo 7,7, decine di assestamento, 6 sono rimaste ferite, 2 risultano ancora sotto le macerie a Maumere. Onde di tsunami inferiori a un metro sono state registrate in diverse aree della nazione del sud-est asiatico. L'allerta tsunami è stata revocata poi circa 3 ore dopo il sisma. Scossa tellurica, ma di moderata intensità, 5,2 sulla scala Richter, sempre fortina però, anche nella provincia spagnola dell'Andalusia, durante la notte con epicentro a sud di Granada. Le autorità hanno annunciato l'attivazione del piano di emergenza sismica. Sono state segnalate cadute massi e danni ad alcuni edifici, vi terremo aggiornati. Ci sono invece importanti sviluppi sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti merci su rotaia. A 3 anni dal grave deragliamento nella galleria di base del San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste svizzere di controlli più severi alle ruote dei carri. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
2: Una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta, un problema sistemico secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Rösti e il suo omologo ai trasporti in Italia Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica. Fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 chilometri, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei Trasportatori di Merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
1: La FINMA, autorità di vigilanza sui mercati finanziari, mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Gli attacchi sono aumentati.

0: In modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlène Amstadt. E in Francia il sistema informatico dell'autorità fiscale ha subito un cyberattacco. Un hacker si è impossessato delle informazioni fiscali di oltre 700.000 contribuenti. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
1: Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco su a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti. Nel primo semestre del 2026, secondo uno studio del sito Surfshark, le utenze compromesse in Francia sarebbero più di 43 milioni, in aumento del 62,3% rispetto a un anno prima. A marzo, due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati perché coinvolti nel furto e nell'uso fraudolento di dati che riguardavano potenzialmente 43 milioni di francesi registrati al portale dell'Agenzia Nazionale del Lavoro France Travail.
0: Ancora dalla Francia, dove da oggi, sabato a domani, domenica inclusa, circa 100 voli almeno EasyJet in partenza sono stati cancellati a causa di uno sciopero del personale di bordo. Con l'Iran pesantemente sconfitto, molto presto ci sarà la dichiarazione sullo stretto marittimo di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. Così il presidente Donald Trump nel mezzo dello stallo negoziale con Teheran. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. Questa è la risposta invece del vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi con un post su X. Trump ha poi minacciato Teheran di rispondere con una forza 100 volte superiore in caso di attacco iraniano. Questo anche se i mediatori del Pakistan sono al lavoro per favorire una possibile proroga della tregua bellica. Infine oggi l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Monsignor Alain de Remis, presiederà la Santa Messa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Concelebreranno Don Tomas Fabrice Nsemim Gongu, parroco di Carona, e padre Marcelo José da Silva Sampaio, assistiti da Don Davide Santini. La celebrazione sarà animata dal coro Duc in Altum Cantores e dall'organista Nicola Gandolfo. Beh, il tutto sarà trasmesso in Eurovisione e potrà essere seguito su RSI La 1 con il commento di Don Emanuele Di Marco, funzione che si tiene alla vigilia della partenza del pellegrinaggio diocesano da domani al 22 agosto a Lourdes. Con queste notizie vi auguro una felice assunzione o semplicemente un sereno Ferragosto anche con la RSI.
2: Lo sport.
3: Serata da incorniciare per i colori rosso-crociati agli europei di atletica Birmingham, grazie all'oro di Verro e al bronzo di Mumenthaler. Lo spavento nella semifinale, quando era caduta dopo un contatto, non ha fatto tremare Audrey Verro, che negli 800 metri si è messa subito a guidare la gara imponendo il proprio ritmo e andando a vincere in 1:54.81. Il podio si era già delineato poco dopo metà gara, con la britannica Hodgkinson seconda e l'olandese Brodes Bull terza. Pochi minuti prima Timothée Mumenthaler si era messo al collo il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo pure al millesimo con l'italiano Desalu. Il più veloce è stato il tedesco Ansa, mentre l'argento è andato al britannico Hughes, e sono 5 in totale finora le medaglie conquistate dalla Svizzera. Passiamo al calcio. Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla Rotkreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Lo Zurigo ha vinto ma faticato per superare il Tuggen di Prima Lega per 2-1, facile 6-0 della Losanna in casa del Kosovo di Neuchâtel, formazione di seconda lega. Dal calcio che conta alla Major Soccer League è il passaggio che starebbe per compiere l'attaccante della nazionale svizzera Breel Embolo. Il 29enne è infatti a un passo dall'Atlanta United, club americano che sarebbe pronto a investire circa 15 milioni di franchi per acquistarlo dal Rennes. Attualmente l'Atlanta United è ultima della Conference League. David Popovic è sempre più il re dello stile libero. Dopo il trionfo nei 100 metri, il rumeno a Parigi ha vinto il titolo europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese della 4% per colpa di Grousset, primo frazionista, ma che si è tuffato prima dello sparo. A chiudere davanti a tutti è stato il quartetto russo, che ha fatto registrare il nuovo record dei campionati nel 3:19:95. Record continentale firmato Russia anche nei 200 rana, grazie a Cicunov. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadrella con tanto di record europeo in 15:46:22. Infine si è aperta con una vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Con tutti gli stranieri a riposo, i bianco-blu sono andati in rete con Mugli e Luca Landry.
2: Le previsioni del tempo: in prevalenza soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli nel pomeriggio, in serata qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto nelle Alpi. A basse quote, temperatura massima sui 33 gradi con locali punte fino a 36, in alta Engadina 25, in montagna vento debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi attorno a 4100 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Lo scorso mese di settembre su Rete 2 è andata in onda una serie di arpeggi curata da Valerio Corzani intitolata L'India dietro l'angolo. Una trentina di puntate che ci hanno spalancato i nostri orizzonti musicali a lande potenzialmente sconosciute. Una cultura e specialmente una musica così lontana all'apparenza, ma in realtà arrivata silenziosamente anche in Occidente attraverso celebri gruppi o altre influenze. In questa puntata che ascoltiamo in replica ora scaviamo a fondo nel repertorio del gruppo rock psichedelico britannico Kula Shaker, fortemente influenzati dalla musica indiana.
4: Arpeggi.
5: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Crispian Mills, chitarrista e cantante londinese, incontra il bassista Alonzo Bevan al College di Richmond-upon-Thames nel sud-ovest della capitale. Siamo tra il 1988 e il 1989. I due imbastiscono, diciamo così, una band di nome Objects of Desire. L'esperienza dura l'arco di un lustro, nel quale il quintetto, a quel punto erano in cinque ad agitare questo progetto, riesce a esibirsi diverse volte dal vivo nei locali dei sobborghi londinesi. Nel 1993, alla chiusura del progetto musicale, Crispian Mills si imbarca in un lungo viaggio in India. Resta profondamente colpito dalla cultura del paese, dalla spiritualità induista, influenze che resteranno decisive per l'intero arco della sua successiva carriera artistica. Una carriera che riparte non appena tornato in Inghilterra, allorché dà vita prima ai The Kays, che durano lo spazio di un paio d'anni, comunque utili a cristallizzare la formazione e conferirle una direzione univoca. Un rock psichedelico tra i Byrds e i primi Pink Floyd e dai richiami classici che veicola il pop britannico verso quelle sonorità orientaleggianti che in passato avevano già rapito i Beatles e George Harrison in testa. Ed è proprio in ragione di questo percorso che nel 1995 Mills decide di cambiare il nome del progetto in Kula Shekhar, una sigla che omaggia il santone indiano King Kula Shekara. I riferimenti all'India e alla sua cultura sono espliciti, ad esempio in un brano come Govinda, pubblicato come singolo nel 1996, destinato a diventare l'unica canzone cantata interamente in sanscrito a entrare nella top 10 britannica di tutti i tempi. Raggiunge addirittura la posizione numero 7. Si tratta di una rielaborazione musicale di una preghiera a Krishna e tra gli strumenti impiegati figurano il tampura suonato da Mills, le tabla di Himanshu Goswami. Govinda è il momento trascendentale dell'album K, un mantra scandito sopra un mid-tempo rock, l'India di George Harrison ammantata però da un sincero entusiasmo di metà anni 90.

C'è stato un tempo in cui il misticismo pop dei Kula Shaker era molto di moda. Di certo era molto popolare tra il 1996 e il 1999, quando la band inglese pubblicò due album e una mezza dozzina di singoli di successo, arrivando primo in classifica nel Regno Unito per poi sciogliersi sulla soglia del nuovo millennio. Le loro scelte controcorrente, tipo citare Jerry Garcia nell'era del drum and bass, sembravano in qualche modo epiche, romantiche, e la loro ossessione per il subcontinente indiano non è mai parso artefatto o furbo come escamotage. Si trattava in realtà di un vero innamoramento che noi andiamo a certificare con un ascolto: Namami Nanda Nandana.

Kula Shaker. L'album K2.0 del 2016 ravvivava la loro miscela di rock chitarristico britannico, echi di psichedelia americane, suggestioni induiste assorbite durante un viaggio giovanile che abbiamo citato in India. Aveva il tiro e l'entusiasmo necessari per riaccendere l'interesse verso una band che col rilassato e in parte acustico Pilgrim's Progress del 2010 non era riuscita a entrare nemmeno fra i primi 100 in classifica. Tra le commistioni più curiose, quella tra le atmosfere western e i codici della musica indiana nel breve bozzetto Hari Bol. Che cosa significa Hari Bol? Gli è stato chiesto. È stato così chiesto naturalmente al leader Crispian Mills. È un'espressione comune in India, ha risposto il leader dei Kula Shaker, un po' come alleluia, e si pensa che abbia un potere trascendentale curativo perché il nome di Krishna è l'assoluto. Intonare mantra come Govinda, Yaya, ha un potere genuino, è il risultato di migliaia di anni d'antica saggezza.

rock, psichedelia, anni 60 e la curiosità esotica dei 90. La band, capitanata dal biondo Crispian Mills, i Kula Shaker, ha saputo assemblare nel proprio sound il meglio del passato e del presente, avvolgendolo nelle fascinose atmosfere del misticismo indiano. Ne viene conferma anche dallo spericolato Churalia, che mette insieme, ancora una volta, in maniera, come dicevamo, spericolata, vocalità indostana con il Latin rock e la musica mariachi. Ascoltiamola e ci congediamo in questo modo da questa strana avventura un po' esotica e un po' rock, che si chiamava e si chiama Kula Shaker.

psichedelia anglo-indiana con i Kula Shaker, presentati qui da Valerio Corzani in questa puntata in replica della serie di arpeggi L'India dietro l'angolo, che potete recuperare per intero in podcast sul sito della RSI.

La Sinfonia in Si bemolle maggiore di Giuseppe Nicolini, eseguita qui da Vanni Moretto alla testa dell'Atalanta Fugens Orchestra nel 2023 per Urania Records. Ma la musica di Rete 2 si interrompe qui per una cinquantina di minuti circa, perché sebbene sulla televisione su RSI La 1 venga trasmessa una importante messa dell'Assunzione, anche su Rete 2 non siamo da meno e ci colleghiamo con la Chiesa del Cristo Risorto di Lugano per la celebrazione della Santa Messa dell'Assunzione con il coro diocesano e la celebrazione di Don Claudio Monti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Benvenuti carissimi fratelli, carissime sorelle, con tutti voi presenti o in ascolto. Ringrazio anzitutto Rete 2 della RSI per il prezioso collegamento con la Chiesa del Cristo Risorto, nella quale oggi celebriamo l'Eucaristia della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Maria ha portato nel suo corpo un po' di cielo, perché è stata la madre di Gesù, il Figlio di Dio. Ha portato nel suo corpo, cioè nella sua vita concreta, la parola che viene dal cielo, perché l'ha ascoltata, l'ha accolta e l'ha fatta diventare realtà. E ora è in cielo. È il cielo che porta con sé Maria, con tutta la sua persona, la sua anima e il suo corpo. E Maria, dal cielo, dove è assunta, aiuta anche noi a ospitare, secondo le nostre possibilità, nel nostro mondo, le realtà celesti, fino al giorno in cui verrà il Signore Gesù. Illuminati da questa speranza, invochiamo i doni pasquali del perdono e della pace, dicendo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in questa liturgia abbiamo ascoltato una pagina luminosa del Vangelo di Luca, un Vangelo che mostra come Maria vive gli avvenimenti nei quali è coinvolta, la maternità sua personale, ma anche quella di Elisabetta, e le parole di Elisabetta e le parole del Magnificat, le vive con intelligenza, sapendo interpretare i fatti e dar loro un senso alla luce della fede. Il brano odierno ci dice che tutto avviene non malgrado lei, ma neppure semplicemente attraverso di lei, ma tutto avviene grazie a lei. La sua maternità è un'opera della sua fede, è madre perché è credente e non viceversa. E l'obbedienza di Maria è libera, è intelligente, è di chi non subisce un destino, ma sa rispondere alla vocazione. Di questa vocazione di Maria vogliamo cogliere un aspetto importante, in fondo fa parte anche del nostro vivere ciascuno, la nostra personale vocazione. Da un punto di vista della fede, la risposta di Maria, come anche la risposta di chi crede in Gesù, di chi crede in Dio, di chi crede nella sua parola, è importante, perché ci aiuta a capire che il Signore esige da noi una libertà di fondo. Gesù, chiamandoci, non prende possesso della nostra vita, del nostro corpo, come farebbe magari con una donna e un uomo. Maria ha sentito nella sua chiamata un punto di partenza fondamentale
che è lo sguardo del Signore. Si è sentita scelta come solo lo sguardo di Dio sa chiamare e scegliere, solo come lo sguardo di Dio sa chi scegliere. E si è sentita quindi guardata, non usata, riconosciuta, mai utilizzata. E questo è importante non solo nella vicenda umana e di fede di Maria, ma anche nella nostra esperienza di fede, anche nella nostra esperienza di obbedienza, di adesione al Signore. Questo brano del Magnificat e la figura di Maria ci aiuta a scoprire anzitutto lo sguardo di Dio, che non ha nessuna pretesa di possederci e di usarci, ma parte dalla disponibilità, parte dalla fede di Maria e parte dalla nostra fede, dal nostro eccomi, ma detto proprio con questa consapevolezza che colui che mi chiama, Dio, di lui mi potrò sempre e sempre fidare per vivere una storia di fede che diventa una storia di salvezza non solo per me, ma anche per la Chiesa e per la società. E allora ecco l'importanza di questa festa che mette in luce il destino del corpo. Ma Maria ci insegna arrivare a questo punto proprio attraverso lo sguardo di Gesù su di lei. Ha guardato a ciò che è piccolo, a ciò che è umile, e attraverso questa piccolezza e questa umiltà ha costruito un piano che ha insegnato lei a far corpo da tutti i punti di vista, non solo con Gesù, diventerà la madre di Gesù. Ma possiamo anche dire che Maria ci insegna a far corpo anche nella società. Nel Magnificat fa riferimento a questo corpo sociale dove i superbi sono dispersi, dove gli affamati sono saziati e dove i ricchi se ne vanno a mani vuote. Ma se vogliamo possiamo anche pensare a un'interpretazione politica, non partitica, cioè una visione che coinvolge il bene di tutti, il bene della società, dove Dio abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili. E questa è una bella visione di un mondo più fraterno, più solidale, più giusto, come ciascuno di noi desidera. Nel Magnificat, quindi, c'è tutta l'umanità di Maria che diventa grembo e matrice dell'umanità di Gesù, ma anche della nostra umanità. Non dimentichiamo il testo fondamentale di San Paolo che abbiamo ascoltato nella prima lettura riguardo di Gesù Cristo, un'affermazione di fede. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. E quindi c'è come un cammino. Ognuno di noi però ha il suo posto. Prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta tutti quelli che sono di Cristo. E quindi la solennità dell'Assunzione di Maria in cielo ci aiuta a vivere la Pasqua, il mistero del corpo di Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. Attraverso il corpo obbediente, glorioso di Maria, noi riceviamo un segno di una grande speranza. Tutto non finisce a riguardo del nostro corpo con la morte del corpo. Per noi è questa la grande speranza. Oggi possiamo domandarci, ma che cosa possiamo dire noi cristiani ancora oggi al mondo? Quello che hanno detto
all'inizio della predicazione del Vangelo, quello che la Chiesa ci chiede di dire sempre: Cristo è risorto dai morti. E oggi confessiamo che dobbiamo imparare molto dal corpo risorto di Gesù Cristo, dal corpo assunto di Maria in cielo. Dobbiamo imparare molto

0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, una beatitudine riassume tutta la vita di Maria. Beata lei che ha creduto che la parola di Dio si può realizzare. Domandiamo al Signore di fare la nostra parte nel suo progetto di salvezza, con la stessa disponibilità di Maria. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Quando guardiamo il cielo, troviamo dei segni che ci aiutano a leggere il nostro mondo. Si parla della violenza di cui sentiamo troppe notizie, della fatica che si fa far fare nascere qualcosa di nuovo, della speranza di cui abbiamo bisogno per non perdere l'orientamento. Aiutaci ad essere persone di visione, di lucidità e di coraggio. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Maria ha voluto essere al tuo servizio e realizzare la tua parola, anche quando sembrava una cosa impossibile. Fa che la Chiesa impari da lei la disponibilità senza limiti, la fede che passa attraverso ogni prova. Metti sulla sua bocca il canto della lode e della festa. Racconti con gioia le tue opere. Noi ti preghiamo. Ogni giorno ci sono uomini e donne che vanno incontro alla morte e affrontano con un'angoscia il passaggio da questa all'altra vita. Fa che non siano lasciati soli. Oltre alle cure mediche più opportune, possano essere aiutati e accompagnati, perché possano assumere con serenità la loro malattia e affrontare con consapevolezza il distacco da questo mondo. Noi ti preghiamo. Ti diciamo la nostra preoccupazione e la nostra paura per la siccità di queste settimane, che mette in pericolo la natura e la fatica di chi lavora la terra, i bisogni della società. Insegnaci ad apprezzare e a condividere le risorse di cui possiamo godere. Noi ti preghiamo.
0: O Padre, tu hai voluto che Maria divenisse la madre del tuo Figlio, Dio fatto uomo, povero, umiliato e sofferente. Lei ti ha amato e servito con tutte le sue forze e tu l'hai chiamata da te dandole una vita piena. Fa che la sua protezione ci aiuti a restare fedeli al tuo Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga, o Padre, il nostro sacrificio di lode e per intercessione della Beata.

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa, chiamata la gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro amministratore apostolico Alain, con i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per i nostri fratelli, le nostre sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e nella tua misericordia per tutti i nostri defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe il suo Sposo, con gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, la gioia del Signore siano sempre con voi. E questi doni ricevuti diventino doni condivisi. Scambiamoci perciò un segno e un impegno di comunione fraterna e di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: di partecipare alla tua mensa, è soltanto una parola che io so.

Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione

fratelli e sorelle carissimi, Maria è per noi non solo un modello di una discepola del Signore, ma è anche sorella nella fede e madre che ci accompagna nel nostro cammino. Oggi guardiamo a lei per ricordare chi siamo noi, non schiavi di un destino, ma corpi destinati all'eternità, alla gloria. Questa speranza non è un privilegio per pochi, ma è la promessa che Dio rivolge all'umanità intera, a noi e al mondo intero. E ora invoco su di voi, a conclusione di questa celebrazione che ci ha riuniti tutti, chi in questa chiesa, chi attraverso la RSI Rete 2, vi invoco la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio ha voluto salvare l'essere umano per mezzo del suo Figlio. Ha scelto Maria per metterlo al mondo. Dall'alto vi mandi ogni grazia. Vi conceda di affezionarvi a questa donna straordinaria, a Maria, la Vergine Santa. Lei sia sempre vicina a voi, figli di Dio, lei che ha dato al mondo l'autore della vita. In questo giorno di festa vi siete riuniti in questa chiesa e vi siete sintonizzati per mezzo della radio alla preghiera di tutta la chiesa. Ora vivete nel mondo nella gioia dello Spirito e nella speranza del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.

con l'andantino dal quartetto per flauto, viola, viola da gamba e clavicembalo di Carl Philipp Emanuel Bach, qui eseguito dal quartetto Nevermind. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi RSI di Comano dopo la celebrazione della Santa Messa che abbiamo seguito in diretta dalla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano con Don Claudio Mottini e la corale diocesana. Voltiamo completamente pagina ora perché sono le 10 ed è ora di Take 5. Una luce verde dall'altra parte della baia. Gatsby la guarda da lontano, tende le braccia verso di lei come se potesse raggiungere non soltanto Daisy ma anche tutto ciò che ha desiderato e costruito per anni. È una delle immagini più celebri del grande Gatsby e dà il titolo a questa nuova puntata di Take 5 a cura di Corrado Antonini, dedicata a Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald ha scritto di sogni americani e del loro naufragio, i ruggenti anni venti, l'eleganza come maschera, sottotraccia, la fragilità e l'impossibilità di tornare indietro. Non c'è scrittore del Novecento americano che abbia raccontato meglio quella tensione tra desiderio e realtà. Non sorprende che tanti musicisti tornino ancora da lui. Cominciamo da Tony Bennett e da un titolo che arriva da un altro grande romanzo di Fitzgerald, una sua canzone, Tender is the Night.

Una voce leggendaria, quella di Tony Bennett, e qui un arrangiamento, lo avete sentito, formidabile, come sempre accadeva in quegli anni. Questa era Tender is the Night, che è anche il titolo del secondo grande romanzo di Fitzgerald, che diventa spunto per uno standard americano scritto per il film del 62 tratto dallo stesso romanzo. Tony Bennett lavora su una dimensione puramente emotiva, l'eleganza, malinconia, un senso di perdita che non si nomina mai direttamente, qui espresso benissimo dagli archi, mentre ora torniamo direttamente su Gatsby con Michelle Diego Cello.

Un'altra splendida voce, 13 nominations ai Grammy Awards, 3 vittorie per Michelle Gayocello, americana in Gatsby da The Omnicord Real Book. Gayocello usa qui Gatsby come riferimento simbolico, il personaggio diventa un'icona del desiderio e dell'illusione spostato in un contesto completamente diverso da quello originale. Il riferimento a Fitzgerald è ancora più dichiarato nel prossimo brano, fin dal titolo Like a Great Gatsby, all'esordio di Elliot Murphy.

Elliot Murphy, Like a Great Gatsby, il brano è tratto dal suo album d'esordio Aqua Show e usa Gatsby come metafora dell'artista e della sua tensione verso un'idea irraggiungibile. Murphy si specchia nel personaggio, ne riprende il lato più romantico e irrisolto, un cantautore americano che trova in Fitzgerald la propria immagine riflessa. E da un grande Gatsby passiamo a un piccolo Gatsby.

Bravo Gigio. Beautiful.

0: Mamma.
1: Corrado Antonini tira fuori dalla sua manica l'asso in questa puntata di Take 5 con questo brano, ed era proprio lui, Topo Gigio, nel Piccolo Gatsby. Il celebre pupazzo televisivo italiano creato da Maria Perego porta il grande Gatsby in una dimensione giocosa, quasi parodica. È una rilettura per sottrazione che punta su elementi riconoscibili dell'immaginario del romanzo e li trasforma in qualcosa di accessibile e leggero. Topo Gigio, il Piccolo Gatsby, ci mostra quanto quel mito sia entrato anche nella cultura popolare italiana. Ma Fitzgerald non è soltanto Gatsby. Nel 1922 pubblica anche uno dei suoi racconti più celebri e singolari, Benjamin Button.

Molto piacevole la voce di Johannes Oerding, tedesco di Münster, secondo posto al Bundesvision Song Contest del 2013, una sorta di Sanremo tedesca in piccolo stile. Questa era la sua Benjamin Button. Il brano si ispira al curioso caso di Benjamin Button, uno dei racconti più celebri di Fitzgerald, un uomo che nasce vecchio e ringiovanisce nel corso della vita, ribaltando completamente la percezione del tempo. Il pezzo, tratto dall'album Konturen, usa questa idea come punto di partenza per una riflessione più ampia sul tempo personale, sulle sue trasformazioni. Corrado Antonini, che ha ideato questa scaletta di 5 brani di Take 5, ha anche un piccolo bis in realtà da regalarci. Torniamo per davvero al grande Gatsby, questa volta attraverso il cinema.

0: quanta musica nuova, almeno per me, si scopre grazie a Corrado Antonini, Florence and the Machine, la voce di Florence Welch e la sua band indie rock londinese fondata nel 2007. Questa era la sua Over the Love, un brano scritto per la colonna sonora del film The Great Gatsby, diretto da Baz Luhrmann nel 2013. Florence and the Machine ci illustrano il desiderio impossibile, il senso di perdita, quella luce verde che scorgiamo lontano sull'altro lato del molo. È la luce che Gatsby continua a guardare, verso la quale tende le braccia, la promessa di qualcosa che sembra vicinissimo e che invece continua ad allontanarsi. E forse è proprio questa l'immagine che meglio riassume Fitzgerald: il desiderio di raggiungere qualcosa, la convinzione di poter ricreare il passato, allo stesso tempo la sensazione che quel sogno sia destinato a rimanere sempre un po' più in là. Un ringraziamento va ancora a Corrado Antonini per averci regalato un'altra affascinante puntata di Take 5, in onda ogni sabato alle 10 con un tema e 5 brani più uno forse che lo rappresentano.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: La musica di Django Reinhardt, Les Yeux Noirs, gli occhi neri, con Biréli Lagren alla chitarra, ci porterà direttamente al notiziario.

In studio Alberto Andreani, 5 università svizzere continuano a figurare nella classifica dei 100 migliori atenei a livello mondiale. Si tratta del Politecnico Federale di Zurigo al 19° posto, l'Università di Ginevra al 49°, il Politecnico di Losanna al 54° posto e ancora le università di Zurigo e Basilea rispettivamente 59° e 81°. La classifica Shanghai Ranking, pubblicata da un istituto di ricerca cinese, conferma inoltre al primo posto l'Università americana di Harvard, seguita da altri 9 atenei statunitensi e britannici. Esattamente 5 anni fa in Afghanistan tornavano al potere i talebani, instaurando nuovamente un regime fondamentalista islamico. La Svizzera, dopo aver inizialmente sospeso i programmi di cooperazione col

0: come avvenne 3 anni fa nella galleria di base del San Gottardo, lo ha rivelato un'inchiesta giornalistica di SRF. I carri merci verranno ispezionati ogni 50.000 chilometri o fino a 300.000 a seconda del modello, più del doppio rispetto a oggi. Un successo inaspettato per la Svizzera dopo le iniziali resistenze da parte europea. Oltre confine cessa l'emergenza a Como dopo l'incendio sul Monte Goi che ha impegnato pompieri e protezione civile per circa 42 ore. Le autorità italiane affermano che gli ultimi focolai sono sotto controllo e che un elicottero da spegnimento resta attivo per intervenire in modo mirato. Non si sa però quando la 50ina di persone sfollate potrà rientrare nelle abitazioni. Oggi su tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con annuvolamenti sulle regioni nord-occidentali, non esclusi locali rovesci già nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio temporali soprattutto a ridosso delle Alpi. Domani graduale aumento della nuvolosità sull'insieme del paese, attesi rovesci e temporali anche sul versante sudalpino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend, io Mattia Caputo lascio che siate in compagnia di Mattia Pelli fino alle 11:30 per quello che da anni ormai è un classico di ogni sabato su queste onde, Moby Dick, o meglio Nel ventre della balena, il suo spin-off di repliche estive. Un nome, un cognome e una data, Bertolt Brecht, 14 agosto 1956, esattamente ieri, 70 anni fa ci lasciava per sempre il grande poeta, drammaturgo e fondatore del teatro epico. Questa puntata di Moby Dick, che meglio non poteva cadere oggi, è tutta dedicata a Bertolt Brecht. Mattia Pelli propone di indagare il legame tra produzione artistica e responsabilità civile, cercando di capire come la lezione dell'autore tedesco continui a riflettersi nelle pratiche letterarie e sceniche contemporanee. Insieme i vari ospiti valuteranno se sia ancora possibile, attraverso la poesia e il teatro, fornire una rappresentazione della realtà che ne sveli le strutture profonde, restando fedeli all'esigenza di una letteratura che sia, prima di tutto, strumento di conoscenza.
3: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il nostro Moby Dick di oggi è dedicato a Bertolt Brecht, alla sua ricerca poetica e al suo rapporto con la verità e la necessità di cambiare il mondo. È in studio Mattia Pelli. Bertolt Brecht non voleva spettatori passivi, per lui il teatro e la poesia erano strumenti di lavoro, quasi dei martelli, per usare una sua immagine, utili a dare forma alla realtà. Al centro della sua opera c'era un'idea precisa: l'arte non può ignorare la politica, perché chi scrive ha una responsabilità verso la verità e verso le dinamiche della storia. Ma cosa resta di questa lezione oggi, nel 2026, in un mondo frammentato, dove le grandi ideologie del Novecento sono svanite e l'attenzione collettiva è sempre più difficile da catturare? La letteratura può ancora essere un atto di impegno civile, oppure la poesia è diventata inevitabilmente un fatto privato, un rifugio? E il teatro ha ancora la forza di urtare la coscienza del pubblico come voleva Brecht? Ne discutiamo oggi con tre ospiti che affrontano il tema da prospettive diverse. Si tratta di Vanni Bianconi, poeta e traduttore, che con il suo lavoro ha scelto di portare la scrittura a contatto diretto con i conflitti del presente, trasformando la poesia in testimonianza fisica anche. Ha da poco pubblicato Wahoo, un'odissea al contrario, per Marcos y Marcos, in cui racconta la sua esperienza con la Global Sumud Flottilla, che ha provato a rompere

0: assedio su Gaza. Vanni Bianconi è stato anche a capo del settore cultura e società della RSI. Buongiorno, ben ritrovato Vanni.
1: Buongiorno, buongiorno Mattia, buongiorno a tutti e tutti.
0: E poi è con noi Guido Mazzoni, poeta, docente, teorico della letteratura, tra i fondatori del sito culturale Le Parole e le Cose, insegna letteratura all'Università di Siena, ha scritto numerosi saggi sulla poesia e sul romanzo, il suo ultimo libro si intitola Senza riparo, sei tentativi di leggere il presente, pubblicato nel 2025 da La Terza, ha scritto anche sulla poesia moderna e teoria del romanzo, entrambi per Il Mulino. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: E infine con noi Maddalena Giovannelli, critica teatrale, docente di storia del teatro e comunicazione teatrale presso l'Università della Svizzera Italiana. Cito tra i suoi libri Aristofane, nostro contemporaneo, pubblicato da Carocci nel 2018, e Il pubblico in danza, comunità, memorie e dispositivi, con Lorenzo Conti e Francesca Serrazzanetti. Per Scalpendi. Ha fondato la rivista semestrale Stratagemmi, prospettive teatrali e l'associazione culturale che ha lo stesso nome, nell'ambito della quale si occupa di formazione del pubblico. Scrive di teatro su Istrio e Doppio Zero e scrive sul domenicale del Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora, io inizierei questa nostra chiacchierata con Guido Mazzoni e Maddalena Giovannelli per dare un minimo di contesto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici sulla poetica di Brecht, per capire qual era il suo intento attraverso la poesia e il teatro e come intendeva proprio il rapporto tra la scrittura e il mondo e la possibilità anche di cambiarlo, questo mondo. Guido Mazzoni, a differenza di molti autori che volevano solo rappresentare il mondo, esprimere i propri sentimenti, Brecht riteneva che l'arte dovesse servire a cambiarlo. Cosa significa che la letteratura deve avere un'utilità sociale per lui?
2: Sì, per Brecht la letteratura, la poesia, come il teatro epico, ha una funzione politica e esplicitamente didattica. Ma contrariamente a quello che succede nella maggior parte delle poetiche dell'impegno, la funzione didattica per Brecht, per il Brecht maturo, non passa mai dall'identificazione emotiva o dal richiamo al senso comune. E non nasce nemmeno da una pedagogia esplicita, cioè dalla postura io autore vi spiego che. Passa invece dal tentativo di creare una distanza critica rispetto alla realtà e di suscitare riflessione. La poesia, così come il teatro, per Brecht deve togliere al mondo la sua ovvietà e indurre lettori e spettatori a pensare che la realtà potrebbe essere diversa da com'è se solo venisse trasformata attraverso la politica. Nucleo della poetica di Brecht, il dispositivo dello straniamento, nasce in fondo da questo. Poi occorre ricordare una cosa ovvia, cioè che Brecht era un marxista e un comunista non ortodosso, e la sua ipotesi di trasformazione della realtà nasceva da questi principi e da questi orizzonti ideologici.
0: Ecco, Maddalena Giovannelli, Guido Mazzoni ha già buttato lì questa parola importante, straniamento. Ecco, quando parliamo di Brecht e del suo teatro usiamo l'espressione teatro epico contrapposta al teatro drammatico. Cosa succede di diverso su un palcoscenico brechtiano rispetto ad esempio a una tragedia classica o a un dramma borghese dove ci immedesimiamo nell'eroe? Qui immagino entri in gioco proprio anche lo straniamento.
3: Sì, per capire, credo, la definizione di teatro epico si deve tenere in conto un doppio aspetto: da un lato la forma scelta e dall'altro gli effetti auspicati. Quando parla di teatro epico, in qualche modo Brecht ci sta dicendo che preferisce una forma narrativa a una forma drammatica, come se quando l'attore prende la parola ci fosse in realtà sempre un narratore prima che dice allora Achille disse, aperte virgolette, come se l'attore fosse anche il narratore che apre le virgolette prima della battuta stessa. E questo narratore, visibile talvolta o invisibile, è un filtro che crea appunto una distanza a cui si accennava. Quanto agli effetti, diciamo Brecht li paragona in maniera molto netta. La forma drammatica del teatro immerge lo spettatore nell'azione e quindi sostanzialmente gli trasmette delle emozioni, dei sentimenti, sentimenti, e questo fa la forma drammatica, mentre la forma epica lo tiene distante, ne stimola l'attività, dice, e lo costringe a decisioni. Quindi il sentimento della forma immersiva drammatica contrapposto invece a, appunto, la vigilanza emotiva che permette, la vigilanza razionale che ci porta ad agire direttamente sul reale.
0: Ecco, faremo la stessa domanda poi a Vanni Bianconi, ma mi interessava capire da voi, Guido Mazzoni e Maddalena Giovannelli, qual è per Brecht, quindi una riflessione generale, diciamo così, sulla sua opera, il rapporto tra opera e vita. Guido Mazzoni, inizierei da lei.
2: Sì, in Brecht il rapporto tra opera e vita passa sempre dall'elemento riflessivo, cioè ovviamente nell'opera di Brecht, nella poesia di Brecht, per esempio, si trovano chiarissime tracce biografiche, però a Brecht non interessa che chi legge si immedesimi con l'esperienza emotiva di Brecht persona. Interessa piuttosto che i piccoli fatti della vita, gli aneddoti, servono da spunti per una riflessione intorno alle condizioni politiche, in senso lato, di possibilità di quella vita medesima. In Brecht non c'è mai, come diceva Fortini, un richiamo al senso comune, c'è piuttosto sempre la decostruzione del senso comune in vista dell'idea che la realtà potrebbe essere diversa da come l'abbiamo conosciuta. Questo stesso principio si applicava al racconto della sua vita e agli spunti aneddotico-biografici da cui alcuni suoi testi muovono.
0: Maddalena Giovannelli, rapporto tra opera e vita? Anche nel teatro.
3: Sì, per completare quanto già detto, mi viene da rispondere che forse è più importante per Brecht la vita dello spettatore di quanto sia la sua, cioè quello che l'opera determinerà nella vita dello spettatore, no? Si diceva poco fa della potenzialità di cambiamento che il teatro dovrebbe auspicabilmente innescare nello spettatore. Ecco, l'immagine che Brecht ha è quello che lo spettatore, una volta alzatosi dalla platea, vada a cambiare la sua di vita.
0: Fanny Bianconi, quale deve essere, allora, secondo te, il rapporto tra poesia e realtà? Abbiamo sentito come immaginava questo rapporto Bertolt Brecht nella sua scrittura, sia teatrale che poetica. Tu fai poesia oggi, fai letteratura oggi. Qual è, secondo te, questo rapporto tra realtà e pensiero nella letteratura, nella tua scrittura?
1: Allora, mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in questa discussione brechtiana, oppure una barca bella fuor d'acqua, visto che mi trovo a Palermo e sono delle grosse plastiche che sbattono, che forse le sentirete ma sembrano vere. Questo libro che sono qui a Palermo a presentare si chiama Wahoo, uno disse al contrario. Wahoo era una delle barchette della Global Small Flottilla che ha cercato di arrivare fino a Gaza, e poi sono stati intercettati e incarcerati dalla marina israeliana. Quindi mi sento un pesce fuor d'acqua sin dalla tua prima dicotomia, Mattia, no? Una distinzione tra privato e civile. E, se mi permettete di fare un piccolo storico, io che non sono mai stato un attivista, certo, che ho sempre lavorato con la poesia, con la cultura, anche in RSI, con traduzione, scrittura in senso lato, mi trovavo a Sarajevo nell'estate del 2024, l'angoscia di quello che succedeva a Gaza, il fatto di parlare con persone molto giovani che dopo due giri di frasi mi parlavano dell'assedio degli anni 90, 92, 94, mi ha messo in una crisi come uno spettatore perfetto di Brecht, vale a dire che il rendermi conto di uno, che sono tragedie nella storia che marcano il tempo, ferite aperte, che dimostrano quello che questo momento storico e noi come individui al suo interno siamo, e due, che malgrado questa consapevolezza che avevo un po' sempre avuto, ma mai in maniera così fisica, corporea, che non avevo mai pensato di metterci il corpo. E quindi da lì via qualcosa è cambiato con questa rottura della mia poetica e della mia etica di essere umano. Mi sono promesso che avrei dovuto metterci il corpo e l'ho fatto però in poesia. Se io non avessi scritto un verso in cui promettevo che ci avrei messo il corpo, non avrei fatto quello che poi ho fatto, vale a dire andare in Palestina nel gennaio del 2025, fare presenza protettiva, quindi vuol dire mettersi tra i coloni che arrivano armati di bastoni o fucili e i pastori beduini, essere andato verso il valico di Rafa nel deserto del Sinai, e non sarei finito sulla flottiglia. Però questo rapporto tra vita, azione, gesto, corpo e elaborazione linguistica, scrittura, poesia, si è modificato, si è, diciamo, rotto, modificato, rimesso insieme in quel momento, e da lì ha continuato ad operare. Quindi io non avrei fatto quello che ho fatto se non avessi potuto scriverne, e questo fino a questo libro Wahoo, in cui appunto ho dovuto scrivere in 3 settimane, diciamo, un resoconto di questa missione umanitaria e pacifica, e è diventato un libro che penso sia molto di più di un resoconto o di un diario di bordo, perché entrano dimensioni dalla poesia antica araba a delle dimensioni di fiction, delle dimensioni intimiste, poetiche. Quindi tutto questo in qualche modo mi porta alla mia contrapposizione dal mio piccolo con la poetica brechtiana, dove, come dire, tutto deve essere immedesimazione, no? Perché chi è stato costretto a decisione è il poeta stesso. È il poeta stesso che si rende conto che il senso comune va in direzioni che non può accettare. Quindi è il poeta stesso che decide di metterci il corpo, di prendere dei rischi, di rischiare di essere bombardato o messo in prigione, come è successo. E questo è un estraniarsi forse dal senso comune oppure dall'ipocrisia del nostro mondo contemporaneo, e tutto quello che è scrittura poi chiede l'immedesimazione del lettore, come la flottiglia ha chiesto e ha ottenuto l'immedesimazione di tutte le piazze e delle strade svizzere, d'Italia e del mondo.
0: Dunque, immedesimazione come prassi letteraria, beh, è interessante, no? Avere un esempio di diversa prassi letteraria, in questo caso con la tua opera, il tuo modo di interpretarla. Vanni Bianconi, lo hai detto, Wahoo, un'odissea al contrario, il titolo del tuo libro, che è un po' un viaggio iniziatico anche, un'odissea al contrario, come dici, appunto, densa di riferimenti, di visioni, anche di emozioni. Ecco, scrivi tra l'altro: alcune cose una volta scritte vanno fatte, è un po' quello che ci hai spiegato, ma questo vincolo tra parole e corpo, secondo te oggi un po' l'unica via per un impegno civile che non sia in fondo retorico?
1: Posso solo parlare in chiave di nuovo personale, Mattia, per me sì, nel senso che appunto ho sentito che la poesia e la scrittura non erano sufficienti, però neanche solo un attivismo o delle azioni politiche umanitarie sono sufficienti. Non ne avrei avuto la forza, non avrei avuto gli strumenti di continuare, e non si sarebbero create queste alchimie che in qualche modo rispondono a quel dubbio seminale di cui ho appena parlato, vale a dire che quello che ho vissuto una volta che l'ho scritto è cambiato, e questo vale sia a livello, diciamo, etico e di attivismo, chiamiamolo, però anche a livello intimo, nel senso che dover continuare un progetto di scrittura come Wahoo o come un altro libro che ho appena terminato ha fatto sì che la scrittura trasforma, e trasformando sia i gesti che seguiranno ma sia la percezione di vissuti, deve cambiare per forza. E in più c'è anche un rapporto interno al testo stesso, no? Per esempio questo libro che ho dovuto scrivere in tempo così ristretto, 3 settimane, una volta scritta la parte che avevo scritto navigando, quindi in presa diretta, e una volta tornato e aver riscritto in maniera più intrinseca, interiore, quello che era successo, cosa che è stata anche importante poi per andare a toccare l'invisibile, tutte le cose che non sono successe ma che erano molto molto reali per giorni e settimane, no? La possibilità della morte in primis, e quindi quello che si pensa quando ti dicono verranno usate le mine subacquee, della vita di tua figlia quando tu non ci sarai più, no? Sono possibilità molto reali in quel momento, che lasciano delle tracce invisibili dentro e che ti creano tutta una serie di scompensi quando torni. Ebbene, grazie alla scrittura, tutto questo invisibile, impalpabile, sono riuscito in qualche modo a scovarlo, a cacciarlo, elaborarlo, penso, e a scriverlo. Però poi, dovendo scrivere una parte successiva, ho dovuto entrare in una dimensione di fiction. E qui, per esempio, se posso permettermi un brevissimo esempio,
0: certo.
1: Ho chiesto a un amico a Gaza, Kasim, di mandarmi dei vocali su quello che lui a Gaza vedeva, in questa simmetria mostruosa, dei navigatori che tornavano dopo la prigione nelle loro case con tetto, pavimento, riscaldamento e fuoco, e invece i Gazawi che per il finto cessato il fuoco potevano tornare alle loro case rase al suolo, distrutte, polverizzate. Però non ho avuto il tempo di aspettare, visto questa scadenza così pressante, i vocali di Kasim, e quindi ho dovuto scrivere solamente usando l'immaginazione. E quando mi sono arrivati i vocali di Kasim, ci sono talmente tanti elementi, dal più minuscolo al più macro, che combaciavano perfettamente, che questo, uno, ha dato una conferma, no? Per i dubbi che avevo sulla possibilità dell'immaginazione di lavorare senza vissuto. E invece sì, sia nell'immaginazione, quindi nella scrittura, ma anche nella lettura e in altre esperienze linguistiche e culturali, noi possiamo vivere la vita d'altri. Possiamo per un momento uscire da quello che è il nostro corpo, il nostro limite, i nostri privilegi, e vivere quello che altri vivono. Quindi questo è possibile, questa è una piccola conferma personale. E però questa scoperta, quando ho detto a Kasim, a Gaza, con la sua casa distrutta, con la tenda, cioè, tornavo a casa per prendere qualche mobilio di legno da bruciare per tenere un po' di caldo in quell'inverno terribile, gli ho detto, non pensavo che qualcuno che non ha vissuto queste cose lo potesse arrivarci con l'immaginazione. Lì abbiamo deciso di parlarci, abbiamo parlato per 5 ore e mezzo, lui mai aveva parlato con qualcuno in videochiamata nel 7 ottobre perché è troppo doloroso, e questa è stata invece una conversazione con due amici che si scoprono, che immaginano, che si divertono insieme, più tutto l'orrore che invece mi riportava da Gaza in quei giorni. E questa è diventata la quarta parte del libro. Quindi scusate se sono un po' aneddotico, però mi sembra significativo per vedere come anche delle dimensioni proprio addirittura editoriali o comunque letterarie interne al libro fanno succedere cose nella vita, grandi o piccole.
0: Maddalena Giovannelli, ormai diversi anni fa, lei ha scritto su Doppio Zero un articolo intitolato «Quale Brecht per l'era Renzi?». Un articolo di qualche anno fa, appunto, quando ancora c'era Renzi al governo, ma che contiene tutta una serie di riflessioni che possono essere utili anche per l'oggi. In questo articolo lei cita Franco Fortini, che si chiedeva se la parola di Brecht potesse ancora detonare. Oggi mettere in scena Brecht rischia di essere un po' un rito rassicurante, o ci sono ancora spazi perché il teatro faccia paura al potere?
3: Ma la questione è molto ampia e, insomma, fa sorridere pensare che in qualche modo già negli anni 70 questo problema fosse sentito, almeno nel teatro italiano. C'è una divertente recensione di Alberto Arbasino al Galileo di Strehler che dice il sacco e la tela austeri a Berlino Est portati sul palcoscenico di Roma o di Londra fanno subito carino da rinascente. Ora, al di là della proverbiale, insomma, tagliente ironia di Arbasino, però è chiaro che coglie un punto, cioè rito sociale, addirittura rito borghese, quando il teatro di Brecht diventa questo, naturalmente diventa proprio il suo opposto effettivamente. E diciamo, la questione più ampia è quale spazio c'è per un teatro davvero politico, dal momento che spesso le platee dei migliori teatri diciamo europei sono delle platee che in qualche modo sono già idealmente un pochino collocate in una zona di consenso rispetto a quello che vedono, ecco. Quindi quanto ha una possibile frizione con appunto questa potenzialità di cambiare qualcosa, ecco, c'è da riflettere quando e se questo accada. Però appunto tra i molteplici e i sempre molto, molto interessanti spunti, no, di riflessione che ancora Brecht ci lascia, c'è questa idea che il teatro possa essere un luogo di emancipazione, dice Brecht, dal mondo rappresentato e forse anche dalla rappresentazione stessa, ci dice. Allora, ecco, su questo credo che invece oggi possa risultare particolarmente cocente la questione, no? Emanciparsi dalla rappresentazione e dal mondo rappresentato, credo che forse, ecco, il teatro, non solo quello brechtiano, ma il teatro oggi abbia un ruolo in questo.
1: Posso portare una riflessione su quello che ha appena detto Maddalena?
0: Ma certo.
1: Adesso e prima? Perché prima nel titolo c'era la parola dispositivo, ora la domanda è che spazio c'è, mentre si parlava di teatro e di palco, e quindi possiamo arrivare alle congreghe dei convertiti, eccetera. È venuta in mente una mostra che ho visto al British Museum di un artista afro-britannico, Hugh Locke. Il British Museum l'ha invitato a lavorare con tutti i curatori ed accedere a tutte le zone recondite, agli archivi, alle collezioni del British Museum, per criticare direttamente tutto anche di quello che dietro la patina del quadro ci dice delle cose molto forti sulla nostra società e storia, ma che se l'occhio non viene allenato non le vede. Hugh Locke ha fatto una mostra straordinaria, proprio invitata dal British Museum, con una frequentazione che è molto ampia, no? Al di là della collezione di poesia o forse anche di tanti teatri, in cui, mettendo delle navi, quelle tipiche che in tanti casi inglesi ci sono, no? Dei velieri, ti fa vedere. Quando ci sono certe aperture vuol dire che queste sono navi negriere, quindi in quanti casi inglesi stiamo in qualche modo inconsapevolmente celebrando un momento drammatico e come questo, no? E quindi in qualche modo è stato strappare delle patine di significato e riportarci a vedere quanto inconsapevole connivenza c'è in tutta una serie, e questo mi sembra un esempio molto forte, proprio cambiare il dispositivo, andare quasi a interrogarlo, no? E questo dipende, no? Da quanto è popolare, da quante fasce della popolazione va a toccare, però mi sembra sicuramente uno dei modi più efficaci.
0: Qual era la posizione di Fortini, prendendo spunto da Brecht, sul rapporto tra letteratura, impegno politico e civile, Guido Mazzoni?
2: Fortini è stato decisivo nella ricezione di Brecht in Italia, soprattutto del Brecht poeta. L'edizione delle poesie di Brecht uscite per Einaudi nel 1959, tradotte da Franco Fortini e da Ruth Leiser, che di Fortini era moglie, è rappresentato per decenni il Brecht poeta circolante in Italia. E la posizione di Fortini riguardo al problema del rapporto tra poesia e politica è stata fortemente influenzata dalla posizione brechtiana. Dunque il compito del poeta era innanzitutto quello di straniare la percezione della realtà, di combattere il senso comune che rende impercepiti i conflitti, rende impercepite i rapporti di potere e le ingiustizie. Invece il compito della poesia è mostrare cosa sta dietro l'apparenza della normalità, come avrebbe detto Fortini, borghese. Della posizione di Fortini faceva però anche parte, e questo è l'aspetto forse più interessante della sua figura oggi per noi, faceva parte la consapevolezza molto forte che, per citare uno dei suoi emistichi più famosi, la poesia non muta nulla. Fortini era stato allo stesso tempo il più politico dei poeti italiani del secondo Novecento, ma anche quello che con più acutezza coglieva l'impotenza pratica della poesia nel mutare la realtà. Questo anche perché Fortini la politica la conosceva veramente. Dunque non si faceva illusioni sulla capacità della letteratura in generale, di un genere come la poesia, che tra tutti i generi letterari è quello più debole dal punto di vista pratico, di intervenire sulle strutture profonde della realtà. Dopo aver scritto però La poesia non muta nulla, Fortini proseguiva scrivendo: nulla è sicuro, ma scrivi.
0: Però Guido Mazzoni, allora lei ha ripreso questa riflessione di Fortini in un saggio intitolato Ognuno riconosce i suoi, poesia, politica, società, sulla rivista L'Ulisse, rivista di poesia, arti e scritture. Tra l'altro è un saggio che si trova anche sul sito Le parole e le cose, se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vorranno poi darci un'occhiata. Quindi la poesia non muta nulla sul piano della prassi politica, ci dice Fortini. E però che fine fa allora l'impegno civile in letteratura? È una posa, secondo lei, o conserva una funzione magari di testimonianza del dissenso?
2: Sigmund Bauman sosteneva che nella storia degli ultimi secoli gli intellettuali, vi compresi gli scrittori, sono stati o legislatori o interpreti. Ecco, nella fase dell'engagement più entusiasta, gli scrittori hanno pensato a lungo di poter essere dei legislatori, cioè di poter essere figure che attraverso la loro scrittura cambiano in senso pratico la realtà. Io credo che questa posizione sia oggi piuttosto difficile da sostenere, nel senso che non sono gli scrittori in senso stretto coloro che nell'universo della comunicazione del discorso hanno il potere di intervenire sulla realtà. E tuttavia gli scrittori rimangono fondamentali, lucidissimi e cruciali interpreti di quello che sta accadendo, di quello che accade. Ed è questa, secondo me, la loro funzione: farsi interpreti della realtà e farsi interpreti della realtà leggendola attraverso delle categorie politiche.
0: Ma però questo vuol dire che ai tempi di Brecht, Guido Mazzoni, invece era possibile per la letteratura cambiare il mondo, intervenire nella realtà sociale, oppure già allora non era possibile?
2: Già allora era molto difficile e complicato. C'è da dire però che rispetto, appunto, Fortini scriveva la poesia non muta nulla alla fine degli anni 50. C'è da dire però che negli ultimi decenni, diciamo dalla fine della guerra fredda in poi, dalla fine della grande guerra laica di religione, nella quale sia Brecht per una certa fase della sua vita, quella finale, e sia Fortini sono stati immersi, ecco, dopo la fine della guerra fredda le poetiche dell'impegno alla vecchia maniera sono diventate più difficili da sostenere. Oggi le poetiche dell'impegno politico e dell'uso politico della letteratura hanno luogo nel contesto della sacrosanta difesa dei diritti umani, però si entra in un altro ambito del discorso e si fa riferimento ad un'altra fase storica. Aggiungiamo anche che rispetto all'epoca di Brecht e poi di Fortini, ciò che è cambiato è l'universo della comunicazione generale. Quando Brecht e Fortini, Brecht prima, Fortini poi, scrivevano, il peso della comunicazione diffusa, della cultura pop, eccetera, sulla comunicazione generale era molto minore di quanto non accade adesso.
0: Vanni Bianconi, ti interpellano queste riflessioni? Tu hai la sensazione nel tuo operare, nella tua scrittura, nel tuo operare letterario, di riuscire in qualche modo ad avere una presa sulla realtà, a dare avvio magari a dinamiche di cambiamento, di riflessione, oppure è molto difficile ed è frustrante magari per uno scrittore?
1: Allora, per fortuna avevo una domanda da fare a Guido, che così mi permette o di prendere tempo o addirittura di dimenticare questa domanda così complessa e dolorosa, Mattia. Guido, sai che Fortini non ha scritto quel verso, l'ha scritto Winston Oden?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Poesia non muta nulla, deve venire, perché è lo stesso verso, Poetry makes nothing happen. Parliamo degli anni 40, cioè del libro uscito Another Time nel 1940, è un'elegia per la morte di William Yeats. Adesso ce l'ho qua, posso leggerlo in inglese?
0: Prego, prego.
1: è talmente bello, rilevante. Poi cerco di fare, non so, un riassunto, però
0: ce la tradurrai.
1: Poeta, sì, che è tra il mistico e poi il politico e poi il mistico, è morto, è una poesia straordinaria. E la parte seconda è breve, quindi ve la leggo. You were silly like us. Your gift survived it all. The parish of rich women, physical decay, yourself. Mad Ireland hurt you into poetry. Now Ireland has her madness and her weather still. For poetry makes nothing happen. It survives in the valleys of its making where executives will never want to tamper, flows on south from ranches of isolation and busy graves, road towns that we believe and die in. It survives a way of happening, a mouth. Quindi, Oden, trucco al volo la seconda parte, quindi perché la poesia non muta nulla, sopravvive nelle valli dove viene creata, dove executive o i businessmen non si avventurerebbero mai, e poi scorre verso sud da dei ranch di isolamento e i nostri dolori sempre indaffarati, paesi crudi nei quali crediamo e dove moriamo. Quindi la poesia sopravvive un modo di accadere una bocca. E quindi facciamo che questa è anche la risposta alla tua domanda, Mattia.
0: Però resta il fatto, Vanni, adesso che hai preso tempo, però ti tocca un po' rispondere, resta il fatto che almeno da quanto si dice anche in questa poesia che ci hai letto, comunque diciamo così, la poesia non cambia nulla e soprattutto magari è per pochi, o resta in una piccola riserva per poche persone, resta insomma la domanda della prassi, che ne dici?
1: Rimane, sì, no, è una domanda bruciante, infatti, no, diceva Guido prima, no, dimostrare l'inconciliabilità della posizione borghese, però se poi dopo sono in contesti ancora più borghesi o acculturati in cui questa inconciliabilità viene manifestata, allora dov'è il senso, no? È una domanda difficile perché da un lato la scrittura e la poesia di Brecht o di Oden, no? Appunto, come dice Oden stesso, è un modo di accadere e sopravvive, deve sopravvivere, tutto può essere piegato a un discorso che faccia presa sul reale, sul presente. Allo stesso tempo, come uscire da queste parrocchie, chiaramente un gesto che io definirei anche poetico, come la flottiglia, no? Queste 50 barchette, gusci di noce sull'immensità del Mediterraneo, che sembra piccolo solo sulle mappe, però quando si è in mare aperto, e soprattutto se poi si viene anche bombardati in mare aperto, no? C'è qualcosa comunque di epico, no? Ci sono dei re che hanno partecipato alla guerra di Troia con molte meno navi delle 50 della flottiglia. E tra l'altro, prima ascoltando le considerazioni sull'epica di Brecht, mi viene in mente un compagno di viaggio che ho avuto, perché poi la poesia serve anche questo, appunto, no? Sento questo verso di Fortini, arriva Oden e Oden è stato con me in tanti momenti sulla barca Waku, avevo trascritto sempre la solita poesia che avevo anche regalato, diciamo, all'RSI quando me ne ero andato, una poesia di Zbigniew Herbert che per me continua a essere una bussola morale, sempre, no? Quindi se una poesia come questa, un poeta dimenticato come Zbigniew Herbert, può mutare le scelte di vita di un individuo tanti anni dopo la sua morte, questo è un valore, no? Quanto alla dimensione epica, un libro che mi ha accompagnato, appunto, è un libro di Nietzsche, un grecista, uno studioso di Platone, che ha appena pubblicato un bellissimo romanzo ora che si intitola giustamente Platone. Io avevo con me Le lacrime degli eroi, quindi un discorso su quanto piangono questi eroi omerici, quanto sono vulnerabili. Ulisse piange 200 volte nell'Odissea, quando lo vediamo la prima volta è sulla sua pietruzza sull'isola di Calipso, e cosa fa? Piange ogni giorno dopo che fanno l'amore, che bevono le delizie che Calipso gli porta. Dopo lui va sulla pietruzza e piange. E quindi questo abbracciare una vulnerabilità, una fragilità che era parte di questa missione, è stato molto importante per me come individuo, ed è qualcosa che è parte della missione intera della Global Summit for Theatre, per questo penso di poter definire poetica. Allora, scrivere poesia è la tua domanda, per cercare di arrivare a un punto. Mi piacerebbe rispondere così a flottiglia di spunti, però se vuoi che condensi, uno c'è la dimensione del tempo che rimane, quindi se riusciamo in qualche modo a creare un'amicizia col linguaggio presente che usiamo e toccare dei punti di verità, questi continueranno a parlare anche dopo e questo è un valore assoluto. Nel presente, appunto, come l'esempio di Hugh Locke prima, cercare di uscire dai contesti abituali. Io ora con questo libro e con questa missione umanitaria sono nelle scuole ticinesi tutto il tempo, è molto bello che siano i ragazzi dei licei che ogni volta che hanno un momento autogestito mi invitano e hanno bisogno di sapere queste cose, quindi già questo è un elemento di forza, perché poi li porto non solo discussioni storiche o edulcoratamente politiche, però anche poesia, no? E quindi forse proprio trovare il sostrato in cui la poesia può tornare a parlare a chi la poesia non la cercherebbe, non sarebbe esposto.
0: Dalla poesia al teatro, io tornerei a Maddalena Giovannelli. Lei parla nell'articolo su Doppio Zero che ho citato prima della necessità di scuotere gli spettatori di fronte a uno zarismo 2.0, così definisce il mondo nel quale siamo. Insomma, quali strumenti ha la regia teatrale contemporanea per rompere la cortesia dell'odio odierno, dato che, come diceva proprio Fortini, oggi gli oppressori sono tranquilli?
3: Beh, allora, quell'articolo è di 10 anni fa, il che però significa che il mondo nel frattempo è cambiato. Credo l'impressione che gli oppressori siano ben meno cortesi e tranquilli oggi. E quindi, tornando invece al nucleo della domanda, no? Come scuotere lo spettatore, forse la questione sta diventando un'altra e cosa possa fare il teatro in questo momento. Qui rispondo anche un po' dalla mia esperienza di docente, no? Persona che ha a che fare con le giovani generazioni ogni giorno. Ecco, credo che la parte più interessante oggi non sia tanto quella legata all'additare il potere, perché il meccanismo oggi è fin troppo rassicurante, no? Ci si trova in una platea in cui siamo tutti d'accordo e si addita un potere che però resta lontano, mentre il tipo di dispositivo, questa è una parola che prima negli interventi è passata da un intervento all'altro, sì. Ecco, questo dispositivo epico di cui parlavamo prima è un dispositivo che ha a che fare con lo svelamento. Ecco, forse questo è l'elemento più forte, appunto, nella sua domanda c'era lo scuotere gli spettatori, per scuotere gli spettatori, cioè i meccanismi di disvelamento oggi credo che siano cruciali, oggi più di quei 10 anni fa, no, a cui risale il mio articolo. È interessante, credo, ragionare anche sull'idea di illusione, no? Che è un termine che noi ovviamente accostiamo al teatro, no? Il teatro, diceva Gorgia, è il luogo dove chi si fa ingannare è più furbo di chi non si fa ingannare, no? Quindi il teatro come un luogo in cui uno va e un po' si fa ingannare. Ecco, il teatro di Brecht è tutt'altro, è il luogo invece del disvelamento dell'inganno, e credo che questa sia in questo momento, in questo 2026, l'eredità più forte di Brecht, la forza del disvelamento, la forza invece di rompere gli inganni, che sono degli inganni di rappresentazione e degli inganni di fruizione. Torno alle giovani generazioni che ho citato, perché credo che questa capacità di togliere il velo della rappresentazione sia, come dire, una responsabilità come cittadini che abbiamo particolarmente oggi. E forse proprio in questo senso il teatro, e certo teatro in qualche modo brechtiano, possa essere una palestra di questa attitudine al disvelare.
0: Dunque, disvelamento, straniamento, queste due parole che emergono nella nostra chiacchierata di oggi. So che Vanni voleva aggiungere qualche cosa.
1: Sì, grazie Mattia. È che appunto, mi è sembrato di dare una risposta tra l'oscuro e l'opaco alla tua domanda così importante, e quindi magari mi spingerei ancora un secondo verso l'oscuro, ma per trovare un elemento che mi sembra importante e con un po' di speranza annessa. Cioè, pensando a quello che è successo durante la Flottiglia e quello che è successo nei 3 mesi successivi, quindi un risvegliarsi del corpo sociale, no? Inaspettato, e forse tanti dei nostri ascoltatori hanno partecipato, comunque hanno visto quello che è successo mentre navigavamo e quando siamo stati arrestati, però appunto passando per le strade svizzere italiane, so quello che è successo, perché le persone hanno ancora bisogno di abbracciare e piangere e sentire come è stato potente sentire di avere una voce, no? In un contesto così ipocrita e schiacciante come quello che viviamo adesso. Però sono passati poco più di 3 mesi e il contesto geopolitico è una specie di inferno dantesco in metanfetamine, no? Perché ci siamo praticamente già dimenticati della Flottiglia, ci siamo dimenticati anche di Gaza, quello che succede, ci siamo dimenticati del Venezuela, perché poi c'è la Groenlandia e poi passando per l'Iran si arriva a un board of peace, no? E quindi una marginalizzazione delle Nazioni Unite, eccetera. Però in mezzo a tutto questo, no? Questo terrore e fear and trembling alla Kierkegaard, quello che è successo, pensando a quello che la poesia può fare, per me è un'immagine che viene da Havel, quindi il primo ministro della Repubblica Ceca, però un poeta, che ha permesso al primo ministro canadese di fare metà di un discorso che mi è sembrato molto importante, lasciando perdere la seconda metà. E questo appunto è per dire come l'immagine di un poeta può rientrare decenni dopo e in qualche modo permettere di trovare, di squarciare, no? Di disvelare, se vogliamo, ma di squarciare una tela di disillusione e di disperazione. Qualcosa che si potrebbe definire un ottimismo apocalittico, cioè l'immagine di Havel che è servita a Carlo è l'Unione Sovietica, è rimasta in piedi come un corpo, un enorme corpo zombie, quando a livello economico e sociale e politico era già implosa, perché ogni negoziante la mattina metteva fuori un cartellino dicendo lavoratori di tutto il mondo unitevi. Non ci credevano i commercianti, però lo facevano per evitare ripercussioni, però questa connivenza di nuovo ha permesso a questo Moloch morente di preservarsi in vita o mezza vita per un po' di tempo. Quello che dice Carni, questo è quello che abbiamo fatto noi con le Nazioni Unite, i diritti dell'uomo, le convenzioni, tutte queste bellissime istituzioni e concetti e legislazioni che abbiamo creato nel corso del Novecento e che da tempo, come il verduriere di Havel, sappiamo che non corrispondono più alla realtà. Però un Biden, un Obama ci davano abbastanza contentini per continuare a mettere fuori questo cartello. Ora, Trump, che non è una causa ma solo conseguenze acceleratori, fa sì che noi non possiamo più continuare con questa connivenza, far finta che queste strutture che regolano il mondo degli uomini e delle donne, no? La nostra democrazia, i nostri valori funzionino.
0: E quindi potremmo dire che bisogna disvelare la realtà che in qualche modo resta nascosta. Io tornerei con Guido Mazzoni a parlare proprio di poesia. Lei nel suo articolo che abbiamo citato scrive: ognuno riconosce i suoi in qualche modo. Se ognuno riconosce i suoi, mi sembra che sia una citazione di Montale, la poesia rischia di diventare un conforto per chi è già d'accordo in qualche modo. Ecco, come si esce da questa camera dell'eco per in qualche modo urtare, come voleva Brecht, anche chi non la pensa come noi? È ancora possibile oggi, Guido Mazzoni?
2: Dunque, porrei il problema in questa forma. Ripartirei dal discorso su Fortini, Brecht e Oden. Quando Fortini riprende quel verso di Oden come noto ai lettori di Fortini, traducendo Brecht il testo da cui quella citazione è tratta, il più noto, il più commentato di Fortini, quando Fortini fa quella cosa, lo fa cambiando molto profondamente il significato che in Oden ha quel verso, perché Fortini lo politicizza in modo molto più deciso di come quel verso non sia politicizzato nel testo di Oden, perché lo inserisce all'interno di una struttura nella quale vengono nominati molto chiaramente e all'interno di una prospettiva ideologica che è marxista e in senso lato comunista, vengono nominati chiaramente oppressi e oppressori. Gli oppressi sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli parlano nei telefoni, l'odio è cortese, io stesso credo di non sapere più di chi è la colpa, dicono alcuni dei versi precedenti, e la poesia non muta nulla, fa riferimento ad un conflitto che sta dietro il testo, al quale il poeta non può sottrarsi, perché quello è il grande conflitto storico mondiale che in quel momento, alla fine degli anni 50, divide il pianeta in due campi, in due schieramenti oggettivi che si confrontano in una guerra che rimane, e per fortuna è rimasta, allo stato freddo. Dunque la politicizzazione della poesia nel testo di Fortini precede le intenzioni del poeta. È il mondo che è politicizzato, è il mondo che è diviso in due blocchi. Di qui appunto il riuso di quel verso in una prospettiva completamente diversa, che è seguita dall'esortazione "Nulla è sicuro, mai scrivi", ma è anche preceduta da un altro verso molto interessante che dice: "Tra quelli dei nemici scrivi anche il tuo nome", cioè non pensare tu poeta di essere, per il fatto di appartenere alla minoranza privilegiata di coloro che scrivono, di essere dalla parte dei giusti, perché questa parte non la si sceglie, questa parte è un ruolo oggettivo che dipende dalla tua posizione oggettiva all'interno della società. In una prospettiva marxista e comunista, se tu sei uno scrittore di origine borghese, sei comunque in parte colluso con gli oppressori, e lo devi sapere, perché questa posizione non la si sceglie, la si eredita dal destino sociale. Ecco, questo riferimento serve a far capire che ciò che è davvero cambiato, più che le intenzioni della poesia, è il quadro politico nel quale i conflitti interni al campo della poesia si trovano collocati. Noi siamo passati da delle poetiche dell'impegno che facevano riferimento tra il 1945 e il 1989, uso date secche per semplificare,
0: certo,
2: ad un grande conflitto cosmico, diciamo, tra due ideologie, modelli di vita, forme di organizzazione dei rapporti di forza tra le classi, eccetera. Siamo passati ad un mondo nel quale si è tornati di fatto ai conflitti di potenza che erano comuni alla politica europea e mondiale alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, prima della Grande Guerra. Questo cambia tutto, cambia completamente il modo di concepire l'idea di impegno politico. C'è poi un discorso sull'efficacia della poesia e della letteratura all'interno dei conflitti politici medesimi, e qui dobbiamo essere realistici, io credo. Tutto quello che accade all'interno della cultura umanistica considerata alta, quella che si impara a scuola e quella che fa parte della definizione tradizionale di cultura umanistica, è relativamente poco efficace nell'ambito della comunicazione sociale diffusa. L'unico momento in cui Trump, nel corso della sua campagna elettorale del 2024, ha sentito il bisogno di rispondere ad una figura che in senso lato può essere considerata intellettuale, cioè svolge gramscianamente una funzione intellettuale, è stata quando Taylor Swift ha preso posizione a favore di Kamala Harris. Perché? Perché Taylor Swift è un soggetto politico, ha un'efficacia sociale. La sua presa di posizione ha spostato, è stato calcolato, quasi l'1% del voto americano in quel momento. Nessun intellettuale, nessuno scrittore ha questa forza e questa capacità. Gli intellettuali, gli scrittori sono testimoni, sono interpreti, non sono legislatori. Taylor Swift è una piccola legislatrice.
0: E quindi il ruolo degli intellettuali e della letteratura è cambiata naturalmente dai tempi di Brecht. Abbiamo cercato di sondare quale può essere il ruolo oggi della poesia e del teatro, prendendo spunto dalla figura di Bertolt Brecht. Noi ci fermiamo qui, il nostro spazio di discussione è terminato. Io non posso che ringraziare i nostri ospiti. Maddalena Giovannelli, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie anche a lei, Guido Mazzoni.
2: Grazie.
0: E anche grazie a te, Fanny Bianconi. A presto.
1: Grazie, Mattia. Voglio solo ricordare una cosa, che Oden, più o meno quando ho scritto quel verso, era stato in Spagna nel 37 per la guerra civile. Molte grazie.
0: A presto e grazie anche a tutti voi e a tutte voi che ci avete ascoltato. Moby Dick termina qui. Da Mattia Pelli l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

In studio Alberto Andreani, c'è stato un accoltellamento questa notte a Lugano. Poco prima delle 4 in via Pelloni, un individuo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo e poi si è dato alla fuga. La polizia cantonale conferma queste prime sommarie informazioni. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Maggiori aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. 5 anni fa in Afghanistan tornavano al potere i talebani, instaurando nuovamente un regime fondamentalista islamico. La Svizzera, dopo aver sospeso i programmi di cooperazione col paese, li ha reintrodotti un anno e mezzo dopo e oggi è nuovamente rappresentata a Kabul. Lo scorso anno la Confederazione ha stanziato circa 25 milioni di franchi a favore dell'Afghanistan, dove 24 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari, lo indica il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento pochissimi svizzeri vivono nel paese, se ne contano 17 che lavorano principalmente per la Confederazione o per le locali organizzazioni non governative.

0: intimorire dalle dimostrazioni di forza. L'università americana di Harvard si conferma la migliore al mondo, almeno secondo la classifica Shanghai Ranking, pubblicata ogni anno da un istituto di ricerca cinese. Tra le prime 10 figurano 8 università statunitensi e 2 britanniche. La migliore scuola universitaria svizzera è invece il Politecnico Federale di Zurigo, che si trova al 19° posto. Anche quello di Losanna, come pure le università di Ginevra, Zurigo e Basilea, si situano tra le prime 100. In Italia, cessata l'emergenza a Como in seguito all'incendio divampato giovedì pomeriggio sul Monte Goi, che lambiva anche diverse abitazioni. Gli ultimi focolai sono sotto controllo, ma resta necessario un costante monitoraggio. In Sicilia è stata invece annunciata per le 14 la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso da diversi giorni per l'attività eruttiva dell'Etna con espulsione di ceneri vulcaniche. Fino a stasera previsto tempo soleggiato a sud delle Alpi, nel resto del paese qualche annuvolamento con locali piogge, in particolare sul settore nord-occidentale. Nella seconda parte della giornata temporali a ridosso delle Alpi. Domani su tutta la Svizzera solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento, attesi rovesci o temporali anche sul versante sudalpino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Bentornate e bentornati a Verde Aurora Weekend da Mattia Caputo. Dopo l'appuntamento con Moby Dick, la sua versione di repliche estive intitolato Nel ventre della balena, con Mattia Pelli in conduzione di una puntata tutta dedicata a Bertolt Brecht, del quale ieri ricordavamo i 70 anni dalla sua scomparsa il 14 agosto del 1956. E dopo lo storico magazine di cultura e società di Rete 2 torniamo a parlare di musica con una delle serie che animano i sabati mattina su queste onde. Beh, oggi è Ferragosto, festa particolarmente sentita, specialmente in Italia e nella Svizzera italiana, e le cartoline che Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli ci recapitano oggi non potevano che essere affrancate proprio dal paese che oggi, specialmente sui suoi litorali, fa grande festa. La prima cartolina, in particolare, ha sul suo sfondo un grande vulcano e una maglietta azzurra numerata col 10.
1: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
3: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
4: e Riccardo Bertoncelli. La prima cartolina di oggi è stata imbucata in una città esagerata, fatta di mille colori, suoni, contraddizioni. Una città dalla forza magnetica irresistibile che spesso si trasforma nel suo contrario. Ci sono poche città che respingono e attraggono allo stesso tempo in una maniera così piena di un'energia quasi violenta.
3: Una città che ha da sempre un vicino poco raccomandabile, un vulcano in attività. Una città costretta a convivere con un'organizzazione esterna allo Stato che la controlla e la condiziona. Ma è anche una città di una rara bellezza, è la città di Eduardo e Totò, della mano di Dio, il pibe d'oro Diego Armando Maradona, e di questo signore qui.

0: Che calore dal primo album Terra Mia di un giovane cantautore napoletano che all'epoca, siamo nel 1977, aveva 22 anni. Album che si apre in maniera folgorante perché la prima canzone è Napulè, praticamente un classico istantaneo.
1: Terra Mia contiene anche questa Che calore, un pezzo che musicalmente fonde la tradizione napoletana, giocando con ironia sui cliché, la fonde con la musica black, uno dei tratti distintivi del primo Pino Daniele.
0: In questo periodo la maggior parte dei brani è in napoletano, ma questo non impedisce ai non parlanti e ai non capenti di avvicinarsi alla sua musica e soprattutto non impedisce loro di capire o intuire almeno che questo giovane partenopeo ha qualcosa da dire a tutti noi. E lo stesso vale per un altro giovane napoletano che si sta affermando negli stessi anni, Massimo Troisi, curiosamente ma non troppo grande amico di Pino Daniele. E così, anche se non si è di Napoli e nemmeno dei dintorni, diventa facile sentirsi addosso il calore insopportabile, appiccicoso, di questo sole che si è messo in testa di non farci faticare. E sì, perché in napoletano lavorare si trasforma tout court in faticare.
1: A proposito di fatiche, se siete tra quelli non pochi per cui l'estate è fonte di stress e fastidio, non oso immaginare con che spirito viviate il rito estivo per eccellenza, almeno alle nostre latitudini, cioè il Ferragosto.
0: Per il musicista che stiamo per ascoltare, il Ferragosto è l'occasione per tuffarsi nei ricordi e nell'acquario della sua fantasia.

0: Ecco come vedono il Ferragosto due come Samuele Bersani e Sergio Cammariere, gli autori. Quello che per la maggior parte di noi è un giorno di festa da passare in compagnia, possibilmente al lago o in valle vicino a un fiume, per Bersani e Cammariere il Ferragosto diventa l'occasione per immergersi in una realtà parallela. Si entra in un'altra dimensione in cui l'arcobaleno viene trafitto da una rondine, in cui un lampione si accende in pieno giorno inutilmente. Sono solo due dei tanti fotogrammi di questo splendido cortometraggio musicale che ricorda tanto l'opera di uno che, sarà un caso, veniva dalla stessa provincia, quella riminese, e cioè Federico Fellini.
1: Se è plausibile ipotizzare una certa fascinazione di Bersani per il grande regista, possiamo affermare con certezza che tra le sue grandi influenze musicali troviamo un altro artista emiliano molto conosciuto e amato, uno che riconosce il potenziale del giovane cantautore e gli fa da mentore. Quel signore si chiamava Lucio Dalla.

0: Sappiamo con precisione qual è stata la notte o una delle notti che hanno ispirato uno dei tanti capolavori di Lucio Dalla. Era una notte dell'estate romana del 1980, intesa come manifestazione culturale, ideata dall'allora assessore alla cultura Renato Nicolini. Dalla scrisse la canzone in pochissimo tempo nella sua casa di Trastevere, nel cuore di Roma.
1: Il periodo a cavallo tra la fine degli anni 70 e gli 80 è il periodo di grazia di Lucio Dalla. Non sbaglia praticamente niente, questa notte dei miracoli credo sia una degna prova di questo assunto. Anche qui c'è molto Fellini. È una notte dolce che si potrebbe bere, tanto nera da sporcare le lenzuola, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.
0: E la città con le sue piazze, i suoi giardini e la sua gente diventa una nave che galleggia e prende il largo. E in puro spirito felliniano non può mancare il tocco umoristico, ironico e lieve, perché in questa sera dei miracoli ci sono anche i delinquenti. Non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. E voilà, la rima è servita.
1: Nel nostro cammino adesso incrociamo un altro artista che mescola magnificamente alto e basso, poesia e sberleffo. Non è emiliano, è ligure, anzi, per la precisione, è genovese.

0: Caro Riccardo, e qui da dove cominciamo?
1: Sì, è dura. È sempre difficile affrontare una vetta così alta, un vero e proprio capolavoro non soltanto della musica italiana.
0: Non solo della musica italiana, perché Creusa de Mar di Fabrizio De André del 1984 è considerato uno dei primi capisaldi della World Music, un'etichetta che forse oggi ha perso un po' di smalto, ma che all'epoca, dalla metà degli anni Ottanta in poi, andava decisamente per la maggiore.
1: È un viaggio fantastico nelle acque, nei suoni, nelle tradizioni non solo di Genova ma di tutto il Mediterraneo. È un trionfo musicale e poetico partorito dalle menti di Faber e di Mauro Pagani.
0: Quest'ultimo si occupa del vestito sonoro che, a differenza di tanti altri esempi di cosiddetta world music di quel periodo, non si è sgualcito per niente. Le scelte per gli arrangiamenti sono sorprendenti e allo stesso tempo perfettamente logiche. Senza quegli strumenti, quelle sonorità, senza quei tempi sghembi, Creusa de Mar non sarebbe il capolavoro di cui si parla ancora oggi, a più di 40 anni dall'uscita.
1: La poesia di Fabrizio De André ci trasporta nel cuore della città della lanterna, nei suoi mercati, ci accompagna tra i suoi carruggi e le sue vie che portano al mare, da cui il titolo Creusa de Mar. Il disco è cantato interamente in dialetto e coincide per certi versi con un'operazione linguistica che sta portando avanti qualche centinaio di chilometri più a sud Andrea Camilleri, che nei suoi libri propone un dialetto siciliano riveduto e corretto. De André fa la stessa cosa con la sua lingua del cuore, è sì un dialetto, ma è un genovese arricchito, per usare le sue parole, una specie di esperanto mediterraneo. E infine non possiamo non citare un verso in particolare di Creusa de Mar, quella in cui appare addirittura della gente di Lugano.
0: Sì, però prima di inorgogliersi troppo vale la pena ricordare che il verso completo recita «Gente da Lugano, faccia da mandilà», tradotto «facce da tagliaborse», perché la gente di Lugano per un certo periodo è stata sinonimo di contrabbandieri. Ce la facciamo andare bene lo stesso.
1: Per l'ultima cartolina ci spostiamo di pochi chilometri dal centro di Genova. Viene da Boccadasse, che per anni è stata la casa di un altro grande artista genovese, grande amico di Faber. Uno dei primi, fra l'altro, a riconoscerne il talento e a incoraggiarlo. Eh sì, perché lui il grande successo, lo aveva già raggiunto nella prima metà degli anni 60, scrivendo alcuni brani che sono entrati dritti nella storia della musica italiana.
0: Il cielo in una stanza, la gatta, senza fine, tutte firmate da Gino Paoli, che ci ha lasciati pochi mesi fa a 91 anni. E no, non ci siamo dimenticati del suo massimo successo estivo. È proprio Sapore di sale a chiudere l'album delle nostre cartoline, ma non nella versione classica del 1963. Vi lasciamo con quella che si trova su un bel live del 1992, senza contorno. Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona continuazione.

E con una bella versione di Sapore di Sale abbiamo sbustato, per usare un termine forse sbagliato, ma tanto in voga negli ultimi anni tra gli appassionati, collezionisti di carte, l'ultima cartolina musicale che ci è arrivata oggi da Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli, rigorosamente dall'Italia, paese che oggi, come un po' la Svizzera italiana, Ferragosto, si dà alle pazze gioie tra grigliate e gavettoni al mare.

E ogni sabato Rete 2 a quest'ora, dopo il mezzogiorno, cambia colore nella sua scaletta musicale e si tinge di jazz. Questa era Contemplation di Javier Nero qui con la sua Jazz Orchestra per la Outside in Music nel 2023.

0: Enrico Pieranunzi al pianoforte, qui nel suo, col suo trio, con Andrei Ceccarelli alla batteria e il contrabbasso di Diego Imbert, in un disco Bonsai Music intitolato Forever, un tributo a Gabriel Fauré. Interessante come scrive la parola Forever, con lo spelling del cognome del grande compositore francese. Questa canzone, questo brano, si intitolava per l'appunto Forever. Fore.
1: L'agenda.
0: Partiamo dalla musica e da Lugano, dove alle 20 il boschetto del Parco Ciani ospita la seconda serata del Lagoon Punk Rock Fest, due giorni dedicati al punk rock con una line-up internazionale e uno spazio importante anche per la scena locale indipendente. Sempre a Lugano, ma alle 21 la Rivetta Tell si trasforma invece in una pista da ballo a cielo aperto con Alma Latina, una serata dedicata ai ritmi caraibici animata dalle scuole di danza luganesi per chi vuole vivere il sabato sera tra salsa, baciata, movimento e atmosfera estiva sul lago. Alle 8:15 ci spostiamo a San Nazaro davanti alla chiesa evangelica per un concerto jazz e blues con la Bat Battistone Reunion Band. Sul palco Bat Battistone, chitarra e voce, Frank Salis all'organo, Hammond B3 e Rocco Lombardi alla batteria. Una formazione pensata per celebrare il blues più autentico tra improvvisazione e intesa ed energia. A Bediora, il teatro di banco, la festa della Madonna propone invece una serata tra tradizione, racconti e musica. Dopo fiabe, leggende del malcantone e una cena con gnocchi, alle 8:30 arriva il concerto dei Takalà con Claudia Klinzing, Giorgio Valli e Anna Loichli, un appuntamento conviviale legato al territorio. Anche Locarno offre diversi concerti e momenti musicali. Alla rotonda del Locarno Film Festival alle 21 si chiude l'edizione 2026 con il Closing Party di DJ Set, ospiti e atmosfera di festa per l'ultimo grande appuntamento della manifestazione. Poco distante, al Bistrò Teatro Paravento di Locarno, doppio appuntamento musicale. Alle 21 Romeo Taddei presenta il progetto Deiro e alcune canzoni del padre Claudio Taddei, mentre alle 21:30 la Combi chiude la rassegna con ritmi di Cuba, America Latina e Caraibi tra pachanga, cosadera e musica da ballo. Passiamo agli spettacoli. Alle 18 al Teatro Dimitri di Verso va in scena Avanti, spettacolo clownesco della Compagnia 2, pensato per grandi e piccoli. Una fanfara apre il sipario e dà il via a una giostra di numeri circensi, comici e di illusione. Per il cinema, naturalmente, Locarno resta protagonista con l'ultima giornata del Locarno Film Festival, ma chi vuole un'altra alternativa all'aperto può andare anche a Bellinzona alle 9:15 al Castel Grande con il Coop Home Opener Cinema che propone Frontaliers Sabotage. Chiudiamo con l'arte, perché a Locarno ci sono anche alcune mostre in conclusione. Alla Galleria Colora termina l'esposizione dedicata a Mario Dondero, grande protagonista del fotogiornalismo del Novecento, con ritratti di artisti, scrittori e intellettuali. Al Rivellino invece si chiude la mostra Artisti giapponesi e opere dell'informale in memoria di Mario Matashi. Nonostante sia Ferragosto, la Svizzera italiana offre comunque una buona scelta, un po' per tutti i gusti.

Anthony Strong alla voce e al pianoforte, accompagnato da Tom Farmer al contrabbasso e Sebastian De Crom alla batteria, in What Is This Thing Called Love di Cole Porter. Ma dall'amore di Cole Porter andiamo a perderci ora. Let's Get Lost.

Dalla colonna sonora del film Born to be Blue del 2016 sulla vita del trombettista Chet Baker abbiamo ascoltato Let's Get Lost di Jimmy McHugh, qui interpretata dal quartetto del pianista David Braid e alla tromba, qui che interpretava Chet Baker c'era Kevin Turcotte, un altro fenomenale trombettista, forse il più grande jazzista degli ultimi 50 anni perlomeno, Wynton Marsalis, il vero erede del jazz tradizionale di New Orleans. Lo ascoltiamo con la sua Jazz at Lincoln Center Orchestra di New York in CB's Theme, di uno dei componenti storici di questa formazione formidabile, Dan Nimmer, e in seguito i titoli del radiogiornale.

0: pianista. Compositore e leader di formazioni ben assortite, Emiliano Dauria ha sempre cercato di restituire una lettura originale della sua intima fascinazione per le atmosfere e i territori del profondo nord europeo. Il suo ultimo lavoro, The Baggage Room, registrato al Bunker Studio di Brooklyn, lo vede alla testa di un quintetto costituito da affermati musicisti americani. Un'occasione babilonica per addentrarci nel laboratorio creativo di uno dei pianisti più interessanti della scena jazz italiana. Emiliano Dauria a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Un uomo è stato ferito a colpi di coltello, poi ricoverato in ospedale nella notte a Lugano, ancora in fuga l'aggressore. Nei Grigioni, vari provvedimenti introdotti per arginare il traffico parassitario quando l'autostrada è intasata stanno dando i primi frutti. 15 agosto 2021, i talebani con sorprendente facilità ripresero il controllo dell'Afghanistan con la frettolosa fuga dell'esercito statunitense. Da allora il paese ha ritrovato una sua stabilità, marcata da una quasi totale assenza di diritti per almeno la metà della popolazione, quella femminile. Sfiorano il miliardo di dollari i costi di trasformazione della Casa Bianca voluti da Donald Trump e che sono in parte in odore di illegalità.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Si spengono tutte le luci, si accendono i proiettori per un'ultima volta, tristemente aggiungerei, del Festival del Film di Locarno, dal quale lentamente vediamo calare il sipario. Tiriamo le somme, come sempre, con le nostre

0: Accompagna la regia tecnica, è un privilegio poter condividere con voi, riuscire a restituirvi tutto quello che accade qui a Locarno. E ieri sera Darren Aronofsky, regista di The Wrestler, The Whale, cito i titoli più conosciuti della sua filmografia, è salito sul palco di Piazza Grande con slancio, nonchalance, ha dichiarato che non sapeva nulla del premio, ma che quando gli hanno spiegato di che cosa si trattava, un parto d'onore lo ha riconosciuto anche lui, è importante, e ha aggiunto che non gli dispiacerebbe in un futuro mostrare il suo prossimo film proprio a Locarno in piazza, perché l'esperienza della condivisione continua a dare un senso al suo lavoro. Darren Aronofsky, Alessandro, è stato sobrio, asciutto, padrone di sé, non ha emozionato moltissimo, diciamolo, no, un po' un ghiacciolo.
1: Mi colpisce il fatto che un regista così importante, così famoso, non sapesse dell'esistenza di Locarno e della Piazza Grande. Magari ha voluto un po' di understatement, di parlarne un pochino in toni bassi per non esaltarsi più di tanto, però insomma,
0: secondo me no.
1: Lo
0: Candido.
1: Sanno tutti cos'è Locarno.
0: No, lui no, e negli Stati Uniti si vede di no, non ha avuto problemi anche in maniera molto candida ad ammetterlo. Comunque,
1: non ha pianto
0: come aveva fatto Asia Argento. E poi ieri sera una bella commedia francese di Martin Provost con Fabrice Lucchini in splendida forma e una Emmanuelle Devaux luminosa, e anche un personaggio che mi ha fatto riflettere su come devono essere libere le donne oggi e come possono esserlo.
1: Come si diceva prima, questa è l'ultima giornata di festival e anche l'ultima occasione per andare a vedere le proiezioni che sono ancora in programma nelle diverse sale, prima della premiazione ufficiale oggi pomeriggio alle 14:30, se siete interessati e volete seguirla sarà in streaming anche sul nostro sito. A proposito di premi, noi ora vogliamo proporvi di rivivere con un'audioscheda i momenti più intensi di questa edizione con le personalità che hanno ricevuto i principali riconoscimenti. Ha curato per noi questa copertina Paola Loi.
2: Benvenute e benvenuti a Locarno 79.
3: This kind of screening is not something I ever imagined.
4: Buonasera Locarno.
5: Une personne importante, c'était le public.
2: La prima serata è sempre la prima pagina di una storia nuova.
6: Una storia, quella della 79esima edizione del festival, che arriva al suo ultimo capitolo, almeno per quest'anno. Cala il sipario, ma restano le centinaia di storie che hanno attraversato questi giorni. Quelle condivise sul grande schermo e quelle raccontate attraverso gli incontri e le testimonianze di chi il cinema lo crea, lo interpreta e lo racconta. Numerose le personalità premiate durante il festival. Tra queste, l'attrice e regista italiana Isabella Rossellini, che nella serata inaugurale è stata insignita dell'Excellence Award.
7: Io vi ringrazio tantissimo di questo premio che mi riempie di orgoglio.

0: I premi, se vengono prima, quando si è giovani, aiutano a aprire le porte, ma a me sono arrivati adesso nei miei 70 anni, quindi sono deliziata e contenta, però delle volte mi dico, mannaggia, se era prima magari avrei potuto anche fare più film, avrei potuto avere più avventure.
1: E poi, tra gli altri premiati, ha spiccato l'attore svizzero Jean-Luc Bidault. Omaggiato con il premio alla carriera, è tornato quest'anno al Festival di Locarno con il film del regista ginevrino François-Christophe Marsal, A que le bonheur est proche. Un omaggio ironico alla figura della star ormai invecchiata e alle paure che accompagnano il passare del tempo.
2: Permettez-moi de vous présenter celui qu'on ne présente plus, Jean-Luc, notre servant de la comédie.
3: Jean-Luc.
4: Jean-Luc.
3: Jean-Luc. Jean-Luc.
4: Celui qui dit, qui parle, qui non, je reprends.
5: Jean-Luc, tu es Don Quichotte. Le public n'attend plus que toi.
6: Est-ce que vous parlez un peu d'italien ?
4: Non, très peu, mais seulement pour le souvenir de petits villages italiens avec des motos.
6: Oui.
4: Et ils chantaient tous « Avanti popolo, arrossa bandiera rossa ». Ça m'est resté et je trouve ça magnifique.
1: Ieri sera invece è stata la volta di Darren Aronofsky, autore visionario di film come Requiem for a Dream e The Fountain, è stato premiato con il Pardo d'Onore.
7: Thank you so much, Locarno.

0: It's amazing. I mean, the one thing I have to say is, like, I cannot believe that there's a square with 8,000 people in it to watch a movie that most of you haven't heard about.
1: Grande emozione anche per Asia Argento. L'attrice e sceneggiatrice italiana ha commosso il pubblico quando è salita sul palco per ricevere il Life Achievement Award.
2: Io là fuori nel mondo non sono capace, sono una persona troppo timida per farcela. Interpretare altri ruoli mi ha permesso di vivere più a mio agio con me stessa. E il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri.
1: E poi ancora James Gray, accolto a Locarno con il Pardo alla carriera, e Zoe Saldana, alla quale il festival ha assegnato un Pardo speciale, celebrando così due percorsi che, in maniera diversa, hanno lasciato un segno sul grande schermo.
3: Our job as artists is to convey our own honest impressions of our intimate selves. That is it.
4: I will continue to be an artist for the rest of my life. I have no other choice. I want no other choice.
1: 11 giorni di cinema e sguardi arrivati da tutto il mondo che ancora una volta hanno trasformato la città in un luogo di scambio, scoperta e confronto. Si conclude un'edizione che ha preso vita tra Piazza Grande, le sale gremite e le vie di Locarno. E mentre le luci del festival si spengono, restano le immagini e le emozioni raccolte lungo il cammino. Un bagaglio da portare con sé, almeno fino all'estate prossima.
5: E grazie a Paola Loi per questa audio copertina. Abbiamo sentito le voci dei cineasti e le cineaste, attori e attrici che hanno ricevuto i prestigiosi riconoscimenti del festival. Tantissime le emozioni nel raccontarsi da parte di queste star. Adesso non è più il momento delle emozioni, ma è il momento della riflessione. E io do il benvenuto a Ivo Silvestro della Regione. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: E anche a Dario Campione del Corriere del Ticino. Buongiorno, in collegamento telefonico. Benvenuto.
7: Buongiorno a voi, scusate la voce, buongiorno.
5: La perdoniamo, benvenuto Dario. Allora, prima di entrare nel merito dei concorsi e delle sezioni, una domanda secca, bruciapelo. Tutti questi ospiti e questi premi, Ivo Silvestro, sono davvero un valore aggiunto per il Locarno Film Festival?
6: Penso di sì, al di là dei premi e riconoscimenti, che è sempre il dubbio se servano al premiato o al premiante per, diciamo, chi arricchiscono di più il curriculum, è molto bella la dimensione degli incontri che ci sono stati in questo festival, che sono preziosi per il pubblico, che almeno dal mio punto di vista è il garante ultimo del festival, quindi pienamente soddisfatto.
5: Dario Campione, d'accordo con questa visione?
7: Ma io penso che un festival sia fatto di persone, un festival del cinema in particolare è fatto di attori, registi, produttori. Se il premio è funzionale al loro sbarco in Ticino d'estate ad agosto, ben vengano questi premi, permettono di vedere da vicino, di conoscere, di parlare, di dialogare con persone che altrimenti non avremmo l'opportunità e la possibilità di incontrare.
8: Ecco, non potendo ancora discutere del palmarès che sarà comunicato a partire dalle 14.30 con appunto la diretta in streaming, però possiamo permetterci di cercare una parola o più parole per definire questa 79esima edizione. Vogliamo cominciare da Dario Campione?
7: Ma è difficile, perché ovviamente anche per noi giornalisti non è possibile guardare tutto, vedere tutto, capire ogni cosa. Io personalmente ho seguito il concorso e quindi posso dare un giudizio più articolato e, come dire, in qualche modo ragionato sul concorso, anche se devo dire questa edizione secondo me è stata particolarmente segnata in realtà dalla retrospettiva. La retrospettiva è stato un momento straordinario di riflessione sulla memoria, sulla storia e sulla memoria. Credo che il cinema sia memoria, perché il cinema ovviamente registra, no, quello che accade, e la memoria della retrospettiva ci ha trascinati in un mondo ormai lontanissimo, eppure molto più vicino a noi di quanto si possa immaginare, il mondo in cui c'è la politica che tende a prevaricare la cultura e a togliere la libertà agli artisti. Credo che questo potrebbe essere una chiave di lettura.
8: Ivo, la tua definizione?
6: Mi chiedi una definizione, magari addirittura una parola, è impossibile. Io sono sicuro che il miglior film di quest'anno l'ho perso, perché sicuramente era stato in qualche sezione, in qualche proiezione che ho mancato. Ti
8: quindi
6: posso dire
8: perduto la parola?
6: Sì, no, beh, no, sono sicuro, diciamo, questa non è, il festival non è un posto dove, per chi soffre della FOMO, la paura di perdersi qualcosa, perché inevitabilmente la retrospettiva, ho visto pochissimi film, purtroppo, mi dispiace. Concordo che quest'anno è stata molto forte. Il concorso e la piazza non hanno deluso, anzi, sono stati, soprattutto in concorso, film molto forti, molto belli, molto toccanti. E la piazza, secondo me, potremmo aver avuto un assaggio della piazza grande del futuro, con forse un po' meno grandi film, grandi blockbuster hollywoodiani che in passato ci sono stati, verso un cinema comunque indipendente che fa parte della natura di Locarno, ecco, che comunque, diciamo, può anche incontrare, può anche dialogare col pubblico numeroso, popolare, ma non per questo meno attento, appunto non per questo meno attento di Piazza Grande.
5: Infatti ci sono stati titoli che hanno emozionato, hanno fatto ridere, ma si è trattato di titoli, come hai appena sottolineato, Ivo, che abbracciano tutti i tipi di pubblico e che non disdegnano, appunto, anche di affrontare temi popolari che possono interessare. Io vorrei che tu condividessi con noi due, tre titoli del concorso che ti hanno particolarmente convinto, che hai guardato e hai detto: che bel film che ho visto quest'anno al concorso internazionale.
6: Allora, quello di Florin Serban, Nue locul tai aici, credo si
5: you
6: pronunci.
5: You don't belong here.
6: Esatto.
8: Complimenti per il rumeno.
6: Ok, vorrei sentirlo dal regista, se davvero i complimenti sono anche da un vero rumeno madrelingua. L'ho trovato molto bello da un punto di vista cinematografico, con diciamo questi campi lunghi, queste lunghe sequenze, scene molto statiche, ma non per questo meno significative. Non è il film veloce, ma è un film che ti fa entrare in questa storia, questo confronto tra padre e figlio, che sono figure tragiche. Questo mi è piaciuto molto. Mi è anche piaciuto Tim Jack
5: Hearing.
6: Esatto.
5: È piaciuto anche a me.
6: Di Le Bao, credo,
5: sì?
6: Si pronunci. Un altro film vietnamita, un altro film molto lento. Posso citare, non è tra i miei preferiti, però è stata una bella sorpresa, Princesa Burro, la principessa asina, di Cristobal Leone e Joaquim Cocinha.
5: Sì,
6: anche qua
5: Cile.
6: Chiedo scusa
5: non
6: per
5: c'è problema,
6: la pronuncia.
5: Ivo, nessuno di noi lo parla perfettamente lo spagnolo.
6: Divertente, ha dato un po' una svolta molto. I due registi vengono dall'animazione e si vede, diciamo, trattano gli attori in carne e ossa come se fossero pupazzi da animare, e l'effetto a me è piaciuto molto.
5: Ti ha convinto. Dario Campione, due titoli che l'hanno particolarmente appassionata del concorso, che vuole condividere col pubblico di Rete 2.
7: Ma io allora, noi abbiamo avuto quest'anno l'idea di pubblicare giorno per giorno i voti, cioè le stellette, no? Che sembrano, fanno tanto audience, ma effettivamente poi in realtà sono una guida che serve. E abbiamo dato quattro stelle a sei film diversi. Diciamo che quello che mi è piaciuto di più è stato il primo, Menant, il film canadese.
5: Molto bello.
7: Del nome, sì, molto bello, perché in realtà è un film che racconta un disagio autentico, forzandone, se vogliamo, i toni, no? Anche stilisticamente il film adotta il montaggio misto tra immagini reali e immagini dei videogiochi, e quindi che secondo me ha fatto in maniera coerente e senza cadere nel bozzettismo. Quindi quello mi è piaciuto molto. Anche a me è piaciuto molto il film romeno, perché il film romeno, anche questo, è dentro gli anni 20 del 2000, è dentro la questione del razzismo, è dentro una società che è uscita da una dittatura comunista durissima e che in qualche modo riflette su se stessa, sulle proprie colpe, sulle proprie responsabilità. Il padre che non riesce ad accusare il figlio dell'errore che il figlio ha fatto, e perché accusa se stesso di non essere stato capace di insegnare al figlio che cos'è la libertà, quali sono i valori della democrazia e così. E poi permettetemi un terzo titolo, a me, prego, è piaciuto molto Amargem ad Orio di Matteo Sfarias.
5: Bellissimo.
7: Un film secondo me molto bello, perché è un film anche questo che è dentro il nostro tempo. A me piacciono i film che sono dentro il tempo che raccontano, e Amargem ad Orio racconta un Brasile che è un Brasile diviso, un Brasile dove c'è una forte componente omofobica, dove c'è una politica della destra legata a Jair Bolsonaro e all'ascesa di queste chiese neopentecostali che vogliono fare un po' il verso alle chiese americane che sostengono Trump, ma che hanno una carica di violenza forse ancora più elevata. È un film molto bello che mi è piaciuto molto.
5: Grazie per essere stati con noi. Davvero in due battute, Dario Campione, parto con lei. Che cosa vi attendete per l'anno prossimo, quando il Locarno Film Festival taglierà il traguardo degli 80 anni? Due battute.
7: Ma io mi attendo semplicemente che Locarno rimanga se stessa, che il festival rimanga se stesso, un luogo in cui si può parlare di cinema liberamente, in cui ci sia cinema sperimentale, ma anche cinema meno d'autore, diciamo, più popolare, e soprattutto un luogo in cui le persone si possano liberamente incontrare. E questa è la forza di Locarno, e mi auguro che non venga in nessun modo toccata.
5: Ivo?
6: Io dico cosa non mi aspetto. Non mi aspetto un'edizione nostalgica, perché l'abbiamo visto quest'anno, Locarno guarda indietro per trovare le risorse per andare avanti. Quindi non mi aspetto grandi celebrazioni del passato, mi aspetto quasi più una rilettura critica, nei limiti che chiaramente si può aspettare da un'ottantesima edizione, che sarà una grande festa, questo sono sicuro. Ma ecco, non mi aspetto questa nostalgia, mi aspetto grandi cose, poi vedremo
5: cosa sarà.
6: Esatto.
8: Io mi aspetto 10 gradi di meno.
5: Lo sapevo. Grazie a Ivo Silvestro della Regione Ticino, e grazie a Dario Campione del Corriere del Ticino per essere stati con noi.

0: All'appello manca il numero 17, l'ultimo film del concorso internazionale di quest'anno, The House on the Moon di Nelson Yeoh di Singapore. Moira, qua Edispari ce la giochiamo tutti e due, perché facciamo pro e contro.
1: Pro e contro oggi, un'antica leggenda cinese che racconta della divina Chang'e e del suo amato Hu Ji, arciere che scaglia frecce al sole, è lo spunto narrativo per un film folle, lo dico subito, che porta gli spettatori sulla luna, anzi sulla parte oscura della luna. Ammetto che mi sono persa, mi mancavano troppi dei riferimenti culturali dell'estremo oriente, dunque ogni tanto perdevo il filo. Alcune scene però mi hanno divertita tantissimo, Alessandro, e anche emozionata. Allora, emozionata perché il viaggio di Chang'e alla ricerca dell'amore della sua vita, scomparso da secoli, è il viaggio che ognuno di noi intraprende quando ama. Ci si mette in discussione e si crede sempre di aver sbagliato qualche cosa. E poi mi sono divertita perché il colpo di genio di Nelson Yeoh è quello di aver inserito un bandito, è un po' la figura comica, no, di tutta questa narrazione, un bandito viaggiatore dello spazio che ne combina di ogni ed è davvero molto divertente. Io lo promuovo questo film.
0: Allora, un paio di paletti di riferimenti culturali li metto io. È un film di fantascienza wuxia che racconta le avventure, è il genere che racconta le avventure di eroi marziali della tradizione cinese, ed è diretto appunto da Nelson Yeoh, che è stato pardo d'oro nei cineasti del presente nel 2023. Detto questo, nel film c'è fantascienza, la tradizione wuxia, il road movie, parecchio fantasy, il lato onirico. Insomma, è un'insalata di riso con troppi elementi, troppi sapori contrastanti per metterli tutti insieme. A me non bastano più le immagini belle, perché sennò mi dedico a un libro di fotografie. Voglio una narrazione quantomeno comprensibile, anche se folle. E qui io di comprensibile ho trovato poco.
1: Ma mamma mia, che severità! Di solito sono io quella severa.
0: Oggi tocca a me.
1: Ed è un piacere accogliere il nostro ultimo ospite, una figura che ha accompagnato gli anni di Rete 2 qui al Locarno Film Festival. Antonio Mariotti, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Antonio Mariotti è presidente della Fondazione Archivio Donetta, per tanti anni è stato firma del cinema per il Corriere del Ticino e quest'anno è stato qui per seguire e godersi la retrospettiva Red and Black, la lista nera di Hollywood. Abbiamo sentito quanto la retrospettiva sia piaciuta. Ecco, subito in una battuta, com'è stata? Quali riferimenti culturali ha portato, importanti, imprescindibili, che non avevamo prima di aver visto i film della retrospettiva, Antonio?
2: Ma è stata una retrospettiva prima di tutto affollatissima. Io ho seguito una ventina di proiezioni al Grand Rex, ci sono stati veramente delle, se non dei sold out, dei pienoni incredibili. E poi è stata una retrospettiva che, come è già stato detto, ha il grandissimo pregio di essere in relazione diretta col presente, cioè di portare sullo schermo prima di tutto dei film rarissimi, e qui il curatore Ezan Kosbacht ha fatto veramente dei salti mortali, dei giochi di prestigio per portare questi film in 16 mm, in 35 mm a Locarno, e poi ci ha dato una visione di un mondo diviso, che è un po' il mondo diviso di oggi, l'America divisa del mercantismo è l'America divisa di oggi. Io parto, vi racconto solo una scena di un western, Silver Load, del celebre Alan Dwan, a quale Locarno dedicò una retrospettiva nel 2002. Inizia con l'arresto di uno sposo che oggi si potrebbe chiamare immigrato in un villaggio del Far West da parte di un falso sceriffo che richiama molto da vicino le pattuglie dell'ICE di trampiana memoria, diciamo così. Ed ecco, qui una scena così in un film western del 1954 ci fa capire come l'America di quei tempi non era molto distante da quella di oggi. E poi il grande pregio di...
1: Prego Antonio, finisci.
2: No, il grande pregio di una retrospettiva così è di mostrare una serie di film che assieme, tra le loro intersezioni, gli interscambi e i richiami tra un film e l'altro, vedere i film singolarmente sicuramente non ci darebbe la stessa impressione.
1: Hai già risposto alla domanda che ti volevo fare, dunque cambio la mia domanda. Ogni film, o molti dei film della retrospettiva, sono stati accompagnati da eminenti figure di studiosi del cinema statunitense di quegli anni. Anche questo è un altro aspetto che arricchisce la visione della retrospettiva.
2: Certo, assolutamente, presentazioni molto argute e complete. E un altro aspetto molto importante sono stati i documentari su quel periodo, le testimonianze filmate su quel periodo che hanno completato veramente il quadro, così come un film come Il Prestanome di Martin Reed con Woody Allen, un film fatto dopo, proprio da persone che hanno vissuto la Blacklist, quindi questo periodo nero, e che hanno riflettuto e che ci hanno regalato anche una sorta di amara commedia con un Woody Allen in grande forma che ci fa capire cosa poteva essere davvero quel periodo per le persone che erano dentro il mondo del cinema.
1: Grazie, grazie ad Antonio Mariotti per essere stato con noi. Io vi invito ad andare grazie alla Fondazione Donetta a Corsoneso, perché ci sono sempre delle mostre meravigliose.
2: Grazie mille.
0: Ciao Antonio, e io vi ricordo che per questa 79esima edizione del Locarno Film Festival è tutto. Però nelle pagine dell'informazione questa sera al quotidiano scoprirete tutti i vincitori. Se volete, fra pochi minuti su Rete 1 parleremo in un'altra maniera di questo Locarno Film Festival. Questa sera in Piazza Grande il film francese di Marc Fitoussi, Ni vu ni connu, con Isabelle Huppert. Una storia divertita sul mondo del cinema, un mondo classista ed escludente. E quindi,
1: da Moira Bubola,
0: da Alessandro Bertoglio e da Lorenzo Barenco, un grazie a tutti i colleghi che hanno collaborato alla copertura RSE in radio, TV e online, e grazie a tutti voi dell'ascolto. L'appuntamento è per Locarno 80 l'anno prossimo, dal 4 al 14 agosto.
1: Aggiungo, parto tardi questa sera in terza serata su RSI La 1, se voleste così avere ancora un assaggio di questa edizione, e buon cinema, ci risentiamo presto.
0: Ci troveremo dal 2 al 12 di settembre in quel di Venezia. E quindi sempre viva il cinema. Ciao!
3: Speciale Festival.

0: sulla musica del film Leonardo da Vinci di Ken Burns. Questa è la musica di Il Paradiso con Caroline Shaw. Chiudiamo questa puntata di Verdero alla Weekend riprendendo la linea così dal Festival del Film di Locarno e dai colleghi Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Le notizie del radiogiornale fra un istante alle 13. A tutte e tutti voi, grazie dell'ascolto e un buon pomeriggio da Mattia Caputo.
1: La vita, l'arte di vivere e di stare al mondo, la complessità delle relazioni umane e la magia degli incontri. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Apre questa puntata di Alice, aprile è una strana stagione di Gabriella Ambrosio. Marta Morazzoni ci racconta tutta la verità all'incirca. Padre e figlio, distanti e di silenzi, di Claudio Losa, si sofferma sul rapporto intenso e difficile. Tutta la verità all'incirca. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Un uomo è stato ferito a colpi di coltello, poi ricoverato in ospedale nella notte a Lugano. Ancora in fuga l'aggressore. Nei Grigioni i semafori semi-automatici introdotti per arginare il traffico parassitario quando l'autostrada è intasata stanno dando i primi frutti. 15 agosto 2021, 5 anni fa, i talebani con sorprendente facilità ripresero il controllo dell'Afghanistan con la frettolosa fuga dell'esercito statunitense. Da allora il paese ha ritrovato una sua stabilità marcata da una quasi totale assenza di diritti per almeno la metà della popolazione, quella femminile. Sfiorano il miliardo di dollari i costi di trasformazione della Casa Bianca voluti da Donald Trump e che sono in parte in odore di illegalità. In apertura dunque un fatto di sangue che si è verificato nella notte a Lugano. Un accoltellamento che ha portato al ricovero in ospedale di un uomo mentre l'autore è ancora in fuga. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
5: Le informazioni in nostro possesso sono al momento ancora frammentarie. Quel che sappiamo per ora è questo. Nel quartiere luganese di Molino Nuovo c'è stato un accoltellamento poco prima delle 4 di questa mattina. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della Polizia Comunale di Lugano. Non è ancora chiaro cosa abbia portato un uomo a usare un'arma da taglio contro un altro uomo, provocandogli diverse ferite. Non si hanno al momento dettagli sui connotati dei due protagonisti del fatto di sangue. Da noi contattata, la polizia cantonale ci ha fornito pochi elementi, tra questi il fatto che la vittima sia stata ricoverata in ospedale, ma non si hanno ancora informazioni precise sulle sue condizioni. Una nostra fonte ci ha inviato una fotografia dell'entrata del palazzo dove si vede una macchia di sangue piuttosto grande. Il presunto coltellatore è tuttora in fuga e gli inquirenti stanno cercando di identificarlo. Sono inoltre in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e i motivi.
4: L'autostrada intasata non è un problema. L'importante è che le colonne dei vacanzieri non paralizzino i collegamenti locali e i centri abitati. Partendo da questo principio, le autorità grigionesi hanno perfezionato la loro strategia per contrastare il cosiddetto traffico parassitario. Lo hanno fatto in particolare punteggiando le strade cantonali di semafori. Il contributo di Patrick Colombo.
6: In principio era uno, quello posato a Zizzers l'anno scorso. Dalla Pasqua di quest'anno l'ufficio tecnico grigionese ha messo in funzione altri 4 semafori semiautomatici. Impianti distribuiti su un tratto di meno di 30 km di strada cantonale fino a Rotenbrunnen, capaci di conteggiare i passaggi veicolari. Non appena viene raggiunta una quota di movimenti prestabilita, scatta il rosso. Così si evita di creare caos negli abitati e si allungano i tempi di percorrenza sulla cantonale, scoraggiando le deviazioni dalla 13 da parte degli automobilisti che attraversano i Grigioni per raggiungere le mete delle loro vacanze. L'ottimizzazione delle misure di contrasto del traffico parassitario sta dando i risultati sperati, spiega Andrea Spöll dell'ufficio tecnico retico. I rallentamenti, per così dire pilotati, sulla cantonale inducono un numero maggiore di automobilisti a rimanere sull'autostrada e a non cercare scorciatoie, tanto che le colonne lungo la 13 si sono sono allungate. Addirittura, fa notare il responsabile cantonale per la gestione del traffico, in luglio sull'autostrada è capitato di assistere a serpentoni di veicoli diretti a sud, fermi a partire da Langquart o addirittura prima. Di riflesso, la morsa del traffico sui centri abitati si è allentata, riducendo le emissioni moleste per le popolazioni locali.
7: Wir haben Rückmeldungen beispielsweise von der Gemeinde Domadems, dass es merkbar ruhiger im Dorf ist.
6: E, rivela Andrea Spöhl, da alcuni comuni, un esempio è quello di Domadems, sono già arrivati commenti positivi sui risultati ottenuti con i provvedimenti cantonali.
4: 5 anni fa, il 15 agosto del 2021, i talebani entravano a Kabul, segnando la fine della presenza americana in Afghanistan. Da allora il paese ha ritrovato una relativa stabilità, ma a un prezzo altissimo, soprattutto per donne e ragazze. A 5 anni dalla caduta di Kabul, ripercorriamo con Camilla Camponovo cosa è successo e cos'è rimasto di quella promessa di libertà.
8: 30 agosto 2021, l'ultimo aereo americano lascia Kabul. 20 anni di guerra finiscono così. In pochi giorni i talebani conquistano il paese, entrano nella capitale e costringono alla fuga il governo sostenuto dagli Stati Uniti. Ma quello che comincia dopo è un'altra storia. I talebani tornano al potere e ricostruiscono l'Emirato Islamico. La guerra, quella combattuta sul campo, progressivamente si spegne. In molte zone diminuiscono i combattimenti e torna una relativa stabilità. Ma la parte più buia di questi ultimi 5 anni riguarda soprattutto donne e ragazze. Prima vengono chiuse le scuole secondarie alle ragazze, poi le università alle donne, poi arrivano nuove restrizioni sul lavoro, sulla libertà di movimento, sulla possibilità di partecipare alla vita pubblica. Una generazione cresce senza scuola, senza università e con uno spazio sempre più piccolo nella società. Secondo l'UNESCO, circa 2,4 milioni di ragazze sono state escluse dall'istruzione secondaria e, stando all'ONU, molte donne oggi escono di casa soltanto una o due volte al mese. Intanto resta la minaccia dell'ISIS-K, il ramo afghano dello Stato Islamico, responsabile di diversi attentati. Ma nel 2026 esplode anche il conflitto con il Pakistan. A febbraio Islamabad bombarda l'Afghanistan, accusando i talebani di ospitare il TTP, gruppo indicato dalle autorità pakistane come responsabile degli attentati sul proprio territorio. I talebani negano e rispondono agli attacchi lungo il confine. E mentre l'economia resta fragile, nuovi gruppi armati tornano a sfidare i talebani. 5 anni dopo, l'Afghanistan è dunque più stabile militarmente, ma molto più chiuso e repressivo. L'ultimo aereo americano è partito, ma per le donne e le ragazze afghane il viaggio verso la libertà sembra ancora lontanissimo.
4: In questi 5 anni di regime talebano, la Svizzera ha modificato i suoi rapporti con l'Afghanistan. Dopo l'interruzione iniziale di tutti i contatti, c'è stato un avvicinamento con una rappresentanza svizzera a Kabul, non diplomatica ma umanitaria. Tra gli obiettivi, aiuti sul posto, ma anche il rimpatrio di afghani espulsi dalla Svizzera. Alan Crameri, descriviamo innanzitutto lo stato attuale delle relazioni.
9: Dal mese di marzo dell'anno scorso c'è un ufficio svizzero a Kabul della DSC, la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, con un gruppo di esperti del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario. Il loro bilancio attuale è di 25 milioni di franchi. La priorità è sostenere le donne, le ragazze e le bambine, oltre a garantire la sicurezza alimentare nelle regioni di campagna, perché il rischio carestia è sempre acuto. Quindi c'è oggi una presenza svizzera in Afghanistan, non è però un riconoscimento diplomatico pari ad altri paesi, non c'è un ambasciatore a Kabul e soprattutto la Confederazione adotta le sanzioni dell'ONU nei confronti di persone e gruppi legati ai talebani.
4: Sì, per quanto riguarda invece l'allontanamento di afghani senza diritto di permanenza in Svizzera, qual è la situazione?
9: Anche su questo fronte c'è stata un'evoluzione in questi anni. Prima, con più tolleranza nei confronti dei profughi, con l'arrivo dei talebani sono stati sospesi i rimpatri, inoltre è diventato praticamente scontato il diritto d'asilo per le donne, viste le discriminazioni in Afghanistan. Da aprile dell'anno scorso c'è però stato un giro di vite. Possono in teoria essere allontanati verso l'Afghanistan gli uomini maggiorenni e in buona salute cui è stato negato il diritto d'asilo. Diciamo in teoria perché in pratica non è ancora avvenuto alcun rimpatrio per loro, come conferma oggi la segreteria di Stato della Migrazione Altage Sanzeiger. Nessuna decisione è già passata in giudicato, spesso è stato inoltrato ricorso, inoltre le restrizioni sono molte. Ci sono poi le espulsioni per gli immigrati afghani che hanno commesso crimini. Ecco, dal 2024 è avvenuta questa espulsione in 8 casi. Altri 30 cittadini afghani sono in attesa di questa espulsione. Anche in questi casi la pratica è molto complessa, al di là delle questioni pratiche legate al volo. In assenza di documenti devono arrivare ufficiali afghani per il riconoscimento. È capitato una volta l'anno scorso all'aeroporto di Ginevra, così da permettere ai funzionari dei talebani di vedere i cittadini afghani senza entrare formalmente sul suolo elvetico.
4: Alan Crameri e le relazioni tra la Svizzera e l'Afghanistan dei talebani. In Cisgiordania resta alta la tensione dopo che alcune famiglie palestinesi sono da giorni sotto assedio dai coloni israeliani, con acqua e elettricità tagliate e gli accessi bloccati. Mentre Israele prepara il trasferimento della gestione dei coloni alla polizia, la stampa israeliana riferisce che gli Stati Uniti premono sul premier Netanyahu affinché condanni l'azione dei coloni a Kusra. E continua a far notizia l'insolita netta condanna delle violenze degli estremisti israeliani giunta dall'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, un fedele sostenitore dello Stato ebraico e della colonizzazione. Allora, con Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, cerchiamo di capire chi è questo ambasciatore.
10: È noto come un alleato fedele di Israele ed uno storico sostenitore dei coloni ebrei del sionismo cristiano negli Stati Uniti. Eppure Mike Huckabee, ambasciatore americano in Israele, questa settimana ha rivolto ai coloni israeliani una delle condanne più dure giunte da un alto funzionario dell'amministrazione Trump. Il caso è quello di Kusra, villaggio palestinese della Cisgiordania, dove coloni hanno circondato alcune abitazioni e tagliato acqua ed elettricità. Huckabee, 70 anni, pastore battista, fedelissimo di Donald Trump, ha definito l'azione un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che esercito e polizia sono intervenuti su richiesta degli Stati Uniti. Una presa di posizione insolitamente aspra per un uomo che in passato ha visitato Israele più di 100 volte e che lega la propria fede evangelica al sostegno all'occupazione israeliana di tutti i territori palestinesi e allo sviluppo degli insediamenti coloniali. Nel 2017 affermò che la Cisgiordania non esiste, chiamandola Giudea e Samaria, e negò l'occupazione. La condanna dell'ambasciatore è spiegata da alcuni come il segno della distinzione tra il sostegno ideologico e la violenza dei coloni più aggressivi e pericolosi. C'è da considerare inoltre che una delle famiglie palestinesi assediate ha la cittadinanza statunitense. La condanna non è una revisione delle posizioni di Huckabee, ma conferma che anche a Washington non piace la violenza di cui si stanno rendendo protagonisti i coloni israeliani e che mette sotto pressione di anche gli alleati americani.
4: E in un raid israeliano nel sud del Libano sono state uccise 7 persone, quanto riferisce l'agenzia di stampa statale libanese. Stando ai media libanesi è il bilancio più grave dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. La situazione resta quindi alquanto fragile, nonostante l'accordo che prevede il disarmo di Hezbollah, il progressivo ritiro israeliano dal sud del Libano e il rafforzamento della presenza dell'esercito libanese. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha chiesto ieri alla Corte Suprema di poter andare avanti con i lavori di rinnovamento della Casa Bianca, lavori che sono stati bloccati una settimana fa dalla sentenza di una corte d'appello. Intanto un'inchiesta giornalistica ha rivelato che il costo complessivo dell'opera supererà i 900 milioni di dollari, molto di più di quanto previsto. Ma ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
11: Per i primi sono spariti il prato e le rose del Rose Garden, interamente pavimentato e ribattezzato The Rose Garden Club at the White House, copia quasi identica del terrazzo di Mar-a-Lago. Poi c'è stata la demolizione effettuata nottetempo e senza richiedere alcuna autorizzazione della East Wing della residenza presidenziale, dove erano ospitati gli uffici della First Lady. Al suo posto Trump vuole erigere un monumentale salone delle feste, che secondo il progetto sarà addirittura più grande della stessa residenza. Infine c'è la costruzione di un eliporto con una rampa d'accesso nel parco davanti alla Casa Bianca. Mai nella storia un presidente aveva ordinato modifiche strutturali così rilevanti a quella che è pur sempre chiamata The People's House, la casa della gente, di cui il presidente è l'inquilino temporaneo, non il proprietario. A A inizio 800 la neonata democrazia americana voleva infatti marcare chiaramente la propria differenza dalla monarchia inglese. Ma il rinnovamento della Casa Bianca, oltre a suscitare dubbi di natura estetica, è inusuale e forse illegale anche per un altro motivo. Secondo la Costituzione, soltanto il Congresso ha l'autorità di allocare fondi federali per lavori effettuati nella residenza del Presidente.
12: Previous administrations, when they want to make upgrades to the White House, the People's House, they make a proposal. They send their people to Congress to ask for money, and the Congress debates whether to provide it.
11: Precedenti amministrazioni, quando hanno voluto intervenire sull'edificio, hanno elaborato una proposta e l'hanno sottoposta all'approvazione del Congresso, spiega Jonathan O'Connell, reporter investigativo del Washington Post. L'amministrazione Trump ha semplicemente saltato tutti questi passi.
12: And they just have skipped so many of those steps here.
11: Un'inchiesta dello Storico Quotidiano di proprietà di Jeff Bezos ha ora rivelato che la fattura finale sarà ben più salata di quanto preventivato. Oltre 900 milioni di dollari, di cui almeno la metà pagati con i soldi dei contribuenti.
13: He's president of the United States. These should not be his priorities.
11: Trump è presidente degli Stati Uniti, questi progetti non dovrebbero essere la sua priorità, soprattutto oggi che il costo della vita è un problema per molti cittadini, denuncia Sarah Matters, ex vice portavoce della Casa Bianca durante la prima presidenza Trump e oggi trumpiana pentita.
13: He's focusing on this instead of other issues facing our country.
11: Non soltanto si fa distrarre da queste sue megalomanie, ma lo fa rubando i soldi dei contribuenti americani.
13: He's also stealing taxpayer money to pay for it.
11: Lo scorso 7 agosto una corte d'appello ha ordinato il blocco dei lavori nella East Wing, stabilendo che il presidente non ha l'autorità per demolire parti della sua residenza. E così ieri la Casa Bianca ha inoltrato ricorso alla Corte Suprema. Per il legale dell'amministrazione, il Salone delle Feste è infatti un'opera di importanza vitale per la sicurezza nazionale, nonché per quella dello stesso presidente.
4: In diversi cantoni lunedì riprendono le scuole. Per molti giovani tra i 15 e i 20 anni sarà l'inizio di un nuovo percorso formativo, un passaggio delicato che non è sempre facile da affrontare. Per alcuni la scelta del proprio futuro può diventare un peso difficile da gestire, fino a portare all'interruzione degli studi o del lavoro. Lugano c'è uno spazio di ascolto dedicato a questi ragazzi, si chiama Spazio Esplorativo. La collega Deborah Caccaviello lo ha visitato e ha raccolto alcune testimonianze parlandone nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori, ecco un estratto.
14: Già il nome, spazio esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi, non è male. Io sì. Ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
15: Ah, tu l'hai visti per caso?
14: Esatto. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto: ma cosa succede lì in quei divanetti?
16: Per me Spazio Esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
17: La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
16: Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
4: Giovani, come uscire dall'isolamento? È il titolo dell'episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che vi proponiamo anche in onda su Rete 1 fra poco alle 13.30. L'episodio è intanto già disponibile sul sito e applicazioni RSI. E con questo è tutto per il radiogiornale, ma ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
3: Lo sport.
18: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con l'ufficializzazione del passaggio di Ferran Torres dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Autore della rete decisiva che ha regalato il Mondiale alla Spagna, Torres ha firmato un contratto fino al 2031 con i duplici campioni d'Europa, che hanno speso 50 milioni di euro per assicurarsi il 26enne attaccante spagnolo. Spagna, che proprio oggi apre i battenti del campionato, primo dei massimi tornei europei, alle 19.30 all'Alaves Getafe inaugura la Liga in una prima giornata che non vedrà in campo Real Madrid né Barcellona, per dare fiato ai senatori delle squadre top reduci dalle fatiche mondiali che hanno incoronato la Roja. La Coppa Svizzera, che ha bocciato d'entrata il Bellinzona, vede in campo alle 18 il Taverne, prima Lega in casa del Brunnen, squadra di seconda. Gli accoppiamenti delle formazioni di Super League: Bavois-Servette, Courtetel-Basilea, Listal, Young Boys e Regensdorf Grasshopper, cavallette che hanno appena annunciato il ritorno di Giotto Morandi. Finito ai margini al Servetti, il 27enne trequartista ticinese ha firmato un contratto biennale. Gli europei di atletica con la Svizzera salita a 5 medaglie dopo l'oro di Verrone agli 800 ed il bronzo di Mumenthaler nei 200 vedono anzitutto quest'oggi Kellin in testa dopo 5 delle 7 prove dell'Eptatron con 4 atlete racchiuse in soli 17 punti, mentre Lobalu e Reis saranno di scena in serata nei 10.000. Nel pomeriggio segnalo ancora le qualifiche delle staffette 4x100 con Ayla Del Ponte impegnata in quella femminile. Agli europei di nuoto, Roman Mityukov si è qualificato per la semifinale dei 100 d'orso con il 12esimo tempo, eliminato invece Flavio Bucca, riuscito comunque a ritoccare il record personale in 54,61. Infine tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, dopo il convincente passaggio del turno di Golubic, stasera alle 20.30 tocca a Walter Topposta alla statunitense Pegula.
15: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Le previsioni per questo Ferragosto confermano la serie di pomeriggi abbastanza soleggiati con sviluppo di cumuli pomeridiani e conseguenti rovesci o temporali locali lungo la fascia alpina. Oggi però il fenomeno sarà un po' più marcato a nord perché i temporali potranno raggiungere anche le pianure in serata. A livello di temperature in tutto il paese si resta attorno ai 32-33 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, domenica 16 agosto, possiamo dire che la nuvolosità e la pioggia saranno più presenti, specialmente nella seconda parte della giornata e specialmente lungo le Alpi. I colleghi di Meteo Svizzera segnalano che a nord i temporali potrebbero essere anche di forte intensità. Le massime restano anche domani attorno ai 30 gradi, quindi rimane anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote di Ticino e Moesano, allerta che invece per il nord delle Alpi verrà revocata questa sera. Quello che non viene però di certo revocato è il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutta la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Nella lunga estate calda che sta attraversando l'Europa prosegue il viaggio del ridotto alla ricerca di oasi, se non di freschezza, almeno di bellezza. Oggi torniamo quindi in Italia e nella fattispecie al Rossini Opera Festival, che si apre con la celebrazione per i 200 anni dalla prima de Le Siège de Corinthe. E questo è il titolo prescelto per inaugurare la kermesse più belcantista dell'estate, sotto la direzione di Carlo Rizzi e per la regia di Davide Livermore, giunto ormai alla sesta produzione per il ROF. Dopodiché ci sposteremo a Roma per presentarvi la decima uscita di Calibano, il magazine del Teatro Costanzi, che dedica l'intero numero a Traviata e, fedele alla propria linea, torna a far dialogare musicologia, storia, sociologia, infettivologia, filosofia e molte altre discipline in un incontro fecondo, sapientemente orchestrato da Paolo Cairoli, che dirige la rivista e sarà nostro ospite per offrirci il suo peculiare punto di vista sull'opera. Ma noi, come detto, partiamo da Rossini.

0: Un breve estratto dalla prova generale de Le Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, in scena a Pesaro fino al 21 agosto con Carlo Rizzi sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Per noi in sala alla prima dell'11 agosto c'era Carla Moreni, alla quale prima di ogni altra cosa chiedo di raccontarci in estrema sintesi, naturalmente, il programma di questa 47esima edizione del ROF.
1: Programma un po' magretto, non voglio deludere i nostri ascoltatori, ma a parte questo esordio molto fastoso dell'assedio di Corinto, opera rara, non c'è ancora l'edizione critica, anche se qui si dà in edizione critica, però non è ancora stata pubblicata, il primo Rossini a Parigi, l'opera italiana che diventa grande opera, quindi tutto molto bello, molto importante sotto tutti i punti di vista e anche molto bene l'esecuzione di cui poi parleremo. Gli altri due titoli giocano un po' di sponda, giocano un po' di memorie, per cui abbiamo La Scala di Seta nel famoso allestimento di 17 anni fa di Damiano Micheletti, che allora era un ragazzino, nessuno lo conosceva, e oggi lo rivediamo piacevolmente, è una farsa, quindi il primo Rossini, cose molto facili. E poi andiamo ancora più indietro, andiamo al vecchio Ponnel di L'occasione fa il ladro, una regia che divenne una sorta di icona, di modello, bello rivederla, ma insomma è un'edizione un po' retrospettiva questa, un po' celebrativa, a partire appunto dal fatto che Le Siège celebra i 200 anni dal debutto parigino, qui era già stata data nel 2017, quindi non è una primizia assoluta, però vale la pena di essere vista.
0: Poi c'è naturalmente tutto il corredo dell'Accademia, come sempre, con il viaggio a Reims, poi ci sono i concerti di canto, come da tradizione, però è vero che l'offerta operistica è un po' magra. Il piatto forte di quest'anno, infatti, dunque, resta la nuova produzione del Le Siège de Corinthe, a 200 anni dalla prima parigina, una celebrazione che il Comune di Pesaro ha voluto sostenere, peraltro organizzando una mostra dedicata proprio a quest'opera negli spazi di Casa Rossini e che resterà visitabile fino al 29 novembre, dunque a festival ampiamente terminato. Carla Moreni, io direi quindi di partire proprio da qui. Proviamo a dare un minimo di contesto musicologico, storico, a raccontare un po' della trama di quest'opera, che è, lo dobbiamo dire, di rarissima esecuzione, anche per le ragioni che hai già menzionato.
1: Sì, opera rarissima, una delle trame più facili, devo dire, da raccontare. C'è una donna, la bella Pamira, figlia di un generale di Corinto, orfana di madre, e l'assenza della madre lei la vive, la sente molto, quindi figura di grande umanità. Il padre è un padre dall'autorità spietata, veramente insopportabile. Non a caso l'opera è una delle ultime napoletane, qui il padre possessivo italico si sente moltissimo. Il padre che le vieta di amare questo ragazzo che lei ha conosciuto ad Atene, di cui si è follemente innamorata, un ragazzo straniero, lei non sa che sotto il falso nome si nasconde Maometto II, ossia colui che assedierà e farà strage di Corinto. Quindi lei vorrebbe sposare Maometto, Maometto man mano si ingelosisce di lei, vedendola sempre più riportarsi alla famiglia, alla patria, al padre, al primo fidanzato, questo povero tenorino Neocles di cui lei è visivamente non innamorata, e tutto finirà con il gesto eroico della donna che si taglia la gola con la spada che il padre le aveva consegnato.
0: Una trama drammaticissima, però appunto giusto per dare qualche elemento di contesto, ricordiamo che l'opera è un rifacimento del Maometto II che andò in scena a Napoli nel 1820, ebbe in Francia un grande successo, poi sparì e riapparve a metà del Novecento con una prima messa in scena con Renata Tebaldi addirittura e una seconda, ma anche in questo caso si trattava solo di un pastiche con Thomas Schippers alla testa di un cast in cui trovavamo Beverly Sills, Marilyn Horne, Franco Bonisolli e così via. Allora ti vorrei chiedere che tipo di Rossini era questo e poi che cosa

0: Si sa di questa partitura.
1: Beh, è un Rossini che venendo dal laboratorio creativo assoluto, che erano state le 9 opere serie scritte dal 15 al 22, nel periodo più fervido della creatività rossiniana, gli anni per il San Carlo di Napoli, qui si cimenta con il pubblico parigino, quindi rivolta la partitura napoletana, già aveva iniziato a rivoltarla nella esecuzione per Venezia, che non era già più simile a quella di Napoli della 1820, la rivolta totalmente e le dà non solo una lingua francese, una tinta parigina che noi sentiamo da subito dall'ouverture magnifica, che è una sontuosa composizione frammentata di una modernità assoluta. Secondo me andrebbe data come testo base ai compositori di oggi. Partiamo da qui, la modernità inizia da Rossini. Io ieri sera parlavo con la Gallè, che è il curatore di questa nuova edizione critica, che tra poco verrà edita per la Fondazione Rossini di Pesaro, in collaborazione naturalmente con Casa Ricordi, e mi diceva che manoscritto non c'è, nemmeno la copia di lavoro che comunemente i teatri conservano, che era la copia sulla quale Rossini stesso metteva le ultime aggiunte, no? I ritocchi che precedevano all'ultima esecuzione, anche quella completamente sparita. Quindi per rifare la partitura hanno dovuto recuperare tutte le parti distinte di una orchestra che è sterminata, quindi è
0: Certo.
1: stato veramente un lavoro massacrante. Fino a che punto sia autentico, io non vi so dire. Ad esempio, ho un grande punto di domanda sui ballabili, che ovviamente essendo un'opera francese ci sono, ma che sono talmente bassi come qualità rispetto a tutto il resto della partitura e a mio parere sono di bottega. Di buona bottega, ma non certo ballabili a livello di quelli che saranno poi Rossini e Verdi per Parigi.

0: La voce di Vasilisa Berzhanskaya, interprete dell'aria da Le Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, in scena a Pesaro sotto la direzione di Carlo Rizzi alla testa dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Carla Moreni, prima di arrivare alla recensione vera e propria, però ti chiedo di raccontarci dove tutto questo si è svolto, perché non eravate al Teatro Rossini di Pesaro, giusto?
1: Certo, il Teatro Rossini è molto piccolo, non è adatto per accogliere una partitura, un organico di tale ampiezza, perché qui ci vuole un palcoscenico molto grande per tenere insieme questi cori, questa massa di solisti, e quindi eravamo nel nuovo Auditorium Scavolini, che si è inaugurato un paio di stagioni fa. È in centro, quindi molto più comodo rispetto alle periferie dove si andava fino agli anni scorsi, ha una buona acustica, ha delle sedie scomodissime, tutti si lamentano perennemente, anche troppo vicine, per cui si sta gomito a gomito con... Comunque l'Auditorium Scavolini, sì, che ha tutto l'allure di una sala da pallacanestro o da sport, non era pieno. Ahimè, e questo è il lato che mi è dispiaciuto ieri sera, soprattutto vedere le seggioline laterali vicino al palcoscenico, quindi gli spalti a prezzi popolari. Sì. Perché diciamocelo anche, i prezzi del ROFA sono saliti, il biglietto costa sui 180-200 euro, che stanti i prezzi che ci sono in giro d'estate o nelle stagioni teatrali, non sono nemmeno prezzi fuori dalla norma, però qui a Pesaro si era abituati a un teatro per tutti, sì, ecco, diciamo alla portata di tutti, ed è strano che proprio a disaffezionarsi siano i potenziali acquirenti dei posti più economici.
0: E arriviamo quindi alla critica vera e propria, Carla Moreni. Direi di partire dalla regia di Davide Livermore, giunto alla sua sesta messa in scena per il Rossini Opera Festival. Che cosa si è visto?
1: Si è visto un Livermore pulito, perdonatemelo, voi ormai tutti immaginate Livermore, le iperboli registiche, invece un Livermore che utilizza il suo linguaggio, che ormai è un linguaggio stabilizzato, ma ripulito di tutto quello che sia estraneo alla comunicazione. Livermore si è posto chiaramente una domanda: chi sta assediando Corinto? Chi sono gli assedianti? Gli assedianti, la risposta è subito chiara: siamo noi, o meglio, la parte peggiore di noi, un coro che in scena vediamo fumare, un satanato nel continuare a fotografare, fare selfie, postare sempre con questi telefonini in mano, totalmente indifferente alla bellezza di questi lacerti dei monumenti classici che ci sono, e tutto viene man mano coperto da sacchi di immondizia, quindi simbolica. In scena agiscono degli armadi. In queste grandi casse è conservato quello che rimane di Corinto, ed è interessante perché aprendosi questi armadi diventano una sorta di teatro nel teatro. Sullo sfondo ci sono le proiezioni che ormai ben conosciamo di The Walk, quindi con questo stemperarsi, sciogliersi di immagini, ore di lia che ora di guerra, e quando si chiudono le ante di questi armadi, cassoni che trasportano quel che rimane di Corinto, fuori c'è la scritta Rossini Opera Festival.
0: E dunque, insomma, il teatro nel teatro, in qualche modo, e il Rossini Opera Festival che cita se stesso. Beh, sbrigata la pratica della regia, direi che arriviamo a quello che è sempre stato il punto forte del Rossini Opera Festival, cioè i cantanti. Come se la sono cavata? Chi ti è piaciuto di più, Carla Moreni?
1: Beh, non c'è dubbio, lei Vasilisa, mi esento dalla pronuncia del cognome, però mi ricordo che un tempo anche Rostropovich veniva catalogato come uno dei cognomi impronunciabili, quindi è probabile che prima o poi diremo tutti Berzhanskaya così, con grande facilità, io probabilmente non l'ho detto esattamente. Comunque Vasilisa è meravigliosa, mi sembra che oggi nessuna voce femminile le possa stare al passo per tecnica, canto di coloratura, suono, timbro, qualità vocale proprio in tutto tutto il registro è espressività, capacità di essere duttile, morbida, di cambiare. Lei parte da una guerriera, poi diventa innamorata, poi da innamorata diventa vittima del padre e poi alla fine diventa eroina perché sceglie il suicidio. E tutto questo viene detto con il canto. Rossini sembra aver scritto la parte per lei.
0: Al suo fianco Maxim Mironov, che è anche lui un veterano del Rossini Opera Festival. Com'è andato?
1: Sì, bene, benino, possiamo dire. All'inizio era molto incerto e quindi che lei si fosse innamorata di Maometto II, che è Adrian Sampetrean, scartando lui, è plausibile perché le colorature, le scale cromatiche discendenti, quella precisione che lei lo guardava con gli occhi di vetro, sfoderava con facilità straordinaria, lui non ce l'aveva. Ha chiuso bene, ma non lo metterei nelle eccellenze. Adrian Sampetrean ha una bella presenza. Oltre che una bella voce, ha una grande freddezza, quindi questo il ruolo di Maometto II gli sta alla perfezione. Il padre Matteo Roma si faceva bene la parte del cattivo. Buone voci, però devo dire nessuna di livello pari alla Berzanskaya.
0: Bene, siamo arrivati quasi in conclusione. Carla Morini, negli scorsi giorni, tra l'altro, c'è stata anche la conferenza che annuncia il prossimo ROF. Beh, raccontiamo qualcosa se vuoi.
1: Sveliamo, sveliamo, non tutto è ancora anticipato, però Rof giustamente comincia a scoprire le carte per il Rof dell'anno prossimo e quindi avremo due nuove produzioni, Tancredi e Donna del Lago e la ripresa di Adina, quindi Rof 2027, edizione numero 48, siamo quasi arrivati al mezzo secolo di vita, si incominciano a scaldare i motori.

0: A passo di danza sui ballabili dal Siège de Corinthe lasciamo Pesaro. Questa era la prova generale della nuova produzione del Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, in scena a Pesaro sotto la direzione di Carlo Rizzi alla testa dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Lasciamo Pesaro dunque con questo splendido ascolto, ma restiamo in Italia anche per la seconda parte del Ridotto dell'Opera e ci trasferiamo a Roma, dove il Teatro dell'Opera ha dato alle stampe il 10° numero della rivista Calibano, edizione celebrativa in qualche modo dedicata a Traviata. Normalmente non ci occupiamo di magazine di promozione di un ente lirico, ma Calibano è molto di più, come vedremo. E allora lascio al suo direttore Paolo Cairoli l'arduo compito di raccontarci che cos'è Calibano.
1: Sì, Calibano, diciamo cosa non è innanzitutto, non è un magazine illustrativo, promozionale delle attività del Teatro dell'Opera. Ogni numero è una monografia dedicata a un tema sollevato da un titolo d'opera in cartellone. Diciamo che la sfida di Calibano è quella di intanto rimanere nel perimetro dei titoli in stagione. Poi bisogna fare 3 numeri l'anno perché Calibano è all'incirca quadrimestrale e quindi bisogna scegliere 3 titoli nell'arco della stagione che cadano ogni 3-4 mesi e che poi abbiano un tema che possa essere di interesse e di attualità, che possa essere approfondito e che sia naturalmente legato all'opera che va in scena. Dicevi che siamo al numero 10, c'è anche un numero 0, quindi in realtà i numeri fisicamente sono 11, però questo è il numero 10, da 0 a 10 sono 11 numeri. Siamo partiti nel gennaio del 2023, molto di corsa, ma non potevamo perdere l'occasione, perché in scena c'era un'Aida al Teatro dell'Opera di Roma. Questa è stata l'occasione per fare un numero monografico sul tema del blackface, quindi sulle discriminazioni di razza. Lì siamo partiti convintissimi di quello che stavamo facendo, anche perché di fatto in Italia non esisteva una monografia legata a questo tema.
0: Per blackface, ricordiamolo, per chi insomma non mastica tutto il gergo operistico, si intende l'abitudine insomma teatrale di dipingersi il volto di nero qualora un interprete bianco canti il ruolo di un personaggio nero, ovviamente, quindi Otello per esempio, oppure la maga Ulrica nel Ballo in Maschera e questa serie di personaggi.
1: Che è una pratica che ha origine nei minstrel show americani che erano proprio sbeffeggianti nei confronti delle persone di colore. E da lì il fatto che oggi si fa a meno di questa pratica. Da lì siamo partiti con questo primo numero legato a Ida, legato al blackface, e poi siamo passati a molto altro. Abbiamo fatto un numero sulla Madama Butterfly, intitolato L'Orientale, e qui invece è legato a tutto quello che è il tema dell'orientalismo, ma abbiamo avuto un numero sul Mefistofele di Boito ed il tema sollevato era quello del postumano, quindi tutte le sfide dell'uomo ai limiti che la sua natura gli impone, un po' come Faust nel Mefistofele di Boito. E poi molto altro, abbiamo avuto un numero su The Turn of the Screw di Britten legato alla paura, diciamo ai temi dell'horror, un numero legato ancora a Britten, Peter Grimes, intitolato L'Outsider, della letteratura, dell'arte, della musica, ma anche proprio agli outsider sociali nella società, a chi indica una strada diversa, a volte con tutte le difficoltà che questo comporta.
0: Io ricordo molto bene un numero invece dedicato alla Salome di Richard Strauss e devo dire che lì ho avuto proprio l'impressione che Calibano, oltre a tutto quello che è stato detto, è anche un ideale materiale di regia per un drammaturgo che voglia sperimentare strade nuove nella messa in scena. E allora, proprio in questo senso, chiedo a Paolo Cairoli, in quest'ultimo numero dedicato a Traviata, come diciamo riflessione intorno alla produzione, se non sbaglio, di Sofia Coppola, che si è conclusa tra l'altro da pochissimo proprio all'Opera di Roma, come avete ragionato intorno al tema così, insomma, battuto di quest'opera in tante strade e in tante produzioni?
1: Beh, siamo partiti dal constatare che la rinuncia il sacrificio di Violetta in Traviata è un gesto apparentemente nobile, ma che in realtà nasconde un autosabotaggio, diciamo una scarsa stima di sé. E quindi, laddove spesso abbiamo coinvolto, diciamo, filosofi, antropologi per gli articoli di Calibano, qui abbiamo una grossa presenza di psicologi, psicoanalisti, psicoterapeuti. Il volume si chiama Amami, citando un po' il celebre momento di Traviata, Amami Alfredo, e contiene in realtà moltissimi articoli diversi. Si apre proprio con un intervento di Costanza Jesurum, analista, anche autrice, che parla del sacrificio femminile. Lei in sostanza si chiede quanta patologia ci sia nel melodramma. La patologia sta nel pensare che l'oggetto d'amore sia più importante di noi stessi, cosa che all'opera capita molto spesso. E capita a personaggi che sono presentati come eroi, ma che in realtà nascondono una patologia. E poi ci sono delle testimonianze. Per esempio, nel numero legato a Traviata c'è una testimonianza per la prima volta anonima di una persona che lavora su OnlyFans, che è una forma di commercializzazione 2.0 di ciò che riguarda la sessualità, l'amore e anche il sesso.
0: Sì, una piattaforma, adesso senza entrare nel merito, in cui chi vuole può esibirsi per un pubblico pagante. Come si vede, parlare di Traviata porta anche molto lontano, porta anche nel nostro presente.

0: La celeberrima aria di Traviata, sempre libera, ovviamente dalla Traviata di Giuseppe Verdi. La voce era quella di Nadine Sierra. Stiamo parlando di Traviata, che è il centro, il nucleo da cui parte il decimo numero della rivista Calibano. Abbiamo detto moltissimo già su questo numero. In realtà entriamo allora adesso proprio nel dettaglio, nel merito del lavoro. E anche se lo so che è difficile sacrificare tanti dei propri figli, in questo caso chiedo a Paolo Cairoli appunto di scegliere tre di questi articoli e di raccontarceli insomma un po' più nel dettaglio per far capire al nostro pubblico poi esattamente di che cosa si parla quando si parla di opera.
1: Partirei dall'articolo di Anna Chiara Corradino, ricercatrice della Normale di Pisa, che propone una storia della redenzione femminile. Anna Chiara Corradino parte ricordandoci una frase di Edgar Allan Poe del 1846, diceva che la morte di una bella donna è indubbiamente l'argomento più poetico del mondo. Questa frase, secondo Corradino, rivela una tendenza, se non addirittura proprio un presupposto della letteratura. E quindi la consunzione femminile diventa un argomento inesauribile, molto prolifico. Questo presupposto crea quindi una polarizzazione, ecco, che colloca le protagoniste femminili della grande letteratura o come vittime del proprio destino, oppure come artefici consapevoli della propria vita, ma in entrambi i casi senza nessuna possibilità di sopravvivenza. Un caso particolare è la prostituta, che è naturalmente ai margini della società, ma che è anche essenziale per il funzionamento anche economico di quella stessa società e che deve avere, nella letteratura e nella musica, nel teatro musicale, lo vediamo bene, una, cito Corradino, farmaceutica punizione esemplare. Quindi la sua morte si consuma per una malattia che preferibilmente è polmonare. La malattia polmonare sappiamo che è il travestimento romantico dell'innominabile sifilide, che è causa di uno stigma sociale potentissimo. E proprio per parlare di stigma sociale abbiamo coinvolto Nicola Macchione, che è un medico chirurgo specializzato in urologia e andrologia, molto impegnato, specialmente sui social, molto seguito nella divulgazione di questi temi. E Macchione ci dice che troppo spesso le infezioni sessualmente trasmissibili sono state vissute e sono ancora vissute come una punizione più che come eventi biologici, che poi è quello che sono. Sono invece eventi biologici che vanno conosciuti perché hanno a che fare con le nostre relazioni umane, che sono naturali, sono fragili, sono complesse, sono contraddittorie. Ecco, la risposta per Macchione, la risposta alle infezioni sessualmente trasmissibili non può essere il moralismo, non può essere la vergogna, non può essere il silenzio, non può essere la punizione, come nel caso di Violetta. La risposta, prima ancora che della cura, deve essere la consapevolezza, perché è una certezza, secondo Macchione, il fatto che una società che parla di più e meglio di sesso si ammala di meno. Ancora legato alla malattia, alla trasmissibilità, l'ultimo articolo, quello di Serena Guarracino, che è una professoressa associata all'Università dell'Aquila, e lei si occupa di teatro inglese e di letteratura performance queer, e lei parte proprio analizzando il rischio della prossimità in letteratura e anche nella società. Intanto parte ricordandoci che per tutto un periodo storico la tubercolosi, la malattia di Violetta in Traviata, era considerata una malattia a trasmissione sessuale. Quindi Alfredo, che sa che Violetta è malata, perché lo vedono tutti che è malata all'inizio dell'opera, sceglie di rischiare di ammalarsi anche lui. E questo ci porta a parlare di temi anche piuttosto delicati, forse anche un po' scabrosi, come il bag chasing, che è un fenomeno che si è sviluppato in America, soprattutto negli anni dell'epidemia di AIDS, che è quello della scelta di ammalarsi per essere più prossimi all'amato o per essere più prossimi a una comunità.
0: Davvero interessante tutto quello che ci sta raccontando Paolo Cairoli, anche perché ci rivela quanto l'opera possa aprirsi e aprire flussi di riflessione insospettabili, inaspettati. Non c'è solo però questo aspetto della malattia che è centrale in Traviata, anche se noi spesso non vogliamo vederlo, fingiamo di non vederlo. Verdi in realtà l'avrebbe messo proprio al centro di tutta l'opera. Comunque ci sono anche temi più letterari, come per esempio quello citato da Alice Sagrati, abbiamo sempre vissuto nelle rom-com, questo è veramente divertente perché oggi sappiamo che i romantasy, come si chiamano, sono i libri più venduti in assoluto in questo momento. Ma ancora un altro tema molto interessante di questo stesso numero è quello di Giulia Caminito, Nel pozzo dell'amore, la lunga diseducazione sentimentale delle donne, oppure quello di Francesco Massa, Le baccanti fanno paura, donne e orgiasmo dionisiaco nel mondo antico. Insomma, è tantissimo materiale e credo che Paolo Cairoli su questo possa anche darci una chiusa, un saluto. Non è una raccolta di saggi.
1: Sì, il sottotitolo è L'opera e il mondo, questo per dire che noi cogliamo l'occasione del teatro musicale per fare una riflessione sul mondo di oggi e su ciò che ci circonda, su quello che è la nostra società, la nostra vita.
0: Un ottimo proposito, davvero. E allora noi vi ricordiamo che insieme a Paolo Cairoli abbiamo parlato di Calibano, L'opera e il mondo. Il decimo numero è in edicola, è dedicato a Traviata, e allora con un estratto dalla Traviata di Riccardo Muti, celeberrima edizione con Renata Scotto nel ruolo della protagonista, noi ci salutiamo e non ci rimane che dire, come sempre, Paolo Cairoli, grazie.
1: Grazie a voi, a presto.

0: intervallo.
1: Un ritratto di Fiorenza Cossotto, mezzo soprano.
2: Fiorenza Cossotto, di Vercellese origine, classe 1935, figlia celebre della nobile regione del Piemonte, che diede i natali anche ad artisti come Tancredi Pasero e Giuseppe Valdengo. Diplomatasi al Conservatorio di Torino, vince il concorso per la Scuola del Teatro alla Scala, dove debutterà nel 1956 nell'Angelo di Fuoco, per poi interpretare una serie di parti secondarie sempre alla Scala, che le servirono a fare esperienza e per prepararsi all'ascesa nella carriera lirica, che in pratica cominciò con un grande successo di pubblico e critica a Wexford in Giovanna di Seymour nell'Anna Bolena di Donizetti. Intanto nel 58 era convolata a nozze col basso Ivo Vinco, in quel tempo assai più famoso della giovine moglie, ma poi evidentemente le cose cambiarono quando lei entrò definitivamente in carriera. Carriera che si confermò dopo aver cantato nei maggiori teatri europei nel 61, in quanto sostituì alla Scala la Simionato nella Favorita, riportandone un vero e proprio trionfo. Da allora, per almeno un trentennio, Fiorenza Cossotto fu presente nel Teatro Meneghino, contribuendo non poco a creare spettacoli che oggi si definiscono semplicemente mitici. La voce della Cossotto era sicuramente fuori dal comune. Aveva innanzitutto un mordente incredibile sia nel suono, talvolta quasi aspro ma in senso positivo, che nelle possibilità vocali, quasi da Falcon, per la incredibile facilità sugli acuti. Tant'è che incise un disco di aria da soprano ed anche un'edizione del Macbeth verdiano diretta da Muti, che ancora oggi resta una delle migliori in circolazione. Ma quello che rendeva unica la Cossotto era il carattere, volitivo al massimo ed anche piuttosto duro, sia sul palcoscenico che talvolta anche fuori. Hanno infatti del leggendario svariati episodi, quali lasciare sotto la pioggia a Tokyo la Suliotis, il famoso sgambetto alla Genzer durante la ida a Verona, anche se in realtà pare che il soprano avesse perso una scarpa e non l'equilibrio, ed anche il dispetto a Bonisolli quando, durante un'altra ida sempre a Verona, per vendicarsi di lui che faceva acuti e sovracuti dovunque durante il duetto con Amneris, lei si mise a vocalizzare con voce enorme dietro le quinte durante il finale la Fatal Pietra, coprendo di fatto lo stesso Bonisolli. Per finire bisogna parlare dell'incredibile vitalità di Fiorenza Cossotto. Narra una leggenda che pare che cantasse tutta l'opera in camerino per scaldarsi la voce, per poi ripeterla con grandissimo successo in teatro. Vitalità che l'ha fatta arrivare a ben quasi 91 primavere, ancora in attività tra insegnamento, premi vari e masterclass, che le auguriamo davvero di proseguire per altri 90 anni.
1: Firmato Marco Kingari.

La voce del mezzosoprano Fiorenza Cossotto, interprete dell'aria O mio Fernando da La Favorita di Gaetano Donizetti. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna era diretta da Richard Bonynge per un'edizione Decca del 1974.

0: Il ridottino.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del ridottino. Nulla da segnalare per quel che riguarda l'attività vocale sul nostro territorio, dunque guardiamo come sempre alla radio. E vi ricordo che questa sera, per celebrare l'anno in cui si ricordano i 225 anni dalla nascita di Vincenzo Bellini, il nostro festival d'estate negli spazi di Prima Fila Musica in Scena vi propone la sua Sonnambula. Ed è proprio con un estratto da questa registrazione che vede Alessandro De Marchi sul podio dell'orchestra La Scintilla e del coro dell'Opernhaus di Zurigo che noi vi proponiamo per salutarci la celeberrima aria del Conte Rodolfo, Viraviso o Luoghi Ameni, interpretata dal basso Ildebrando d'Arcangelo.

0: Ho sempre amato le carte geografiche, fin da bambino. Ero capace di starmene delle ore a contemplare il Sud America o l'Africa o l'Australia e incantarmi all'idea delle grandi esplorazioni. Quando vedevo su quelle carte uno spazio bianco, vale a dire una zona inesplorata, vi puntavo sopra l'indice e dicevo: appena sarò grande, andrò là.
1: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Maglio Santanelli. Domenica in scena, domani alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: Notizie delle 14 con Alberto Andreani. Ancora in fuga in Ticino l'individuo che nella notte ha accoltellato un uomo in via Pelloni a Lugano. La vittima è ricoverata in ospedale. Pervin Cavacioglu.
4: Le informazioni in nostro possesso sono al momento ancora frammentarie. Quel che sappiamo per ora è questo. Nel quartiere luganese di Molino Nuovo c'è stato un accoltellamento poco prima delle 4 di questa mattina. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della Polizia Comunale di Lugano. Non è ancora chiaro cosa abbia portato un uomo a usare un'arma da taglio contro un altro uomo, provocandogli diverse ferite. Non si hanno al momento dettagli sui connotati dei due protagonisti del fatto di sangue. Da noi contattata, la polizia cantonale ci ha fornito pochi elementi, tra questi il fatto che la vittima sia stata ricoverata in ospedale, ma non si hanno ancora informazioni precise sulle sue condizioni. Una nostra fonte ci ha inviato una fotografia dell'entrata del palazzo, dove si vede una macchia di sangue piuttosto grande. Il presunto coltellatore è tuttora in fuga e gli inquirenti stanno cercando di identificarlo. Sono inoltre in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e i motivi.
3: Cinque anni fa, il 15 agosto 2021, i talebani entravano a Kabul segnando la fine della presenza americana in Afghanistan. Da allora il paese ha ritrovato una relativa stabilità, ma il regime fondamentalista islamico ha sottratto ogni diritto alle donne in barba alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Secondo i dati dell'ONU, quasi 2,5 milioni di ragazze sono escluse dall'istruzione secondaria. La Svizzera intanto è tornata a fornire aiuto alla popolazione afghana, stanziando l'anno scorso 25 milioni di franchi. Parallelamente, Berna esorta il regime talebano a rispettare le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze. Cinque università svizzere continuano a figurare nella classifica dei 100 migliori atenei a livello mondiale. Si tratta dei Politecnici Federali di Zurigo e Losanna e delle università di Ginevra, Zurigo e Basilea. Lo si legge nella classifica Shanghai Ranking, stilata da un istituto di ricerca cinese. Intanto, dall'Università Britannica di Cambridge si apprende che si è tolto la vita un professore accusato di plagio pochi giorni fa. Il 41enne Jason Hardy si era immediatamente dimesso. La sua famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria. In Indonesia è salito a 38 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito poco prima della mezzanotte svizzera le isole meridionali del paese. Al momento non risultano vittime di nazionalità elvetica, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri. Durante le prossime ore, su buona parte del paese, sviluppo di cumuli con rovesci o temporali, soprattutto lungo il Giura e a ridosso delle Alpi. Domani su tutta la Svizzera solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento, attesi temporali anche sul versante sudalpino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: Quanto la letteratura ci aiuta nell'affrontare i rapporti e le relazioni? Buongiorno da chi vi parla, sono Moira Bubola e con le nostre riproposte del Meglio di Alice di Nella Tana del Bianconiglio siamo arrivati alla metà di agosto e ho voluto introdurre il pomeriggio letterario di Rete 2 con una domanda forse un po' troppo impegnativa. Allora, lasciamo la domanda aleggiare e ascoltiamo i consigli di Natasha Fioretti. Subito dopo il nostro

A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Tutta la verità all'incirca. Dietro ad ogni tragedia c'è qualcosa che abbiamo voluto noi. Tre perle di saggezza, tre frasi che fanno riflettere, che ci danno subito il tono della puntata di Alice di oggi, che ci racconterà del groviglio delle umane relazioni, fatte spesso di istanti e di silenzi che dicono più di mille parole, delle tante complesse sfaccettature delle nostre identità, della tensione delle nostre vite, delle emozioni che le muovono, le guidano, le ingarbugliano, e di come la letteratura riesca a raccontarci tutto questo attraverso le penne di due autrici, e sono Gabriella D'Ambrosio e Marta Morazzoni. Con loro oggi parleremo del mese di aprile, di come un buon romanzo, un romanzo riuscito, sia in grado di far sentire al lettore da subito la nota giusta, magari anche quella sensazione di sentirsi un po' a casa o di ritrovarsi nelle storie che legge. Chiuderemo con il consiglio di lettura di Robin Pellanda, che ci racconta dell'esordio di Claudio Losa. È ora di cominciarlo, facciamo come sempre in musica, la musica di Rete 2, e lo facciamo con un brano brioso e in tema. Aprile, aprile di Gigi Proietti.

0: amor gioco, l'amore.
1: Siamo in aprile e come diceva T.S. Eliot, aprile è una strana stagione, ma questo è anche il titolo di un romanzo da poco uscito per Gramma Feltrinelli. Un testo che per l'intensità con la quale ci racconta e porta dentro le esistenze umane, che all'interno di questo romanzo si muovono, viaggiano, danzano, giocano e sono protagoniste, è stato per me davvero una scoperta. Una scoperta e una lettura che hanno lasciato il segno grazie anche alla scrittura sapiente, personale, precisa, sciolta, letteraria della sua autrice, che pure è stata una rivelazione. E ora, care persone all'ascolto, avremo il piacere di conoscere insieme. Lei è Gabriella Ambrosio, napoletana, laurea in filosofia, è scrittrice, saggista, copywriter pubblicitaria, pluripremiata a livello internazionale e giornalista di cronaca. Questo non è il suo primo romanzo, nel 2004 è uscito Prima di lasciarsi, un romanzo tratto dalla storia vera di un attentato kamikaze a Gerusalemme. Gabriella Ambrosio, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice sulla nostra Rete 2.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Si sa, Gabriella D'Ambrosio, che un buon romanzo, un testo riuscito, deve avere un attacco, un incipit d'effetto che va dritto al dunque, o possiamo anche dire dritto al cuore. Il suo romanzo inizia con questa frase che, dopo averla letta, devo dire, non mi ha più lasciata. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. In che senso? Cosa si intende?
2: Guarda, a me mi ha sempre intrigato quando a volte

0: fra sconosciuti, ci si guarda e c'è una specie di scintilla di riconoscimento, no? È un po' come l'incipit di un romanzo, la stessa cosa, tipo assorbire subito come no. Questa cosa dello sguardo di due sconosciuti che a volte si incrociano e in quel momento tutto e niente è estraneo, tutto e niente è familiare, perché lo sconosciuto ha uno sguardo, non dico vergine, perché solo un bambino ha uno sguardo vergine, però riesce a vederti proprio perché non ha immagini o dicerie pregresse, riesce a vederti proprio come ti mostri in quel momento, tutto intero, e quindi riesce in qualche maniera a formulare un'accettazione dell'altro in qualche maniera. Ed è quello che accade all'inizio, no? Che si racconta all'inizio del romanzo.
1: Sì, è un po' come vivere un'epifania quando si incontrano gli occhi di un altro e ad un certo punto diventano magari chiare, magari invece il contrario delle cose della propria vita, così all'improvviso, che è anche un po' la bellezza della vita, che quando meno ce lo aspettiamo ci consegna dei significati o ci apre delle porte.
0: Esatto.
1: Allora, se questo è l'incipit, anche la citazione nell'esergo non è da meno, insomma, la terra desolata di T.S. Eliot non lascia indifferenti, e poi la dedica subito all'inizio nell'esergo che fa il paio, si unisce con la sua rivelazione finale, ovvero lei dice: "Dietro il nome di Nina si cela un amico che mi ha consentito di raccontare la sua vita, a patto di mascherarne alcuni dettagli che avrebbero potuto più facilmente farlo identificare. Anche per questo c'è qualcosa di inventato in questa storia. Ma alla fine non molto, e certamente non le parti più belle." Gabriella Ambrosio, è anche una bella responsabilità raccontare la storia di un amico.
0: Infatti ho una grande gratitudine verso questa persona che ha avuto molta fiducia in me, perché ovviamente gli ho chiesto il permesso di parlare della sua vita e lui l'unica cosa che mi ha chiesto, e non ha mai voluto, con grande rispetto verso il mio lavoro, non ha mai voluto rileggere quello che scrivevo, e mi ha chiesto semplicemente di cambiare un po' di riferimenti perché aveva degli affetti stabili, anche se lontani. E tante volte, sai, tu racconti le cose più facilmente a uno sconosciuto che a una persona con cui ti incroci troppo spesso.
1: Lei, in merito al libro, ha detto: "Questo libro è dedicato a Nina, una delle anime più belle che abbia mai avuto la fortuna di incontrare. Nina ha attraversato il Novecento con grazia e leggerezza, vivendo in tre continenti e due diverse identità sessuali. E l'ha fatto con un'intelligenza e una sensibilità fuori dal comune, ha amato uomini e donne e attraverso di loro ha continuato ad amare se stesso, se stessa, senza mai soccombere ai colpi della vita. Più in generale, questo libro è dedicato a chiunque sia capace di accettare integra la propria e altrui umanità, per quanto il più delle volte essa rimanga impenetrabile." Ecco, che cosa è stata per lei, che cos'è questa amicizia, quale valore aggiunto e quale ricchezza ha portato alla sua esistenza, quindi proprio alla sua, insomma, di persona. Adesso siamo ancora per un attimo al di fuori del romanzo.
0: Sì, al di fuori del romanzo assolutamente. Sicuramente è stata una grande esperienza e un grande insegnamento per me, perché quello che mi ha sempre colpito tantissimo di questa persona è la leggerezza con cui raccontava la sua vita. Leggerezza intendo ovviamente la capacità di guardare le cose con distacco, non con freddezza ovviamente. Quello sguardo in cui non senti il peso del vivere e la grazia. Anche la grazia, no? È questa capacità di stare al mondo senza che si veda la fatica, la tua fatica di stare al mondo. Che chi possiede la grazia in genere ha questa forma di luce, no? Che emana, che illumina se stesso e gli altri anche. Mi ha insegnato moltissimo.
1: È avercelo lo sguardo in cui non si sente il peso del vivere e la fatica, questa fatica sì che spesso si ha di stare al mondo. Io devo dire, finito di leggere il romanzo, che per me è stato come mandar giù un bicchiere d'acqua fredda in una calda giornata d'agosto, ho pensato: ma quanto siamo complessi, complicati, ingarbugliati, quanto è difficile la relazione con noi stessi e con gli altri, anche o forse soprattutto oggi, nonostante o grazie alle tecnologie, e quanto può essere però ricca una vita, un'esistenza, e quante fa anime, identità, desideri e sogni può avere. Noi ne parleremo anche con Marta Morazzoni in questa puntata, e mi viene proprio in mente il titolo del suo libro, Tutta la verità all'incirca. Ecco, anche lei qui, grazie alla letteratura, alla sostanza di cui la letteratura è fatta, la sua magia e la sua forza, in qualche modo ha tentato di raccontare tutta la verità all'incirca su Nina. O alla fine, se non è quella su Nina, quale verità ha cercato di raccontare?
0: Ma come dicevi, un romanzo, uno scrive romanzi quando non è capace di dipanare i fatti della vita seguendo la logica di un saggio, no? Un saggio ti apparecchia risposte. il romanzo invece segue l'animo umano, per cui ti pone continuamente delle domande. E poi il senso di un romanzo comunque alla fine è sempre in mano al lettore. Il lettore si orienta come vuole dentro un romanzo, da una parte coglie le cose più esplose in superficie, dall'altra riesce ad afferrare delle cose che vede soltanto lui. Ogni storia è diversa per ogni lettore, secondo me. Il senso di un romanzo non glielo dà l'autore, ma glielo dà il lettore. Non penso che si possa parlare di verità, c'è questa trama, no? Diciamo che il romanzo alla fine è un intreccio fra personaggi, eventi, proprio perché dovevano rendere riconoscibile la persona, oppure dovevo riempire dei vuoti che avevo, di personaggi, eventi, dettagli veri e in generale la sostanza umana che mi ha trasmesso questa persona. L'invenzione poi, in un fatto vero, è proprio quello che aiuta un po' a integrare la storia, no? A tirar fuori dall'ombra dei sentimenti che sono già dentro la storia, delle motivazioni, cioè la finzione, l'invenzione diventa proprio uno strumento per svelare la realtà e afferrare l'universale che risiede nella realtà. La finzione non è il falso maschera la realtà. Cosa diceva Hemingway, se mi ricordo bene? Diceva che scrivere letteratura significa scrivere vero. Cioè, lui la semplificava in questa maniera, diceva: una storia sarà vera in proporzione alla conoscenza della vita che ha lo scrittore e all'onestà che mette nello scrivere. Cioè, a questo punto, se inventa qualcosa, se è onesto, se conosce la vita, quando inventa qualcosa è come se fosse accaduto veramente. E questo intreccio che c'è poi in tutti i romanzi, se vogliamo, no? Tutti quanti prendiamo dalla vita e modifichiamo in qualche maniera.
1: E allora io vorrei andare a scoprire il suo romanzo, a farlo con chi ci ascolta naturalmente, per dare degli elementi, delle coordinate. Noi naturalmente non sveleremo tutto, lasceremo la curiosità a chi ci ascolta, ma lo vorrei fare andando per parole, per espressioni, per nomi importanti, e lei poi ci racconta man mano di loro, del loro legame nel romanzo, del loro significato nella porzione, nello spazio che deciderà di fare. Allora, abbiamo detto prima dell'incipit, allora la prima parola che le do e che ci porta anche uno dei personaggi è la commessa del supermercato.
0: Sì, è la sconosciuta che in qualche maniera gli salva la vita, perché il suo atto iniziale è quello che fa da trigger, da detonatore. La persona, il protagonista, è una persona che vive con un forte carico emotivo, è una persona che si dà molto e quindi ha sempre cercato di scansare poi la sofferenza che c'è in tutti i sentimenti, no? Anche nei sentimenti di gioia, in qualche maniera se ne è sottratto. Quando invece all'inizio è costretto a in qualche maniera assorbire l'atto della sconosciuta, con cui aveva un legame tutto particolare, quello che si può avere solo fra sconosciuti, a quel punto incomincia a rivivere tutta la sua vita e a rivivere anche il dolore della sua vita in qualche maniera. E questo poi non porta a un cambiamento, lo porta alla fatica di vedersi con gli occhi dell'altro, che è sempre una fatica per tutti, è scomodo per tutti quanti noi.
1: Certo, questa fatica, prima dicevo quanto siamo complessi, anche la difficoltà delle relazioni, ma prima che la complessità, la difficoltà delle relazioni con gli altri, anche proprio la relazione con noi stessi, che spesso è faticosa, sì. E questo emerge molto molto bene da questo racconto e da questo romanzo. E allora adesso invece un nome che ci riporta un'altra volta, ancora una volta anche al titolo, almeno credo, ed è quello di April.
0: April è una giovane donna singolare, e io la unirei anche al discorso di Bethany, che è l'altra donna importante di questo libro. April e Bethany, oltre ad avere in comune di amare lo stesso uomo, hanno in comune di essere sfuggite a un ambiente opprimente. April dalla Sicilia degli anni 50, mentre invece Bethany da una famiglia con uno stampo teologico puritano. April, dopo essere stata inchiodata dalle aspettative che poteva avere su una giovane donna, una famiglia siciliana negli anni 50, se ne libera con una fuga fisica e si rifiuta di rispondere più ad alcuna etichetta. Bethany invece continua a muoversi tutta la vita dentro dei binari, e anche quando un frammento di lei schizza via, un frammento di lei sfugge alle regole che si è autoimposta per educazione, il resto segue, compatta, quindi lei anche nella sregolatezza prova a seguire delle regole. Li ho volute unire perché non solo hanno in comune questo, ma hanno in comune la fuga da un certo ambiente opprimente, ma anche perché nessuna delle due alla fine si salva dal suo modo di essere.
1: E questo mi ha portato ad un'altra riflessione che ho avuto leggendo il romanzo, o più che una riflessione sono quei momenti in cui, come dice lei, da lettrice mettiamo dentro anche il nostro vissuto, la nostra esperienza nel romanzo, e cioè il fatto che a seconda delle persone che incontriamo e con le quali decidiamo magari di vivere o di avere delle relazioni o degli scambi, ogni persona muove in noi delle corde diverse, delle parti diverse della nostra identità, e quindi come siamo con una poi magari non siamo con l'altra, ma comunque alla fine siamo sempre noi stessi.
0: E non so se siamo sempre noi stessi e che cosa vuol dire essere se stesso, no? Cioè questo conosci te stesso che sarà pure un antico imperativo, però è un percorso costellato di inciampi e alla fine forse non dà mai un risultato, perché noi siamo lo sguardo dell'altro. È sempre un continuo rimando nelle relazioni che costruisce la nostra identità in un puzzle senza fine. Ogni tanto ci ritroviamo faccia a faccia con noi stessi, questo sì. Ci specchiamo in una vetrina o come in uno sguardo singolo, in un giudizio singolo, però in quel momento uno aderisce a un frammento di identità, però anche quello certe volte fa troppo male, cioè, e per cui alla fine sei costretto a cambiare. Ed è anche vero, no, che l'uomo che rincasa la sera non è mai lo stesso che è uscito la mattina, noi cambiamo continuamente.
1: Che paura.
0: No, a volte si trova, vero, un amore, ma c'è la salvezza, c'è un amore che ci compatta, che ci illumina, no? Quella è la salvezza, quella che ci fa tutti interi.
1: Certo, l'amore comunque sempre in qualche modo che è anche la salvezza. E lei, io dicevo April, non le avrei chiesto di Bethany, ma immaginavo che le avrebbe messe insieme, però c'è un altro elemento che veramente devo dire nella sua scrittura, ecco qui, ho trovato magnifico e mi è sembrato quasi come leggere anche la scena di un film, la drammaturgia di un film, ed è la lavatrice.
0: La lavatrice. Quello è un dettaglio vero. Questo amico a un certo punto mi ha parlato del fatto che la moglie lo aveva lasciato portandosi dietro la lavatrice e non mi ha detto nient'altro. E ho incominciato a scrivere un racconto, una short story su questo, e poi la volta successiva ho detto: sai che ho scritto un racconto sulla lavatrice? E lui: lo sapevo che ti colpiva, perché me l'aveva buttata proprio lì.
1: Sì, ma anche qui, senza adesso svelare tutti i contorni, ma insomma in un momento che ha tutta la sua tragicità e il suo dramma, alla fine c'è anche questa ironia, questa sottile leggerezza, ma è più ironia che leggerezza, e c'è, ecco, questa immagine della lavatrice che anche i momenti più drammatici della vita però alla fine fanno i conti con i dettagli della quotidianità, che per quanto insignificanti però sono poi quelli che in realtà ci riportano, no? Ci fanno capire
0: quelli in cui ci rispecchiamo, sì, esatto. Non sono gli eventi eclatanti di questa biografia, che pure esistono, esatto. Sono proprio questi dettagli, questi risvolti, questi sentimenti in cui poi riconosciamo un pezzo di noi stessi.
1: Un altro elemento della storia è sicuramente quello del viaggio, ci sono continui spostamenti e c'è questa espressione che mi sono segnata, questa frase: fare l'amore con la terra. Che secondo me anche qui ci dà la possibilità di sondare un'altra parte, un altro momento del romanzo.
0: Sì, perché il nostro non solo vive in tre diversi continenti, non solo vive intensamente la storia del Novecento in tre diversi continenti, non solo in due generi opposti, ma anche in epoche lontanissime, no? Benché simultanee, perché si ritrova per esempio per girare un documentario nell'Oceania degli anni 70 in mezzo a un popolo primitivo, è proprio un Orlando dei nostri tempi, no? Che viaggia nella storia, nel tempo, in amore, c'è questa carnalità in tutto, questo contatto con le cose naturali sempre, questo riafferrarsi anche nella terra.
1: E poi anche questo ritrovarsi nella terra, perché alla fine il protagonista in questo viaggio che fa, in cui si stacca insomma dai suoi legami familiari, a contatto con una popolazione indigena, riesce anche piano piano a, come dire, lui a volte si definisce come una matriosca, quindi a liberarsi di tutte le varie matriosche fino forse arrivare un po' al cuore, all'essenza, e a cercare insomma di sentirsi più da vicino, in modo più autentico.
0: Che è l'effetto dell'innocenza in cui vive, l'innocenza di quel popolo, del loro sguardo innocente.
1: E allora adesso un'altra parola, in questo romanzo si balla anche, e c'è il valzer.
0: C'è il valzer, che credo riscatti veramente il rapporto che questa persona ha con le persone, con l'amore, col sesso. È così difficile mettere in una casella la sessualità di nessuno, no? Il sesso è sempre una forma di conoscenza di se stesso e degli altri, un processo continuo. a volte ci capita di capire, di vedere, di notare, o in noi stessi e negli altri, no? Che basta a volte un incontro, un impulso, un sogno per farci spostare di casella, magari per un giorno, magari per un'ora, magari per tutta la vita. E tu mi citi un capitolo molto particolare, un momento in cui il nostro vive una scissione totale dopo la morte del padre, e però anche in questo dimostra un'enorme umanità. E dopo quel valzer, questo periodo di scissione finisce, lui ritrova se stesso in qualche maniera di nuovo.
1: E c'è una cosa che lei adesso diceva che mi ha fatto riflettere: mettere in una casella, che questa è la cosa che noi cerchiamo sempre di fare con tutto nella nostra vita, il nostro modo di cercare di venire a patti con la realtà, di decifrarla, codificarla, e cerchiamo sempre davvero di mettere non solo le persone ma anche quello che ci accade in delle caselle. Poi invece il bello della letteratura è proprio che tutte le caselle saltano, in letteratura non ci sono caselle, forse è anche questo il bello.
0: Non ci sono caselle, non ci sono risposte. La casella è una risposta alla nostra paura, ovviamente, no? Alla nostra insicurezza. Abbiamo bisogno di ancoraggi, e invece ti immergi in un romanzo e lì sì, ti perdi. Un romanzo non c'è mai solo un tema, no? Se no sarebbe un saggio, sarebbe una roba a tema, e ti perdi nei meandri dei sentimenti, degli eventi, e lì appunto, come dicevamo prima, è un cammino che fa il lettore per i fatti suoi, diventa una conversazione, il romanzo diventa una conversazione fra il lettore e il libro. A un certo punto, una volta che l'ha chiuso il libro, una volta che è nelle librerie, che è nelle mani del lettore, l'autore non c'entra più niente, cioè il libro diventa un'altra cosa, diventa quello che ne fa il lettore.
1: Senta, qui invece una domanda precisa: qual è la professione del protagonista?
0: Era un cineasta.
1: E allora, in conclusione, volevo leggere in chiusura ancora un passaggio che mi sono segnata del romanzo, quando dice il protagonista: ho amato uomini e donne. Come dicevamo, il tema della sessualità, dell'amore è fortissimo. L'anatomia è per la conoscenza dell'uomo, scriveva Diderot nell'enciclopedia. Ora qui, al cospetto del mare, cioè il mare, a uno ho smantellato le fiancate, svitato i bulloni, disconnesso i fili, disassemblato le parti, sono arrivato a squartarmi. Prima parlavamo di scissione. Dal ventre sono schizzati fuori pezzi di vita, ma ormai fatico a riconoscerla come mia. D'altronde, che si può dire della mia vita? Entra da una porta ed esce dall'altra. È un po', non è quello che succede a tutti noi, e mi sembra anche un po' pirandelliana adesso che l'ho letta ad alta voce.
0: Devo dire che però in Pirandello c'è questo tema dell'apparenza e della maschera. Qui non c'è mai una maschera, no? Non c'è mai l'ambiguità.
1: Qui c'è l'autenticità.
0: È un'esplorazione, esatto. C'è un'esplorazione invece, al contrario.
1: Gabriella Ambrosio, io la ringrazio molto per essere stata con noi qui ad Alice quest'oggi. Ricordo il titolo del suo romanzo: Aprile è una strana stagione, è uscito per Feltrinelli, e Gabriella Ambrosio è stata con noi questo pomeriggio qui ad Alice per raccontarcelo. Grazie Gabriella Ambrosio, a presto.
0: Grazie a voi tutti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Marta Morazzoni, Tutta la verità all'incirca è il titolo della raccolta di racconti uscito per Guanda. Sono 7 racconti, 7 storie, ambientazioni, personaggi, sfumature diverse, che però hanno un elemento in comune: la magia della scrittura, che nasce da un'idea, da un guizzo, un sentimento, un ritratto, come vedremo in uno dei 7 racconti che uno via l'altro si sono composti, hanno preso vita e forma sulla pagina, rispecchiando quanto diceva Richard Strauss, e cioè che il tempo più bello è quello vissuto sulla pagina, a comporre una nota dopo l'altra. È il momento migliore, sempre lì, nel nascere e prendere forma di un'idea, di un personaggio, della sua vita, del tutto individuale, irripetibile, come ogni vita e ogni esistenza. Allora, intanto, diamo il benvenuto alla nostra ospite, che spesso sentiamo ad Alice per i nostri consigli. Oggi invece, nostra ospite in qualità di scrittrice e autrice, Marta Morazzoni. Buongiorno, ben trovata.
1: Grazie, eccomi, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo dicevamo, tra l'altro Marta Morazzoni spesso ci dà i suoi consigli di lettura, ma noi l'abbiamo anche già avuta ospite ad Alice naturalmente in passato, proprio in veste di scrittrice. Ad esempio, avevamo raccontato il suo romanzo Il rovescio dell'abito, uscito sempre per Guanda qualche anno fa, in cui Marta Morazzoni esplora la vita eccezionale della marchesa Luisa Casati Stampa. Ma di romanzi Marta Morazzoni ne ha scritti molti, ricordo quello con cui ha vinto il premio Campiello nel 1997, il caso Courier Longanesi, e poi nel 2018 ha vinto anche il premio Campiello alla carriera. Marta Morazzoni, invece, oggi parliamo di Tutta la verità all'incirca, e partiamo proprio dal titolo, che mi ha subito incuriosita. Perché Tutta la verità all'incirca? Cosa ci rimanda e soprattutto ci racconta la copertina?
1: Beh, allora, tutta la verità, perché in fondo il fondo è vero, perché quello che è raccontato qui dentro, sotto mentite spoglie spesso, ha un fondo di verità che un po' appartiene alla mia vita, un po' appartiene a esperienze di altri raccontate, rivissute, interpretate. Poi l'all'incirca è che come si fa a dire qual è davvero la verità e fino a che punto si arriva a toccarne la sostanza radicale. La sensazione è che sia sempre una realtà un po' a mezzo tra la nostra interpretazione e la sua oggettività. Ecco perché all'incirca è una misura prudenziale. Non fidatevi della sensazione che quella sia la verità. Può darsi, può essere un'interpretazione. E credo che anche la copertina, che peraltro non ho scelto io, ma è stato un lavoro di ricerca dell'editore, in fondo anche la copertina, rimandando questi due volti che si somigliano, ma chissà, non del tutto, è una forbice in mezzo che taglia, ecco, è un altro richiamo a questa specie di ambiguità latente dentro tutte le storie.
0: Dicevamo, 7 racconti che nascono da 7 idee diverse. L'immaginazione è il primo elemento, si sa, che ad uno scrittore, ad una scrittrice non deve mai mancare. Qui siamo a Chatsworth nel Devonshire e Galeotto è un ritratto. Ci racconta questa storia?
1: Sì, questa storia, a proposito tra l'altro del tema della verità, nasce da un dato oggettivo e vero. Ho visto davvero il ritratto di questa donna nel castello di Chatsworth House, nel centro dell'Inghilterra, e mi aveva colpito moltissimo. In realtà la donna in questione è l'ultima figlia della generazione Kennedy, è la sorella più piccola di John Fitzgerald, e secondo tutta la vicenda di maledizioni che accompagna questa famiglia, anche lei è stata vittima di un incidente aereo, è morta più piuttosto giovane nel 48 nella campagna francese, precipitando con il suo piccolo aereo. Allora, questo volto, questa situazione, questo ambiente mi avevano suggerito un'ipotesi. Dico, immaginiamo cosa siano stati gli attimi prima, ma la giornata prima di questa morte, di una persona in fondo felice, appagata, che nella vita ha fatto fino di quello che ha voluto, anche in mezzo a traversie, vicissitudini. Lei vive anche il tempo della guerra e rimane vedova del marito sposato solo 6 mesi prima, quindi non certo un idillio di esistenza, ma affronto delle cose che la rende in qualche modo una persona oggettivamente felice, felice al di là della felicità precipua di ogni giornata. E cerchiamo di immaginare, mi sono detta, cos'è stata la ragione, qualche cosa che ha scatenato l'elemento che poi la porterà a morire in quest'ultima giornata con l'incidente che la precipita nella campagna dell'Ardèche. E da qui la costruzione di una storia, l'ipotesi di un momento di gelosia un po' assurdo che si scatena dentro di lei relativamente al suo nuovo compagno e futuro marito, che genera qualche cosa che scompagina le carte in tavola e provoca davvero la tragedia. Insomma, dietro ogni tragedia c'è qualche cosa che abbiamo anche un un po' voluto noi, qualche cosa che è fonte della nostra idea, delle nostre sollecitudini, della nostra immaginazione. E così è stato nella mia fantasia anche per Kik Kennedy. La chiamavano così perché era una ragazza piuttosto temperamentosa e il termine Kik significa piccolo calcio ed era un po' il suo bisogno di essere sempre dinamica, sempre spinti davanti, sempre attiva. Con questo elemento drammatico, anzi diciamo pure tragico, che è il segno della sua ultima giornata di vita.
0: Mi ha molto colpito adesso questa cosa che ha detto: dietro ogni tragedia c'è qualcosa che in fondo noi abbiamo voluto, abbiamo cercato, qualcosa che nasce, insomma, dalle nostre intenzioni. Un po' ci ha raccontato anche quindi come nasce una storia, come può nascere, da che cosa e come si costruisce anche una storia. Abbiamo parlato dell'immaginazione, ma se dovessimo dire quali altri elementi uno scrittore o una scrittrice deve avere, nello scrivere un racconto, ecco, quali sono e poi dove sta la bellezza nello scrivere racconti anziché romanzi?
1: E questa è una bella domanda, anche perché da una vita io scrivo racconti, ho scritto anche dei romanzi, anche perché la voce dell'editore ti richiama sempre al dovere del romanzo, mentre a me piace il piacere del racconto, che è una misura più breve, che ti permette di vivere per un tempo in fondo ridotto dentro una realtà, poi te ne liberi perché hai chiuso il racconto, hai finito e passi a un'altra. Cioè, mi sembra di avere più possibilità di gustare la vita in tanti aspetti differenti, nel tema del racconto piuttosto che nell'ampiezza del romanzo, che chiaramente invece ti coinvolge per pagine e pagine in una storia, in un momento, in una situazione. Da cui invece ogni tanto mi piace liberarmi, per cui il racconto, lungo o breve che sia, a un certo punto si sgancia, è finito e tu sei libero di cominciare un'altra vita. Quanto poi a quello che occorra per scrivere, questo è difficilissimo. Intanto occorre nel punto di partenza il quid che ti fa mettere nero su bianco le prime parole. Le prime parole sono fondamentali, sono come il la dato a un'orchestra. Se l'hai dato giusto, è probabile che l'orchestra suoni bene e quindi conduca poi tutti i temi che hai in mente, che sono nella partitura, in una maniera corretta. Ecco, questo è un po' l'incantesimo del racconto, forse lo è anche del romanzo, non lo so, ma il romanzo ti permette molto di più di correggere dopo. Il racconto invece ti impone una certa sicurezza subito. Deve partire da chi to bene, deve essere il modo giusto e il tema giusto. E a quel punto lì, davvero, la musica nasce, va avanti e ha anche una sua coerenza, almeno spero.
0: Insomma, che meraviglia. E io ricordo anche sul romanzo d'esordio, La ragazza col turbante, che uscì per Longanesi, fu subito finalista al premio Strega, poi fu tradotto anche in molte lingue. E poi lei per diversi anni, Marta Morazzoni, ha fatto parte anche della giuria del premio Chiara. Ecco, noi adesso abbiamo parlato degli elementi che sono importanti per un racconto, ma naturalmente dal punto di vista della scrittrice o dello scrittore. Se invece dovessimo dire dal punto di vista, ecco, di chi legge, quindi del lettore e della lettrice, o anche se dovesse giudicare un libro facendo parte di una giuria, quali sono gli ingredienti che non possono mancare a questo punto in un romanzo per piacerlo, per attirare la sua attenzione?
1: In un romanzo probabilmente c'è più tempo, il lettore fa in tempo pian piano ad addomesticarsi con la scrittura perché ci entra lentamente, perché ha tanto tempo davanti a sé, perché ha anche avuto tanto tempo il narratore per spiegare i suoi personaggi, le sue tesi e l'evoluzione che vuole dare loro. Nel racconto, e tra l'altro, visto che abbiamo parlato del premio Chiara di cui sono ancora giurata, nel racconto invece tutto deve succedere subito. Come dire, il lettore, esattamente come ho detto dello scrittore che deve partire con la nota giusta, il lettore deve sentire la nota giusta. Se la sente, se anche lui capisce che c'è qualche cosa dentro questo tema che lo può coinvolgere, evidentemente il gioco è fatto, la reciprocanza è scattata. Non esiste una storia che non richieda la reciprocanza scrittore-lettore. Una storia che rimanga lì e che nessuno legge è veramente lettera morta. Se invece c'è il lettore, c'è il compimento della faccenda, c'è proprio la chiusura del cerchio e finalmente il ritorno all'origine di quello che è stato il gioco narrativo dello scrittore. Quello che succede quando leggiamo dei racconti, e il premio Chiara premia solo racconti, è proprio questo. Lo sentiamo da Chito. C'è quella cosa giusta che ti fa venire voglia di continuare, magari per 20 pagine o magari solo per 3 pagine. Se c'è, se lo hai avvertito, evidentemente la marcia innestata dallo scrittore è quella giusta. Poi, quale sia volta a volta, devo dire che è veramente un enigma dirlo in teoria. N non c'è una teoria, c'è proprio il riscontro diretto sulla pagina.
0: Questa reciprocanza che lei diceva prima. I racconti, lo dicevamo prima, sono sette, ce n'è un altro che mi sono appuntata, che mi sono segnata, in cui si fa riferimento a scrittori del calibro di Bulgakov e si mette qui in risalto l'azione, la forza terapeutica della letteratura, ma anche il binomio che spesso abbiamo visto in passato che si crea tra il medico e la scrittura. Ecco, ci dica di più, Marta Morazzoni.
1: Ma questa, tra l'altro, è stata una scoperta che tutte le volte confermata da altre presenze mi ha sempre meravigliato. Mi sono domandata come mai medici di formazione anche diversa, di storie diverse, Schnitzler, Bulgakov, appunto, Maugham e tanti altri, abbiano poi a un certo punto trovato nella scrittura la vera medicina per i loro eventuali pazienti. Magari non hanno affatto trovato la medicina, ma hanno trovato una medicina per se stessi, un momento in cui finalmente dedicarsi anche a qualche cosa di proprio, alla propria anima e alla voglia di comunicare a chi ti legge, che a suo modo è anche lui un paziente, in fondo, qualcuno che ti si affida, a cui tu porgi una storia e gli chiedi di leggerla e di fidarsi di te che l'hai scritta. Mi sono chiesta se ci fosse, come dire, quasi una sensazione di maggiore affidabilità in questa comunione di anime di quanta non ce ne possa essere nel bisogno di un corpo di essere aiutato da un medico e nella sicurezza del medico nell'affrontare i temi della malattia che un paziente gli sottopone. Poi, tra l'altro, curiosamente, la più parte di questi medici scrittori non hanno mai neanche lontanamente sfiorato il tema della medicina nelle loro opere. Bulgakov scrive il maestro e Margherita, che immaginiamo com'è lontano da ogni dimensione scientifica o
0: Lontanissimo,
1: medica, lontanissimo.
0: lontanissimo.
1: Schnitzler al massimo potrebbe entrare nella dimensione di coloro che hanno analizzato la psiche umana, ma lui era un medico, non uno psicanalista. E lo stesso Maugham, che forse è il più prolifico di questi, che ha raccontato storie veramente di varia umanità, minimamente preoccupato di tenere il passo con la facoltà di medicina da cui era stato laureato. Non lo so, mi sembra un momento in cui qualcosa di diverso dalla fisicità prende posto nella testa di questi medici e li porta a immaginare che anche l'anima possa essere un punto di incontro e un punto di cura.
0: Quindi potremmo anche quasi dire una conoscenza approfondita del corpo umano, ma al tempo stesso anche la capacità di conoscerne altrettanto bene le profondità e quindi anche l'animo umano. E tra l'altro anche qui mi ero segnata proprio il passaggio in cui si dice: è curiosa questa ingerenza della medicina nella scrittura di romanzi, che siano la conoscenza del corpo umano e la consapevolezza che curarlo sia sempre un'operazione così incerta, generare poi più che lo slancio, il ripiegamento verso l'invenzione letteraria, non so, magari tentare di distrarre le anime dai problemi del corpo. Ma insomma, questo è quanto poi Marta Morazzoni ci ha proprio raccontato. E adesso, andando alla scoperta invece di un altro racconto che anche qui ci pone il tema della lettura, anche del consiglio di lettura, però forse un po' amaro. Allora la parola che le dico è tamarindo. Che cosa le viene in mente?
1: Tamarindo? Non mi viene in mente niente. Ah, certo.
0: Bellissimo, io
1: È vero,
0: stavo
1: è
0: pensando,
1: vero.
0: adesso chissà che non mi sono sbagliata nello scrivere la parola, che mi
1: No,
0: era piaciuta tanto.
1: no, no, no, no, è giusto. E fa parte di uno di questi racconti che parte proprio ha come ispirazione, come modello di riferimento, il romanzo di Maugham, Il velo dipinto. Ricordo bene?
0: Esatto, benissimo, ricordo
1: Ce
0: benissimo.
1: l'abbiamo fatta. Ecco, niente, questo appunto era il punto di osservazione più esplicito sul tema di medicina scrittura ed è anche qui, ecco, il gioco della verità all'incirca torna perché si tratta in realtà del racconto di una ragazza, di un adolescente che avendo vissuto una per lei irripetibile storia d'amore che dovrebbe essere eterna e in realtà dura lo spazio di una piccola estate, si confronta con un grande romanzo che è Il velo dipinto di Maugham, dove appunto una donna viene stregata dal fascino, dalla bellezza di un ufficiale incontrato nella colonia cinese dove lei col marito va a passare un periodo di lavoro del marito, ed è stregata da quest'uomo al punto da dimenticare il vero valore di suo marito e affondare dentro una dimensione davvero di bassezza morale. Ecco, questa storia è stata, come dire, un richiamo molto forte a riflettere su che cosa può fare di bene o di male la bellezza, perché l'elemento che connota in fondo la grande passione di questa adolescente per il ragazzo è che lui è molto bello, estremamente affascinante, ha qualche cosa addirittura della bellezza classica. E lo stesso il personaggio di Morgan, questo colonnello Townsend, è un uomo di una bellezza assoluta. Dietro la bellezza cosa c'è? Lo sgomento è scoprire che non c'è nulla e che questo nulla significa aver aperto una voragine nelle aspettative di una persona e averla lasciata veramente con un pugno di mosche in mano. Il gioco del tamarindo non lo scopriamo perché è comunque un piccolo dettaglio che dentro questa storia potrebbe avere un risvolto diverso. Grazie per averlo richiamato.
0: Allora abbiamo detto tamarindo, ora dico invece Pinkerton.
1: Esatto, e siamo intorno a un'altra, questo è proprio un gioco di reinterpretazione e racconta un po' la mia grande passione per il melodramma. Pinkerton è, lo sappiamo tutti, è il coprotagonista della Madama Butterfly di Puccini. E intorno a questa storia mi sono immaginata una cosa assolutamente impossibile, cioè che Pinkerton torni 29 anni dopo a Nagasaki, dove ha vissuto la sua vicenda appassionata e ha tradito la Madama Butterfly tornandosene in America e sposandosi e vivendo un'altra vita. Ecco, lui torna 29 anni dopo e chi incontra? Non lo so, non mi sono neanche preoccupata di saperlo per me stessa, se la dama che lui incontra, da cui va in questa spedizione che lo riporta nei luoghi in cui ha vissuto il suo amore con la Geisha, sia davvero la Geisha che in realtà non è morta, ma ha avuto un'altra vita anche lei, o se sia, come dire, un richiamo, un'immagine, una memoria di questa donna. Lavorare intorno a questo gioco di riflessi, a questo gioco di specchi, è nato tra l'altro da una suggestione abbastanza particolare, cioè è un racconto che devo quasi totalmente a Franca Valeri, di cui ricordo anni e anni fa una lettura radiofonica di una lettera che lei aveva immaginato, scritta dal bambino di Madama Butterfly al padre, scritta anni e anni dopo la vicenda che vede la morte della Geisha, e questo bambino, con tono molto sarcastico, ormai uomo adulto, padre, il suo dovere mancato, lo rimprovera, ma con un tono molto distaccato di chi ormai abbia capito quali sono i veri valori della vita e da che parte stava il giusto in questa vicenda. Allora mi sono detta: bella questa interpretazione di Franca Valeri e questa sua libertà. Proviamo libertà su una tonalità magari altra rispetto a questo tema e vediamo di inventare un Pinkerton che ritorna e cerca di capire che cos'è stata questa vicenda e che cos'è stato il suo errore o che cosa ha perso commettendo questo errore. Da qui l'immaginazione di questa passeggiata di Pinkerton, per così dire, sul luogo del delitto.
0: Lasciamo aperta l'immaginazione per poi andare a scoprire, ecco, l'intero racconto. E adesso c'è un ultimo appunto che mi sono fatta, perché diciamo sono sette racconti, non vogliamo naturalmente svelarli tutti, ma dare qua e là qualche indicazione, incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto. Allora adesso leggo proprio l'incipit di un racconto che mi è molto piaciuto e fa così. A ben considerare fu un anno piuttosto strano, quello che si concluse con un ricercato taglio di stoffa, lino e seta verde acqua misto a un bianco opaco che occhieggiava nella trama un po' grossa. L'effetto era una sorta di iridescenza che sembrava inghiottire i colori. Era il mio primo anno di insegnamento. Marta Morazzoni, qui che cosa raccontiamo? Cosa sveliamo?
1: Qui raccontiamo un gioco di seduzione non compiuto, non arrivato fino in fondo. Raccontiamo un mondo molto banale, dico davvero banale deliberatamente, che è il mondo un po' scolastico dei giochi di relazione tra colleghi, con le autorità superiori, con gli studenti, con i ragazzi. Insomma, un universo che tanti di noi hanno frequentato, io personalmente l'ho frequentato essendo stata insegnante a lungo, e dentro cui si insinuano, come dire, dei sottotesti che sono giochi di relazione non dichiarati, non espliciti, simpatie, affezioni, il bisogno di trovare, come dire, una corrispondenza di illusione, non davvero di sentimenti profondi. E dentro questo gioco mai la capacità di dire fino in fondo le cose come stanno, mai di affrontare davvero in esplicito o sentimenti che stanno nascendo o momenti che invece vengono repressi perché non devono nascere. Ecco, è stato giocato su questo dire e non dire, tutto questo lungo racconto dove in effetti non succede niente se non la presenza di questo taglio di stoffa, quasi una specie di oggetto simbolico che accompagna l'inizio e la fine del racconto, dentro cui si innestano questi dettagli, la storia di una relazione tra un insegnante e il suo preside, ma non è una relazione, potrebbe esserlo e non la è. Potrebbe essere il momento in cui una persona scopre di che cosa è capace fino in fondo e invece si ferma prima di esserne capace davvero. Insomma, era un gioco soprattutto di piccoli malintesi, perché dietro i piccoli malintesi a volte uno rovina la vita.
0: Davvero, i piccoli malintesi cosa possono fare? Marta Morazzoni, un po' all'inizio l'abbiamo già detto, lei lo ha già detto, ma torno a porle la domanda, o torno sull'argomento ponendole la domanda, quanto è personale questo libro?
1: Ma molto, devo dire che questo libro forse è la cosa più personale che io abbia mai scritto. Di solito c'è sempre qualche cosa di mio, ovviamente, altrimenti non metterei una riga sulla pagina. Però in questo caso c'è stata davvero la determinazione a entrare in qualche cosa che mi ha toccato molto da vicino, praticamente in tutti e sette i racconti, sgranati, mascherati, nascosti, da qui il tema di quella tutta la verità di cui, a cui facevo riferimento all'inizio. E devo dire che siccome il racconto di partenza, quello che apre anche la sequenza che si intitola Vigna, è una cosa che ho sentito moltissimo, è veramente un racconto che ho vissuto nel profondo, è come dire la storia di un'iniziazione all'universo della cultura ed è qualcosa che in fondo mi riguarda, è un percorso che non in quei termini lì, ma per quelle tappe lì in fondo mi ha riguardato e quindi in tutto il libro c'è moltissimo di me, magari io spero sufficientemente sotto mentite spoglie, ma sicuramente con una grossa partecipazione psicologica, non soltanto nella voglia di tenere in piedi le storie, ma anche di sentirle dentro di me come storie che mi appartengono profondamente.
0: Ecco, adesso lei ha citato Vigna, che è il primo racconto, il racconto che apre la raccolta. Allora le chiedo come si pronuncia il cognome.
1: Allora, tra l'altro, il cognome in realtà viene dalla poesia di Catullo, dall'epitalamio di
0: Ecco.
1: Catullo, è Vigna Aurunculeia, che era il nome poi tra l'altro anche delle altre versioni, ma era una cosa che mi aveva colpito quando si studiava Catullo davvero nelle medie, ed è l'epitalamio, cioè la poesia scritta per le nozze di due amici, Manlio Torquato e Vigna Aurunculeia. E Catullo scrive questo bellissimo canto di nozze per loro, pieno di gioia, di festa, anche di sorpresa, perché è il momento in cui la giovane sposa finalmente va a incontrare nel profondo il marito e conosce davvero che cos'è l'universo del suo futuro. E attorno a questo nome, che aveva un'eco così fascinosa per me, ho costruito il personaggio di una donna che non si chiama Vigna Aurunculeia, lei si chiama solo Vigna ed è probabilmente il diminutivo di Lavinia. E questa persona diventa un po' l'elemento guida di una storia di formazione, tra l'altro una storia di formazione che per la prima volta nei miei scritti è totalmente o quasi totalmente ambientata a Milano, per cui per me era anche un canto d'amore alla città che in assoluto amo di più, per cui il racconto delle sue strade, dei suoi teatri, del suo ambiente, del suo mondo culturale e del suo mondo umano è stato un po' il leitmotiv della scrittura di questo racconto.
0: E allora noi con questa storia chiudiamo anche la nostra chiacchierata di oggi, ed è, ricordo, la storia di apertura, quella di Vigna, una storia di iniziazione, di formazione, di cui abbiamo dato qualche anticipazione, ma insomma occorre andare a leggere questa e tutte le sette storie per saperne di più, contenute in Tutta la verità all'incirca, questo libro uscito per Guanda, che Marta Morazzoni, l'autrice, ci ha raccontato quest'oggi ad Alice. Grazie Marta Morazzoni.
1: Grazie a tutti voi e buon lavoro.

0: Nei nostri consigli di Alice, quelli che mi vedono in conduzione, solitamente per i nostri consigli abbiamo ospiti Marta Morazzoni, che in realtà oggi abbiamo già sentito in veste di scrittrice in apertura di puntata, e poi spesso invece abbiamo con noi il francesista Giuseppe Scaraffia. Oggi invece per il nostro consiglio di Alice abbiamo una voce giovane, abbiamo un collega, un grande lettore amante del cinema, e la sua voce l'avete già sentita qui a Rete 2. Allora diamo subito il benvenuto a Robin Pellanda, buon pomeriggio e ben ritrovato Robin.
1: Buongiorno Natasha, a te e a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, classe 1996, nato a Grono, una laurea in studi italiani all'Università di Zurigo, studi in lettere e cinema fra l'Ateneo Zurighese e l'Università La Sapienza di Roma. Oggi Robin Pellanda, oltre a collaborare con la nostra Rete 2, insegna italiano alla scuola cantonale Grigione di Coira. Ed è nostro ospite per darci un consiglio di lettura. Allora, io non voglio svelarvi altro. Robin Pellanda, che cosa vogliamo consigliare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Il libro che propongo oggi è un libro legato un po' anche al luogo in cui lavoro e alla mia provenienza. Si intitola Padre e figlio, distanti e di silenzi, e l'autore è Claudio Losa. È stato stampato da Armando Dadò Editore poco tempo fa, alla fine del 2025, ed è legato un po' anche a me perché Claudio Losa è un esordiente, è il suo primo romanzo, ma è anche un insegnante, insegna nella mia stessa scuola. Lo conosco quindi come persona, anche come collega e amico, ma l'ho portato perché mi ha sorpreso come testo letterario. È un bel romanzo, è un romanzo breve, poco più di un centinaio di pagine, che affronta proprio il tema che viene trattato nel titolo, padre e figlio. È la storia di un padre e di un figlio, del loro rapporto che è fatto appunto, il secondo titolo, il sottotitolo, distanti e di silenzi. C'è anche un gioco di parole perché è fatto da istanti e i due sono effettivamente un po' distanti. Sono quei rapporti che caratterizzano i nostri legami più intimi, quelli familiari, possono essere tra un padre e un figlio, una figlia e una madre, o appunto in altro modo con degli zii, chi ci ha cresciuto, e tra fratelli. All'interno del nucleo familiare spesso e volentieri ci sono queste situazioni che appunto conosciamo bene noi e che a volte sono caratterizzati da un non detto, non per forza, però a volte capita, ed è anche un topos letterario questo che è stato affrontato più e più volte. Per cui il modo in cui viene trattato è molto bello, perché si svolge semplicemente in una baita di montagna, che tra l'altro è qui nella mia zona. Io sto a Coira, ed è nei pressi di Coira, a Pradashir, qua dietro, vicino ad Arosa. E dopo una passeggiata in montagna, e padre e figlio sono nello stesso locale, uno intento a scrivere, o quantomeno a provare a scrivere qualcosa, il papà, e il figlio sta cercando di leggere, e nell'aria c'è una tensione che si potrebbe anche tagliare col coltello, un vero non detto, e riemergono un po' gli istanti nella mente dell'uno e dell'altro, e i capitoli si alternano raccontando questo non detto, entrando in modo introspettivo all'interno delle vicende.
0: Una tensione che si può tagliare con il coltello, il rapporto padre-figlio che, come diceva Robin Pellanda, tante volte la letteratura ha trattato. Intanto mi viene in mente un esempio, insomma un classico, in mente Franz Kafka, ma anche se pensiamo a Cormac McCarthy con la sua La strada. E quindi un tema che è stato spesso trattato, e Robin Pellanda ci diceva in apertura del fatto che questo libro l'ha molto convinta anche dal punto di vista proprio letterario, quindi penso anche dal punto di vista dello stile e della scrittura.
1: Sì, assolutamente, la scrittura è molto lucida, precisa, ogni parola è scelta con grande acume e dopo un lungo processo anche di lavorazione proprio sulla parola. È evidente anche che in una storia in cui a livello di trama succede poco, perché effettivamente tutta la storia si svolge all'interno di questa stube nella capanna, quindi nella baita alpina, i due attendono semplicemente l'ora di cena, e quindi magari è un'attesa che dura un'ora, un'ora e mezza, o magari anche solo mezz'ora. La lingua è importantissima, perché il modo in cui viene raccontato questo e queste riflessioni interne all'interno della mente dei personaggi poi sono precise, e la lingua dice tanto proprio perché Lo strumento linguistico viene utilizzato al meglio dal punto di vista della scrittura del libro in sé, quando invece a mancare sono le parole fra i due, un po' anche una metafora di quello che capita a volte nella vita reale, quando ci mancano le parole che dovrebbero essere le parole più facili, e con la chiarezza massima qui è stata cercata la parola per raccontare questa assenza di dialogo.
0: Marta Morazzoni nell'intervista.

0: Ce lo ricorda anche Calvino. In questo caso si inizia e si finisce in modo circolare, con un no e un sì che sono importanti, perché alla fine, dopo questo dialogo che manca, ma questa alternanza padre-figlio nei capitoli, emerge la madre, che è il vero collante di questa piccola famiglia, ed è un richiamo anche a una delle figure che ha ispirato a livello letterario la scrittura di Claudio Losa, che è Virginia Woolf, con Gita Alfaro e altri romanzi, anche per le tematiche familiari affrontate da Virginia Woolf. Sicuramente l'immersione subito all'interno di queste tematiche e la lingua, i riferimenti anche letterari, da un lato per la letteratura italiana, penso soprattutto a Dino Buzzati, per esempio, il ragazzo sta leggendo Il segreto del Bosco Vecchio e è innamorato di queste letture. Il padre, a sua volta, fa riferimento ad altre letture che emergono anche poi nella storia. Sono più letteratura tedesca, emerge un altro tipo di letteratura, quella di Adalbert Stifter o di Ludwig Tieck, una letteratura della montagna, che appunto racconta in un altro modo la montagna. C'è anche il concetto di wandern, quindi di camminare, di spostarsi, l'ascensione alla montagna. Sicuramente ci ritroviamo anche qualcosa di Petrarca. Tutto questo mi ha coinvolto fin dall'inizio e si è creato una sorta di innamoramento.
1: E l'innamoramento ci vuole, ha parlato di Virginia Woolf, Gita Alfaro, insomma, chi meglio di Virginia Woolf è capace di sondare le interiorità facendolo anche proprio attraverso la scrittura. Anche qui mi sembra di capire che la tensione letteraria nel raccontare, nel sondare le interiorità dei personaggi alla fine resta di alto livello, riesce insomma a mantenere appunto la scrittura questa tensione letteraria necessaria. Robin Pellanda, in chiusura, dicevamo padre e figlio, vengono descritti i due protagonisti, riusciamo a tracciarne un po' le figure?
0: Sì, sicuramente, e la descrizione non è quella di due figure tanto fisiche, ma appunto la descrizione che ne emerge è quella del carattere, delle idee, degli atteggiamenti, delle abitudini, ma che poi caratterizza anche il loro essere, la loro fisicità in un certo senso. Sin dall'inizio, anche in questo modo, con alcune abitudini, ad esempio il padre fuma tanto, una sigaretta dopo l'altro, e questa cosa dà fastidio in maniera incredibile al figlio, che non la sopporta. Al contrario, appunto, ci sono alcuni atteggiamenti del figlio che danno davvero fastidio al padre, a volte in alcuni passaggi è quasi troppo il fastidio provato dal padre in alcuni momenti, in alcuni istanti, ma queste descrizioni poi fanno in modo di avere una caratterizzazione precisa, dei due personaggi che sono le colonne portanti, e così permettono di riempire i silenzi, che appunto si creano fra loro due. E sicuramente alla fine li vediamo anche in un certo senso vicini, perché alcune cose che il bambino, il giovane ragazzo, si chiama Francesco, e alcune cose che lui ricorda della sua infanzia, comunque è in un'età adolescenziale, ma della sua infanzia, per esempio le differenze su come il padre o la madre lo svegliano al mattino, cioè la madre bussa lievemente sulla porta e poi apre, lo sveglia, o il padre che si precipita nella sua stanza aprendo la porta improvvisamente e poi lo sveglia bruscamente. Questo è uno dei tanti esempi, ma ce ne sono tanti, sono quasi, diventano correlativi oggettivi. Il padre che cucina utilizzando sempre la cipolla nel risotto, quando sanno benissimo che a lui non piace la cipolla. E questi, no, diventano gli veri esempi di come la relazione fra padre e figlio, o fra figlio e madre, poi si caratterizza. E queste cose fanno da specchio per noi, perché come la buona letteratura in fondo funziona così: diventa da un lato specchio per noi stessi, in cui riconosciamo poi la nostra di vita, guardando le pagine dei romanzi, o fanno da specchio laddove noi, attraverso le pagine, apriamo delle piccole finestre su altri mondi. E in questo caso mi è capitato appunto di vedere cose che rispecchiano anche la mia di vita, o di vedere delle cose che può essere un po' la vita di qualcun altro, in fondo.
1: La meraviglia della letteratura, apriamo delle piccole finestre, anche oggi noi ne abbiamo aperta una ed è questa finestra che ci ha permesso di conoscere Claudio Losa, che ha debuttato insomma con una sua prima, con il suo romanzo d'esordio, Padre e figlio distanti e di silenzi. Mi sembra un esordio riuscito, Robin Pellanda.
0: Assolutamente, per me è riuscito, è ovvio, conosco l'autore, ma sono contento di dire che è un innamoramento.

0: sto separato e mi aspetto veramente di vedere qualcos'altro, altre pagine, spero davvero.
1: Grazie Robin Pellanda per essere stato con noi.
0: Grazie a te Natasha, un caro saluto a tutte e a tutti.
1: Alice. Ma come riesce la letteratura a raccontarci delle umane relazioni, a portarci a fondo dell'animo umano? Come ci sono riuscite in questa puntata Gabriella D'Ambrosio con Aprile una strana stagione, Marta Morazzoni con Tutta la verità all'incirca e ora in conclusione Padre e figlio di Istanti e di Silenzi di Claudio Losa. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia, il pomeriggio letterario di Rete 2, lo sapete, continua tra poco con Letizia Bolzani e La Tana del Bianconiglio. Da Natascia Fioretti, l'augurio di uno splendido fine settimana, state bene e a risentirci presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Licantropi si chiama la collana di narrativa per adolescenti appena varata dall'editore Lupo Guido. Il nome Licantropi non deve però far pensare che si tratti di romanzi fantasy o gotici, perché esso allude invece a quell'entità ibrida e sospesa tra due mondi che l'adolescente incarna. Lupo Guido è una casa editrice che si distingue per le sue proposte sempre raffinate e al contempo perfettamente ad altezza di bambino. Ha in catalogo albi illustrati, romanzi illustrati, ha una bella collana The Illustrators rivolta agli adulti che presenta i più grandi illustratori per l'infanzia. Mentre questa nuova collana Licantropi cos'ha di specifico? Lo chiediamo a Virginia Portioli, editor di Lupo Guido. Buongiorno Virginia.
2: Buongiorno a te Letizia e grazie per l'invito e per la domanda. Allora, il lupo cresce e con lui crescono i lettori, per cui ci è sembrato il momento di aprire una nuova collana rivolta a quelle fasce un po' più critiche, perché sappiamo che mentre quando i bambini sono piccoli, insomma, sono un po' i genitori che prestano l'attenzione alle loro letture, quando crescono i gusti diventano sempre più specifici, sempre più personali e purtroppo per la strada spesso si perdono lettori. È anche vero d'altra parte che questa fascia a cui ci rivolgiamo, ovvero i ragazzini fra gli 11 e i 14-15 anni, presenta in realtà alcuni lettori molto molto forti. La chiave credo che sia trovare quei temi e quegli argomenti che sono di loro interesse. Sappiamo che in questo momento il mercato è travolto, lo definirei così, dal romance. Cerchiamo di capirne le motivazioni e cerchiamo di offrire, alla luce di questo, una proposta di narrativa, di lettura che sia però alla loro altezza. Ecco, se cercate dei romance in Licantropi non troverete nulla di tutto questo, troverete però delle storie che riguardano anche l'amore, che riguardano le prime esperienze di relazione amorosa, però trattata con la dovuta sensibilità e la dovuta profondità delle relazioni. Non ci sarà solo questo, ci saranno anche avventure, ci saranno anche storie al limite del fantasy. L'anno prossimo sicuramente usciranno anche delle storie che hanno questo come tema. Insomma, vogliamo rivolgerci a loro seguendo i loro interessi, ma facendolo in maniera, come dire, seria e approfondita.
1: Il romanzo che inaugura la collana Licantropi si intitola Paloma, l'autore è olandese, è Thijs van den Berg, e prima di addentrarci nel romanzo volevo chiederle, Virginia Portioli, voi avete una particolare sensibilità per la letteratura del Nord Europa, perché diverse vostre pubblicazioni provengono per esempio dalla Svezia, in questo caso dall'Olanda o dalla Germania.
2: Diciamo che non è programmatica questa scelta, ma ci troviamo sempre molto affini come pensiero e come modalità espressiva a quell'area geografica, devo dire soprattutto ripescando dagli anni 70, ma anche, come nel caso di Paloma, da autori contemporanei. Cioè il loro modo di approcciarsi all'infanzia e all'adolescenza ci trova molto molto vicini. Nel caso di Paloma devo ringraziare Paola Romagnoli, che è una traduttrice incredibile di cui ho fatto la conoscenza di recente, e proprio parlando del più e del meno, senza ancora che lei sapesse che avremmo aperto una collana dedicata appunto agli adolescenti, mi ha parlato di questo libro come il suo libro del cuore. E io a quel punto mi sono illuminata, perché era nelle nostre intenzioni aprire questa nuova collana, e quindi ho detto e Paloma sia.
1: E ci dimostra questo romanzo molto bello come i Paesi Bassi siano davvero una fucina di ottimi scrittori per ragazzi, perché davvero in questo momento tra i migliori romanzi per ragazzi provengono proprio da lì. Allora, questo Paloma è intriso di umorismo, a tratti anche teneramente malinconico, si rivolge a una fascia d'età forse ancora inferiore a quella, diciamo tecnicamente, degli adolescenti, forse anche preadolescenti. Possono avere l'età della ragazzina a cui il romanzo deve il titolo, perché Paloma ha 11 anni, quindi forse si può proporre anche dagli 11 anni, ed è una ragazzina tosta, molto intraprendente, che ha un punto di partenza che ritroviamo in altri romanzi anche per ragazzi, cioè lei vive con un padre, la mamma purtroppo è morta, il padre è depresso, si rifugia nell'alcolismo e quindi ecco, da questo punto di partenza della ragazzina che deve prendersi lei cura del padre, del suo adulto di riferimento in un certo senso, parte il romanzo. Che cosa vi ha colpito come editori di questo romanzo?
2: Quello che ci ha colpito è stata appunto la determinazione di questa ragazzina e il suo modo di approcciarsi alla morte, il suo modo per digerirla. In realtà lei escogita un escamotage per continuare a dialogare in qualche modo con la madre nell'aldilà, è il suo modo per elaborare questo lutto, perché è convinta di ricevere delle telefonate dall'aldilà della madre, la quale grande matematica sosteneva che c'era una soluzione per tutte le cose. E quindi un giorno riceve questa telefonata, che probabilmente altro non è che un'interferenza, e lei è convinta che sia la madre che con gli angeli le telefona dall'aldilà per farle un po' sapere la sua. In realtà chiaramente queste telefonate sono mute, ma lei ne approfitta per dialogare, per raccontare, per buttare fuori tutto quello che ha dentro e per riuscire, diciamo, a superare questo suo momento difficile. È un romanzo molto ironico, è un romanzo che mi ha fatto piangere anche, devo dire, tantissimo, perché è molto vero, molto, molto toccante, ecco, il modo in cui lei cerca dai suoi 11 anni di risolvere le grandi questioni che la stanno attanagliando, e con questa sua sensibilità e questa sua determinazione, accompagnata da tutte le persone che poi incontrerà nel suo percorso rigorosamente olandese, perché diciamo il suo viaggio da Amsterdam a Utrecht ci accompagna in tutto quel mood proprio nederlandese che abbiamo voluto mantenere, mantenendo anche le loro tradizioni culinarie, perché di pannenkoeken si parla nel libro e abbiamo deciso proprio di mantenere anche la parola olandese. Insomma, abbiamo cercato di far respirare il più possibile quell'atmosfera e quella cultura, ecco. Questo sì, devo dire, ci ha colpito. Poi, vabbè, come non parlare della capretta Napoleon che accompagna appunto Paloma in tutto il suo percorso, che sicuramente è la nota ironica, la nota divertente, è quell'accento, no, che riesce sempre a chiudere le vicende col sorriso sulle labbra.
1: È un romanzo che ha anche dei tratti filosofici, perché Paloma riflette molto sulla vita. Sì, è vero, c'è una soluzione per ogni problema, oppure la vita è anche entropia, per cui uno, che so, taglia l'erba, poi l'erba ricresce e quindi le soluzioni sono progressive. Forse quello che deve accettare Paloma in questo, che è anche un po' un romanzo di formazione, è che la vita è cambiamento e non possiamo controllare tutto, però possiamo inseguire i nostri sogni. Infatti la copertina è già molto eloquente, vediamo Paloma di fronte come uno sfondo con delle formule matematiche, perché lei è bravissima in matematica come la sua mamma, ma anche delle note musicali, e la musica è un altro protagonista di questo romanzo.
2: Sì, lei infatti è molto combattuta tra ciò che ritiene la famiglia e la società desideri per lei, ovvero che continui il percorso matematico intrapreso dalla madre, e le sue passioni, perché lei non sa proprio fare a meno della musica, e in tutto il romanzo lei sarà appunto molto combattuta fra le due vie per poi scegliere quello che è davvero in fondo al suo cuore e seguendo in qualche modo la direzione suggerita dalla madre. In questo appunto verrà accompagnata da un'altra figura molto importante, che è Nelson, che è un ragazzo che incontrerà casualmente per strada, un ragazzo che vive in una casa famiglia, anche lui con tutto un futuro da determinare, e insieme, nel confronto appunto reciproco e filosofico, come tu hai ben definito, Nelson sostiene che risolto un problema se ne formi un altro. Insomma, insieme nell'incontro dei due riescono poi entrambi a trovare la propria strada e la propria determinazione.
1: E poi c'è l'adorabile signora Cofanies, questo donnone robusto con una cofana di capelli di tutto rispetto, come traduce in italiano Paola Romagnoli, una donna che accompagna Paloma. È divertente anche questo personaggio.
2: Sì, assolutamente, la signora Cofanies è un personaggio molto molto bizzarro, è una impulsiva, conosceva la mamma di Paloma, Paloma aveva molta stima per lei, e quindi quando scopre che la piccola Paloma si presenta per sostenere un concorso di matematica molto importante, capisce appunto chi ha davanti e fa di tutto per aiutarla a realizzare appunto il proprio desiderio, che però lungo la via non risulterà essere esattamente quello definito nel piano iniziale.
1: Su Paloma possiamo ancora aggiungere che in chiusura troviamo la ricetta dei Pannenkuchen che cucina il papà di Paloma, e che troviamo la playlist di Paloma, cioè il codice QR che si può inquadrare e ascoltare i brani amati dalla ragazzina. Virginia Portioli, dopo Paloma, quale sarà il prossimo volume della collana I Licantropi?
2: Sarà un libro nuovamente che viene dal nord, è Popcorn di Lena Hack, autrice che è stata finalista allo Jugend Literature Prize di 2 anni fa, in realtà con un altro titolo, però un'autrice esordiente in Germania che a noi è piaciuta molto. Il libro sarà appunto Popcorn e possiamo definirlo il manifesto dell'anti-romance. In questo caso la protagonista è figlia proprio di una scrittrice di romanzi rosa, e quello che farà durante la storia non è altro che una meta riflessione in qualche modo sul romance, individuando nella vita proprio di tutti i giorni tutti quei cliché, tutti quei cosiddetti trope che sono tipici del romance e che lei in qualche modo sbugiarderà e porterà, diciamo, proprio alla nostra attenzione lungo tutto il romanzo, rischiando però di rimanerci intrappolata più e più volte. Effettivamente Paloma è un romanzo adatto per i ragazzini di 11 anni, l'abbiamo presentato come prima proposta perché è proprio il libro ponte, diciamo, tra l'essere bambino e il diventare preadolescente, e per questo appunto abbiamo voluto proprio iniziare da lì, per poi alzare la fascia di età a mano con le prossime pubblicazioni.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Con Virginia Portioli, editor di Lupo Guido, abbiamo parlato della nuova collana di narrativa per adolescenti che Lupo Guido ha appena varato, collana intitolata Licantropi, di cui il romanzo Paloma di Cees van den Berg è il primo titolo. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, la nostra puntata termina qui, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Bim Sherman nasceva il 2 febbraio 1950 a Westmoreland, nel nord-ovest della Giamaica, salutato come la voce più dolce del reggae. Era dotato di un'abilità vocale davvero eterea che raggiungeva il cuore di chi lo ascoltava. A metà degli anni 70 registrò in Giamaica una serie di brani che divennero dei classici del roots reggae. Dagli anni 80 si trasferì a Londra, dove incontrò un ammiratore di lunga data, Adrian Sherwood, e iniziò in questo modo la sua lunga relazione con l'etichetta Onu Sound, di cui Sherwood è da sempre il patron. Nei dischi registrati in Inghilterra, la sua inconfondibile voce, dal tono mellifluo e ammiccante, viene messa al servizio di basi che allargano il recinto sonoro del reggae anche ad altre influenze, il pop, certo soul inglese e soprattutto, è quello che ci interessa in questo contesto, la musica indiana.

Il nostro focus di oggi è puntato su Bim Sherman, dunque, un grande miscelatore di storie e di tradizioni, uno a cui piaceva tra l'altro declinare la sua tradizione, quella della musica giamaicana, aggiungendovi delle spezie che guardavano a Oriente e in parte anche all'Africa. La stretta collaborazione con Adrian Sherwood segnerà decisamente la carriera di Bim Sherman, al punto che il suo nome sarà quasi sempre legato dai fan del reggae all'ONU Sound e alle magie del talentuoso dubmaster inglese. Nel 1996 Adrian Sherwood e Bim Sherman lavorano ad una serie di canzoni in studio con le tablas di Talvin Singh, la chitarra di Skip McDonald e il basso di Doug Wimbish. Il reggae beat viene in parte lasciato da parte, la voce sognante di Bim viene accompagnata da atmosfere acustiche molto liquide, poi impreziosite dagli archi indiani dell'arrangiatore Suraj Sate. Il risultato è sbalorditivo, un album Miracle, forse il più bello mai realizzato da Bim Sherman, un capolavoro che gli assicura il nuovo status di star della musica, che può volare alta ed evocare inimmaginabili incontri di culture sonore. In Miracle il battito e il levare spesso scompare, a tessere trame sottili ci sono le tablas di Talvin Singh, ospite discreto. Come discrete e preziose risultano le apparizioni sullo sfondo della Studio Beats Orchestra Bombay, una sezione d'archi indiana. Su questo scenario, quasi impalpabile, si distende il velluto, lo possiamo davvero chiamare così, della voce di Bim Sherman. Alcune delle migliori canzoni del suo repertorio, asciugate, accarezzate sino a rivelare un'essenza così dolce da risultare trasfigurate, si succedono nella tracklist dell'album. Noi adesso ascoltiamo un'altra visione dell'amore, secondo Bim Sherman, contenuta appunto in quell'album, in Miracle del 1996, Missing You.

Ed è ancora una rutilante entrata delle Tablas che annuncia il palinsesto sonoro dell'ultimo brano che ascolteremo da questo capolavoro di Bim Sherman, Miracle, di nome e di fatto. Le Tablas, dunque, la tabla è uno strumento a percussione originario del subcontinente indiano, ovvero India, Pakistan e Bangladesh, costituito da una coppia di piccoli tamburi, uno solitamente di legno, l'altro di metallo o argilla, sui quali è tesa, mediante le gacce di cuoio, la membrana in pelle, la cui tensione si può modificare per mezzo di cilindretti o tasselli di legno collocati tra il fusto e le gacce. La membrana di pelle è dotata al centro di un cerchio di pasta nera, lo sihai, grazie al quale è possibile influenzarne l'intonazione e generare appunto dei timbri, dei toni caratteristici. La tabla è utilizzata nella musica indiana, sia classica che popolare e religiosa, ma anche nella musica occidentale moderna di colorazione etnica. Miracle di Bim Sherman è senz'altro un progetto di world music, perché definirlo un album reggae sarebbe sicuramente riduttivo e inesatto. È casomai musica giamaicana che guarda l'India da uno studio londinese. E Must Be a Dream, da quell'album, è il brano con cui chiudiamo quest'oggi il nostro approfondimento.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood, dal 17 al 28 agosto in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, apriamo col palmarès appena pubblicato della 79esima edizione del Locarno Film Festival. Si aggiudica il Pardo d'Oro il regista rumeno Florin Scherban con la pellicola Nu e locultau aici, ovvero Questo non è il tuo posto. Il film parla del rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte all'insaputa del padre commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria a Margem do Rio, The Riverbank, di Mateus Farias e Denok Carvalho, produzione di Brasile e Germania. Pardo per la migliore regia, Ong Sang-soo per Nowhere to Lay My Eyes, produzione sudcoreana. Pardo per la migliore interpretazione, Monica Bellucci per Che ti c'è, di Giovanni Tortorici. L'attività eruttiva dell'Etna in Sicilia ha provocato nel primo pomeriggio una scossa sismica di magnitudo 3.9. L'epicentro è stato localizzato lungo le pendici nordorientali del vulcano. Non si registrano feriti, ma le prime immagini mostrano una strada tagliata in due da una frattura del terreno. L'evento si è verificato proprio mentre le attività dell'aeroporto di Catania riprendevano dopo diversi giorni di chiusura. Nessun cittadino svizzero figura invece fra la quarantina di vittime provocata da un altro terremoto, quello di magnitudo 7.7, che ha colpito le isole meridionali dell'Indonesia. Lo indica da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri. L'ambasciata svizzera di Giacarta resta comunque in contatto con le autorità del posto. Centinaia di migranti diretti verso il territorio spagnolo di Ceuta sono stati bloccati dalle autorità marocchine. Sembrano confermarsi i timori di un nuovo assalto emersi con le notizie false circolate nei giorni scorsi e che prospettavano l'apertura della frontiera spagnola per oggi 15 agosto. Le misure da parte marocchina sono state rafforzate dopo l'assalto di fine luglio, quando circa 80.000 migranti si riversarono nell'exclave spagnola con un bilancio di almeno 82 morti. Dalla Svizzera, per i soli incidenti in montagna, la Rega ha già svolto molti più interventi dell'anno scorso, a partire dal 1 gennaio. 323 per la precisione, ossia 39 in più rispetto ai primi 7 mesi del 2025, lo indica un'inchiesta dell'agenzia di stampa Keystone ATS. Interpellato anche il club alpino svizzero, che però non dispone di una statistica aggiornata sugli incidenti avvenuti finora in montagna. Il CAS parla però di un'alta affluenza di escursionisti, e lo dimostrano i dati sull'elevata affluenza nelle capanne. Su tutta la Svizzera oggi e domani in gran parte soleggiato, ma con addensamento di cumuli nelle ore pomeridiane, non esclusi temporali soprattutto lungo Alpi e Giura, domani anche sul versante sudalpino.
0: Rete 2.

Bentrovate e bentrovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. La storia che vorrei raccontarvi oggi è legata a una rivista francese dal titolo essenziale, forse un po' didascalico ma estremamente efficace, la Revue Musicale, ovvero la rivista musicale o rivista di musica. Fondata nel 1920 e pubblicata mensilmente con regolarità fino al 1940, quando la pubblicazione fu interrotta a causa della Seconda Guerra Mondiale, per poi riprendere nel 1946 a guerra terminata, ma solamente per qualche numero. L'obiettivo dichiarato della Revue Musicale era quello di far conoscere la musica che veniva scritta in quegli anni, non solamente quella francese, ma allargando lo sguardo anche alle altre arti. Hanno scritto per e sulla Revue Musicale personalità incredibili del mondo della letteratura e delle arti, da Paul Claudel a Jean Cocteau, da Gabriele D'Annunzio a Pablo Picasso. Il motivo per cui oggi ci interessiamo a questa rivista è che durante i 20 anni di pubblicazione sono stati parallelamente pubblicati 81 supplementi contenenti più di 160 composizioni di moltissimi compositori diversi, per lo più, ma non esclusivamente, per pianoforte. Dato il contesto, si tratta per lo più di miniature o comunque di brani di breve durata, spesso composti su commissione e dunque pubblicati sulla rivista per la prima volta. In particolare sono di grande interesse i supplementi pubblicati in occasione di una ricorrenza legata a un compositore del passato o un contemporaneo. Vorrei oggi farvi ascoltare alcuni esempi di brevi ma interessantissime composizioni pubblicate sulla Revue Musicale, facendo riferimento in particolare a quattro omaggi realizzati dalla rivista ad altrettanti compositori. C'è tanto da ascoltare, quindi inizierei subito con il primo ascolto. Si tratta di due composizioni scritte per il supplemento che nel gennaio del 1910 fu dedicato a Franz Joseph Haydn in occasione del centenario della morte che cadeva l'anno precedente e per il quale hanno scritto un brano alcuni dei compositori più importanti dell'epoca. Noi ascolteremo consecutivamente l'Hommage à Haydn di Claude Debussy e il Menuet sur le nom d'Haydn di Maurice Ravel. Entrambi prendono le mosse dalle note corrispondenti nella notazione tedesca alle lettere del nome Haydn. Ascolteremo l'Hommage di Debussy nell'interpretazione di Gianluca Cascioli in una registrazione del 1996 realizzata all'indomani della sua vittoria al concorso Micheli di Milano e pubblicata l'anno successivo da Deutsche Grammophon. E ascolteremo poi il Menuet di Maurice Ravel nell'interpretazione di Chi vi parla, registrata nel 2017 e tratta dall'album Minuetto, pubblicato l'anno successivo da K Records.

Erano l'hommage a Haydn di Claude Debussy nell'interpretazione di Gianluca Cascioli da un album Deutsche Grammophon e il Menuet sur le Noms d'Haydn di Maurice Ravel nell'interpretazione di Chi vi parla da un album pubblicato da K Records. Nell'ottobre del 1922 venne dedicato un supplemento della Revue Musicale a un grandissimo compositore francese, Gabriel Fauré. Un vero e proprio omaggio corale in vita, perché Fauré morirà un paio di anni dopo. Nel supplemento troviamo sette brani per pianoforte scritti da altrettanti compositori che hanno in comune l'essere stati tutti allievi di Fauré al Conservatorio di Parigi. Vorrei farvi ascoltare, per iniziare, due bellissime quanto sconosciute composizioni per pianoforte, una di Georges Enescu e l'altra di Louis Aubert. Del primo ascoltiamo la Pièce pour piano sur le Noms de Fauré nell'interpretazione di Diana Kettler da un album pubblicato nel 2022 da Solo Musica. Del secondo ascoltiamo invece l'Esquisse sur le Noms de Fauré, che fra l'altro è stata l'ultima composizione per pianoforte di Aubert, e la ascoltiamo nell'interpretazione di Margaret Fingerhut in una registrazione del 1987, pubblicata l'anno successivo da Chandos, in un album dedicato a quattro dei supplementi della Revue Musicale dedicati ad altrettanti compositori.

Erano la pièce pour piano sur le nom de forêt di George Enescu e l'esquisse sur le nom de forêt di Louis Aubert, il primo nell'interpretazione di Diana Kettler, il secondo nell'interpretazione di Margaret Finger Hutt. Fra l'altro, George Enescu fu un personaggio incredibile, compositore, violinista, ma anche pianista.

Invito i più curiosi ad andare a cercare in rete due interpretazioni della terza sonata di Enescu per violino e pianoforte. Una in cui Enescu violinista è affiancato dal pianista Dinu Lipatti, l'altra in cui al pianoforte c'è lo stesso Enescu con al violino Serge Blanc. Ma veniamo ora ad un altro omaggio a Fauré, sempre tratto dal supplemento della Revue Musicale. Questa volta è un omaggio cameristico perché si tratta della Berceuse sur le nom de Fauré di Maurice Ravel per violino e pianoforte. Ravel studiò al Conservatorio di Parigi con Fauré e per tutta la loro vita si sono vicendevolmente stimati enormemente. Fauré, oltre che insegnante di Ravel, fu anche un suo grande sostenitore e lo introdusse negli ambienti parigini della cultura. Questa Berceuse incantata è davvero un omaggio pieno di amore del discepolo per il maestro. Ascoltiamola dunque nell'altrettanto incantata versione di Augustin Dumay e Maria João Pires in questa registrazione del 1993 pubblicata in un album dedicato alle sonate per violino e pianoforte di Franck e Debussy e alcune pagine di Ravel, fra cui appunto la Berceuse, un album Deutsche Grammophon pubblicato nel 1995.

Era la berceuse sur le nom de Gabriel Fauré di Maurice Ravel nell'interpretazione di Augustin Dumais e Maria João Pires da un album Deutsche Grammophon. Dopo gli omaggi ad Haydn e Fauré, passiamo ora all'omaggio che la revue musicale fece al compositore Albert Roussel in occasione dei suoi 60 anni nel 1928. Anche in questo caso, come nei precedenti, a rendere omaggio all'illustre collega sono stati alcuni fra i compositori più in vista del momento, fra cui Milhaud, Honegger e Ibert. I due brani che vorrei farvi ascoltare, di carattere direi opposto, ironico il primo e sognante il secondo, sono quelli scritti da Francis Poulenc e Alexandre Tanzmann. Di Francis Poulenc ascoltiamo la pièce brève sur le nom d'Albert Roussel nell'interpretazione di Pascal Roget, tratta dal terzo volume della sua Integrale della musica pianistica di Poulenc, pubblicato da Decca nel 1998, e la berceuse di Alexandre Tanzmann ancora nell'interpretazione di Margaret Fingerhut dal suo album dedicato a quattro omaggi della revue musicale e pubblicato nel 1988 da Chandos.

Erano la pièce brève sur le nom d'Albert Roussel di Francis Poulenc nella interpretazione di Pascal Roger e la berceuse di Alexandre Tanzmann nella interpretazione di Margaret Fingerhut. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata dedicata alle miniature pubblicate sulla Revue Musicale con forse il più corposo degli omaggi pubblicati dalla rivista. Sto parlando di quello a Claude Debussy, dal titolo Tombeau de Claude Debussy, un omaggio realizzato nel 1920 al grande compositore francese scomparso 2 anni prima, nel 18. A prendere parte a questo omaggio collettivo ci sono davvero tutti, da Ducas a Roussel, da Malipiero a Bartok, da Satie a Stravinsky e poi ancora Faia e Ravel. Sono 3 gli ascolti che vorrei proporvi, a cominciare da A Claude Debussy di Gianfrancesco Malipiero, una composizione per pianoforte caratterizzata da una cupa tristezza e una profonda spiritualità. La ascoltiamo nell'interpretazione di Tomer Lev, protagonista dell'album dedicato all'intero corpus del Tombeau de Claude Debussy, album registrato a Tel Aviv nel 2020 e pubblicato lo stesso anno da Naxos.

0: Era a Claude Debussy di Gianfrancesco Malipiero nell'interpretazione al pianoforte di Tomer Lev da questo album Naxos dedicato all'intero corpus del Tombeau de Claude Debussy. Ancora un omaggio a Claude Debussy, questa volta destinato però alla chitarra. Si tratta dell'Omenache di Manuel de Falla, un brano fra i più importanti e rilevanti del repertorio del Novecento per chitarra. Julian Bream racconta che Britten, dopo aver ascoltato Bream suonare l'Omenache di Falla, si precipitò da lui e gli disse:
1: «Julian, quel brano di Falla è incredibile. Dura solo 4 o 5 minuti, ma ci sono 20 minuti di musica in quel pezzo».
0: Scritto in ritmo di abanera, è davvero un brano struggente. Falla ha sempre considerato Debussy un punto di riferimento e in questo omaggio lo cita a più riprese. Ascoltate ad esempio la magica citazione di Soirée d'un Grenade nel finale. Ascoltiamo dunque l'Omenache di Manuel de Falla nell'interpretazione alla chitarra di Giacomo Palazzesi in un bellissimo album dal titolo Catalunya, registrato nel 2015 e pubblicato l'anno successivo e recentemente ripubblicato da Extended Plays.

Era l'omenage di Manuel de Falla per chitarra, interpretato da Giacomo Palazzesi dal suo bellissimo album Catalunya, recentemente ripubblicato da Extended Plays. Terminiamo questa lunga carrellata fra gli omaggi pubblicati dalla Revue Musicale all'inizio del secolo scorso con un'ultima dedica a Claude Debussy, da parte questa volta di Maurice Ravel, che per il Tombeau de Claude Debussy compose un duo per violino e violoncello, che un paio di anni dopo divenne il primo movimento della sua più vasta sonata per violino e violoncello. Ascoltiamolo dunque con indicazione Allegro, interpretata da Renaud e Gauthier Capuçon in una registrazione del 2001 pubblicata nell'album dedicato alle sonate e al trio di Ravel nel 2002 da Erato. E con questo ascolto vi do appuntamento alla prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

a song.

0: In studio Alberto Andreani, annunciato poco più di un'ora fa il vincitore del 79esimo Pardo d'Oro del Locarno Film Festival. Il primo premio è andato al regista rumeno Florin Șerban per il film intitolato Nuelo Cultau Aici, ovvero Questo non è il tuo posto. Un intenso dramma premiato proprio per la forza della sua sceneggiatura. Parla infatti del rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte all'insaputa del genitore commette atti di vandalismo. Ma sentiamo un commento dell'inviata a Locarno, Moira Bubola.
1: Posso dirvi che il Pardo d'Oro è andato a Florin Șerban, regista rumeno, che ha portato in competizione un film duro, scritto bene, ben recitato, dalle immagini stilisticamente perfette e sempre in armonia con il contenuto. Il dramma di un personaggio che non si permette di lasciarsi andare e provare amore e benevolenza per il figlio adolescente riesce davvero a commuoverci. E poi il film ha anche il pregio di raccontare e riflettere sul paese del regista, la Romania, un paese percorso da tensioni sociali e razziali. Permettetemi ancora una considerazione per quanto riguarda il film brasiliano Amargem do Rio, che ha vinto il premio speciale della giuria. Ecco, anche qui i due registi hanno saputo coniugare il personale con il politico. Dunque l'elemento universale è presente e ha saputo ancora una volta coinvolgere il pubblico. Mi permetto un appunto alla scelta della giuria: perché premiare Monica Bellucci con un riconoscimento per la migliore interpretazione quando in Che ti c'è, film italiano del concorso, aveva un ruolo marginale? Misteri delle scelte della giuria.
0: Torna a salire la tensione nel sud del Libano dopo l'odierno attacco israeliano che ha causato almeno 9 morti, secondo media locali che parlano del bilancio più grave dall'inizio della tregua siglata tra Beirut e lo Stato ebraico. L'accordo prevede il disarmo di Hezbollah e il progressivo ritiro israeliano dal Libano meridionale, e proprio Hezbollah minaccia ora una risposta adeguata. Chiede inoltre al governo libanese di interrompere i negoziati con Israele. In Marocco si confermano i timori di un nuovo assalto di migranti subsahariani verso il territorio spagnolo di Ceuta, come avvenuto a fine luglio. Le autorità marocchine annunciano infatti di aver bloccato un gruppo composto da diverse centinaia di persone. Già nei giorni scorsi erano circolate notizie false sui social network che prospettavano per oggi un'apertura delle frontiere spagnole. Oggi festa nazionale del Liechtenstein, si apprende che la famiglia regnante apre alla successione femminile. Finora possono accedere al trono solo i membri maschi della famiglia von Unzu-Liechtenstein, mentre in futuro verrà considerata anche una donna qualora primogenita. In un'intervista il principe ereditario Alois ha però precisato che la novità non riguarda gli attuali membri del casato. Per la cronaca regionale, risulta tuttora in fuga l'individuo che nella notte a Lugano ha accoltellato un uomo. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova a poca distanza dalla sede della polizia municipale. La vittima è ricoverata in ospedale con diverse ferite. Le sue condizioni di salute non sono note. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo abbastanza soleggiato al mattino, a sud e in montagna, a nord solo in parte con rovesci o temporali isolati. Dal pomeriggio primi temporali anche sul versante sudalpino, localmente forti.

0: La Francia compie un passo importante verso la sovranità digitale e per ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti. La notizia è dell'altro ieri. Il governo di Macron ha comunicato l'abbandono da parte dei computer dell'amministrazione pubblica del sistema operativo Windows di proprietà dell'azienda statunitense Microsoft, a favore di Linux, sistema open source. Una decisione pionieristica in Europa che riapre il dibattito sulla necessità di una maggiore sovranità digitale europea, Svizzera inclusa. Ed è proprio questo il tema del nostro approfondimento di oggi. Io intanto do il benvenuto, ben arrivata, Barbara Camplani.
1: Grazie Francesca, un ben ritrovato anche da parte mia ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora sì, riprendiamo proprio le parole pronunciate qualche giorno fa dal ministro dell'azione dei conti pubblici francese David Amiel. Non possiamo più accettare che i nostri dati, le nostre infrastrutture e le nostre decisioni strategiche dipendano da soluzioni di cui non controlliamo regole, prezzi, evoluzione e rischi. Partiamo proprio da qui per cercare di capire quali siano i pericoli derivanti dalla dipendenza digitale dagli Stati Uniti e quali le strategie in elaborazione per contrastarli. Lo facciamo con due ospiti, Bruno Giussani, buongiorno, ben ritrovato alla Rete 2.
2: Buongiorno.
1: Bruno Giussani, saggista e curatore di idee, fra i massimi esperti e divulgatore dei rapporti fra tecnologia, geopolitica ed economia nell'era digitale, un'ampia bibliografia di cui ricordiamo almeno due titoli: La mente sotto assedio, Come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, un saggio uscito in italiano qualche mese fa per la casa editrice ticinese Casa Grande, e casca proprio a fagiolo, diciamo così, Moins d'Amérique dans nos vies, uscito l'anno scorso per Georges Éditeur e in prossima uscita anche nella sua traduzione italiana, che sarebbe meno America, meno Stati Uniti nelle nostre vite. Do anche il benvenuto alla nostra seconda ospite, Milena Folletti, ben arrivata anche a lei.

0: Grazie, buongiorno.
1: Milena Folletti, delegata alla transizione digitale del Canton Ticino, infatti trasformazione e transizione digitale è un ambito di sviluppo prioritario del Consiglio di Stato ticinese, al punto da aver creato questo nuovo ruolo strategico a partire dal 2022. Ringraziamo Milena Folletti anche per essersi resa disponibile in questa giornata che per lei è di trasferta. Grazie.
2: Bruno Giussani, lei da ultimo, partiamo da lei, esplicitamente in due capitoli della mente sotto assedio, quelli che si chiamano in modo emblematico riconquistare la sovranità digitale e disamericanizzarsi, sono anni che invoca per l'Europa la necessità di liberarsi dalla dipendenza digitale dagli Stati Uniti. Come ha accolto quindi la decisione della Francia e in che cosa consiste esattamente? Soprattutto, una terza domanda, è questa la direzione giusta dal suo punto di vista?
3: Ma la decisione francese naturalmente è un segnale forte perché viene da un paese molto importante dell'Unione Europea. Non è il primo paese a prendere una decisione del genere, per esempio i danesi l'hanno fatto circa 6 mesi fa, 8 mesi fa, ma quando si muove la Francia, come se si muovesse la Germania, poi magari ne parliamo anche, è evidentemente un segnale molto forte. Bisogna prendere in considerazione due aspetti qua. Il primo aspetto è quello della dipendenza veramente massiccia dell'economia e dei governi e degli utilizzatori di tecnologie europei dalle aziende americane, quelli che conosciamo tutti perché stanno nelle nostre tasche, nei nostri telefonini e sui nostri tavoli in ufficio, quindi Microsoft, Google, Apple, Meta, Facebook, Amazon, eccetera. Questa dipendenza massiccia non solo in termini di tipi di software che noi utilizziamo, per esempio tipi di macchine che noi utilizziamo, ma anche per il fatto che queste tecnologie non sono più dei prodotti che noi acquistiamo e controlliamo e dei quali facciamo poi quello che vogliamo, sono delle piattaforme delle quali noi affittiamo l'accesso, ma che sono controllate dalle aziende produttrici, quello che si chiama la gestione di documenti sul cloud, per esempio, cioè su dei data center lontani che non controlliamo noi, o tante altre cose che hanno a che fare con dei sistemi informatici molto integrati ai quali noi ci procuriamo l'accesso, ma senza avere molto da dire su come funzionano, eccetera. Quello che ha detto il ministro francese nella citazione che avete utilizzato prima: non controlliamo nella struttura, nei dati, nei prezzi, nelle condizioni d'accesso. Quando parliamo di dipendenza parliamo di fra i 2/3 e i 3/4 di tutte le tecnologie che gli europei utilizzano, che siano aziende, amministrazioni pubbliche o individui, sono d'origine americana. Mm-hmm. E qui diventa un problema perché naturalmente questo accesso può essere ritirato. Ritirato in molti modi, può essere semplicemente per delle ragioni tecniche, cioè c'è un problema tecnico e il sistema non è più disponibile per qualche ora, per qualche giorno, oppure per delle ragioni commerciali, nel senso che i prezzi possono essere aumentati, come per esempio ha fatto Microsoft recentemente, in modo massiccio del 20%, 30%, 40%, e se non accetti l'aumento perdi o immediatamente o progressivamente l'accesso al sistema. Oppure e qui sta il problema, poi mi fermo qui, per delle ragioni politiche, cioè il fatto che c'è un allineamento molto grande fra le aziende americane della tecnologia e l'amministrazione Trump, che ha già mostrato in un paio di occasioni, toccando degli individui europei, la sua capacità di intervenire e di far togliere questo accesso a questi individui con le conseguenze che possono generare.
1: E questi sono tutti aspetti che proveremo ad approfondire e spiegare al nostro pubblico nel corso di questa conversazione. Intanto, Bruno Giussani, la Francia oggi non è in grado di dire no a tutta a tutti i servizi statunitensi presenti sul suolo francese. Nel concreto, in cosa consiste il passo francese?
3: Il passo francese consiste nella decisione della direzione interministeriale del digitale, che è il gruppo all'interno del governo nazionale francese che coordina l'utilizzazione della tecnologia nell'amministrazione pubblica, di da un lato iniziare a migrare i suoi propri sistemi, sono circa 250 impiegati, quindi non è una cosa massiccia, da Windows, cioè da Microsoft, a un sistema Linux, cioè un sistema cosiddetto open source, cioè con un codice molto più trasparente, utilizzabile molto più liberamente, eccetera, che altre parti dell'amministrazione francese già utilizzano da anni, per esempio la Gendarmerie nazionale, quindi la Polizia nazionale francese, decine di migliaia di utilizzatori, quindi di dipendenti, quindi di utilizzatori, e che utilizza un sistema così, e quindi è molto più indipendente per rapporto alle piattaforme americane. Però la seconda parte della decisione di questa direzione interministeriale è di chiedere a tutti i ministeri del governo francese di preparare un piano per questa migrazione entro la fine dell'anno, preparare il piano entro la fine dell'anno. Quindi sarà una migrazione che prenderà del tempo, perché non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, ma potentemente potrebbe interessare tutta l'amministrazione francese, quindi 2,5 milioni di dipendenti su scala nazionale, che nel corso dei 2 o 3 prossimi anni potrebbero migrare totalmente il loro ambiente di lavoro informatico da una soluzione americana, in questo caso di Microsoft, che fra l'altro è la stessa che utilizzano la maggior parte delle amministrazioni pubbliche europee, compresa quella svizzera, a una soluzione controllata nazionalmente e basata su del software open source, quindi molto più trasparente, maleabile e soprattutto controllabile.
2: Si può riconquistare quindi la sovranità digitale, adesso appunto Giussani ci mostrava la via, ma Folletti, chiedo anche a lei una reazione sulla decisione del governo francese di abbandonare Microsoft. Appunto Giussani ci diceva che i danesi l'avevano già fatto circa 8 mesi fa, funge effettivamente da apripista nel contesto europeo secondo lei? E poi soprattutto andrei sul tema, sul contesto svizzero, sarebbe difficile ipotizzare per il nostro paese un passo simile, almeno in queste modalità, o invece fattibile secondo lei?
0: Sì, è sicuramente una prepista, cioè quello che ha fatto la Francia e che prima di lei altri hanno fatto, sicuramente segna un cammino, però è importante capire in cosa poi si distinguono le varie nazioni e gli approcci che sono molto diversi. Ad esempio la Francia non è stato il primo paese europeo ad aver iniziato questo percorso, ce ne sono stati altri come l'Estonia, la Spagna o, prendendo qualcuno vicino a noi, ad esempio la Germania, che si è mossa per prima sul piano operativo con un approccio sperimentale che è partito dalla base, quindi sono state le città e i Länder ad aver testato concretamente il passaggio da soluzioni, chiamiamole per semplificare, chiuse, come possono essere quelle fornite da Microsoft e che ci ha spiegato bene Bruno Giussane, o anche altri fornitori, a soluzioni aperte, quindi che lo Stato può controllare e adattare. E come si diceva prima, anche la Francia aveva già sperimentato prima del 26 con il caso della Gendarmerie Nationale questo approccio, quindi non ha fatto un passo totalmente verso qualcosa di sconosciuto. Ma quello che cambia con questa decisione di qualche giorno fa è proprio la portata e la natura della decisione. Non si limita più la Francia a sperimentare o ad agire localmente, la Francia introduce un mandato centrale coordinato che obbliga tutti i ministeri a pianificare proprio l'uscita dalle dipendenze tecnologiche extraeuropee. E quindi è proprio forse in questo passaggio da esperimenti locali a una politica pubblica nazionale che la Francia diventa un vero apripista oggi. Diceva la Svizzera.
2: Sì,
0: la Svizzera, per la Svizzera è un passo simile e difficile, perlomeno con queste modalità, e il motivo principale credo sia intuibile ed è istituzionale. La Francia è uno Stato centralizzato e può imporre una direzione uniforme, la Svizzera è una confederazione, i cantoni sono sovrani, ricordiamolo, e quindi la confederazione non può decidere al loro posto quali tecnologie devono adottare. E quindi la Svizzera persegue una logica diversa che si basa sulla costruzione di una resilienza nel tempo, dotandosi anche lei di strumenti alternativi, ma non puntando sicuramente su una rottura immediata.
1: D'altra parte, Milena Folletti, come leggiamo sulla piattaforma Strategia Svizzera Digitale, la sovranità digitale è un tema, è uno dei temi centrali per il 2026 della trasformazione digitale all'interno del nostro paese. Quali sono le principali vulnerabilità, non soltanto per forza di sicurezza politica, geopolitica, che preoccupano un paese come la Svizzera?
0: Sì, la strategia svizzera digitale in effetti lo porta sicuramente non come slogan, ma come una priorità molto concreta, quello di diciamo muoversi verso una sovranità digitale, che poi significa una cosa relativamente semplice, cioè dobbiamo essere certi che lo Stato possa funzionare sempre indipendentemente da decisioni prese da aziende estere o da tensioni geopolitiche o da legislazioni che non sono le nostre. E queste vulnerabilità non sono teoriche, e le abbiamo viste, io le ho persino toccate con mano, e penso ad esempio al grande incidente informatico che forse ricorderete del luglio 24, che era legato, credo, a un aggiornamento difettoso di un software di sicurezza che ha colpito i sistemi Windows un po' in tutto il mondo e che ha comportato non proprio un blocco degli aeroporti, delle compagnie aeree, eccetera, ma un rallentamento. E appunto dicevo, mi ha toccato personalmente perché io ero in stazione centrale a Milano e a un certo punto ho visto i cartelloni delle partenze con annullato, annullato, annullato, i treni che non partivano più. Quindi viviamo in un mondo in cui se da qualche parte un paese procede con una pan tecnica, in un altro paese si ferma tutto. Poi, e quindi questi sono livelli di rischio che vanno considerati. Un secondo livello di rischio che è meno visibile ma sicuramente altrettanto importante è quello legislativo. In America vige il Cloud Act, che è, diciamo, non è un documento che si legge tutti i giorni, ma che permette alle autorità americane di accedere ai dati gestiti da aziende americane anche se i server sono in paesi diversi dall'America, quindi anche se i server sono in Svizzera, e questo entra in tensione, se non in vera e propria collisione, con la nostra visione della protezione dei dati. C'è poi un aspetto concreto anche di operatività quotidiana. In situazioni recenti istituzioni internazionali come ad esempio il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA si sono viste limitare gli accessi o addirittura bloccare gli accessi al proprio account di posta elettronica a causa di misure di sicurezza centralizzate che sono gestite direttamente dal fornitore. Questo significa che anche senza la presenza di un guasto tecnico un'organizzazione può trovarsi improvvisamente con capacità operative ridotte, perché le chiavi del sistema non sono nelle sue mani, sono in mani di altri. E quindi la Svizzera cosa fa? Attraverso questa strategia promuove più azioni, non è un'azione sola, perché bisogna cambiare e modificare tutto un sistema, non è che si cambia un software, come diceva giustamente Giussani. E un esempio concreto verso la sovranità di cui abbiamo parlato è dato dall'entrata in vigore della legge federale sull'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, che introduce un principio molto chiaro, che io mi scuserò con i giuristi, ma semplifico molto, che dice soldi pubblici, codice pubblico, ovvero sia se un software è pagato dai contribuenti, questo software deve essere aperto, verificabile e riutilizzabile, anche perché così non solo ne ho il controllo, ma abbatto i costi. Quindi, in definitiva, diciamo che la sovranità digitale citata nella strategia non significa per la Svizzera una chiusura, ma significa avere sempre le chiavi di casa propria in tasca e possibilmente essendo gli unici ad averle.
2: Questa è un'immagine naturalmente molto eloquente. L'affrancamento dalla dipendenza statunitense non può avvenire, come ci diceva Giussani poco fa, come ci ha detto anche poco fa Folletti lei, non può avvenire semplicemente abbandonando un sistema operativo, perché gli Stati Uniti non controllano soltanto il software ma anche cavi sottomarini, satelliti che appunto compongono questo sistema, questa infrastruttura digitale globale. Allora Giussani, noi non abbiamo qui modo di aprire il capitolo sulle risorse economiche necessarie per fare tutto questo, ma quali sono gli ambiti, i temi in cui i paesi europei oggi dovrebbero, secondo lei, investire con priorità per una maggiore sovranità digitale?
3: Ma la prima cosa da considerare è che non è che l'Europa parta da zero, no? Io sono sempre molto sorpreso quando sento dire non abbiamo in Europa alternative ai giganti tecnologici americani. Ed è vero che non abbiamo giganti tecnologici, ed è un problema, ma abbiamo molte alternative, in particolare nel mondo software, meno nel mondo degli apparecchi, degli strumenti, ma in particolare nel mondo software, solo che sono alternative piccole, sono nazionali, sono svizzere, francesi, italiane, sono monolingue, non sono integrate perfettamente, quindi in qualche modo le ignoriamo perché andiamo a cercare i grandi come fosse la sola soluzione, come ci fosse un solo modo per sviluppare la tecnologia, cioè attraverso la dimensione piuttosto che la qualità. Ma in realtà ci sono molte alternative ed è qui che entrano in gioco cose come la decisione francese o decisione da parte di aziende come Airbus, per esempio, decisione da parte di stati come gli stati tedeschi, lo stato dello Schleswig-Holstein che ha fatto questo passaggio, o di entità come la polizia francese di cui parlavo prima, o come il Tribunale Federale Svizzero, che funziona pure su del software aperto, open source, da anni, cioè ha scelto la via dell'indipendenza e della gestione in proprio dei suoi sistemi e funziona benissimo. Quindi non è che l'Europa non abbia alternative e non è neanche che l'Europa non abbia capacità e risorse, perché l'Europa nel suo insieme manda negli Stati Uniti, spende ogni anno qualcosa come 500 miliardi di euro per comprare tecnologie americane. Pensiamo cosa succederebbe se ne deviasse il 20% verso soluzioni europee, rilancerebbe completamente l'industria tecnologica europea. Non è neanche che ci manchino degli specialisti. L'altro giorno c'era nel Financial Times un'analisi che diceva c'è lo stesso numero di specialisti di intelligenza artificiale negli Stati Uniti e in Europa. Esattamente lo stesso numero. Il problema è che gli Stati Uniti hanno un sistema estremamente dinamico che l'Europa non ha. Quindi sono gli angoli, come dire, sono i settori strategici sui quali investire, che sono evidentemente quello dell'intelligenza artificiale, quello della informatica di frontiera, in particolare l'informatica quantica, quello della cibersicurezza che sta diventando un elemento veramente centrale. Poi c'è la questione strategica della ridirezione di almeno una parte dei soldi che noi spendiamo per acquistare tecnologie, per aiutare in qualche modo le aziende europee a crescere. E non sto parlando di sussidi, non sto parlando di sovvenzioni, sto parlando di mettere la priorità sulle scelte europee a livello di mercato, a livello di acquisti di tecnologie da parte dell'ente pubblico, per esempio. E poi c'è la questione dell'infrastruttura, lei citava prima i cavi sottomarini, ma pensiamo per esempio ai satelliti di comunicazione. L'Unione Europea ha un progetto che però avanza troppo lentamente, quindi bisogna accelerarlo e cose del genere. Quindi non mancano risorse, non manca la capacità in termini di personale, ma manca la struttura per portare avanti in modo accelerato queste cose. Che non ha a che fare soltanto, fra l'altro, con la tecnologia, se ha a che fare con la struttura del mercato finanziario, per la capacità di raccogliere fondi, investimenti in modo rapido e massiccio e cose del genere.
1: Bruno Giussani, anche in futuro quanto peserà sulla bilancia il fatto che probabilmente in Europa comunque non avremo modo di vedere svilupparsi dei colossi paragonabili alle big tech statunitensi da una parte, oppure ecco alla sovranità digitale di Stato cinese dall'altra?
3: Sì, è una domanda veramente centrale. Apparentemente l'Europa deve sviluppare un terzo modello. Non si tratta di rifare o copiare il modello americano, non si tratta sicuramente di andare a cercare delle soluzioni cinesi, non si tratta neanche di diventare totalmente autarchici per rapporto alla tecnologia, al mondo della tecnologia, un mondo totalmente globalizzato e dove si incastrano realtà ed elementi di ogni parte del mondo, compresi fra l'altro europei. Quindi state sviluppare un modello diverso ed è un modello che deve fondarsi su quelli che sono i valori centrali europei. Cioè noi oggi viviamo in un mondo dove la tecnologia ci spia da mattina a sera. Perché? Perché questo è il modo in cui la tecnologia è sviluppata, la tecnologia digitale è sviluppata negli Stati Uniti, dove c'è una legge che è stata introdotta a metà degli anni 90, che essenzialmente garantisce l'immunità alle aziende tecnologiche per i contenuti che esse trasportano, dove non c'è una legge sulla protezione della sfera privata dei cittadini e, come diceva Monica Polletti prima, dove c'è un'altra legge che dà capacità extraterritoriale del governo americano per intervenire in realtà che sono al di fuori degli Stati Uniti. Questo non è un modello europeo, questo è un modello americano, però noi viviamo oggi dentro quel modello lì perché abbiamo aderito a quel modello semplicemente comprando e utilizzando le tecnologie americane. Quindi ci vuole un modello diverso, ci vuole fondamentalmente un approccio tecnologico che crei della tecnologia che non ci spia, che ci dia le stesse funzioni senza spiarci da mattina a sera. Questo è uno degli elementi centrali, penso, di un approccio europeo allo sviluppo digitale.
2: Folletti, con lei arriviamo alla transizione digitale del Canton Ticino, che alla luce del quadro complesso illustrato da Giussani e anche, diciamo, aggravato dalla complessità costituita dal modello confederale svizzero, di cui lei, Folletti, ci diceva prima, deve coordinarsi con le città, con gli altri cantoni e con la confederazione. Come vi state muovendo quindi concretamente? Intanto l'amministrazione cantonale, come tutti, si appoggia alle aziende statunitensi, è corretto?
0: Ma sì, parto dalla fine, le dico sì, è corretto. Anche il Cantone Ticino, come credo tutte o parecchie amministrazioni, si appoggia ai principali fornitori tecnologici, inclusi quelli statunitensi. Poi ci sono anche soluzioni diversificate, cioè il sistema è complesso, quindi ci sono quelle soluzioni, ci sono soluzioni open source usate puntualmente. E però sì, tendenzialmente sì, è detto questo, però il punto chiave è che il cantone non affronta questa sfida in modo isolato, non sarebbe possibile, si muove all'interno di un ecosistema nazionale che è molto strutturato e dove il coordinamento è fondamentale, e questo coordinamento avviene in particolare attraverso un consesso che è stato istituito nel 22, che si chiama Amministrazione Digitale Svizzera, e che riunisce Confederazione, Cantoni e anche città con l'obiettivo di avere una visione comune sul futuro sviluppo digitale della Svizzera, di evitare duplicazioni, di ridurre i costi, ma soprattutto di costruire quelle soluzioni condivise che ci permettono poi di essere sovrani e quindi di staccarci da fornitori terzi, soprattutto esteri. E in questo contesto il Ticino partecipa attivamente a diversi progetti strategici nazionali, tra questo ce n'è uno che si chiama Second Source, che vuol dire seconda fonte, e che mira a ridurre la dipendenza da un unico fornitore. Poi ci sono progetti come lo Swiss Government Cloud, quindi il cloud svizzero e sovrano, i lavori dell'associazione ECH, che è un'associazione che definisce standard comuni e che tutti i cantoni e le città possono poi utilizzare per sviluppare le proprie soluzioni. E quindi poi, essendo interscambiabili queste soluzioni, e

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert. Oggi vi racconterò di un progetto a cui ho avuto la fortuna di lavorare. Prima vi faccio una domanda però. Che rapporto avete con la matematica? E se siete genitori, che rapporto hanno i vostri figli con questa disciplina? Io, per esempio, arrivo da una famiglia di creativi. Mia mamma è bravissima a disegnare e fare qualsiasi tipo di lavoro manuale. Mio papà è un architetto mancato e adesso che è in pensione trascorre le sue giornate a organizzare mostre, incontri e conferenze. È un vero appassionato di arte. Ma perché vi racconto questo? Perché io non ho brutti ricordi legati alla matematica, se penso alle scuole dell'obbligo. Se non che dal liceo in avanti ho cominciato a studiarla senza averla mai veramente capita. Poi è arrivato l'esame di matematica all'università, un dramma. Ho abbandonato la facoltà di economia politica e mi sono iscritta a lingue e letterature straniere. Insomma, io, figlia di due creativi, mi sono sempre sentita dire che in famiglia noi non siamo portati per la matematica. Ed è la stessa cosa che ho spesso detto al mio primogenito Emiliano, che già dalle elementari non ha nascosto la sua avversione per questa disciplina. Troppo ostica per lui. È anche per questo motivo che qualche anno fa intervistai proprio per il giardino di Albert Silvia Sbaragli, responsabile del Centro Competenze in Didattica della Matematica della SUPSI, che aveva da poco avviato il progetto Star Bene con la Matematica. La storia de "in famiglia non siamo portati per la matematica" non mi convinceva e all'epoca mio figlio Emiliano cominciava a dare i primi segni di insofferenza a scuola quando si trattava di affrontare le operazioni in colonna. La sua era una vera e propria sofferenza, mista ad avversione e frustrazione, che spesso si tramutava in pianti e in quaderni strappati dalla rabbia. Insomma, da genitore sentivo di dover fare qualcosa e da giornalista ho sentito la necessità di interpellare qualcuno che lavorasse per aiutare allievi e docenti a sviluppare un rapporto sano con questa materia così ostica non solo per il nostro Emiliano, ma per tanti allievi e allieve delle scuole elementari. La faccio breve. Da un'intervista è nato un giardino di Albert e dall'entusiasmo di Silvia Sbaragli per questa disciplina è nato il progetto, in collaborazione con RSI Kids, Un mondo di figure, che poi abbiamo fatto diventare uno spettacolo teatrale, insomma uno spasso. Finita qui la storia? No, perché negli scorsi mesi abbiamo lavorato a un nuovo progetto. 5 storie e 5 canzoni legate a emozioni e atteggiamenti che possono emergere quando ci si confronta con la matematica. Attraverso l'ascolto delle storie e il coinvolgimento nel canto, le bambine e i bambini possono immedesimarsi nei personaggi e iniziare a riconoscere queste emozioni contrastanti e spesso invalidanti. L'idea alla base è che vengano considerati, oltre agli aspetti cognitivi, anche gli aspetti affettivi nel fare matematica. Silvia Sbaragli, professoressa ordinaria di didattica della matematica, responsabile del Centro Competenze Didattica della Matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI di Locarno.
2: Le cose sono tanto migliorate negli ultimi 30 anni totalmente, ma anche negli ultimi 10 anni si sono ancora avuti grandi sviluppi per diverse ragioni, tra le quali appunto quello di considerare i fattori affettivi nell'apprendimento della disciplina. Quindi facciamo tante iniziative per sostenere gli studenti e ricerche in questo campo. Abbiamo fatto una ricerca molto significativa sui futuri maestri per vedere come cambia il loro atteggiamento nei 3 anni al DFA. E non ci crederete, ma l'atteggiamento diventa sempre più positivo, perché vivere esperienze positive e farle vivere ai propri allievi è una soddisfazione che cambia totalmente l'idea che si ha della matematica.
1: Puoi spiegarci cosa è cambiato nell'atteggiamento nei confronti della matematica? Appunto, tu parlavi di prendere in considerazione adesso l'aspetto affettivo. Che cosa è cambiato rispetto a 20-30 anni fa e che cosa è cambiato negli ultimi 10 anni?
2: È cambiato il fatto innanzitutto che è lecito anche poter sbagliare, ad esempio. Una delle storie delle quali parleremo è una storia sul ruolo dell'errore e l'importanza di sbagliare. Se l'errore è lecito, è possibile e diventa addirittura costruttivo, cambia di sicuro l'atteggiamento degli allievi. Oppure se nelle emozioni che provano gli allievi, ad esempio la rabbia o la paura delle quali parleremo, e l'insegnante è comprensiva e adotta anche strategie, come si insegnano anche i docenti di scienze dell'educazione, pedagogisti e psicologi, questo risulta molto positivo dal lato del rapporto che si crea tra docente e allievo, ma fondamentale è anche la famiglia. Se noi creiamo eventi, ad esempio come Matematicando Festival, è ovvio che io sono di parte avendolo ideato e organizzato, ma è come un grande laboratorio a cielo aperto nella città di Locarno. Questo vuol dire che tutti, famiglie, nonni, genitori, allievi, si mettono a progettare esperienze positive con questa disciplina, e se tu le vivi, le fai vivere, capisci che è possibile e che la matematica in ogni luogo è collegata con qualsiasi altro sapere, e questo cambia notevolmente l'atteggiamento. Ce lo dicono anche le prove PISA, ad esempio. Le rilevazioni internazionali dimostrano che il Canton Ticino è un cantone dove le prestazioni sono veramente molto buone in matematica, ma c'è un aspetto del quale andiamo molto fieri, che è il fatto che l'ansia non è collegata alle prestazioni in Canton Ticino. Vuol dire che l'ansia non è che non esista, ma mediamente è un'ansia buona, quell'ansia che ti fa essere impegnato a volersi dar da fare. Poi ci sono casi, ovviamente, di allievi che hanno particolari difficoltà, ed è per questo che creiamo queste storie come questi di Conta su di te, proprio per riuscire ad agire e creare degli interventi mirati.
1: Ecco, ve l'ho anticipato Silvia, il progetto a cui abbiamo lavorato si chiama Conta su di te e sono 5 fiabe che raccontano di 5 situazioni, emozioni, difficoltà che allievi, allieve o intere classi incontrano a scuola. Sono storie scritte da Silvia Sbaragli e Luca Tozzi in collaborazione con Piera Malagola. Piera Malagola è psicologa e docente di scienze dell'educazione al DFA, dove si occupa della formazione dei docenti con particolare riferimento alla comunicazione e al problem solving nei contesti educativi.
3: Ci sono degli studi che dicono che c'è una forte correlazione fra le prestazioni che i genitori hanno avuto nella matematica e quello che poi sperimentano i loro figli come aspetto. E ci sono degli studi che dicono che i bambini già in quarta elementare si fanno un'idea di essere capaci o meno, spesso per un'idea che gli portano i propri genitori. E questa cosa non è che di grande aiuto, perché la paura è un'emozione fondamentale che ci salva la vita, che ci permette di essere reattivi, di reagire a situazioni di difficoltà importanti, ed è un'emozione fondamentale che davvero è spettacolare nella sua azione per proteggerci. Ma quando invece i pensieri di paura sono indirizzati al sé e alle cose che ci possono succedere, questa cosa diventa un po' disfunzionale. Ed è come dire che le emozioni hanno un valore, hanno bisogno di poter essere vissuta, mentre invece spesso da parte delle famiglie c'è l'idea che certe emozioni hanno un ruolo negativo e quindi è meglio non sperimentarle. Se uno dice ho paura di questa cosa, è molto facile che uno gli dica ma non devi aver paura. E questa cosa mette un pochettino in crisi i bambini, perché sentono una cosa e però i loro adulti di riferimento gli dicono che la cosa che sentono è sbagliata. Di fatto è normale che ognuno di noi si trovi in una situazione un po' di quell'ansia che parlava Silvia, no? Un'ansia normale, proattiva, che ci aiuta a lavorare meglio tutte le volte che siamo di fronte a qualcosa di nuovo. Avere un po' di paura e un po' di ansia quando si affronta una cosa che ci attiva è assolutamente normale.
1: Piera Malagola, quali sono le emozioni che spesso riscontrate nelle classi, che sono poi quelle che avete tradotto nelle fiabe?
3: Fondamentalmente sono le emozioni a cui tendenzialmente diamo delle accezioni negative, appunto la paura e la rabbia, la paura di sbagliare. Spesso legata alla matematica c'è un'idea un po' particolare della paura di essere stupidi. Se non capisco la matematica sono stupido, perché ci sono questi strani collegamenti, no? Più legati alla prestazione piuttosto che invece al piacere di apprendere.
4: Di Vanessa.
5: La paura che si trasforma in coraggio.
6: Prima di quel giorno, Vanessa era stata una bambina spensierata. Ogni cosa nella sua vita sembrava essere al posto giusto. Aveva tanti amici. C'era Golia, un adorabile cagnolone che amava farsi lavare i denti dalla sua padroncina. E soprattutto aveva una grande passione: l'atletica leggera. La sua disciplina preferita era la staffetta. Le piaceva l'aria fra i capelli quando correva, l'eccitazione quando passava il testimone alle sue compagne di gara, la fiducia che sapeva di riporre nelle sue compagne. «In quattro siamo più veloci che da sole», era il loro motto. Insomma, tutto sembrava filare per il verso giusto nella vita di Vanessa, finché un giorno arrivò lui. Successe una mattina, dopo che la maestra Joana aveva distribuito delle schede con alcuni problemi da risolvere. Vanessa abbassò lo sguardo sul primo foglio e all'improvviso i pensieri si annebbiarono. Numeri, parole e figure fluttuavano senza più un nesso. Era il mostro della paura della matematica. Un mostro che cambiava forma e grandezza a seconda dello stato d'animo di chi lo ospitava. E quel mostro non solo aveva messo a soqquadro tutti i suoi pensieri, ma poteva anche parlare. E ovviamente solo Vanessa poteva sentirlo.
7: Sbaglierai. La maestra si arrabbierà con te. I compagni ti prenderanno in giro. Tutti penseranno che sei stupida.
8: Cuor di Vanessa, una delle cinque fiabe di Conta su di te, racconta, in parte lo avete già capito, di una bambina, Vanessa, che un giorno improvvisamente incontra il mostro della paura della matematica. Ma Vanessa non è la sola allieva in difficoltà. Ci sono Samuele e Umberto. Uno, il bambino che si arrabbia facilmente, e l'altro è il perfezionista. Io in famiglia ho una Vanessa, il mio primogenito, e ho Umberto, la nostra secondogenita Margherita, che molto spesso fatica ad accettare che il compito, il disegno, lo schema, il lavoro manuale non siano perfetti e sono pianti e urla. Se anche voi siete o siete stati genitori, sapete quanto sia complicato a volte aiutarli. Piera Malagola.
3: Alessandra, mi verrebbe da dirti che il bambino perfettino, il bambino perfezionista, è un bambino quasi che agli adulti piace, senza rendersi conto che il bambino perfezionista purtroppo è ingabbiato. È ingabbiato nel fatto che cerca di tenere tutto sotto controllo nella realtà e quindi si costruisce tutta una serie di rigidità che sembrano belle, che è precisino, che sta dentro nei bordi, che i pasticcetti non ci devono esistere, eccetera. Ma di fatto è un bambino che soffre parecchio, perché ha paura di perdere il controllo se non è perfetto. E questa cosa, nelle storie abbiamo parlato di semplici difficoltà, però tieni presente che questa cosa, se si evolve, diventa eccessivo, diventa un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi qualcosa per cui la mente cerca di tenere sotto controllo la paura attraverso il ragionamento e va totalmente in crisi. Perché la paura è nella parte del nostro cervello molto più emotiva, che è scollegata con il ragionamento, e razionalizzare costantemente la paura non porta a un beneficio, ma porta a una rigidità.
8: Perché di fatto non si vive l'emozione, non si capisce questa emozione cosa sia e la si tiene, la si soffoca.
3: Assolutamente.
8: E questa perfezione di cui tu parlavi è proprio quello della storia: perfetto, ma non troppo. Magari ne facciamo ascoltare un piccolo estratto e poi torniamo.
6: La mattina del suo arrivo, mentre in classe si stavano preparando dei bellissimi cartelloni sull'uso delle frazioni nella vita quotidiana, Licia ebbe un'idea. «Decoriamoli con le tempere!» e si mise a saltellare tra i banchi tenendo un pennello zuppo di colore in ogni mano finché non inciampò e... plof! Fece cadere un grumo di tempera gialla proprio sulla scheda di Umberto, che strabuzzò gli occhi. «Oh! Alberto, mi dispiace tantissimo, io non volevo!» commentò affranta la maestra. Umberto era quasi sul punto di scoppiare a piangere. Primo, la sua scheda bianchissima e perfetta era rovinata per sempre. Secondo, la maestra l'aveva chiamato con un nome sbagliato. Ma vedendo che Licia era davvero tanto mortificata, si sforzò di calmarsi. «Non preoccuparti, maestra, non fa niente, quasi. E comunque io mi chiamo Umberto».
8: Questo era un estratto dalla fiaba Perfetto ma non troppo, fiaba sonora che appunto racconta di un bimbo che cerca sempre la perfezione e di una maestra, Licia, che lo aiuta a guardare alle cose in modo diverso e più costruttivo. Non vi anticipo il finale della storia, ma introduco un elemento in più. Il docente o la docente che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni e emozioni simili. Piera Malagola.
3: In questa storia viene rappresentata una cosa un po' particolare, no? Viene messa in modo un po' caricaturale un'insegnante che sembra un po' sbadata, come se non fosse molto centrata. E cosa succede? Ha a che fare con questo bambino invece eccessivamente perfezionista e lei cosa fa? Inizia a scompigliare un po' le sue previsioni, inizia a sporcare il suo quaderno con una macchia di colore. Questo bambino va in crisi e lei è molto morbida, molto gentile, chiede scusa. La storia è caricaturale, però di fatto noi sappiamo che quando abbiamo un bambino eccessivamente rigido, uno degli stratagemmi più utili che un insegnante può fare è andare, violare un pochettino questo equilibrio assoluto e morbidamente poi chiedere scusa, sai, mi dispiace tanto, ma dopo qualche giorno ritorna e gli fa un piccolo pasticcetto, ancora una volta gli chiede scusa, quindi viola questo ordine che è troppo rigido, ma con una morbidezza relazionale che diventa disarmante nel confronto di un allievo e che quindi riesce poi a poter diventare più flessibile di fronte a delle cose che non stanno sotto il suo controllo e poi scopre delle cose molto belle.
2: I contenuti di altre due storie importanti anche dal punto di vista soprattutto anche matematico. Una è la voglia di farcela, cioè si lavora tanto sul senso di autoefficacia degli allievi, l'autostima approvato, ma anche sull'atteggiamento che dovrebbe avere il docente nei confronti dell'apprendimento della matematica, che è quello di credere nei loro allievi. Quando tu ci credi, soprattutto anche come classe, non come individuo singolo, e la storia è su questo, cambia veramente la prospettiva. È come un coach, un allenatore che allena la sua classe per raggiungere dei scopi, degli obiettivi. E questa storia vede una classe tutta unita, la famigerata quarta C, che è il titolo della storia, che fa sì di sentirsi uniti, compatti, ognuno con le sue caratteristiche. Il bello della storia è che ognuno dà quel che può e quindi è come avere una bella orchestra dove ognuno dà il suo contributo. E quindi questa storia per me ha un fascino magico, perché è quello nel quale crediamo anche come gruppo di allievi, futuri docenti al DFA. Un'altra storia è quella sugli errori, che per me anche quella è molto bella, perché utilizzo una metafora che utilizziamo sempre nel far matematica, che è la metafora di entrare in un labirinto. Soprattutto lo utilizziamo per risolvere un problema, per affrontare la matematica, perché spesso il cattivo risolutore in matematica è colui che trova, se mai ci prova, quindi trova una strada chiusa e si ostina e si riostina in quella scelta e non è in grado di cambiare strada. Quindi la metafora del labirinto ti fa capire che se sei in un labirinto, e a volte li portiamo i labirinti anche veri o metaforicamente o li creiamo nei saloni se sono piccoli o nei giardini, se tu sei dentro un labirinto la strada di uscita la cerchi e quindi va cercata anche nel fare matematica.
8: Silvia Sbaragli, tu parli così della matematica, però tu da sempre hai avuto un talento per la matematica, infatti fai questo lavoro. O invece il tuo passato è stato un passato difficoltoso con la matematica? Perché a sentirti parlare sembra che tutto si possa risolvere, poi in realtà ci si scontra spesso con le frustrazioni, con una classe che magari a volte è talmente variegata, e insomma riuscire a metterla tutto insieme è un gran lavorone.
2: Devo dire che io sono stata fortunata da questo punto di vista, quindi mi è sempre risultata facile e in più mi ha sempre ultra affascinato, quindi io la trovo talmente bella che vorrei renderla bella a tutti. Quindi per me la mia missione è sempre stata il far capire agli altri che tutti possiamo comprendere la matematica di base e far capire a tutti che è veramente bella. E quindi il mio scopo, i miei 30 anni di lavoro, perché gli anni sono passati, sono sempre stati per rendere una matematica comprensibile per tutti e soprattutto far appassionare. Le mie più grandi soddisfazioni sono quando purtroppo qualcuno, non è che quello è una soddisfazione, però non riesce con me le prime volte negli esami, semmai prende addirittura un 3, e poi passa un 6 e semmai lavora con me nello stesso ufficio e gli anni dopo per me si cancella tutto, perché è riuscito a riscoprire una matematica che non conosceva. Quindi può diventare un maestro bravissimo, una maestra bravissima, un docente veramente che può fare la differenza.
6: Il maestro Massimo, appassionato di hockey su ghiaccio, aveva insegnato ai ragazzi un piccolo rito prima di ogni allenamento. Li faceva mettere in cerchio, ognuno con le braccia sulle spalle del compagno, e poi insieme scandivano il motto della classe. Io da solo valgo 1, ma con voi valgo 21. Eccoci, guardaci! Quel giorno il motto venne scandito così forte che venne sentito in tutta la scuola. Ora tutti conoscevano la determinazione della quarta C. I ragazzi erano tesi, ma concentrati. Il supervisore del concorso aprì la busta sigillata, estrasse i fogli con i problemi e li consegnò agli alunni. Il tempo iniziò a scorrere. I bambini ormai avevano capito come fare. Si divisero i compiti, discussero, cambiarono idea, ricominciarono. Non risolsero subito tutto e in più di un passaggio pensarono di non farcela, ma andarono avanti insieme, ognuno con le proprie competenze. Alla fine la classe consegnò il foglio con le risoluzioni pochi secondi prima dello scadere del tempo. Nessuno in quel momento riusciva a rendersi conto di com'era andata, ma sapevano di avercela messa tutta.
8: Questo è un estratto dalla fiaba La famigerata quarta C, che racconta le avventure di una classe sgangherata che grazie a un docente che, e qui cito Silvia Sbaragli, può fare la differenza, riesce a vincere un concorso di matematica. L'abbiamo detto, il rapporto docenti-allievi è centrale nel modo in cui ci si relaziona alla matematica. Altro tassello fondamentale sono ovviamente i genitori. È per questo che nel progetto Conta su di te, Silvia Sbaragli e Piera Malagola hanno previsto anche un mini podcast rivolto a mamme e papà, una sorta di piccolo manuale audio.
4: Noi abbiamo scelto come indicazione di avvicinarci a un approccio molto pragmatico della psicologia, quindi a quell'approccio di psicologia, un approccio strategico secondo il modello del professor Nardone, che lavora proprio sull'efficacia di un certo tipo di comunicazione. Quando noi riusciamo a trovare, a utilizzare una comunicazione particolarmente efficace, i bambini che sono spettacolari, colgono subito delle capacità, delle sfumature differenti, e quindi è un approccio che porta a dei cambiamenti che possono essere rapidi su delle difficoltà semplici ovviamente, che però possono fare molto la differenza. Tu prima dicevi c'è un perché della paura della matematica. Ecco, qua in questo caso noi non ci occupiamo così tanto dei perché, ma ci occupiamo un po' di più del come. Come possiamo fare ad aiutare un allievo che ha una particolare difficoltà? Perché questa diventa la parte più intrigante. Io e Silvia andiamo molto d'accordo perché io mi occupo di psicologia occupandomi di problemi umani. Silvia si occupa di matematica occupandosi di problemi. Abbiamo messo insieme queste due cose per cercare delle soluzioni che possano essere efficaci e a portata di mano.
8: Silvia.
2: Io consiglierei a un genitore di credere nei loro figli, che ce la possono fare in matematica, e quindi se lavoriamo tanto sui docenti nel cercare di aumentare l'autoefficacia e il senso di autostima degli allievi, bisogna farlo anche a casa, quindi essere, diciamo, uniti in questa missione di credere in loro. Questo è il primo segreto. Il secondo è quindi di non dire frasi e confronti su quello che potevo riuscire io come genitore e quello che riusciranno loro, e quindi dar sempre possibilità di riuscita, e inoltre far vivere esperienze positive. Cioè, se io decido di fare un qualcosa con loro di matematica, non farei i compiti o punizioni, o seguirei dal punto di vista matematico l'allievo che è il mio figlio direttamente, non lo seguirei nei compiti, ma semmai cercherei ad esempio giochi didattici sulla matematica, che così facciamo esperienza positiva di gioco e allo stesso tempo impariamo matematica, ad esempio una tombola delle tabelline, se devo chiedergli le tabelline. Quindi cercare di vivere esperienze positive con me facendo questa disciplina che è la matematica.
8: Siamo quasi in conclusione di puntata. Proprio in questi giorni abbiamo caricato le storie sul sito di RSI Kids, rsi.ch/kids, e curiosità, per ogni storia abbiamo anche fatto comporre una canzone agli Sgaffi, la celebre party band cinese più attiva nel panorama cover. Fede, il leader della band, è un maestro delle elementari e quando gli abbiamo proposto di provare a dar vita a canzoni a scopo didattico, ha accolto la proposta in un lampo. Su RSI Kids trovate anche le canzoni degli Sgaffi da ascoltare e riascoltare con i vostri bimbi. Io ringrazio Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ah no, stavo per dimenticarmi che abbiamo prima parlato di Matematicando Festival, che torna anche quest'anno. La città di Locarno si prepara ad animarsi con laboratori, giochi e spettacoli dedicati alla matematica e al suo incontro con altre discipline come il teatro, l'arte, la robotica, la giocoleria e la letteratura. L'appuntamento è per le scuole il 21 e il 22 di maggio, ma poi c'è anche la giornata rivolta a tutta la popolazione il 23 maggio.
2: Capire profondamente com'è fatta, perché a me dispiace tanto quando vedo che non la conoscono, quindi è un giudizio superficiale, come a volte posso aver provato io nel confronti di cose che non conosco. Quindi un conto è conoscerla e poi dire che non ti piace, un conto è non conoscerla e dare un giudizio che molte volte è un luogo comune. Ad esempio, non sono d'accordo sul fatto che la matematica sia fredda, non creativa, perché c'è tantissima creatività nella matematica. Se pensiamo che è talmente astratta da poter concepire infiniti infiniti, vuol dire che ci vuole troppa creatività per gestire la matematica, quindi che è l'opposto di quello che la gente crede. E quindi diamo una possibilità alla matematica di farsi scoprire.
4: Io direi che il bello della matematica è che la matematica è simile alla vita, cioè nella vita hai bisogno di avere delle capacità per risolvere dei problemi, perché questo è strettamente correlato con la sensazione di autostima. Stima. Se io ce la faccio, io valgo. Quindi tutte le volte che noi riusciamo a trasformare l'ansia in curiosità, abbiamo fatto una cosa meravigliosa, e secondo me questa è la cosa più bella che possiamo fare per le nuove generazioni.
8: Trasformare l'ansia in creatività. Ci lasciamo così questa sera. A presto!
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La musica indiana ha una tradizione plurimillenaria, densa di elementi religiosi e aperture verso nuovi stili. Alcuni artisti indiani hanno conquistato un successo mondiale, eppure l'India resta per molti un emisfero lontano, una cultura mitica, un luogo da idealizzare come un reperto esotico. Non sono bastate a colmare il divario di percezione e notorietà né lo sviluppo di alcune scene musicali esplose nelle metropoli occidentali e che vedevano protagonisti i figli degli immigrati che arrivavano dal subcontinente, che erano spesso appartenenti a nuclei familiari delle ex colonie, India, Bangladesh, Pakistan, né il lavoro dei tanti musicisti che stiamo trattando in questo ciclo. Artisti occidentali che si sono lasciati affascinare dal mondo musicale orientale, che hanno coniugato fin dagli anni 50 del secolo scorso una serie di progetti alchemici che declinavano l'India spudoratamente a modo loro, alle volte camuffandola in maniera un poco sbadata e goffa, altre volte ottenendo un mix inedito. È una pratica che si è protratta fino al terzo millennio e in queste ultime puntate del nostro ciclo stiamo trattando proprio musicisti che stavano a cavallo tra il XX e il XXI secolo o che hanno precisato il proprio percorso proprio a partire dal 2000 in avanti. Austin Shane O'Madden, in arte Govinda, è ad esempio un produttore che ha sperimentato l'elettronica dell'Asia meridionale e araba sin dal suo primo album nel 1998. Nel 2003, con il suo album Equis of Eden, ha approfondito ancora di più quell'influenza. La traccia di apertura, Hypnotic, arriva direttamente ai suoni dell'Asian Massive ed esegue una feroce escursione trip-hop. Strato alto e, come la maggior parte delle sue tracce, si muove attorno ai loop di batteria e aggiunge anche alcuni toni glitch. Un perfetto esempio di EDM, ovvero di Dance Music Intelligente. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

L'ultima traccia dello stesso album, ovvero appunto Echoes of Eden del 2003, evoca una delle strutture fondamentali della musica indiana, il raga. La parola raga indica nella musica indiana una struttura melodica per l'improvvisazione simile a una modalità melodica. Non trova corrispettivo con la tradizione della musica classica europea, perciò fare qualsiasi paragone è piuttosto impreciso, errato. Ogni raga è una raccolta di strutture melodiche con motivi musicali che nella tradizione indiana sono considerati capaci di poter colorare la mente. Questo si evince anche dal nome stesso, raga o raga, che significa colorazione, appunto, tintura. Particolare è anche il fatto che, a differenza della musica europea, molti raga prevedono l'utilizzo di due scale differenti, a condizione che la frase musicale sia ascendente o discendente. La visione del raga di Govinda, in questo frammento che stiamo per ascoltare di 2 minuti e 43 secondi, è ovviamente semplificato e probabilmente anche semplicistico. Tutto l'impianto di significati e sfumature cui abbiamo fatto adesso cenno si perde in una sorta di bozzetto di meno di 3 minuti, il tempo che serve a qualsiasi musicista tradizionale per entrare nel mood di un raga, che poi può durare anche 30 minuti. Ascoltiamolo partendo dal presupposto che qui non c'è nessuna ambizione didascalica e nessun tentativo di emulare la musica classica indiana. Si tratta di suggestione legata casomai alla psichedelia che usa il patrimonio indiano come tinta, come colore e come simulacro.

Nell'ultimo frammento di Govinda che recuperiamo in un album del 2020, Traveler of Dreams, c'è ancora un riferimento alla musica indiana che ci arriva soprattutto attraverso la vocalità e le melopee di una voce femminile che richiama almeno tre matrici del repertorio folclorico indiano. Il Kashiri sono canti folclorici eseguiti dalle donne durante la stagione dei monsoni nell'Uttar Pradesh che di solito accompagnano le danze. Il Chaiti, canti folclorici dell'Uttar Pradesh, cantati nel mese di Chait, il primo mese del calendario lunare hindu che va da metà marzo a metà aprile, e il Savan, le canzoni cantate durante la stagione delle piogge nel mese di Savan, che è il quinto mese da metà giugno a metà luglio, sul tema della separazione tra i due amanti. Ebbene, Govinda gioca liberamente con questi stilemi e ci mette sotto una robusta sezione ritmica in quattro quarti. Govinda.

0: Brevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Il Pardo d'Oro è rumeno. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Inizieremo questa edizione con il palmarès della 79esima edizione del Locarno Film Festival, svelato nel pomeriggio. Il premio più prestigioso lo ha vinto Nu Elocul Tau Aici, che in italiano potremmo tradurre con "non appartieni a questo posto", del regista rumeno Florin Scerban. In pagina commenteremo i premiati, la rassegna e guarderemo anche un po' al futuro con un'intervista al vicepresidente del festival, Luigi Pedrazzini. Ci sposteremo poi a Ceuta, nell'exclave spagnola, dove a causa di una campagna sui social c'erano timori di nuovi arrivi in massa di persone che vi entravano illegalmente dal Marocco, come accaduto a fine luglio. Questi arrivi, per finire, non ci sono stati, anche perché le forze di sicurezza marocchine, ma pure quelle spagnole, hanno blindato i confini. In Afghanistan oggi si è celebrato l'anniversario che 5 anni fa riportò i talebani al potere dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della NATO. Con il racconto di una nostra collaboratrice appena rientrata da Kabul, cercheremo di capire che tipo di società c'è ora, fra crisi economica e restrizioni imposte alle donne. Andremo poi sulle strade svizzere per capire se questi mesi di caldo canicolare si sono tradotti anche in un aumento dei guasti alle vetture e segnalazioni alle pattuglie di soccorso.
4: Il caldo come il freddo sono dei nemici dell'auto, e noi abbiamo visto che il caldo ha fatto surriscaldare varie auto ed è stato quindi la causa di alcuni guasti. Certo, il fatto di avere molto traffico accentua questo fenomeno.
3: Il molto traffico a cui si riferisce Laurent Pignot, portavoce del Touring Club Svizzero, è inteso soprattutto quello turistico. Il caldo quindi non è l'unico motivo dei guasti. Questo è il sommario, ma ci sarà altro. In 6 di sera iniziamo. Iniziamo quindi dal Locarno Film Festival e da chi ha conquistato il Pardo d'Oro di questa 79esima edizione.
5: Siamo molto fieri di assegnare il Pardo d'Oro a You Don't Belong Here di Florin Scerban.
6: Florin Scerban.
3: E per il resto del palmarès, per commentare questa edizione ormai in chiusura, ci colleghiamo con Locarno, dove troviamo Marcello Ierace. Marcello, abbiamo detto del Pardo d'Oro, chi sono stati gli altri protagonisti di quest'anno?
7: Sì, buonasera da Locarno, dove appunto c'è stato questo trionfo rumeno, ma un altro film particolarmente apprezzato e che fino all'ultimo era anche uno dei grandi favoriti a conquistare il Pardo d'Oro è Nowhere to Lay My Eyes del sudcoreano Aung San Suu, al quale è andato il premio per la miglior regia e per la miglior interpretazione di Kim Min-hee. Menzione speciale per il brasiliano Margen Durio e premiata anche Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. E c'è anche un po' di Ticino nel palmarès, grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo.
3: Marcello, con te c'è Moira Bubola, la collega del Centro di Competenza Cinema della RSI. Moira, buonasera anche a te. Che valutazione dai tu di questo palmarès e in generale dei film presentati in questa 79esima edizione?
8: Buonasera, la mia valutazione è sicuramente positiva. Abbiamo visto 17 film in concorso internazionale, molti di questi davvero interessanti perché tutti vicini alla realtà. Dunque un cinema portato a Locarno che ci ha saputo restituire quello che sta succedendo. Uno dei fili rossi della competizione, ma anche dei film visti in piazza, è stato sicuramente quello della famiglia. La famiglia come centro e nucleo di tanti conflitti che arrivano da fuori. Viviamo in una società molto difficile ed ecco che la famiglia, quella tradizionale, ma anche le famiglie allargate, fanno come da cassa di risonanza. Devo dire che anche la piazza ci ha accontentati, dico ci perché il pubblico ha partecipato con buonissimi film, tra questi spicca Frank and Louis di Petra Volpe, film svizzero che ha commosso, ha fatto piangere e riflettere. Il primo film di Petra Volpe, premio Quartz, lo scorso anno con Heldin, che la Volpe ha girato negli Stati Uniti d'America.
7: Ecco, Moira, appunto, dicevi particolarmente apprezzata è stata la qualità anche dei film in piazza. Si sta sempre avvicinando la piazza al concorso internazionale, secondo te?
8: Sì, questa è una domanda interessante, Marcello, proprio perché quest'anno abbiamo visto una piazza che ha convinto, coinvolto ed emozionato, ma era una piazza senza i blockbuster statunitensi, dunque con film d'autore, molti europei e anche quando sono arrivati d'oltreoceano, film indipendenti. Dunque sì, possiamo dire che si sta avvicinando in quella che è la tendenza locarnese a distinguersi rispetto alle altre grandi manifestazioni.
7: Per chiudere un'altra cosa, un altro tema, più che altro riguardo alla presenza, anzi diciamo all'assenza della presidente Maya Hoffman del Locarno Film Festival, come giudichi questa sua scelta di frequentare il festival solo nei primi giorni e credi che questo comportamento possa essere controproducente alla lunga?
8: Allora, da parte mia nessun giudizio, ci mancherebbe altro, c'è una riflessione da condividere con chi ci sta ascoltando. Sicuramente il festival è cambiato con questa nuova presidenza, ha preso un'altra dimensione. L'assenza di Maya Hoffman in questi ultimi giorni si è sentita, è inevitabile. È vero però anche che Rafael Brunswick, che è il CEO, lo devo dire in inglese perché non c'è una traduzione, il Chief Executive Officer, dunque lui controlla, supervisiona il lavoro della direzione. Rafael Brunswick è molto presente, tutta la direzione, lo stesso Jonah Nazzaro che ha firmato un ottimo festival quest'anno, lo si vedeva dappertutto. Dunque è cambiato proprio il DNA del festival, Marcello, e questo è un cambiamento dettato anche dalle esigenze che dovranno proiettare il Locarno Film Festival verso il futuro.
7: Grazie Moira, linea a te Pervin.
3: Grazie, sì, grazie Moira Bubola per queste riflessioni. Lo ricordo, Moira Bubola, la collega del Centro Competenza Cinema della RSI. Noi restiamo a Locarno per sentire adesso il bilancio stilato, questa volta non da Moira Bubola ma dal vicepresidente Luigi Pedrazzini. L'intervista è del nostro inviato Marcello Ieraci che abbiamo appena sentito. Per cominciare ha chiesto a Luigi Pedrazzini qual è stato il momento più alto e quello più problematico di questo festival.
1: Ma iniziamo dal momento più basso, e quando si è abbassato il palco al Monte Verità ero presente, ero a pochi metri di distanza, ho avuto anche paura. Per fortuna la cosa si è risolta senza gravi conseguenze, e qualcosa che non doveva succedere purtroppo se ne è parlato un po' dappertutto, la cosa è finita lì, speriamo che nel futuro queste cose non abbiano a ripetersi. Momento più alto è, non credo che ce ne sia uno, è la continuità di questa edizione, la capacità di essere stata positiva dall'inizio. Mi prometto di citare una persona che ho incontrato ieri sera entrando in Piazza Grande, Ruth Dreyfus, che è una persona che ha seguito tantissimi film, ha detto è una delle più belle edizioni alle quali ho partecipato.
7: 79 è molto vicino a 80, evidentemente. Quanto per voi l'occhio è già rivolto all'80, quanto ha pesato l'edizione 80 sull'edizione di quest'anno, e se già possiamo anticipare qualche grossa novità in vista dell'anno prossimo?
1: Non ha pesato l'edizione dell'80, anche se ha un suo significato particolare, perché noi dobbiamo fare ogni anno il meglio, quindi non possiamo dire adesso abbiamo un traguardo, dobbiamo dimenticare quello che stiamo facendo. È chiaro che l'ottantesimo è un'occasione, forse più che per fare cose diverse, per lanciare dei segnali di quello che potrebbe essere il Festival del Film nei prossimi anni. Stiamo facendo una riflessione importante sulla strategia del Festival, e penso che tracce di questa riflessione le ritroveremo nell'edizione dell'80esimo per marcare una strada. Però dobbiamo essere capaci di fare un'edizione dell'80esimo che sia una rappresentazione di continuità, non un picco che poi di nuovamente scende. E sicuramente avremo qualche novità, forse potremo tornare, io spero, al Grand Hotel, avere nel Grand Hotel un punto di riferimento importante per la storia del festival.
7: Invece tra le grosse novità che probabilmente potrebbero esserci dall'81esima, dal 2028, c'è questo spostamento di data. In questi giorni avete raccolto delle opinioni dal pubblico, dagli addetti ai lavori, e se è così successo cosa avete ottenuto?
1: L'impressione è che le persone vicine alle problematiche della cinematografia ci dice: fate attenzione, il problema delle date ogni anno diventa sempre più acuto, dovete fare qualcosa. Poi sappiamo che ci sono altri condizionamenti per il festival. Adesso l'attenzione è concentrata sulle discussioni che avremo con la mediazione del municipio di Locarno, con gli organizzatori dei concerti, per capire se c'è spazio per un anticipo ragionevole delle date, agendo in particolare sulla rapidità nella costruzione delle strutture del festival. Però il festival ha bisogno di questo anticipo.
7: Le vicepresidente, parliamo un po' della presidente Maya Hoffman, che è stata presente ai primi giorni e poi fondamentalmente non la si è più vista. Lei sa dare una spiegazione a questo comportamento, a questa assenza, e pensa che questa assenza possa pesare sull'immagine del Festival di Locarno?
1: La presidente Maya Hoffman è stata presente fino alla fine della prima settimana del festival, fino a martedì. Lei aveva annunciato da parecchio tempo che poi aveva degli impegni che non le avrebbero permesso di rimanere fino alla conclusione. Io credo innanzitutto che una presenza come quella della presidenza Hoffman si misura in termini di qualità di presenza, non di quantità, e i giorni che è stata a Locarno anche quest'anno li ha vissuti intensamente. È una presidenza diversa da quella che abbiamo avuto nel passato, che si qualifica piuttosto attraverso input che dà anche sul piano artistico, sul piano dei collegamenti internazionali, sul piano delle occasioni, dei contatti che crea per il festival. Quindi io assolutamente non ritengo che il fatto che lei abbia abbandonato il festival dopo qualche giorno costituisca un pregiudizio importante. Poi abbiamo anche costruito una struttura del festival che funziona al limite anche in assenza, non dico senza presidenza, ma non è necessaria la presenza in ogni momento per far funzionare. Abbiamo una direzione collegiale più forte, abbiamo un consiglio di amministrazione che ha dei compiti più precisi, per cui è nell'insieme che bisogna valutare queste presenze e assenze di Maya Hoffman.
3: E queste erano le considerazioni del vicepresidente del Locarno Film Festival, Luigi Pedrazzini. Io vi segnalo che sulla rassegna torneremo ancora domani sera con le cifre che hanno caratterizzato questa 79esima edizione. L'attualità estera ora, per occuparci della crisi migratoria a Ceuta. C'erano timori diffusi di nuovi arrivi in massa sulla scia di quanto accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, quando circa 72.000 persone entrarono irregolarmente nell'exclave spagnola in territorio marocchino. I timori derivavano da una nuova campagna sui social, ma Spagna e Marocco hanno blindato i confini di Ceuta e Melilla con il dispiegamento di centinaia di poliziotti e militari. Stando a Rabat, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani. Dalla Spagna ci aggiorna la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
2: Nonostante il confine da una settimana fosse presidiato da oltre 2.000 agenti frontalieri, da due navi della Marina Militare e da barriere nautiche, stamattina circa un centinaio di persone ha comunque tentato di attraversare il varco di El Tarajal davanti a Ceuta, ma sono state immediatamente bloccate dalle forze di polizia marocchine, che hanno impedito gli ingressi anche con l'uso di lacrimogeni. Questa volta, rispetto allo scorso 30 luglio, quando invece più di 70.000 migranti erano entrati senza controllo, c'è stata la massima collaborazione tra Spagna e Marocco, come aveva auspicato due giorni fa a Ceuta il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albárez.
6: In ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones.
2: Il ministro spagnolo aveva anche rivolto un appello affinché gli aspiranti migranti non tentassero questa impresa fallimentare, mettendo a rischio la propria vita, e di non fidarsi dei moltissimi messaggi diffusi dai social che incitavano all'attraversamento di massa del confine. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, comunque, la situazione tra i due paesi resta molto tesa. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia marocchino, Ouabi, aveva minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con la Spagna, mettendo anche in discussione la sovranità spagnola su Ceuta e Melilla.
3: E per capire la portata della crisi migratoria e dello scontro tra Marocco e Spagna, Camila Camponovo ha intervistato Carlos Echeverría Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid.
9: Professore Echeverría, lei segue da vicino la crisi in corso. Secondo lei ci troviamo di fronte a una crisi fondamentalmente sociale, economica, o esiste una componente politica e geopolitica molto forte in questo caso?
10: È fondamentalmente una componente politica, es decir, que aquí no hay una explicación económica, norte-sur, ni nada parecido a Marruecos.
11: È una questione politica, non c'è una spiegazione economica. Il Marocco, come ha fatto in passato, ha usato questo afflusso enorme di persone come misura di pressione sulla Spagna. In merito alle rivendicazioni territoriali e delle relazioni bilaterali con la Spagna, il Marocco vuole dettare i tempi e le politiche. Proprio il fatto che oggi non ci sia stata un'ondata massiccia è dovuta al fatto che il Marocco evita di contenere i flussi così come evita di alimentarli. È una giornata tranquilla perché il Marocco lo vuole. Il 30 luglio è stata una giornata drammatica perché il Marocco aveva deciso così. Alcuni cercano scuse di vario tipo, come la visita di Sanchez in Algeria, ma alla fine si tratta di una pressione nei confronti della Spagna, che è anche una pressione nei confronti dell'Unione Europea, sebbene il Marocco non riconosca il fatto che Ceuta e Melilla siano anch'esse territorio comunitario.
9: Esistono elementi concreti per affermare che il Marocco utilizzi la pressione migratoria come strumento politico?
10: Sì, ma Marruecos è uguale che Turchia o uguale che Bielorussia, sono vicini dell'Unione Europea.
11: Il Marocco, proprio come la Turchia o la Bielorussia, è un paese confinante con l'Unione Europea e ha dimostrato in molte occasioni di utilizzare i flussi umani come strumento di pressione. Noterà che non uso il termine migranti o flussi migratori. Una cosa sono i migranti, un'altra è la strumentalizzazione di uno Stato nei confronti di un altro. Ora, evidentemente, si è trattato di un fatto senza precedenti, anche se è capitato più volte in passato. Per quanto riguarda Ceuta, è già successo nel 2021 e in quell'occasione la spiegazione era relativa alle cure mediche in Spagna del leader del fronte Polisario. In questa occasione alcuni cercano diverse spiegazioni, ma cercare così tante spiegazioni significa fare un favore al Marocco, come se avesse ragione a fare ciò che fa. La rivendicazione territoriale è inaccettabile. La Spagna dovrebbe mostrarsi più ferma. Speriamo che ora lo sia.
10: España en esto debería de ser mucho más firme porque no lo ha sido hasta ahora. Ojalá a partir de ahora lo sea.
9: Ma secondo lei in che modo la questione della sovranità di Ceuta e Melilla è legata a questa crisi tra Marocco e Spagna?
10: Ma è molto importante insistere in che Marruecos è un paese che non sta comodo.
11: È importante sottolineare che il Marocco è un paese che non si riconosce nei confini internazionali universalmente riconosciuti, ed è così da decenni, non solo nei confronti della Spagna, rivendica territori anche all'Algeria, e poi c'è la disputa sulla Sahara occidentale con la Mauritania. È molto importante usare questo termine, agisce come una potenza coloniale. Ceuta, Melilla, isola di Perejil, le isole Zaffarine e altri sono territori spagnoli. Il Marocco li rivendica, ma non li ha mai inseriti nell'elenco dei territori autonomi delle Nazioni Unite, né sono colonie, anche se il Marocco affermi il contrario. Ceuta è un territorio spagnolo ed europeo.
10: Però Ceuta è territorio spagnolo e europeo.
3: E queste erano le considerazioni del professor Carlos Echeverría Jesús. Voliamo ora in Afghanistan. Sono passati 5 anni da quel 15 agosto del 2021 che ha cambiato radicalmente la storia recente del paese. Quel giorno i talebani entrarono a Kabul e tornarono al potere, mentre le forze statunitensi e della NATO completavano un frettoloso ritiro dal paese dopo quasi 20 anni di guerra. Oggi l'anniversario viene celebrato dalle autorità talebane come una vittoria e come la fine della presenza militare occidentale. Ma dietro le celebrazioni rimane una realtà difficile. L'Afghanistan continua ad affrontare una grave crisi economica e umanitaria, mentre le restrizioni imposte alle donne e alle ragazze hanno trasformato profondamente la società. Di questo ora ci racconta la nostra collaboratrice Costanza Spocci, rientrata qualche settimana fa da Kabul.
12: E il paese che ho ritrovato è un paese in cui quando si cammina per strada la prima cosa che si nota è l'assenza quasi totale delle donne. A Kabul se ne vedono un po' di più, la maggior parte hanno il burqa, ma ad esempio nelle zone rurali o nel sud del paese come in Helmand praticamente è impossibile vedere delle donne nello spazio pubblico. E una cosa che mi ha colpito è che una collega che ho incontrato in Afghanistan è una collega afghana, che anche lei è tornata dopo 5 anni dopo essere scappata, e diceva che per lei era impossibile riconoscere nelle strade ormai chi è un talebano e chi non lo è, perché tutti gli uomini che sono fuori, che camminano negli spazi pubblici, sono costretti di fatto a vestirsi e a farsi crescere la barba come i talebani. questo per un'ottica di conformismo, ma anche per potersi tutelare dalle richieste della polizia morale, sia con gli uomini che con le donne, che chiedono un certo codice di abbigliamento abbastanza rigido.
9: Lo dici e lo racconti anche tu, le donne sono forse il simbolo più evidente della trasformazione del paese. Hai potuto parlare con alcune di queste donne? Che cosa ti hanno raccontato?
12: Ho incontrato moltissime professioniste, soprattutto donne che ancora lavorano nel settore sanitario, perché a parte le maestre fino a sesto grado, le ostetriche, le dottoresse, le infermiere sono le uniche donne che possono ancora lavorare, e quelle che chiaramente hanno preso dei diplomi prima del 2021, insomma chi è laureata dopo non può comunque accedere alla professione. E queste donne mi raccontano un paese allo scatafascio, perché vedendo dalle cose dell'ospedale quello che succede nel paese è abbastanza lampante che il paese è in piena crisi economica. E questo si vede sia perché le donne che arrivano, ad esempio le donne che devono partorire, arrivano senza mai aver fatto un controllo prima, perché poter accedere all'ospedale, potersi spostare, pagare semplicemente una macchina, una benzina o prendere l'autobus vuol dire andare ad intaccare quel poco di stipendio che una persona porta a casa per circa altre 20 persone, e quindi questo è molto chiaro, è difficile potersi curare. E poi ci sono moltissime donne che arrivano agli ospedali con i bambini che sono decisamente malnutriti, che soffrono di marasma, che è la forma più grave di malnutrizione, bambini di un anno che andrebbero a pesare dai 10-12 kg e che ne pesano appena 4, e che non camminano, non si alzano, non parlano, e che hanno al posto delle gambe, delle braccia, dei piccoli fuscelli. Quindi donne anche che non possono uscire di casa, al di là delle professioniste che lavorano negli ospedali, donne che sono estremamente depresse perché prima facevano la loro vita normale e ora sono obbligate a stare in giro dentro casa, non possono uscire, quando escono la polizia morale le ferma, le chiede come sono vestite e le rimanda indietro a casa. Beh, quello che ho trovato, magari rispetto ad altre aree di conflitto, è stata una grande apertura da parte della popolazione degli afghani, pronti a raccontare la loro storia, molto aperti e sempre molto accoglienti. E quello che poi loro dicevano soprattutto è che si sono sentiti abbandonati dopo questi 5 anni.
13: E questo era il racconto sull'Afghanistan di Costanza Spocci, al microfono di Camilla Camponovo. Parliamo ora di un vertice mondiale che si terrà a Ginevra nel giugno dell'anno prossimo. Un vertice incentrato sull'intelligenza artificiale e che, fra le ambizioni, ha quella di unire innovazione, fiducia e responsabilità collettiva. Un appuntamento che la Svizzera vede come un'occasione per rafforzare il suo ruolo nel dibattito internazionale sull'intelligenza artificiale, ma anche consolidarsi come terra di ricerca, innovazione e investimenti. A dare forma al vertice sarà Fabiola Gianotti, ex direttrice del CERN. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
14: Bridging Innovation and Trust, in italiano costruire un ponte tra innovazione e fiducia. Queste le parole chiave del vertice sull'intelligenza artificiale che la Svizzera ospiterà a Ginevra nel giugno 2027. Un vertice di alto livello che punta a riunire governi, organizzazioni internazionali, mondo accademico, imprese e società civile, sottolinea il consigliere federale Albert Rösti, che spiega i pilastri che guideranno il summit. Valorizzare le opportunità che offre l'intelligenza artificiale per la ricerca, l'economia, la competitività, la creazione di benessere e sviluppo, ma allo stesso tempo si devono mettere in luce e affrontare i rischi e le criticità che comporta l'intelligenza artificiale.
15: Das heißt, dort wo vielleicht eher die Kritik kommen oder Gefahren lauern.
14: Rösti insiste sul fatto che l'innovazione può fermarsi solo se persone, imprese, istituzioni hanno fiducia nei sistemi utilizzati, una fiducia che passa da sicurezza, trasparenza, robustezza e protezione dei diritti fondamentali.
15: Robustheit, Verantwortlichkeit. Natürlich Schutz der Grundrechte.
14: Un vertice globale che ovviamente è anche un'importante opportunità per la Svizzera, non manca di sottolineare Rösti.
15: Wir können unsere Stärke als Forschungs
14: Il paese può mostrare la sua forza come luogo di ricerca e innovazione, la qualità delle sue università e delle imprese tecnologiche, ma da buon pragmatico, Rösti spera anche che questa sia un'occasione per fare della Svizzera una terra che attrae investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma la persona chiamata a riempire di contenuti e dare concretezza al summit è Fabiola Gianotti, ex direttrice del CERN, scienziata di fama internazionale, nominata delegata del vertice dal Consiglio federale.
16: Ma penso che sia molto importante mettere intorno al tavolo tutti gli attori principali, che vanno dalla ricerca, per me molto importante, molto vicina al mio cuore, l'università ovviamente, il mondo privato, dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese, anche il mondo politico, la società civile. Quindi è importante essere inclusivi, perché l'intelligenza artificiale è veramente una sfida globale. È una tecnologia dirompente, come tutte le tecnologie deve rimanere uno strumento al servizio della persona e deve contribuire al bene comune e a migliorare le condizioni dell'umanità nel suo insieme. Se sapremo gestirla in questo modo, l'intelligenza artificiale rappresenterà un vero progresso. Altrimenti non lo sarà.
14: Ancora presto per capire quali saranno i temi portanti, spiega Gianotti. Tra le questioni più delicate, ovviamente, c'è come guidare in modo responsabile l'evoluzione di questa rivoluzione tecnologica.
16: Sì, certamente bisogna mettere delle regole, e chiaramente con le regole il problema è sempre capire dove mettere giustamente il cursore. Se ci sono troppe regole si soffocano qualunque tipo di sviluppo di attività umana, se ce ne sono troppe poche non si controllano gli sviluppi, e quindi bisogna veramente trovare il giusto equilibrio.
14: Secondo Albert Rösti, la Svizzera può essere un motore nella regolazione dell'intelligenza artificiale, una regolazione che dice deve essere light, il minimo necessario, non più di quanto serve realmente.
15: Für mich muss die Regulierung so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
14: Grandi ambizioni, piccolo budget, affermano però i critici. Sul piatto il Consiglio federale mette infatti 6 milioni di franchi. India, Francia, Regno Unito avevano stanziato per i loro vertici cifre ben più consistenti.
13: E adesso andiamo sulle strade, perché questa è stata un'estate calda non solo climaticamente ma anche per il soccorso stradale in Svizzera. Gli interventi del Touring Club Svizzero per pan e guasti ai veicoli hanno infatti segnato un aumento del 4% a livello nazionale, in crescita dunque rispetto a estati senza canicole così prolungate. Il caldo non è però l'unico fattore ad aver inciso, il perché lo sentiamo nel contributo di Romina Lara.
17: Sia il troppo caldo che il troppo freddo sono nemici dell'auto. Rappresentano infatti dei fattori di stress per il motore e altre componenti, spiega Laurent Pignot, responsabile comunicazione del Touring Club Svizzero.
4: Abbiamo visto che il caldo ha fatto surriscaldare varie auto ed è stato quindi la causa di alcuni guasti.
17: Ma il caldo estremo non è l'unico fattore a cui imputare l'aumento dei guasti registrato in estate. Il bilancio del TCS per questi mesi canicolari è di 75.000 interventi a livello svizzero, oltre 7.000 solo in Ticino, numeri superiori alla norma per il periodo estivo.
4: È una sorpresa in realtà, perché è vero che abbiamo avuto più interventi in confronto a un'estate normale, circa 4% in più, però la ragione non è il caldo soltanto, sono soprattutto il fatto che ci sono molte più auto sulle strade, e c'è molto più traffico per via della situazione in Medio Oriente. Molte persone hanno deciso di prendere la macchina e fare delle vacanze nel sud dell'Europa, soprattutto in Italia, e non partire con il solito volo verso destinazioni più esotiche.
18: Quante deviazioni, quali direzioni, quali no?
17: Più turismo in auto, più veicoli in generale sulle strade, ed ecco che di riflesso sono cresciuti anche i guasti in cui gli automobilisti sono incorsi durante il viaggio.
4: Abbiamo visto tantissimi turisti passare dal nord al sud, particolarmente in Ticino, sull'asse nord-sud, quindi per le partenze, e adesso abbiamo anche il problema ai ritorni, in particolare sulla Leventina, sul San Bernardino e al Gottardo, dove tanti turisti, in particolare dall'Olanda, dalla Germania e dal Belgio, stanno tornando su dopo le ferie e purtroppo hanno dei guasti e noi dobbiamo quindi aiutarli.
18: Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via.
4: Certo, il fatto di avere molto traffico accentua questo fenomeno, perché delle macchine che non possono andare a velocità normale ma sono in un ingorgo hanno tendenza a surriscaldare ancora di più, quindi sono due fattori che si aggregano e che fanno sì che le macchine sono sottomesse a uno stress maggiore.
17: Visto che fa ancora caldo e di movimento sulle strade ce n'è ancora, tra chi rientra e chi parte, il primo consiglio di Pignot resta quello di fare i dovuti controlli in vista del viaggio. Vale in primis per la partenza partenza, ma anche per il ritorno.
4: Prima di partire, fare un controllo di tutti i livelli, dell'olio, del liquido raffreddamento, vedere che le gomme sono gonfiate come si deve, che le pasticche del freno sono in buono stato, quindi preparare l'auto e poi durante il viaggio, se si vede che la macchina sta surriscaldando o che comunque è sottoposta a uno stress troppo elevato, fermarsi prima di avere il guasto, magari farla raffreddare, aspettare un attimo che possa ripartire, piuttosto che insistere fino ad avere un guasto e poi aspettare sul bordo della strada, che è pericoloso e anche molto sgradevole.
3: Ancora un contributo per parlarvi di un cambio epocale, ci riferiamo a quello annunciato oggi nel Liechtenstein. In futuro potrà esserci una principessa. La famiglia nobile dei von und zu Liechtenstein ha infatti cambiato le regole di successione che finora riservavano ai figli maschi la possibilità di salire al trono. Un'opzione esclusa ancora pochi anni fa, una svolta di modernità che arriva prima di un potenziale scontro tra principe e popolo in tema di aborto. Ci dice di più Alan Crameri.
19: I circa 120 membri maggiorenni del casato di Liechtenstein hanno approvato con la necessaria maggioranza di 2/3 alcune importanti modifiche sul funzionamento della casa reale e così la successione al trono passerà dalla cosiddetta primogenitura maschile alla primogenitura assoluta. La prima principessa del Liechtenstein potrebbe essere un'eventuale figlia non ancora nata di Josef Wenzel, figlio del principe ereditario Alois. Il principato potrà così essere guidato dalla persona più pronta a questo compito, scrive in un comunicato pubblicato oggi Alois von Liechtenstein. Nel 2019 lo stesso Alois in un'intervista aveva ancora respinto l'idea per motivi di stabilità. Il Liechtenstein segue ora la strada già percorsa da altre case reali europee che negli scorsi decenni hanno abolito i privilegi maschili, dalla Svezia al Regno Unito, passando da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Un vento di modernità che nel Liechtenstein precede un'altra discussione che si prospetta ben più accesa e attesa dalla popolazione. In queste settimane sono infatti state depositate le firme per legalizzare l'aborto nei primi 3 mesi di gravidanza. Attualmente le donne che vogliono abortire nel Liechtenstein devono andare all'estero, spesso in Svizzera o in Austria, e non possono parlare col proprio medico di famiglia e la cassa malati non rimborsa i costi. Il principe ereditario, nella tradizione profondamente cattolica del casato, ha già fatto sapere che è pronto a mettere il veto. Nel 2011 il popolo aveva detto no al 52%, oggi potrebbe esserci una maggioranza perché le firme depositate sono 5.000, quasi un quarto degli aventi diritto di voto. Il diritto di veto è uno dei vari privilegi del principe o di un'eventuale principessa del Liechtenstein. Chi siede al trono non è solo il capo di Stato, ma guida anche le fondazioni in mano alla famiglia, compresa quella che controlla la banca privata LGT e che fa dei von Liechtenstein una delle famiglie più ricche d'Europa, con un capitale stimato tra gli 11 e i 12 miliardi di franchi.
3: È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gabriele Borer. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.
20: Lo sport.
21: Ben ritrovati all'ascolto. Per il calcio si gioca il primo turno di Coppa Svizzera. Questi alcuni risultati finali da poco maturati: successo del Servette 7-0 in casa del Bavois, del Basilea 6-1 contro il Courtetel e dello Young Boys 4-0 all'Istal. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A il Bologna trasferendosi in Grecia. Stando al Blick, Freuler ha firmato un biennale con Olympiakos, formazione campione in carica. Cambio di club pure per un altro nazionale rossocrociato, Nico Elvedi, che lascia dopo 11 anni il Borussia di Mönchengladbach per andare in Premier League al Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale svizzero, Noah Okafor. Per Elvedi un contratto di 3 anni. Agli europei di atletica, brillante qualificazione nella 4% femminile che nel pomeriggio ha vinto la sua batteria col tempo di 42 secondi e 38, terzo crono complessivo dietro Italia e Gran Bretagna. Di Tizio Frai, Del Ponte, Puante e Cora punteranno allora alle medaglie questa sera a partire dalle 21:48, orario di inizio della finale. Eliminata invece la squadra maschile, mentre in testa nell'eptathlon dopo la prova di salto in lungo Annick Kelling è scivolato giornata al quarto posto a seguito del Giavellotto, allontanandosi così dalla zona medaglie. Tutto si deciderà stasera nella prova degli 800 metri. Lobalu, invece, dopo la delusione dei 5.000, proverà il riscatto nella finale dei 10.000. Infine, agli europei di ginnastica, Lena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero. Nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese è la prima svizzera a raggiungere una finale europea dal ritiro di Giulia Steingruber 5 anni fa, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
0: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Siamo qui per voi con gli aggiornamenti per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 16 agosto. Sarà una giornata con nuvolosità e pioggia, specialmente nella seconda parte e specialmente lungo le Alpi. I colleghi di Meteo Svizzera segnalano che a nord ci potrebbero essere temporali anche di forte intensità. Le massime restano anche domani attorno ai 30 gradi, quindi rimane anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote di Ticino e Moesano. Rimane pure il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutta la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata e di una buona domenica per domani. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
20: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Il sabato è la serata dedicata dalla nostra trasmissione alla musica in scena, quindi all'opera, ma come sa chi ci segue, nell'ambito del nostro Festival d'Estate 2026 abbiamo deciso di omaggiare alcune figure più o meno note della storia del melodramma di cui nell'anno in corso si celebrano importanti ricorrenze. Questa sera tocca ad un compositore davvero importantissimo, il Cigno di Catania, di cui a novembre festeggeremo 225 anni dalla nascita. Per l'occasione abbiamo quindi deciso di proporvi uno dei suoi capolavori più amati e rappresentati, La Sonnambula, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini, sul libretto di Felice Romani. Prima rappresentazione 6 marzo 1831, Teatro Carcano di Milano. Nella quiete di una vacanza trascorsa presso i signori Cantù a Moltrasio, sul lago di Como, Bellini aveva impreso nel giugno del 1830 alla composizione di una nuova partitura teatrale che, d'accordo con il proprio librettista Felice Romani, doveva mettere in musica il dramma Hernani di Victor Hugo, che aveva spopolato e creato addirittura una voga qualche mese prima a Parigi. L'incarico era venuto dalla ditta Litta Marietti Soresi per una rappresentazione al milanese Teatro Carcano, provvisto di mezzi bastanti a tener testa al più prestigioso sito della Scala. Ma dalle Hernani si era passati quasi subito ad un altro progetto, quello di Sonnambula. Nulla può dirsi di certo sul repentino cambiamento di rotta del compositore e del suo librettista, dal tumultuoso dramma di Hugo alla vicenda di una sonnambula desunta dalla pièce di Scribe e de la Vigne, La Sonnambule, apparsa in teatro nel 1819. La lacunosità dell'epistolario belliniano di quel periodo non fornisce punti d'appiglio in merito, ma non mancano le ipotesi maliziose. Qualcuno insinuò per bocca di Emilia Branca, moglie di Romani, che Bellini, intimorito e invidioso del coetaneo successo al Carcano dell'Anna Bolena di Donizetti, avesse deciso di rinunciare a un confronto su temi di analoga temperie storica, rifugiandosi quindi nel bozzetto campestre. Altri parlarono di difficoltà con la censura austriaca. E Bellini confermò per lettera questa ipotesi, ma alla fine dell'intricata vicenda non può escludersi una ragione che mette in risalto l'acuta percezione del compositore verso i propri istinti artistici, assai più inclini all'elegia che al dramma. Fatto è che Bellini iniziò il proprio lavoro di stesura nei primissimi giorni del 31, concludendo in meno di 2 mesi. Romani nel frattempo si dedicò a sfoltire la trama di Scribe, riducendola a tenue commedia larmoyante e insomma eliminando tutto quanto potesse ricondurre al piccante e allo sfumatamente erotico che tuttora sedimentava nella tradizione del vecchio vaudeville francese. Quel che finì col contare davvero fu però la scelta del clima entro cui la vicenda si dipana, la commedia di mezzo carattere piuttosto che l'esprit brillant del teatro di Scribe. L'opera apparve al Carcano nel 31, come detto, e vi ottenne un enorme consenso, iscrivendo nel repertorio quello che si deve considerare il primo vero capolavoro del musicista e di tutti i suoi lavori il più unitario sul piano della drammaturgia. L'edizione che noi vi presenteremo questa sera è quella iperfilologica di Alessandro De Marchi, alla testa dell'orchestra La Scintilla e del coro dell'Opernhaus Zürich. Nel cast ascoltiamo le voci di Cecilia Bartoli, mezzo soprano nel ruolo del titolo, Amina, fanciulla del villaggio, fidanzata con Elvino, ricco possidente del villaggio e appunto promesso sposo di Amina, interpretato qui da Juan Diego Flores, tenore. Ildebrando d'Arcangelo, basso baritono da voce al conte Rodolfo, signore del villaggio e forestiero. Genia Kühmeier, soprano, interpreta Lisa, ostessa del villaggio e segretamente innamorata di Elvino. Monica Bacelli, mezzosoprano, da voce a Teresa, madre adottiva di Amina. E chiude l'elenco Alessandro Corbelli, baritono, come Alessio, contadino, innamorato di Lisa. Arriviamo quindi alla trama del lunghissimo atto primo. In un villaggio alpino in Svizzera, la campagnola Amina, orfanella adottata dalla molinara Teresa, sta per andare sposa a Elvino, facoltoso possidente del luogo, e riceve i festeggiamenti del contado. Ad essi non si associa però Lisa, giovane ostessa innamorata di Elvino, ma quest'ultimo arriva col notaio e offre alla futura sposa l'anello nuziale, spegnendo le illusioni residue di Lisa.
Frattanto, una carrozza annuncia l'arrivo al villaggio del conte Rodolfo, un tempo abitante di quei luoghi e adesso felice di ritrovarli. Teresa gli confida che sul far della notte un fantasma s'aggira per il villaggio, turbando i sonni degli abitanti. Il conte, poco propenso a dar credito a quella storia, si congeda prendendo alloggio nella locanda di Lisa e salutando galantemente la giovane sposa, il che produce la gelosia di Elvino. Rodolfo viene poi avvisato da Lisa che gli abitanti del villaggio lo hanno ormai riconosciuto e si apprestano a festeggiarlo. Mentre i due chiacchierano, si odono rumori dall'esterno e lo stessa, attenta alla reputazione, fugge dalla camera del conte perdendo il suo fazzoletto. Quei rumori provengono da Amina, la quale si è introdotta nella camera in stato di sonnambulismo. Rodolfo, non intendendo approfittare della sua innocenza e intuendo che ella è in realtà il fantasma di cui si parla nel villaggio, esce, lasciandola assopita sul divano. Ma non fa a tempo a evitare l'ingresso nella stanza dei contadini che vogliono festeggiarlo e invece si trovano a verificare la curiosa evenienza di una giovane prossima sposa sdraiata sul sofà dell'illustre ospite. È subito dramma. Nonostante la vecchia Teresa si rifiuti di credere a una mancanza della giovane protetta, Elvino la ripudia e Amina sviene, mentre Teresa recupera il fazzoletto perduto da Lisa.

0: io preparai la festa, io feci le canzoni, io radunai dei vicini villaggi i suonatori.
1: Fi grata tuoi favori, buon Alessio Soneo, fra poco io spero ricambiarti di tutti, allor che sposo tu di Lisa sarai. Se come voce sa farti felice, al cor dispo

quella giovine sposa è assai leggiadra, è quello stessa, è un po' ritrosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.

Con il più tradizionale dei concertati si conclude il primo atto de La Sonnambula, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini, sul libretto di Felice Romani. Prima rappresentazione, 6 marzo 1831, Teatro Carcano, Milano. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Alessandro De Marchi, alla testa dell'orchestra La Scintilla e del coro dell'Opernhaus Zürich. Nel cast ascoltiamo le voci di Cecilia Bartoli, mezzo soprano nel ruolo del titolo, Amina, fanciulla del villaggio, fidanzata con Elvino, ricco possidente del villaggio e appunto promesso sposo di Amina, interpretato qui da Juan Diego Flores, tenore. Ildebrando d'Arcangelo, basso baritono, da voce al conte Rodolfo, signore del villaggio e forestiero. Genia Kühmeier, soprano, interpreta Lisa, ostessa del villaggio e segretamente innamorata di Elvino. Monica Bacelli, mezzosoprano, da voce a Teresa, madre adottiva di Amina. E chiude l'elenco Alessandro Corbelli, baritono, come Alessio, contadino, innamorato di Lisa. Ed arriviamo così alla trama dell'atto secondo. Gli abitanti del villaggio propongono di sottoporre alla saggezza e alla dottrina del conte il singolare caso di Amina. Ne vengono rassicurati, ma Elvino persiste nell'atteggiamento ostile verso l'antica amata, rimpiangendo i loro tempi felici. È lo stesso Rodolfo allora a farsi promotore presso di lui della causa di Amina e infine rivelandogli che Amina è entrata nella sua camera camminando nel sonno. Nemmeno tale ammissione di innocenza fa però demordere il giovane dal proposito di vendicarsi sposando Lisa, finché non giunge Teresa che mostra agli astanti il fazzoletto di costei trovato nella stanza del conte. È la rivelazione finalmente per Elvino, ma un imprevisto, drammatico evento lascia tutti sgomenti. Amina, ancora in stato di sonnambulismo, sta percorrendo un tragitto rischioso, in bilico su una trave, che potrebbe condurla a schiacciarsi al suolo in caso di caduta. Ella parla nel sonno del perduto amore, rimirando il fiore che Elvino le aveva donato. Quest'ultimo, quindi, la risveglia e le offre di nuovo l'anello nella generale allegrezza di tutto il paese.

Nel tripudio generale si conclude il secondo atto della Sonnambula, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani, prima rappresentazione 6 marzo 1831, Teatro Carcano di Milano. Vi ricordo che l'edizione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Alessandro De Marchi, alla testa dell'orchestra La Scintilla e del coro dell'Opernhaus Zürich. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Cecilia Bartoli, mezzosoprano come Amina, e al suo fianco Juan Diego Flores, tenore, dava voce a Elvino. Ildebrando d'Arcangelo era il conte Rodolfo, Genia Kühmeier interpretava Lisa, Monica Bacelli, mezzosoprano, si disimpegnava come Teresa e chiudeva l'elenco Alessandro Corbelli come Alessio.

Vincenzo Bellini e alla sua sonnambula, e trascorreremo quest'ultimo tratto tutto in compagnia di trascrizioni. Per il prossimo ascolto ci trasferiamo quindi nel mondo del contrabbasso, e quando si dice contrabbasso si dice Giovanni Bottesini. È lui l'autore della fantasia per contrabbasso e orchestra da La Sonnambula, che ascoltiamo nell'esecuzione di Gergely Yardanai al contrabbasso, accompagnato dall'orchestra dell'Opera di Stato ungherese sotto la direzione di Pier Giorgio Morandi, per un disco Hungaroton Classic del 2000.

Davvero impressionante questa fantasia per contrabbasso e orchestra di Giovanni Bottesini su temi dalla Sonnambula di Vincenzo Bellini, eseguita in questo caso da Gergely Yardanai al contrabbasso con l'orchestra dell'Opera di Stato ungherese diretta da Pier Giorgio Morandi per un disco Hungaroton Classic del 2000. Siamo quasi arrivati in fondo alla nostra serata, tutta dedicata a Vincenzo Bellini, alla sua opera, alla Sonnambula che abbiamo ascoltato per intero, e dunque non possiamo che congedarci con uno dei più celebri lavori sulle melodie belliniane, e nella fattispecie stiamo parlando della Fantaisie sur des motifs favoris de l'opéra La Sonnambula per pianoforte, ovviamente, di Franz Liszt, che ascoltiamo nell'interpretazione di Leslie Howard per il 50° volume dell'integrale delle registrazioni dell'opera per pianoforte di Franz Liszt pubblicata da Hyperion nel 1998.

0: Benvenuti a voi che siete all'ascolto di Rete 2 per l'appuntamento consueto con la musica dal vivo, live musica viva con dei fantastici musicisti. Oggi li abbiamo già ascoltati e abbiamo con noi un duo fantastico, Nadio Marenco alla fisarmonica e Alessio Nebbiolo alla chitarra. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno.
0: Piacere di avervi con noi per questo programma dal titolo Non solo tango. Abbiamo aperto con questa bellissima introduzione dal doppio concerto per chitarra, bandoneon e orchestra di Astor Piazzolla, che è una pagina magica con questa sospensione quasi del tempo. Questo ci fa già capire che non parliamo solo di tango, perché già la musica di Piazzolla non la si può definire solamente tango. Lui stesso diceva: la mia musica è il 10% tango, il 90% musica contemporanea. E un po' sarà la cifra di questo vostro programma.
1: Lui diceva: la mia musica la ascolteremo nel 2020. L'abbiamo già superato.
0: L'abbiamo superato e stiamo ancora ascoltando la sua musica. E lui ci credeva, voleva crederci, anche perché insomma in vita non era mai stato amato così tanto nel suo paese, ma in Europa sì. E questo viaggio che ha fatto il tango dall'Argentina all'Europa e poi in tutto il mondo, un viaggio che ha accompagnato tanti musicisti classici del Novecento, ma insomma arrivando fino ai giorni nostri, arrivando anche ai vostri arrangiamenti di composizioni che non sono state in origine pensate per il vostro duo.
1: Vero.
0: Come mai vi siete avvicinati attraverso il tango?
1: Noi ci siamo conosciuti all'interno di un gruppo, che è l'Ensemble Oblivion, ed era un settimino, un gruppo di sette, e si faceva tango tradizionale, quindi degli anni 40, il tango rioplatense, perché non solo argentino. Di solito si pensa al tango come Argentina, ma l'Uruguay ha tanto merito come l'Argentina, anzi molti compositori sono uruguayani.
0: Vero.
1: La comparsita, che è il tango proprio il più famoso, è nato anche veramente nato come un inno studentesco, come marcia, e poi è conosciuto in tutto il mondo come tango, ma è uruguayano. Mi ricordo alle Olimpiadi di Sydney, che cosa sono, del 2000, l'Argentina ha viaggiato, ha fatto il suo cammino in pista con il tango comparsita, e quindi c'è stato un problema diplomatico lì. È stato pazzesco, perché tutto il mondo pensava è brano argentino, mentre è l'inno popolare uruguayano. Beh, dicevo, in questo gruppo si suonava tango tradizionale, quindi dell'Uruguay e Argentina, e Piazzolla. Qui abbiamo suonato per un po' di Piazzolla e ci siamo conosciuti all'interno appunto di questo gruppo durante le prove, e si notava, almeno io notavo, che si stava bene insieme come persone, uno, che è la cosa più importante. Musicalmente Alessio è meraviglioso, quindi in un attimo abbiamo detto: ma perché no? Veramente la proposta è arrivata da te. Però perché non fare un duo? E abbiamo iniziato a giocare un po' su alcuni brani che erano già all'interno del gruppo, e poi abbiamo allargato il discorso ad altro, arrangiando tutto quello che suoniamo. Perché purtroppo per fisarmonica e chitarra non c'è molto materiale. Ci sono dei brani contemporanei molto, diciamo, non tonali e molto complessi. Qualcosa abbiamo anche suonato, ma soprattutto nella musica tonale non esiste nulla. Abbiamo dovuto trascrivere tutto.
0: Certo, questo forse lascia spazio ancora di più, tutto sommato, alla creatività di andare a scoprire la musica che vi piace, che vi appassiona, e poi adattarla ai vostri strumenti musicali. Il tango, devo dire, che si presta a questa operazione, perché comunque sono due strumenti principi, insomma, del tango sicuramente. Che tipo di repertorio avete scelto da accostare al tango e alla musica di Astor Piazzolla? Perché in parte ascolteremo anche qui parte di questo vostro lavoro. Qualcuno di questi brani è anche scritta da autori, per così dire, classici, come il prossimo ascolto. Alessio.
2: Esatto. L'idea della formazione del nostro repertorio era legata al fatto di avere da un lato un repertorio che sia prettamente idiomatico e tipico dei nostri strumenti, quindi il tango, in generale l'ispirazione alla musica popolare, ma d'altro canto anche l'idea di fare alcuni brani di musica classica, essendo i nostri strumenti molto giovani dal punto di vista del loro inserimento negli studi accademici. Bisogna tenere conto che la chitarra entra nei conservatori intorno agli anni 70 e la fisarmonica ancora più recentemente, e ancora oggi non tutti i conservatori hanno una classe di fisarmonica, cioè, quindi l'idea...
1: Spesso non veniamo neanche considerati strumento, devo dire, purtroppo capita un po' questo, scapita.
2: Quindi c'è l'idea anche, così tra virgolette, un po' una missione, cioè che è quella di far vedere al pubblico, di dimostrare al pubblico che sono strumenti che possono parlarsi sia sul repertorio classico tradizionale che sul repertorio di musica popolare. Infatti il prossimo brano sarà l'ouverture della Gazza Ladra di Rossini,
0: esatto,
2: che è un brano orchestrale e che quindi abbiamo arrangiato per i nostri strumenti, partendo però da una base antica e coeva a quella del compositore, che era un arrangiamento per due chitarre scritto da Mauro Giuliani, chitarrista che fu amico del compositore insieme a Paganini. Durante il soggiorno romano dei tre compositori lo chiamavano il triumvirato, perché si ritrovavano insieme, credo più che altro per fare festa e per condividere la musica. Giuliani ha poi scritto le rossiniane, quindi tutta una serie di brani per chitarra sola ispirati alle arie più celebri di Rossini. Ha trascritto per due chitarre molte, non solo l'ouverture della Gazza Ladra, ma anche quella del Barbiere di Siviglia. Noi siamo partiti da lì, andando in realtà molto lontano, perché gli strumenti erano diversi e quindi ci abbiamo messo del nostro.
0: Quindi, ouverture della Gazza Ladra, 1817, prima al Teatro alla Scala di Milano, naturalmente, grande successo. In realtà quest'opera non conosce, diciamo, una fortuna, non quantomeno quanto la sua ouverture, che spesso viene utilizzata come brano da concerto, brano sinfonico, e davvero, insomma, ci regala sempre questa grande energia, questa vivacità, tra l'altro utilizzata anche in molti film, penso solo ad Arancia Meccanica. Qui ascoltiamo dunque la vostra versione di questa ouverture dalla Gazza Ladra di Gioachino Rossini, quindi Alessio Nebbiolo alla chitarra e Nadio Marinco alla fisarmonica.

0: Alessio Nebbiolo, Nadio Marenco, in questa bella versione per chitarra e fisarmonica dell'Ouverture della Gazza Ladra di Gioachino Rossini. Veniamo a voi come musicisti invece. Alessio Nebbiolo, tu hai naturalmente affrontato studi di chitarra classica, tra l'altro sei molto legato alla Svizzera perché so che hai studiato a Losanna.
1: Sì, ho studiato, mi sono diplomato in Italia e poi dal 2000 risiedo a Ginevra e ho fatto quello che si chiamavano i diplomi di virtuosité, diplôme de concert e diplôme de solista al Conservatorio di Losanna.
0: E quindi la tua presenza in Svizzera è così molto attiva perché anche insegni adesso, sia sì, a Losanna che a Ginevra per
1: l'appunto. Al Conservatoire de Musique de Genève, sì.
0: Certo. E che cosa ti ha portato a suonare la chitarra e poi anche ad affrontare repertori diversi rispetto al repertorio classico?
1: Suonare la chitarra, in realtà, banalmente, il fatto che i miei genitori, quando avevo 8 anni, mi hanno iscritto a un corso di chitarra, così come si fa un po' di chitarra, un po' di calcio, un po' di pallavolo, non lo so, queste cose. Ma siccome per il calcio e per la pallavolo ero veramente negato, allora è rimasta la chitarra. E quindi inizialmente senza un entusiasmo particolare quando ero ragazzino, che poi invece è maturato con gli anni, sia parallelamente con la chitarra classica che con la chitarra elettrica. Suonavo negli anni del liceo metal, hard rock, queste cose, come insomma molti chitarristi penso siano passati da lì.
0: Certo, quindi con incursioni anche giustamente in altri generi musicali. Beh, noi siamo felici che tutto sommato tu non abbia avuto talento per la pallavolo o per il calcio, perché così abbiamo l'occasione di ascoltarti oggi insieme a Nadio. Nadio Marenco, noi ti conosciamo bene, in realtà questo è il terzo live per te, perché sei già approdato varie volte, quindi invito i nostri ascoltatori ad andare anche a recuperare le altre due presenze.
2: Giovanni Falzone. Sì, avevamo fatto un tributo a
0: Lucio Battisti,
2: sì.
0: Esattamente.
2: E prima con Rapsodia Trio.
0: Esatto.
2: Abbiamo presentato l'ultimo disco che è Mondo Aperto.
0: Certo, sì. Quindi le tue collaborazioni davvero spaziano un po' a 360 gradi sui vari generi musicali.
2: Come... Non ho ancora deciso cosa fare da grande, nel senso... come musicista, sono un po' onnivoro e questo è...
0: Questa è un po' la tua caratteristica e anche la tua fortuna, perché in realtà riesci a prendere da tutte le tue esperienze e regalare sempre dei programmi nuovi, originali, in questo caso anche con questi vostri arrangiamenti. Come lavorate insieme alla scelta dei brani? Perché anche qui, insomma, bisogna mettere insieme delle idee che forse possono essere diverse. E come lavorate veramente all'arrangiamento? Perché comunque avete due strumenti polifonici, due strumenti che in certi casi possono anche darsi fastidio dal punto di vista sonoro, dell'equilibrio sonoro.
2: È capitato varie volte che l'arrangiamento
1: caso...
2: prima di prendere
1: è dato fastidio, sì.
2: Sì. L'arrangiamento prima di prendere forma ha avuto vari restyling,
0: sì.
2: Anzi, devo dire che è in continuo questo, perché comunque trovare un equilibrio tra due strumenti polifonici e armonici. Così, io tra l'altro ho il problema anche che suona piuttosto forte la fisarmonica rispetto alla chitarra, quindi lui mi dice sempre: perché non amplifichiamo la fisarmonica e la chitarra acustica, no? Bisognerebbe far così.
1: Certo, certo, così non ti copro.
2: Esatto, no. Quindi dobbiamo trovare un po' gli equilibri sia dal punto di vista proprio di scrittura e di scelta delle note, le altezze, ma anche io posso giocare un po' con i registri. E questo mi facilita, tolgo un po' di ance, perché la fisarmonica è un po' come l'organo, posso inserire più voci contemporaneamente fino ad avere 4 voci da una parte, 6 voci dall'altra, e questo non lo faccio mai. Però volendo potrei disturbare molto e farlo.
1: Ma poi c'è da dire che gli arrangiamenti non si fanno mai come si farebbero per esempio per orchestra o per ensemble, con una partitura definita a priori, che poi è quella. Si scrive una partitura che in realtà è una bozza e poi è provando che si cambiano le cose. Alle volte gli arrangiamenti, prima di assestarsi su una versione definitiva, possono metterci anche tanto tanto tempo, perché certo, poi vengono delle idee giustamente sulle cose di equilibrio, ma anche sulla scelta di timbri, sulla scelta di cosa far tirar fuori, no? Dove mettere l'obiettivo, no?
0: Certo.
2: Negli anni siamo anche un po' migliorati, perché nel 99, quando abbiamo iniziato, quindi qualche minuto fa, facevamo più fatica. Adesso direi che, cioè, l'idea di arrangiamento arriva più velocemente a segno, e quindi, certo, beh, ovviamente, se no saremmo in difficoltà.
0: La conoscenza aiuta. La chitarra a volte ha questo problema di equilibrio nel momento in cui si parla, per esempio, di un brano sinfonico, ed è il caso del prossimo brano, perché andiamo ad ascoltare il celebre secondo movimento adagio dal concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, che però è già stato molto bravo, perché è una partitura in cui veramente magistralmente riesce a mettere in equilibrio la chitarra nel tessuto orchestrale senza dare mai fastidio allo strumento solista. Alessio Nebbiolo, questa è una caratteristica importante che viene poi traslata anche nel vostro arrangiamento.
1: Sì, diciamo quindi che qui Rodrigo ha fatto un po' il lavoro per noi, nel senso che scrivendo questa parte per chitarra e orchestra, quello che sentirete è per quanto riguarda la parte di chitarra, la parte originale, e Nadio da solo si occuperà di tutta l'orchestra sinfonica. Sono 44 musicisti.
2: Ne sentirete 43.
0: 43 musicisti tutti inseriti in queste due tastiere.
1: E quindi la scrittura che Rodrigo ha utilizzato è una scrittura che vede l'alternanza tra la chitarra e l'orchestra, e questo ha una ragione sicuramente anche pratica, per mettere in risalto la chitarra, che ai tempi non si amplificava nemmeno,
0: certo,
1: mentre invece oggi la tecnologia permette di amplificare, quindi di risolvere un po' questo problema dell'equilibrio, ma l'opera è stata concepita in un'epoca in cui non si faceva. Ma c'è una ragione anche di ispirazione musicale e artistica molto più profonda, che questo pezzo è stato scritto poco dopo una grande tragedia familiare che ha vissuto, che è stata la morte di suo figlio, e quindi il dialogo tra la chitarra e l'orchestra rappresenta in realtà il dialogo tra il dolore di un padre che viene espresso dalla chitarra e l'orchestra che invece è, possiamo dire, la natura, la forza soprannaturale, qualche cosa che gli ha portato via il figlio, e quindi c'è questo scontro, questo dialogo, questo scontro perenne che evolve nel pezzo fino ad arrivare alla cadenza della chitarra, che è il massimo momento di sconforto, se vogliamo, del pezzo, seguita dalla risposta dell'orchestra che riprende il tema principale e che è in qualche modo l'affiatamento, l'orchestra che riprende lo stesso tema che la chitarra aveva annunciato all'inizio del brano, e quindi in qualche modo c'è un ricongiungimento tra queste due forze.
0: E quindi noi lo ascoltiamo molto volentieri nel vostro...
2: Una cosina,
0: sì?
2: Joaquín Rodrigo negli ultimi anni della sua vita, intorno ai 97 anni, aveva iniziato ad abbozzare un concerto per fisarmonica e orchestra, che purtroppo non è appena abbozzato. In questo modo noi, insomma, cerchiamo di fare un po' un'unione della sua idea e dell'orchestra vista,
0: certo,
2: tramite la fisarmonica.
0: E chissà, magari poi si riuscirà anche a ricostruire o a dare vita a questo, sì, concerto per fisarmonica. Concerto di Aranjuez, il secondo movimento, adagio, la musica di Joaquín Rodrigo.

Concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, questo era il celebre Adagio, secondo movimento, che qui abbiamo ascoltato con la chitarra di Alessio Nebbiolo e la fisarmonica di Nadio Marenco. Siamo a Parigi, in questo caso nel 1939, quando Rodrigo scrive questo brano, diventato così celebre. È un brano dedicato.

0: dedicato alla sua terra, alla Spagna, in particolare ai giardini del Palazzo di Aranjuez, che era la residenza primaverile del re Filippo II. Però siamo a Parigi, e a Parigi andiamo in qualche modo anche ora, perché ritorniamo alla musica di Astor Piazzolla, che sappiamo quanto tempo abbia trascorso in Europa, in Italia, ma soprattutto a Parigi, e dove forse a Parigi lui abbia trovato la sua vera strada, perché fu allievo della celebre Nadia Boulanger, che è stata la più grande didatta del Novecento, che ha avuto come allievi famosissimi compositori, tra cui anche Astor, che arrivò con un bagaglio di composizioni molto classicheggianti, ma lei gli chiese di suonare quello che era abituato a suonare e individuò la sua vera strada, cioè lì doveva andare. E quindi da lì tutta questa innovazione, rivoluzione del tango tradizionale verso quello che lui chiamò il nuovo tango, che in qualche modo si avvicina anche a quello che Richard Galliano, per esempio, fece con la fisarmonica e con la new musette, per esempio. Il tuo strumento musicale in qualche modo partecipa a questa grande rivoluzione.
1: Sì, Piazzolla suonava il bandoneon, che è della famiglia.
0: Certo.
1: Diciamo. Noi di riflesso ne abbiamo goduto moltissimo, devo dire, però non è proprio lo stesso strumento. Come diceva Piazzolla, il bandoneon è uno strumento del diavolo, diceva lui, perché è quadridiatonico. Adesso spiego velocemente: con la mano destra, con un tasto, aprendo fai una nota, chiudendo ne fai un'altra. E nella sinistra lo stesso succede, ma in modo diverso. Quindi bisogna imparare quattro tastiere completamente diverse c'è da impazzire. Infatti la maggior parte dei bandoneonisti, Piazzolla compreso, suona in apertura per il 90% del casi, perché diventa un pochettino più leggero. Io ho provato a suonare il bandoneon, perché molti mi dicono: ma visto che suoni tango, fai tanto tango, perché non... Sì, ho provato con un bandoneon diatonico tradizionale, ho detto, perché volevo essere più affine alla tradizione... Certo. Argentina, ma no, sono impazzito, devo dire.
0: È uno strumento veramente molto molto complesso, sì. Come dici tu, però trovo che suonare la musica di Astor Piazzolla sia imprescindibile rispetto anche all'ascolto di quello che lui suonava, perché non solo per lo strumento in sé, ma anche per tutto il modo che lui aveva di improvvisare o di fraseggiare quello che lui scriveva, aveva un rapporto col tempo molto particolare.
1: Le sue parti sono indicazioni, direi, perché anche l'ouverture che abbiamo suonato prima, la parte originale di bandoneon ha un tema veramente semplicissimo, che penso che nessuno eseguirà mai così, perché lui per primo lo ha stravolto e praticamente si fa un po' quasi a gara chi trova una soluzione diversa, no? Ed è molto divertente. A me piace molto questo aspetto super creativo di fare musica e lasciare sempre quello spazio di libertà all'interno del vivere quel momento, quella volta, in quel giorno. Ed è abbastanza unico, mentre appunto Joaquin Rodrigo, che abbiamo appena suonato, c'è meno spazio decisamente. Cioè c'è spazio all'interpretazione, ma le note sono abbastanza sacre.
0: Certo.
1: Piazzolla è sacro al pensiero, ecco.
0: Certo, tra l'altro la chitarra è sempre presente negli ensemble di Astor Piazzolla, che a volte è anche chitarra elettrica, una scrittura quindi piuttosto particolare. E tra l'altro il vostro lavoro di duo è anche quello di riarrangiare per un ensemble piuttosto ridotto, perché solitamente appunto sono composizioni che lui ha dedicato al suo quintetto, insomma ad ensemble un pochino più ampi.
2: Sì, allora la chitarra negli ensemble ampi ha un ruolo quasi esclusivamente di accompagnamento, però Piazzolla ha scritto molti brani per chitarra sola e scriveva molto bene per chitarra, cosa che non è affatto scontata per un compositore non chitarrista.
1: L'Histoire du Tango.
2: Ecco, proprio l'Histoire du Tango, noi abbiamo iniziato, non la suoneremo qui questa sera, ma abbiamo iniziato proprio con l'Histoire du Tango, che sono quattro brani scritti per chitarra e flauto in origine, perché questi erano gli strumenti che originariamente suonavano il tango all'inizio del Novecento. E poi ha scritto dei brani per chitarra sola, cinque pièces per chitarra sola, e ha lavorato con chitarristi che hanno arrangiato, molti chitarristi in Argentina, in Brasile, che hanno arrangiato molto sapientemente moltissimi brani per chitarra sola, e anche per formazioni, eccetera. Quindi una chitarra, quella che presentiamo magari più simile a questo tipo di...
1: Sì, per fisarmonica, Piazzolla ha scritto solamente per fisarmonica proprio, non sì, per bandoneon, una composizione per quintetto di fisarmonica dedicata alla città di Castelfidardo. È l'unica... Però ne abbiamo goduto molto, devo dire.
0: È una piccola gemma, ma sì, molto preziosa. Molto. Quindi io non annuncerei il brano che state per suonare, perché
2: serve.
0: È famosissimo, non serve, ma ascoltiamo quindi la musica di Astor Piazzolla.

0: Libertango di Astor Piazzolla, con la chitarra di Alessio Nebbiolo, con la fisarmonica di Nadio Marenco. Nadio, sei anche un virtuosissimo fischiatore, non lo sapevo.
1: Mi diverto. Ogni tanto mi chiamano per i fischietti nei CD, insomma, di pop anche.
0: Come il fischiatore Alessandro Alessandrone di Morricone.
1: Un po' meno, però... Gli ultimi due dischi di
0: Hai uno strumento in più da utilizzare. Bene, siamo quindi in chiusura di questo nostro live. Grazie per la vostra musica, per i vostri arrangiamenti, per la vostra bella energia. Avete dei programmi futuri, la registrazione di un disco in cantiere?
2: Presto avremo alcuni concerti con il concerto doppio, allora, nella sua versione originale. Abbiamo sentito solo l'introduzione, che in realtà è proprio così, cioè proprio scritta per duo. L'orchestra entra al secondo tempo. E quindi suoneremo anche il secondo e il terzo tempo. Quindi con l'orchestra.
1: Che è stato registrato, tra l'altro, con la Brilliant Classic.
2: Sì. Un CD che abbiamo fatto, mio padre, nel 2016, che si chiama El Otro Astor, perché contiene brani di Piazzolla, non quelli più celebri come quello che abbiamo appena ascoltato, ma per esempio questo concerto ed altri, Five Tango Sensation, altri brani meno conosciuti di Piazzolla, da cui il titolo.
0: Certo, quindi chiudiamo anche con un altro brano di Astor Piazzolla. Perché avete deciso di chiudere con questo Vaiamos al Diablo?
2: E non è un augurio. Perché di solito chiudiamo i concerti con questo brano, che in realtà è un arrangiamento, lo possiamo definire un arrangiamento, è un arrangiamento, cioè è talmente... È un'improvvisazione praticamente contemporanea, che ha molti effetti anche simpatici e divertenti, che è un ottimo bis, per esempio, dei nostri.
1: Sì, dei poi Piazzolla l'aveva dedicato un po' alle persone che non amavano il suo tango, cioè dicevano andiamo al diavolo, ma andate.
0: Esatto. Tra l'altro, appunto, ha dimostrato quanto in realtà la sua musica poteva davvero andare lontano, nonostante tutte le ostilità, soprattutto in Argentina, perché andava a modificare qualcosa di tradizionale, sacro, immutato per decenni.
1: E ancora esiste ed è fantastico il tango tradizionale in Argentina.
0: Certo.
1: È il respiro. Cioè, mi è capitato anni fa ero a Buenos Aires a suonare, non tango, e mi ricordo una delle immagini più belle della mia vita di musicista, ma vissuto come stavo passeggiando per Buenos Aires. Mi ricordo questi due anziani, signori anziani, con un mangiacassette, quelli che abbiamo avuto tutti in casa, hanno messo in una piazzettina una cassettina con un po' di tango, hanno iniziato a ballare loro, e nel giro di 10 minuti ballavano in 30 persone, poi sono andati via e finito lì. È una magia pazzesca.
0: Certo, certo.
1: Lì si vive così il tango. Qua forse in Europa è un po' più, insomma, un po' più esagerato con l'estetica, lì si vive proprio nel fango del quartiere, nella vita di tutti i giorni.
0: Certo. Quindi io approfitto dei nostri saluti per ringraziare, quindi ringrazio Lara Persia alla regia del suono, Roberta Pedrini alla regia video, alle luci Letizia Bernasconi, al suono di sala Shan Fioravera, e naturalmente anche la nostra produttrice Alissa Nembrini. Grazie a voi per la vostra musica, Alessio Nebbiolo, Nadio Marenco. Buona musica, e quindi Astor Piazzolla, Vaiamos al Diablo.

su, stay, riassei. Mi taglio le mani, lupetto, chino di provolazzo, ma domani, co sogno fermo un dio, na malura, no graparo, nomo di lì, un profeta.

stato a tradimento. Alluzzi. Stay. Riassettete, su.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Chiude la 79esima edizione del Locarno Film Festival alla pellicola rumena You Don't Belong Here, il Pardo d'Oro. Non c'è stato il temuto sconfinamento a Ceuta, bloccati centinaia di nuovi migranti dal Marocco. Cade l'ultimo tabù in materia di successione al trono in Liechtenstein. In futuro anche una donna potrà regnare sul Principato. Sport, altre due medaglie per la Svizzera ai campionati europei d'atletica, due argenti grazie all'Obalu sui 10.000 e alla staffetta femminile 4%. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura, l'incidente mortale in Engadina, nella Val Roseg, sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze, verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo. 12 i feriti. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti solo nel corso della giornata di oggi, domenica, dalla polizia retica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Il Locarno Film Festival ha decretato il vincitore del Pardo d'Oro di questa 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Serban. Il palmarès con l'inviato a Locarno, Marcello Ierace.
3: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Serban ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Migliore interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci, perché Ticè di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Gianna Nazzaro.
4: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
2: La crisi migratoria a Ceuta. C'erano timori diffusi di nuovi arrivi in massa sulla scia di quanto accaduto a fine luglio, quando dal Marocco circa 72.000 persone entrarono irregolarmente nel territorio spagnolo in Africa. I timori derivavano da una nuova campagna sui social, ma Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alla frontiera. Il Marocco ha annunciato di aver bloccato il tentativo di passare il confine da parte di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani. Ci aggiorna la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
5: Nonostante il confine da una settimana fosse presidiato da oltre 2.000 agenti frontalieri, da due navi della Marina Militare e da barriere nautiche, stamattina circa un centinaio di persone ha comunque tentato di attraversare il varco di El Tarajal davanti a Ceuta, ma sono state immediatamente bloccate dalle forze di polizia marocchine, che hanno impedito gli ingressi anche con l'uso di lacrimogeni. Questa volta, rispetto allo scorso 30 luglio, quando invece più di 70.000 migranti erano entrati senza controllo, c'è stata la massima collaborazione tra Spagna e Marocco, come aveva auspicato due giorni fa a Ceuta il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albárez.
6: In ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones.
5: Il ministro spagnolo aveva anche rivolto un appello affinché gli aspiranti migranti non tentassero questa impresa fallimentare, mettendo a rischio la propria vita, e di non fidarsi dei moltissimi messaggi diffusi dai social che incitavano all'attraversamento di massa del confine. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, comunque, la situazione tra i due paesi resta molto tesa. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia marocchino, Ouabi, aveva minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con la Spagna, mettendo anche in discussione la sovranità spagnola su Ceuta e Melilla.
2: Cambio epocale quello annunciato ieri nel Liechtenstein. In futuro potrà esserci una principessa. La famiglia nobile dei von und zu Liechtenstein ha infatti cambiato le regole di successione che finora riservavano ai figli maschi la possibilità di salire al trono. Un'opzione esclusa ancora pochi anni fa. Una svolta di modernità che arriva prima di un potenziale scontro tra principe e popolo in tema di aborto. Ci dice di più Alan Crameri.
7: I circa 120 membri maggiorenni del casato di Liechtenstein hanno approvato con la necessaria maggioranza di 2/3 alcune importanti modifiche sul funzionamento della casa reale, e così la successione al trono passerà dalla cosiddetta primogenitura maschile alla primogenitura assoluta. La prima principessa del Liechtenstein potrebbe essere un'eventuale figlia non ancora nata di Josef Wenzel, figlio del principe ereditario Alois. Il principato potrà così essere guidato dalla persona più pronta a questo compito, scrive in un comunicato pubblicato oggi Alois von Liechtenstein. Nel 2019 lo stesso Alois in un'intervista aveva ancora respinto l'idea per motivi di stabilità. Il Liechtenstein segue ora la strada già percorsa da altre case reali europee che negli scorsi decenni hanno abolito i privilegi maschili, dalla Svezia al Regno Unito, passando da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Un vento di modernità che nel Liechtenstein precede un'altra discussione che si prospetta ben più accesa e attesa dalla popolazione. In queste settimane sono infatti state depositate le firme per legalizzare l'aborto nei primi 3 mesi di gravidanza. Attualmente le donne che vogliono abortire nel Liechtenstein devono andare all'estero, spesso in Svizzera o in Austria, e non possono parlare col proprio medico di famiglia e la cassa malati non rimborsa i costi. Il principe ereditario, nella tradizione profondamente cattolica del casato, ha già fatto sapere che è pronto a mettere il veto. Nel 2011 il popolo aveva detto no al 52%, oggi potrebbe esserci una maggioranza perché le firme depositate sono 5.000, quasi un quarto degli aventi diritto di voto. Il diritto di veto è uno dei vari privilegi del principe o di un'eventuale principessa del Liechtenstein. Chi siede al trono non è solo il capo di Stato, ma guida anche le fondazioni in mano alla famiglia, compresa quella che controlla la banca privata LGT e che fa dei von Liechtenstein una delle famiglie più ricche d'Europa, con un capitale stimato tra gli 11 e i 12 miliardi di franchi.
2: La pagina sportiva ora firmata da Giordano De Lucia.
8: Altre 2 medaglie sono arrivate questa sera per la Svizzera agli europei di atletica dopo

0: di Giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate oggi, spiccano i risultati delle squadre di Superliga con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea contro il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che ha supplementare a Brunnen, ha vinto 2-1. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A e il Bologna trasferendosi in Grecia. Stando al Blick, Freuler ha firmato un biennale con l'Olympiakos, squadra campione in carica. Cambio di club pure per un altro rossocrociato, Nico Elvedi, che lascia dopo 11 anni il Borussia di Mönchengladbach per andare in Premier League al Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale, Noah Okafor. Per Elvedi un contratto di 3 anni. Niente finale agli europei di nuoto per Roman Mityukov, eliminato nella semifinale dei 100 metri dorso, giornata che a Parigi è stata segnata dal record del mondo nei 1500 metri del 19enne tedesco Lippmann e dal primato europeo per la francese Molu nei 100 dorso al femminile. Infine, agli europei di ginnastica di Zagabria, Lena Bickel ha chiuso all'8º posto la finale del corpo libero nella gara vinta da l'italiana Esposito. La ticinese è la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
1: E noi chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 16 agosto. In tutto il paese sarà parzialmente soleggiato con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con il notiziario di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

costruzione di un amore, spezza le vene delle mani, scola il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione.

0: Tranquillissima. La musica antica alla portata di tutti attraverso gli incontri con protagonisti. La storia, la letteratura, la gastronomia, l'antropologia, la sociologia, la storia religiosa. Quilisima, a cura di Giovanni Conti, ogni domenica alle 10.
1: Rete 2.